0: E per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: Tutto è pronto, signore e signori, ci siamo Vanessa, Silvia, Armando e soprattutto i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15.
1: Chiamateci, mi raccomando, fino alle 3 siamo qui, amici, per le vostre storie, per i vostri racconti, oppure anche per un vostro videomessaggio
2: al 378 378 1025.
0: Allora, possiamo cominciare? No, ero un attimo distratto dalla cosa a punta che vedo ai piedi di Silvia. Cosa sono?
2: Ti piacciono
0: le scarpe?
2: Le mie scarpe, aspetta, te le faccio vedere meglio.
0: Ma anche Vanessa stasera è in minigonna,
1: sì,
0: ma siete
1: minigonna,
0: impazzite.
1: Vabbè, ma siamo uscite, quando esci, per forza, allora cerchi di dare il meglio, poi vieni in onda, sei già tutta
2: tranne
1: precisa.
2: Tranne quando devi andare a trasmettere con Marco.
1: Marco se n'è andato e non ritorna più.
2: Non lo so, ma neanche ne conosco uno che si chiama Marco.
0: Esci una canzone.
1: Escila.
2: Armando.

0: Måneskin dell'Aliest su RTL 102.5 alle 2:10 minuti. Oh, mi hanno fatto vedere le mie due colleghe il regalo che ha fatto Ettore, cioè ha regalato tre bicchieri. Sì. Il mio è più piccolo e basso, e allora è bruttissimo.
1: Chissà perché.
0: Il mio. Lo dico che
1: ma è più piccolo, più basso e più largo.
2: Perché secondo me tu berrai una cosa di diverso. Cioè, berrai, cioè, qualcosa delle... un po' più strong,
1: whisky.
0: A voi mi ha dato dei bicchieroni così.
1: Da gin tonic.
2: Più da gin tonic. Il tuo più da Negroni
0: vino,
2: sbagliato.
0: Da vino.
2: No, no, da,
1: no, da vino no, da vino serve il calice.
2: No, da vino no, da whisky.
1: Da
0: va
1: whisky.
0: Bene. Mi piacerebbe tantissimo sentirvi, ma abbiamo una bella voce.
2: Sì,
0: sentiamo,
2: ascoltiamo
0: vocale.
3: Ciao ragazzi, sono Raimondo da Trieste, ho 37 anni e finalmente domani vado in ferie. Per 10 lunghi giorni non vedrò più autobus, traffico e casini vari. Sono un autista di autobus notturni e sono 6 mesi che lavoro senza ferie, senza pause, senza niente. Quindi domani finalmente si parte. Quando ritorno vi racconto un po' com'è andata. Ciao!
0: Ciao,
1: ma chissà dove va, è già felice
0: Raimondo, si sente proprio che sei di Trieste, eh? Non si sente che sei terrone come noi.
2: Non lo so,
1: però si sentiva la felicità nella voce.
2: Scusate, 6 mesi senza un giorno di pausa, di vacanza, per forza è felicissimo.
0: Non è che tutti ci chiamiamo Vanessa Gray che andiamo in ferie quando vogliamo.
2: Ma che lavoro sempre
1: in Spagna a ballare,
2: ragazzi,
1: flamenco.
2: Sabato e domenica.

0: Se mangi poco. Ci vuole un fisico bestiale se mangi poco, se ti alleni, se mangi il giusto.
1: Non
0: insomma.
1: È così, Armando.
2: E com'è?
1: Non com'è? Bisogna mangiare poco, bisogna mangiare giusto nel momento. Cioè, tu, per esempio, fai. No, sì. Tu, per esempio, fai digiuni. No.
2: Ma digiuni ad intermittenza?
0: Dire, ma perché devi dire le mie cose, tesoro? Io non lo deve sapere nessuno. Oh, questa cosa tu stai svelando i segreti.
1: Ma noi l'abbiamo detto che stasera ci stiamo un po'. Vabbè, non lo dico.
0: Confessando, vi state confessando, sì, sì. Avete bisogno di un prete.
1: Però invece bisogna andare in palestra, però bisogna mangiare. Per esempio, tutti quelli che non mangiano i carboidrati è sbagliato.
2: Mamma mia, poi certo. Ti danno forza, ti danno energia. Bisogna mangiare diverse volte al giorno.
1: Esatto.
2: Quante volte al giorno mangiate
1: 5.
2: Voi?
0: No, sembrate. No, sembra un discorso sciocco, ma in realtà avete detto una cosa giusta, cioè i carboidrati vanno mangiati,
1: certo,
0: non
1: sì.
0: Troppo, ma vanno mangiati, ma anche di sera. Uno scienziato, gli scienziati, per esempio 80 grammi di pasta la sera, un pomodorino fresco, una foglia di basilico, ok?
1: Va
0: e vai a letto, dopo vai a letto felice
2: sì,
0: e contento.
2: Sì, sì. Anzi meglio la pasta ad esempio che la pizza, perché la pizza gonfia,
0: no, che
2: no,
0: pizza,
2: non va bene, sempre
0: i
2: carboidrati
0: pizza,
2: sono.
0: Capito, ma
1: perché c'è lievito per quello. Però paradossalmente se ci pensiamo, le calorie della pasta sono le stesse sia a pranzo che a cena. Perché non dovremmo mangiarle a cena?
2: Ok, no? Va bene, una brioche per me, grazie.
1: Con la crema.
0: Maresciallo,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Call It, Sol Roy su RTL 102.5, 2:28 minuti. Siamo Vanessa, Silvia, Armando e insomma molti messaggi al 378 378 102.5. C'è chi segnala anche il cinghiale, insomma, per il centro di Roma a Prati con il vigile che lo insegue. E vabbè, il cinghiale fa due passi, scusate.
1: Cioè passiamo... che è successo? Hanno avvistato un cinghiale nel centro di Roma?
0: No, c'era praticamente la navicella spaziale di Star Trek che era venuta e allora sono sì, certo, lo ha detto, quella roba lì. Sì, c'era un cinghiale che passeggiava nel centro di Roma.
1: E lasciatelo passeggiare, Roma è bella, deve guardare un po' i monumenti, le opere d'arte.
0: Madonna mia.
2: No, ragazzi, passeggiamo sì, nel sì. mondo, è importante sì, sì. fare dei viaggi, non solo con la testa, ma
0: basta
2: andare
0: viaggi,
2: da qualche
0: Grey!
2: Parte.
0: Sì!
2: Comunque stavo viaggiando nella musica e lo faremo tra poco insieme, perché c'è una novità e una collaborazione molto molto particolare, lo diciamo, Alfa, a cui noi siamo tanto legati, la famiglia di RTL 102.5, un ragazzo meraviglioso, un artista davvero in gamba, con Jovanotti. Che c'è?
1: L'ascoltiamo.
0: Dai.
1: C'è?
2: Scusami.
0: Ho fatto il vento.
2: Ara, buon vento. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: 2:35 minuti RTL 102.5. Abbiamo suonato Justin Timberlake con What Goes Around Comes Around e adesso
1: tutto
0: andiamo
1: torna nella vita.
0: Andiamo al telefono perché c'è la nostra amica Barbara. Che vuol dire tutto torna?
2: Questo significa what goes around comes around. Significa in sintesi che tutto torna.
0: Barbara, hai sentito? Tutto torna nella vita, sei d'accordo?
3: È vero. Sia le cose negative che quelle positive, bisogna dire.
0: No, le negative tocchiamoci, facciamo corna.
3: Però capita purtroppo.
2: Se fai del male, sicuramente ti ritorna il male.
1: Il karma, c'è il karma. Barbara, tu cosa fai nella vita?
3: Cosa faccio nella vita? Mi occupo di anziani. Di anziani che stanno ancora bene, che quindi lavoro nella loro casa, andiamo a fare la spesa, cuciniamo, passeggiata, faccio questo.
0: Lavori nella loro casa, cosa vuol dire? Hai più persone, insomma,
1: da curare? No,
3: parlavo al plurale perché in questo periodo lavoro per un marito e moglie, quindi sono due.
0: Ok, bene.
3: Quindi in questo senso parlavo al plurale.
0: Molto
3: e
0: bene.
3: Diciamo che mi sono dovuta reinventare perché io sarei un'impiegata, ma sono stata ferma tanto tempo.
0: Ti sento male, avvicina il microfono.
2: Ti sei dovuta reinventare.
3: Mi sono dovuta reinventare perché ero un'impiegata.

0: Tu ci hai chiamato per dirci questo, Barbara, o ci vuoi raccontare qualcos'altro?
1: No, no, per aspetta. Allora, siccome io quando non dormo vado nel primo autogrill vicino a casa mia a prendere il caffè, paradossalmente, cioè io sono salita in macchina, ho acceso l'autoradio e eravate lì, non sapevo se c'era una linea diretta in corso, capito? Quindi un po' mi sono buttata.
0: Un po' di quello che stai raccontando mi fa venire in mente un film americano un po' inquietante, cioè esci, vai all'autogrill di notte, il parcheggio è deserto e tu che vuoi il caffè. Mamma. E poi alla fine il finale è che tu sei, insomma, uno che fa rapine, che poi scappa con i soldi.
2: Ah, brava, quindi una cattiva.
1: Garantisco di no.
3: Però okay. È veramente un paradosso, no? Il fatto che non riesci a dormire, sì. Vai all'autogrill per prendere un caffè, poi rientri a casa e dormi.
1: E dormo, garantito.
2: Arrivo come se dovesse smaltire un po' l'energia, sì. L'adrenalina.
1: Sì, c'è una... che sia proprio così.
0: Visto che ci hai chiamato, vogliamo farci un po' di fatti tuoi. C'è un amore nella tua vita, un uomo, una donna,
1: sì,
0: un cane?
1: Un uomo.
2: Ecco perché non dormi.
1: Esatto.
0: È recente, allora, non ho capito.
3: Sì, è recente.
1: Allora, come siamo in un'epoca di social, no?
0: Sì.
1: Noi chattiamo da circa 2 anni a più riprese, più o meno così.
0: Come chattate?
1: E finalmente, sì, però finalmente, domenica questa appena passata, abbiamo preso finalmente sto caffè del cavolo.
2: Ah, dopo 2 anni?
0: Aspetta,
2: dopo due anni al telefono?
0: Ma non avete,
1: sì,
0: avete...
1: Perché nel frattempo lui aveva una cosa, io avevo una cosa, cioè per quello, insomma.
3: Ma state 2 anni, però siete stati lunghi, Barbara.
0: Vabbè,
1: sì, abbastanza.
0: Vabbè, l'importante è che eravate...
2: Barbara, sono curiosa, sono stati 2 anni continuativi o poi vi siete persi un po'?
1: A più riprese, a ondate.
0: Sì, prima che vi metti a dormire. Avete fatto l'amore, Barbara?
1: No, perché il contatto più stretto che abbiamo avuto fino adesso è stato un gelato su una panchina.
0: Ma almeno scusami, ma lei vi siete visti? Almeno vi siete visti, le foto le avete viste?
2: Si sono visti.
1: Ma che le foto, ci siamo visti?
3: Incontrati,
2: gelato. Barbara, ti devo dire una cosa. È problematico. Scappa.
0: Sono 10 anni che non fa. Senti, l'ultima cosa ti lasciamo andare, tesoro. Che voto gli dai? Che voto gli dai?
1: Direi dal 9 al 10.
3: Wow, facci sapere come va. Chiamaci prossima settimana e vedetevi, ma non far passare 2 anni. Ciao,
0: Butta!
3: Barbara!
0: Ciao.

0: LP, Laura Pergolizzi, Shaken su RTL 102.5. Sono le 2.46 minuti, siamo prontissimi tra poco a sentire i vostri vocali, ma tra poco a sentire anche le vostre telefonate.
1: Ma tra poco ci sarà anche brava, ci sarà anche il nostro Alberto Bisi, ma tutto tra poco, perché lo spazio è ancora nostro, ci sono i nottamboli, è ancora vostro, basta, va bene?
0: Lo spazio è senza fine, comunque siete fuori di testa stasera, quella è scosciata, quella si è messa il tacco. Sono due ubriacone.
1: Ma che ubriacone, che abbiamo bevuto acqua.
0: Ma e cosa c'era? Che cosa hai messo
1: nel caffè? Acqua.
0: Torniamo tra poco.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700

0: 100 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Si intitola Drive Safe, la nuova canzone di Miley Smith e Niall Horan, nuova mica tanto. Comunque, pochi minuti alle 3 del mattino, tra poco, amiche, amici, c'è Alberto Bisi, lo sapevate?
1: No, lo sappiamo, ma è vero che ci sono tutti, galli, galline.
0: Io c'è il terrazzo qui a Roma, ho copiato la startup di Alberto Bisi, voglio mettere le galline qui sul terrazzo che fanno le uova.
1: Ormai
0: hanno sdoganato le uova, quindi si possono mangiare 4, 5 al giorno.
2: Cioè, non è meglio fare altro? Tipo vegetali, verdura, zucchine,
1: secondo me dobbiamo fare un po' qualcosa di bio.
0: Sì, però c'è il terrazzo, non puoi fare qualcosa di bio, cioè metti due cose, fai il recinto, metti le galline, coccodè.
2: Ma poi le tieni chiuse, no? Quelle devono pascolare.
1: Scusa, se facciamo un piccolo orto dove ci mettiamo
0: non
1: anche qualcosa,
0: niente.
1: pomodori per tutti.
2: Pomodori, sì. Assolutamente.
1: Buoni.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto.
1: Zucchine suona male.
0: Zucchine, pomodori.
2: Pomodori.
0: Parliamo.
2: Melanzane.
0: Amici, abbiamo una spolverata di tutto, possiamo parlare di qualsiasi cosa, non c'è problema, non hai problema. Allora, adesso una breve disamina su come si coltivano i pomodori. Silvia, vai.
2: Si pianta il seme nella terra e si aspetta. E tu aspetta.
1: Noi aspettiamo, continuiamo ad aspettare, ma voi aspettate, amici, perché noi torneremo anche domani!
2: No?
0: Bene.
1: Senti
0: molto
1: come
0: bene.
1: Gasa questo pezzo, ragazzi. Lo dico lo dici tu.
0: Vai, prego.
1: Dai, loro sono i Blues Brothers. Ragazzi, ho la pelle d'oca. Give me some lovin'.

0: Grandissimi Blues Brothers con Give Me Some Lovin' su RTL 102.5. Come diceva Vanessa, se Dio vuole torniamo domani.
1: Sì.
0: Nel frattempo vi ricordo, vi aspetto se vi va sabato mattina tra le 9 e le 11 con chi c'è, chi non c'è non parla. Silvia invece vi aspetta
2: domenica.
0: Domenica
2: sera con Andrea De Sabato.
1: Ecco, io invece sarò domani, continuo la settimana, chiudo il venerdì con Andrea De Sabato. È vero, sì. Quindi non vi vedo per un po' di giorni. No. Oh, come mi dispiace.
2: Che peccato.
1: Oh, mamma mia, come mi dispiace.
0: Tra poco il Crazy Club di Alberto Bisi. Grazie Vanessa Grai.
1: Grazie Armando Piccolillo e grazie Silvia Signore.
2: Buonanotte a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Anche a Fiano, in provincia di Torino, sono le 3. Buonanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Raffaella Coppola. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui irrideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani. Tra i 29 attivisti fermati anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti torna sul taglio delle accise. Credo si andrà a un decreto legge. Prevediamo interventi che andranno incontro ad esempio agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale col taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. La cronaca ci riporta i fatti di Modena. In un messaggio audio alla sorella di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è scagliato a tutta velocità sulla folla in centro a Modena e ha tentato di accoltellare chi lo ha inseguito, cerca con fatica parole di vicinanza per le persone ferite. Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Lascia il direttore della cybersicurezza nazionale Frattasi alla guida dell'agenzia dal 2023 per motivi personali. Al suo posto Andrea Quacivi. Infine il ciclismo. Segard vince la 12ª tappa del Giro d'Italia. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Oggi si riparte da Alessandria con arrivo a Verbania dopo 189 chilometri. Ed è tutto. Traffico.
4: Via Radio.
6: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto e il tratto tra Orte e Orvieto in entrambi i casi per chi viaggia in direzione nord. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power It's Estate 2026 arriva ovunque voi.

0: Siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5. Canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, Canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Ed eccoci qua, eccoci qua. Eccoci qua al club dei poveri pazzi. C'è un po' di confusione. Non ho fatto in tempo a chiudere il cancelletto.
2: No, ragazzi, vabbè. Ma che programma è questo? Ma cioè, uno sta per cominciare.
1: Non ho fatto in tempo a chiudere il cancelletto. Sono le galline che c'ho da un po' di tempo.
2: Ma poi svolazzalo.
1: Ma sei strano, veramente. Adesso gli do da mangiare. Mi possiamo aprire il locale?
2: Ma sono un po' esaurite queste galline.
1: A me lo dici, proprio a me lo dici. Hanno esaurito me, ma per favore, ma poi fa tanta natura sta cosa qua, no? Sta idea delle galline, non fa natura, eh?
2: Ma poi ho visto una gallina col ciuffo rifatto, ma mi sembra normale.
1: Sì, ma... e non stanno mica bene neanche loro come noi, è la stessa cosa, insomma.
2: Ma tutte qua le galline, poi? Tutte quelle impazzite, poi? Cioè, va bene. Galline normali ne abbiamo? No, giusto per capire. Se
1: No, quelle che ho io, ma le conosci, le hai viste?
2: Le ho viste, sì.
1: Adesso ne prendo ancora due o tre, così insomma, se riesco a vedere una decina. Qui le uova, ragazzi, alla grande.
2: Le uova, sì.
1: C'è Coccodrillo, che fa? Che ha in mente anche lui di fare la stessa cosa. Che
2: ho sentito.
1: Che strano.
3: Sì.
1: Ma prendi delle anatre, no? Anche tu, proprio le galline. o delle oche, come diceva lui, chi è che ha detto?
2: Come se ti mancassero le galline.
1: Ecco, Vabbè.
2: Comunque
1: è così. Io pensavo di aprire adesso, però
2: facciamolo.
1: Un saluto ve lo faccio. Sì. Ciao Armando. Armando, guarda che saluto, come dire, enigmatico che faccio. Ciao Armando, e spero bene per le tue galline, insomma, va bene. Poi salutiamo anche Vanessa, Simona. Silvia. Sì. Vanessa e Silvia.
2: Scusate, cioè, abbiamo dei problemi, ma anch'io faccio così, con
1: no,
2: i nomi.
1: Non
2: riesco a memorizzarli bene.
1: È un lapislazzuli che mi viene ogni tanto.
2: Questi
1: insomma.
2: Nomi strani, poi.
1: Noi abbiamo salutato. E adesso, a proposito di saluti, Leo Di Mauro, David Bella, la regia e la regia video qua del Crazy Club. Su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People.
2: Buongiorno. Certo, sì. L'inizio non è stato granché.
1: Vabbè, dai, lì il problema, il cancelletto che ho lasciato aperto. Anzi, apriamo che io devo chiudere invece il cancelletto lì delle galline. Meno male che non scappano, sono lì davanti.
2: Ma non si può, David, secondo te non possiamo realizzare un pollaio insonorizzato? Come si usa appunto in radio,
1: idea.
2: Negli studi radiofonici.
3: Potremmo usare sei cose. Le confezioni delle uova proprio.
2: Visto
3: che ce l'abbiamo già pronte.
2: Come si faceva una volta. Sì.
1: Si usavano quelle una volta, è vero.
2: Esatto.
1: Basta! Mamma mia, veramente. Quando si suonava l'underground negli anni 60.
2: Sì, ma me lo fa apposta quella gallina lì, eh?
1: C'era l'underground. Ma basta con queste galline, lasciali tranquille, ti guardano in faccia, si innervosiscono.
2: Ah, per quello.
1: Ma ti sembra il motivo questo?
2: Abbassata lo sguardo.
3: Secondo me dovresti infatti farle rilassare un pochino, Leo. Gli canti una canzoncina.
2: Che vado lì e le accarezzo.
3: Un massaggio.
2: Un massaggio.
3: Io
1: adesso lo chiudo il pollaio.
2: Grazie Alberto, grazie. Vai,
1: lo chiudo, non se ne parlo più. Quanto mai che idee malsane che mi vengono.
2: Appunto.
1: Possiamo, grazie. Va bene, apriamo il nostro localino, ma che bel programmino. 02 25 15 15.
4: Signori, buongiorno. Caffè per tutti.
1: Sì.
5: Ciao ragazzacci.
6: Ciao a tutti. Ciao. Buonasera.
7: Ciao Leo, ciao Alberto. Ciao. Un abbraccio da Occhi di Falco.
6: Ciao Crazy Club.

0: Enrica da Rovigo.
1: Buona giornata, Club di Pazzi, numeri uno.
0: Buongiorno RTL.
2: Buongiorno fratellini della notte.
3: Sì, buongiorno RTL, buona giornata.
4: Ciao baffo di chiesa, il nostro del legno.
5: Buongiorno club dei poveri sclerati, Francesco da Ginevra.
6: Va bene
7: Francesco,
6: così.
7: Ti ci metti pure tu. Sclerati, no. Noi sclerati, no, noi.
6: Stai calmo Leo, stai noi. Calmo. Stai calmo, mannaggia.
7: Cosa devo dire io? Che ho pure le galline che mi passano qua tra le gambe.
6: Va bene.
7: Mi sembra una cosa normale.
6: No, no, non c'è niente di normale. Va bene. È incredibile.
8: Oh, ti ha fatto la cacca sulla scarpa.
6: Ma ti sta bene, guarda. Adesso invece di chiudere il cancello lo apro del tutto, così. Ecco. Aprirò l'invasione delle galline. Questo è. Tutte lì da te.
7: No, ti prego, chiudi.
6: Non mi interessa.
7: Chiudilo.
6: The Colors.

0: la grande musica continua sempre, grande radio, grande musica, naturalmente grandi aficionados. Un saluto particolare agli aficionados qui su RTL 102.5, la radio VMP, perché sono sempre di più, io ogni tanto lo ricordo, grazie al passaparola, al vostro passaparola, siete sempre di più grazie al vostro passaparola. E questo ci fa molto piacere, passaparola del Crazy Club, ma anche di RTL 102.5. Così mi dicono. Adesso abbiamo, come dire, una colazione molto ricca. Il menù che vi presentiamo è semplicemente straordinario.
1: Ah beh, certo, quando poi hai una colazione molto ricca, che fai? Qualcuno ci si ficca. Non è che mica la guardi e punto e basta. Che fai?
0: È quello che volevo dire.
2: Questa notte, ragazzi, abbiamo il brasato.
1: Non è male, non è male.
0: Adesso
1: io mi devo un po' rilassare, perché prima ho avuto un attimo di sclero, con quelle galline lì. Io adesso non ce la faccio più.
0: Ho chiuso il cancelletto, a posto, tutto a posto. Gli ho dato anche da mangiare, tutto a posto. Mangiare.
1: Perché ne ho viste due che scappavano di là.
0: Falleo, per favore.
1: Quattro di... No, basta, ragazzi, basta, che pollaio è? Che pollaio è?
0: Basta, gliele regalo tutte veramente a coccodrillo,
1: Fareste una bella cosa.
0: Ma chi è che è stonato sto gallo, poi? Veramente. Allora, 02 25 15 15.
1: Che poi, perdonami, Alberto, guarda, ti giuro, guarda. Con le patate andrebbe anche bene, però va bene, quello è un altro discorso.
0: Ma che cosa, l'arrosto?
1: No, tu dicevi, chi è sto gallo stonato? E ti ho detto, con le patate.
0: Il gallo con le patate. Va bene, allora facciamo così, a sorpresa, lo chiudiamo qua il locale.
3: Buongiorno, buongiorno, maniche di scappati di casa, Lele della provincia di Milano, direzione ortomercato, e si va a fatturare, te ciappa sui portacà.
0: Bravo!
4: Buongiorno Italia! Buongiorno!
0: Bravi, quando vi scappa la sonata, fatela, è un segnale Crazy Club, uno dei segnali. Prima o poi mi piacerebbe fare la lampeggiata. No, ma non bisogna farglielo sapere al coccodrillo, caspita.
1: Come si fa?
0: Che la fa anche lui poi. Va bene, allora, per la community, cioè tutti in comune, insomma, allora 378-378-1025, vocali, messaggi. Potete mandare anche delle biglie questa volta, che ci mancano un po' di biglie, quelle, sai, di vetro, bellissime.
1: Sì, ma un giorno poi mi devi spiegare una volta per tutte che te ne fai di tutte queste biglie.
0: Ci gioco io.
1: Ah, ci giochi?
0: Sì, ma io a me non piace tanto giocare.
1: Ah, sì?
0: Con i giocattoli vintage anche.
1: Adesso gioca con Angela, se sei capace.
0: Leo, no! Leo, no!
1: Gioca con lei.

0: Dai, che questa notte. Stanotte l'ho vista prima, ci siamo un po' parlati, abbiamo scambiato due chiacchiere.
1: Pure?
0: Le ho offerto il caffè. Oh, il caffè amaro.
1: Senti.
0: E lei lo prende così.
1: Sta arrivando, lascia perdere.
0: Però è molto gentile. No, è molto gentile stanotte. Sì. Tranquilla, sì.
1: Mamma, senti che verso.
0: Prego, Angela.
2: Buongiorno, carissimo Alberto. Gli affezionati sono tutti al loro posto.
1: Bene, grazie.
2: La tua compagnia è sempre gradita, grazie, per vivere una giornata meravigliosa.
1: Certo, ah, e se lo dici tu.
3: Che la notte del Crazy Club abbia inizio.
4: E allora sono in onda.
1: Hey, eccolo qua, Tommaso Paradiso, i romantici. Ci facciamo una bella ballata tutti insieme, anche voi, dove siete, fermatevi e ce la balliamo un po'.

0: Mi sembrava un po' arrabbiata qua Alessandra Amoroso. Estranei a partire da ieri, però brava, dei pezzi molto importanti, insomma. Così, su RTL 102.5, la grande musica, ripeto, veramente grande radio. Ragazzi, grazie per l'ascolto che ci date. Parlo di RTL 102.5. Musica e poi gli aficionados. Siete veramente la nostra gioia.
1: Questo silenzio, sai perché?
0: Te lo stavo chiedendo.
1: Perché è arrivato Giovanni!
2: Prendete i cannocchiali, signore e signori, e puntate all'orizzonte a 102 gradi e mezzo, dove sta per albeggiare la costellazione del Crazy Crab, che ha la forma del Baffo di Ghisa, dove la stella più bella è la sua, quella di Alberto Bisi.
0: No, questo è troppo, è diventata imbarazzante la tua presentazione, credimi, io ti ringrazio, ma è troppo Leo.
1: Vabbè,
0: vero?
1: Scusa, non è mai troppo,
0: dai. Non è mai troppo quello che è troppo.
1: È sincero comunque.
0: Quello che è troppo,
1: no.
0: Veramente. Chi è? No, non c'è nessuno qua.
1: No, dopo le galline ci mancava pure il citofono.
0: Giovanni.
1: Chi è?
0: Giovanni, grazie.
3: Ma io saluto Massora.
0: È tua frase. Ragazzi, va bene, un momento di economia aziendale, ripartiremo ancora con la musica, intanto continuate con il vostro vocale.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Corri da Troni, cambia TV,

0: Fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: 30 seconds to Mars, Dangerous Night, adoro, bello, molto bello il brano. Qui siamo in diretta nazionale su RTL 102.5. Un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte con noi, anche quelli che non lavorano e stanno con noi. È la notte dei è la notte dei poveri pazzi, e questa
1: sì,
0: è
1: anche
0: notte.
1: Poveri disgraziati,
0: no,
1: come noi,
0: la notte dei poveri pazzi, sì, va bene, sì, così sì. È il club dei poveri pazzi. Allora, tante sono le presentazioni.
1: Noi
0: avremmo bisogno di cercare, noi cercheremmo con bisogno una voce maschile che possa fare sostituire Angela, cioè la versione femminile di Angela, non sostituire, mi sono sbagliato, la versione maschile di Angela,
1: sì,
0: cioè la versione femminile, la versione maschile, un po' horror, va bene?
1: Dai.
0: Quindi una voce un po' particolare, poi la sistemiamo noi. Sono stato bravo, Leo!
1: Sei stato bravissimo, quindi grazie, se pensate di grazie. Avere una voce un po' particolare, diciamo...
0: Esatto, ecco, ci proviamo.
1: Chiamateci che facciamo un bro

0: come si può dire, qual era il termine giusto? Sì, questo. Di rara follia!
1: Oh mamma!
0: No, stavo cercando il termine giusto, è giusto, è giusto, Leo. Vi è mai capitata una giornata di rara follia?
1: Bah.
0: Poi in versione positiva, mettiamola così.
1: Io.
0: Che uno le prende e fa. Gli prende una cosa e la fa.
1: Certo.
0: Ma perché... in senso positivo, vediamo il senso positivo. Vi piace questo?
1: A me è capitata.
0: Ecco, a chi lo dici?
1: L'ultima, aspetta, se non ricordo male, quando mi hanno preso un paio di multe in un giorno.
0: No, comincia con le multe. Leo, per favore.
1: E lì mi è venuta la follia, eh.
0: Esatto.
1: Cioè, mi è salito su un calore che partiva da sotto.
0: No, ma non c'entra.
1: Cioè,
0: adesso.
1: Una, ti spiego.
0: L'hai posteggiata bene adesso.
1: Ti do una spiegazione scientifica.
0: Ah, bene.
1: Cioè, il calore ti parte da sotto, no?
0: Dai
1: sale,
0: piedi, sale.
1: Sale tutta la schiena, tutta la spina dorsale. Sale finché ti arriva qui su. Su coppino, cioè, presente il coppino?
0: Dietro,
1: Poi sale ancora e ti prende tutto il capo, tutta la testa . E gira.
0: E come
1: gira.
0: Hai reagito poi?
1: No.
0: Self control.
1: Bravo.
2: Buongiorno. Cercate il vostro fiore all'occhiello? Guardate altrove, perché il mio non ve lo cedo. Volete sapere chi è?
0: Ah.
2: È lui, Alberto Bisi.
0: Federica. Grazie Federica.
1: Me l'ho detto io, è sempre più brava.
0: Sì, è vero. Un abbraccio Federica, grazie.
1: Ah, ma come sei?
0: Ma mi piace così.
1: Però non lo fai con Angela, non ti comporti così.
0: No, non è vero, anche con Angela.
1: Adesso te la manda a casa.
0: Non ti chiama, dai. 102.5 Flamenco Paranoia, Samurai J, come on!

0: Bello il brano, eh?
1: Stanotte non ci sfiora, la musica suona un'ultima. Na, na, na, na.
0: Flamenco Paranoia. Samurai J, ok, 378-378-1025. Potete raccontarci la vostra giornata di rara follia in versione positiva, anche con i vocali, con i messaggi, gli sms o naturalmente by telephone 02 25 15 15 e vi aspettiamo come sempre numerosi.
2: Che poi, come dicevi tu prima, Alberto, potrebbe essere anche

0: che è una cosa positiva, no?
1: Sì.
0: Un momento di rara follia, compri un biglietto, vai in America, per dire.
1: Esatto,
0: no?
1: Rara follia.
0: Così, giusto per divertirti.
1: Esatto, andata e ritorno, pago io.

0: Essere naturale, design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Fino a 27 km con un litro!
9: 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Lighthouse Family, hey, bellissimo brano anche questo. Fine anni 90, qua i generi li abbracciamo tutti in tutti i periodi di tutti gli anni che sono passati e che passano con noi insieme a voi.
1: Ah, tra poco il Crazy Jukebox, ma sì, prima c'è anche Andrea.
0: Andrea?
2: Sì. Alberto Venerdì, sì. Su con la vita.
0: Certo.
2: Ciao da Andrea Di Alfaro.
0: A me lo dici.
1: Su, su.
0: Ciao Andrea, ciao carissimo. Ancora chi?
1: E poi insistono.
0: Oh, mamma mia, per favore, chi è?
3: Buongiorno a tutto il Cucuzzaro.
0: Grazie, ci fa molto piacere questo saluto. Anzi, sai che ti dico? Cucù. Hey, talk to you. Aumentiamo il ritmo e tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, come ricordava Leo Di Mario.
4: Wow, che bello.
0: Leo Di Mauro e David Bella, certo. Musica, maestro.

0: bellissima. Talk to you. Another con la collaboration 54 Ultra.
1: Crazy
0: Jukebox 02 25 15 15, ve lo ricordo il numero, è questo per prenotare il disco dedica, un brano già pronto per voi.
2: Allora, mi sa che dobbiamo rimandare con Clarissa. Clarissa di Livorno, che fine hai fatto?
0: Ciao Clarissa, proviamo a richiamarla.
2: Adesso sa cosa faccio?
0: È caduta la linea.
2: Sì, le mando un bel verbalino,
0: no,
2: così siamo a posto.
0: Ma che c'entra? Prendiamo un altro aficionados se non riusciamo a rintracciare Clarissa. Per la vostra dedica, ma intanto partiamo alla grande con Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Bellissimo il brano di Bruce Springsteen, Born to Run.
2: Ciao Gianni.
3: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutte e due.
1: Ciao, ciao Gianni. Allora, la tua dedica, Gianni.
3: Sì, facciamo questa dedica, questa bellissima canzone a tutte le forze dell'ordine.
1: Bene.
3: Che come al seguito sono anni che ci seguono ma non riescono a prendere.
1: No. Vedi, vedi come va a volte. Sa va a sentire. Va bene, un abbraccio, grazie.
3: Anche a voi, ciao. Buona nottata.
1: Rimaniamo ciao, in ciao. Contatto, salutiamo le forze dell'ordine. Anche a Riva del Po, provincia di Ferrara, esattamente le 5:20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'intelligence russa nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. Lo scrive su ex il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con il crescente disimpegno militare americano in Europa, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi le responsabilità di leadership della NATO, ma Trump in serata ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. È diventato un caso quello della campagna per il 2 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, incentrata su Giorgia Meloni. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti. La premier arrabbiata se la prenda con Salvini, dice Renzi. In serata la denuncia: grandi stazioni retail ci impone di cambiare i contenuti della nostra campagna, è censura. Solo rispetto delle regole, invece, la replica. Voltiamo decisamente pagina con la musica. Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma un cast straordinario di artisti inaugurerà l'estate con un grande evento dal vivo pensato per celebrare i 10 anni del Power Hits Estate, diretta esclusiva su RTL 102.5, sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. Infine il calcio, l'ultima giornata di campionato viene aperta in questo venerdì alle 20:45 da Fiorentina-Atalanta. Sabato in programma Bologna-Inter e Lazio-Pisa, altri 7 match domenica. Ed è tutto. Traffico.
4: Via Radio.
6: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento sulla 26 Genova-Gravellona-Toce fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il Centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Eccoci qua, buongiorno Italia, nel cuore della noce con il Crazy Club su RTL 102.5, la radio VMP, insieme a me Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club e David Bella che segue anche la regia video.
2: No.
1: Grazie a voi. Che c'è Leo?
2: Guarda. Uno degli ultimi messaggi Roberto dice ma che 5:20? Ma secondo me avete bisogno di ferie.
1: Non, Roberto, mio, le 5:20
2: Roberto, perdonaci. Mamma mia. Alberto, il

0: Dottore Alberto Bisi, ecco, grazie, ha un Leo, vecchio grazie. Pendolo.
1: È vero.
0: Sai che dai un po' i numeri, cioè, capisci? Cioè, vabbè, adesso... Hai presente il vecchio pendolo? Cioè,
1: no, non proprio.
0: A volte funziona, ma tante volte no. E quindi esatto. Ci devi perdonare. Siamo fatti così.
1: Sì, grazie, scusatemi. Va bene. Rifaccio l'orario velocemente.
0: Ma dagli una botta prima, no?
1: Si è fatto, gli ho già dato. Ah, okay. Sotto al tavolo, okay, prima.
0: Ok.
1: È moved.
0: Che ora è?
1: Le 8. Cioè, non va bene neanche le 8? Ditemi voi che orario devo dire. Va bene? Perché io vi voglio bene lo stesso. Sentite cosa arriva adesso. La famosa EP per voi. Energia pura. Buon lavoro a tutte le categorie che lavorano di notte con noi.

0: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Bene. Buongiorno Italia, buongiorno e ben ricoverati al club dei poveri pazzi qua, Da bene.
1: Yeah. La notte dei poveri pazzi.
0: Sì.
1: E non se ne salva manco uno.
0: No, forse.
1: Il mio amico David. Forse.
2: Ragazzi, questa notte manco io.
1: Neanche lui.
2: Sono più pazzo del solito.
0: Quindi attenzione allora.
1: Ok.
0: Esatto. Una notte di rara follia.
1: Appunto, c'è Doriano.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Doriano.
3: Buongiorno cambia di matti.
0: Come va?
3: Va alla grande, Bisi.
0: Certo, ti ringrazio, ma raccontami questa giornata di rara follia. Che ti è capitato?
3: A parte la giornata di lavoro sul pezzo nei servizi d'ordine.
0: Ah, certo.
3: Sono stato ospite questa sera di un locale qui a Latina, in provincia di Latina,
0: sì?
3: In Piazza del Quadrato, che si chiama Quarto Lato. E ho declamato le mie poesie ai tavoli,
0: sì?
3: Traendone molto profitto.
0: Ah, bene. No,
1: ma scusate, spiegaci, come fai? Cioè, tu sei, c'è un palchetto col microfono oppure vai tavolo per tavolo?
3: No, io ho un tavolo riservato con un bel coperto blu.
1: Sì?
0: Ah.
3: Su quel coperto blu ci pongo il mio libro di poesie scritto dal 7 di ottobre.
1: Vabbè, sì,
3: fino
1: quindi,
3: ad oggi.
1: Le reciti tu queste poesie?
3: Recito io ai tavoli su richiesta.
1: Quindi ti siedi al tavolo, non so, per te. Io sono con Alberto Bisi e David Bella. Siamo al tavolo in tre. Tu vieni da noi, così?
3: Sì, vengo da voi. Recito una poesia. Se posso azzardare, recitarne una di 15 righe.
1: Ma questa è una rara follia, però, vabbè.
0: Sembra proprio di sì. Però tu hai anche un tavolo riservato tuo?
3: Sì, ho un tavolo mio riservato.

0: con il locale.
1: Poi loro ti chiamano, i clienti?
0: Mi chiamano ai tavoli per recitare le mie poesie. Beh, in piedi.
1: Certo. Ah, le reciti, le leggi? Eh beh, se ne hai tante.
0: Go.
1: Legge. Così. Per esempio?
0: Per esempio, sì. Ricordo, questa la dedichiamo a Vanessa Gray, la vostra collega.
2: Ah, certo. Che bello.
0: Se potendo fermare il tempo si fermasse il ricordo di te, fermerei anche il tuo pensiero, pensiero stupendo.
1: Ah, grazie.
0: Al rallentatore raschierei il barile di un passato d'amore e tornerei correndoti incontro, prenderei quel treno, non lo perderei per nulla al mondo,
1: certo.
0: Inciampando così come per strada, cadendo e facendomi del male.
1: Ah, questo mi spiace. Ma stavi parlando con me? Perché sentivo che mi davi del tu. Non, invece...
0: Parlavo con te, ma perché le orecchie di Vanessa Gray sentissero.
1: Ah, io te lo auguro, no,
2: quindi parlava con te, però era riferito a Vanessa.
1: No, era per cercare di capire, va bene. Mi ha fatto molto piacere anche che hai parlato con me. Anzi, sai che ti dico?
3: Te ci hanno mai mannato a quel paese.
1: Ti vogliamo bene, lo sai.
2: Ciao!
0: Ciao!
4: Ciao, sono Stefano, RTL 102.5. Inizia una nuova puntata di Crazy Club. Il weekend si sta avvicinando, quindi forza e coraggio, sfogatevi, telefonate, messaggiate con Leo e Alberto nelle prossime ore.
1: Fabulous, fabulous. Fabulous.

0: Grazie ancora per i messaggi che mandate, i vocali, i messaggi 378-378-1025, molto divertenti alcuni. Allora continuiamo con questa giornata di rara follia e con tante altre cosce.
1: Ah sì, insieme. Noi siamo qua, saremo qua fino alle 6 più o meno.
0: Certo, certo.
1: Vediamo un po' come ci gira, a volte stiamo qua fino alle 7 e mezza.
0: Sì. Oggi cos'è, venerdì?
1: Sì.
0: Si può fare orario ridotto, fino alle 8 in punto.
1: Va bene, dai, va bene.
0: Orario
1: va bene.
0: Ridotto.
1: E tra l'altro oggi vi va bene perché siamo senza passo.
0: Sì, eh. Ok, ehi!
1: Sì.
0: Cosa c'è?
1: Stiamo facendo dei provini così al volo con David
0: bene.
1: Bella.
0: Sì.
1: Abbiamo trovato.
0: La voce maschile?
1: La voce maschile.
0: Ah, beh, sì. Interessante. Sì. È un test, un provino, via.
1: Sì, è un provino, sì.
0: Intanto.
2: Vediamo se ti sembra abbastanza da cripta. Sentilo,
0: sì.
2: Ascoltalo
0: un
2: bene.
0: Un po' da horror, eh.
2: Esatto.
0: Sentiamo.
1: Lui si chiama Angelo.
0: Ah, Angelo e poi Angelo.
1: Esatto.
0: Vedi?
3: Buonasera a questi club.
0: Ecco.
3: La festa è cominciata con Alberto Bisi e una bellissima aranciata.
0: E vedi come mi sono spaventato un po'. Ha già avuto effetto. Niente male, 6 dei nostri e 8 dei vostri.
1: Ti va bene?
0: Per me sì.
1: E anche te? per me.
0: David, per te?
2: Aggiudicato.
0: Bene, per noi è sì. Allora puoi allungarla un po' di più e poi magari più tardi ne proviamo un'altra, un po' più lunga.
1: Una cosa, se vi va ragazzi, perché io vedo Angela quando sale sul palco del Crazy Club,
0: sì,
1: ha qualche ragnatela in testa.
0: Sì, sì.
1: Se lui... puoi farlo anche tu, sarebbe cosa gradita.
0: Lui sa come truccarsi. Va bene. A dopo, grazie ancora.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
5: Lo rifacciamo?

0: Vasco Rossi! Una canzone d'amore buttata via.
1: D'amore
0: buttata
2: via.
0: Via!
2: Via!
0: Via!
2: Via! Via!
0: È lui il grande Vasco Rossi.
2: È quello che dico io tutte le notti. Via queste galline, via!
0: Basta via. Queste galline, ma via. Ti dà così fastidio. Le uova le prendi poi. Ti sei fatto una frittata di 12 uova ieri.
2: E mangio solo quelle. Io appunto. le frittate infatti, con le patate, con gli asparagi.
0: Ecco.
2: Vabbè, senti. Beh.

0: Cioè, quelle persone lì che hai assunto sì. da qualche settimana.
1: Ce n'è uno, un custode del pollaio in particolare.
0: Uno, no, due o tre mi sa che ne hai assunto.
1: Sì, ma adesso sto provando uno. È Andrea?
0: Sì, te lo passo.
2: Alberto, qui nel pollaio, grazie di avermi assunto innanzitutto, però c'è un problema. C'è la tua preferita, Gertrude, che fa i capricci. Te la passo,
0: Ma ci devi pure parlare.
2: Gertrude, ma... parla con Alberto,
0: ma come
2: dai.
0: Parla con Alberto?
1: Ma cosa c'entro io adesso?
2: Alberto, sentito cosa ha detto? Ha detto che se non vieni tu qui, non fa più le uova. Ok,
1: no,
2: ti
1: Andrea.
2: Aspetto. Ciao.
1: Ma ti sto pagando, ma basta con sta gallina, ma
0: scusa
1: sto pagando te
0: appunto
1: e devo andarci io, ma guarda te, ma cioè, senti Andrea,
0: tu hai assunto una persona quindi infatti. La stai pagando
1: esatto.
0: pure. E cosa fa? Ti chiama, tu adesso dovresti spostarti dalla diretta per andare lì nel pollaio.
1: Fagliela capire tu, e deve farle le uova anche lei, scusa Andrea, ma roba da pazzi, appena assunto.
0: Mamma mia ragazzi, ma che sei, un domatore di galline? Vabbè.
1: Io un domatore di galline? Mai stato un domatore di galline, sono un domatore di asini piuttosto.
0: Ah sì?
1: Sì, sono stato anche un domatore di asini.
0: Ah, domatore di asini?
1: E long ago, iniziato tempo fa. Tanto
0: una roba
1: fa.
0: Storica, insomma, non è da tutti.
1: Sì,
0: però
1: no.
0: Non è facile.
1: Sono partito proprio da qua, dal Crazy Club. Insomma,
0: ah sì?
1: Diciamo così. Sì, sì. Poi ne ho qualcuno, sono riuscito a domarlo, uno in particolare, insomma.
0: Hai lavorato, ti sei concentrato
1: su un
0: asino in particolare
1: un po' di tempo fa. Sì, sì, sì.
0: Ma fammi pensare un attimo. Ma è uno che conosce, cioè lo conosciamo?
1: Lo conosci, sì.
0: Lo conosco anch'io?
1: Certo che lo conosco.
0: Cioè anche David?
1: Certo, sì.
0: Ma vuoi vedere che è Armando Piccolino?
1: Ma come hai fatto a capirlo?
0: Vabbè, no, è venuto così, è lui?
1: Sì, è stato un lavoro difficile, ma qualcuno doveva farlo. Armando, sei un orecchio di gomma! Non è Francesco!

0: James Blunt su RTL 102.5. Un saluto anche a Vittorio di Vittorio di Livorno. Sergio è il prastinese. Sergio, recchia de gomma. E poi ancora Alessandro di Torino. Dai, via, una manciata di saluti veloce, arrivano tanti messaggi e anche vocali, eh?
1: Ok, allora Giuseppe, questo giorno di follia pazzesca, che ti è successo? Sai, spiegaci.
2: È successo tre anni fa sono tornato al paesello in Sicilia, appena arrivato, mi sono calato 7 fichi d'India la mattina presto, perché ci dicono che la mattina presto fanno bene, 7 fichi d'India. Però per 3 giorni non ho frequentato la sala del trono, Alberto.
0: Caspita, no. Posso immaginare, però al quarto hai usato lo spurgo, però.
3: Cos'è questo posto?
4: Oh, questa sì che vita. Tac.
0: Oh, oggi è venerdì e possiamo dire un bel venerdì, eh? Ma abbiamo anche lei, Ed Brock, che ce la canta. Ce la suona anche.
5: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: eccoli qua. È un altro brano storico anche questo. This is the last time.
1: Buongiorno popolo della notte.
2: Buongiorno RTL, buongiorno. Oh, Albert. Oh.
0: Così
1: belli scatenati,
0: sì, quando scappa la sonata si fa, segnale Crazy Club.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti svalvolati della notte, buongiorno, è venerdì, ciao, ciao.
4: Da lì ragazzi, ma come si fa a fare una voce lì come la Angela? La donna lì è posseduta.
1: No, è così, così al naturale, Non fa male.
0: Ma che è successo?
1: Dai, che non fa male. Su, dai.
0: Come?
5: Buongiorno, giovanini.
1: Dai. Hey.
5: Qui gli elementi continuano, non dai. Si molla.
1: Sì.
5: Non si molla.
1: Vai. Ma chi
5: Giamparo
1: è?
5: Da Caravaggio.
1: Vai, Giampaolo.
5: Ciao, buon weekend.
0: Ciao. Grazie.
1: Dai, continua, Giampaolo. Vai,
0: Che stai facendo?
1: Sta correndo. Dai, che non fa male. Dai.
0: Aspetta, non esagerare.
1: Come non esagerare?
0: No, senti che... C'aveva il fiatone, rilassati un attimo.
1: Ma deve spingere, scusa.
0: E spingerlo, cosa devo dire?
6: Te ne devi andare!

0: Crazy Jukebox, il vostro disco dedica un brano già pronto per voi. Lino, oh Lino!
1: Buongiorno, buongiorno Albertuzzo.
2: Ciao.
1: Buongiorno Leo.
2: Ciao Lino.
1: Tutto direzione Reggio Calabria.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bien.
0: Piacere. Sempre con noi. Grazie. Parliamo subito di musica allora. Oh, un bellissimo brano. Qui siamo negli anni 80, anzi leggevo 81. E abbiamo un bellissimo brano, altro che Kool & The Gang, Get Down On It. Bellissima. A chi bellissima. Vuoi fare la tua dedica?
1: Guarda, questo disco ce lo dedico a mia moglie, che è tutta la settimana che non mi vede.
0: Ah, e caspita! è presente adesso?
1: No, non è presente, a casa che dorme.
0: Sta
1: io
0: dormendo.
1: Sono tutto direttore Reggio Calabria e niente.
0: Certo.
3: Quando torni a casa, Lino?
1: Oggi, se tutto va bene, vado a casa.
3: Ah, quindi oggi scintille! Vai!
0: Puoi far ascoltare poi la tua dedica col podcast, no? Puoi fargli... Puoi fargli ascoltare a tua moglie, puoi fargli ascoltare la tua dedica col podcast.
1: Certo.
0: Bene, ce l'hai qui adesso. Va bene, abbiamo selezionato, abbiamo messo il nostro gettone. Un abbraccio!
1: Un abbraccio grande a tutti voi, vi penso sempre.
0: Grazie! Get down on it! Get down on it! Hey!

0: The Gang. Get down on it. If you really want it. Hey, hey, hey. Get down on it. Get down on it. Pezzo storico anche questo, eh?
1: Beh, wow, che bello!
0: Storico,
1: eh?
0: Certo, ciao.
1: Wow,
0: te, ciao, ti piace? Certo.
1: Beh,
0: ciao, ti piace? Ciao.
1: Io quasi quasi lo rimetto.
0: Non sarebbe male, vero? Il Crazy Jukebox.
1: Oh, giornata speciale oggi per la mamma di Fabrizio Orzuway, perché compie 95 anni.
0: Alla grande! Anguri e meloni di buon compleanno. Come si chiama la mamma?
1: Purtroppo non me l'ha detto.
0: Orzuway, dai, poi ce lo farai sapere. Anguri e meloni ancora.
1: Ma non è finita, ragazzi.
0: Buon che abbiamo?
2: Buongiorno, ragazzi. Sì. Ogni giorno, anzi ogni notte, è una notte di follia. Tanto più qui al Crazy Club e tanto tanto più oggi che è il mio compleanno, ne ho fatto 56,
0: vedi?
2: Di cui 36 abbondanti assieme al Crazy Club.
0: Vecchio,
2: grazie, ciao,
0: aficionados,
2: ciao,
0: ciao. Caro Cristian, vecchio aficionados del Crazy Club perché ascolta da tantissimi anni. Anguri e meloni di buon compleanno! Allora, anche a Santa Margherita Ligure, provincia di Genova, sono esattamente, guardate gli orologi, le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui rideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani. Tra i 29 attivisti fermati anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti torna sul taglio delle accise. Credo si andrà a un decreto legge, prevediamo interventi che andranno incontro ad esempio agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. La cronaca ci riporta i fatti di Modena. In un messaggio audio la sorella di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è scagliato a tutta velocità sulla folla in centro e ha tentato di accoltellare chi lo inseguiva, cerca con fatica parole di vicinanza per le persone ferite. Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace, dice la giovane. Lascia il direttore della cybersicurezza nazionale Frattasi alla guida dell'agenzia dal 2023. Lo fa per motivi personali. Al suo posto Andrea Quacivi. Infine il ciclismo. Segert vince la 12esima tappa del Giro d'Italia. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Oggi si parte da Alessandria con arrivo a Verbania dopo 189 chilometri. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sull'A14 Bologna-Taranto fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni e il tratto tra Fano e Marotta per chi viaggia verso Bari. Non abbiamo ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
6: Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Ehi, buongiorno Italia e ben ricoverati al Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Ci sono persone

0: Imagine Dragons, eccoli qua. Whatever it takes. Bello il brano. A me piacciono molto gli Imagine Dragons. L'avevo già detto? Va bene, adesso lo ripeto. Buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, veramente. La notte dei poveri pazzi. Siete veramente tantissimi, bellissimi e caldissimi. Comincia ad alzarsi la temperatura qua, sì. Temperature.
1: Esatto, poi anche qui dentro fa abbastanza caldo.
0: Esatto.
1: Intanto ci segue dall'America, però non ci scrive esattamente da dove, sì. Neil Murray. Ciao Neil Murray.
0: Murray, ciao Neil. Dai, un salutone anche a Ermanno. Intanto c'ha le sue
1: ne ha sempre una lui,
0: battutine, sì. Come muore un orologiaio? Col pendolo.
1: Ah,
0: beh, però ci sta col pendolo, ecco. Racket gomma.
1: C'è il nostro amico Marcello, è già pronto.
0: Eccolo qua, non lo sentivamo da qualche giorno. Lui è così, è strano, c'è, non c'è, ma è sempre presente. Marcello è il fornaro di Roma con un altro dei suoi episodi.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Marcello il fornaro. Vabbè, mi devi scusare l'assenza di questi giorni, ma proprio come l'argomento di questa sera, sono stati giorni di ordinaria follia, Alberto, giorni di ordinaria follia.
1: Che è successo?
2: Cioè, è successo, sentiamo. Di tutto, serate, cioè sarò tutto insieme, capito? A cascata, champagne, donne, macchine, follia totale.
0: Bene.
2: Ed eravamo un bel tridente. Eravamo io, Luca Sardella e Gino Massari, la follia più totale. Io non so se ci avete presente, è un po' come quel film Una notte da leoni, che fanno una serata pazzesca, cose allucinanti, non si ricordano, che nel primo film stava a ricordare Gino proprio che lui si stava sganasciata ai risate, che c'era il pezzo che vanno a rubare la tigre a Mike Tyson in quel film. Allora, mentre stiamo a raccontare sto pezzo, mi sente una voce in lontananza che fa ma che te credi, quella che era un film? Ma che ti dico, qua faccio la birra cottaro, se ti avvicini a casa mia, ti stocco la testa.
0: No.
2: Indovina chi era, beh.
0: No, non dirmelo.
2: Indovina chi era.
0: Oh, mamma.
2: Era Mike Tyson. Si è detto, vieni un po' qua, Arnaldo, Arnaldo Orfei, Derek Stogni, vieni un po' qua. Alberto, talmente tanti cassotti in faccia che gli ho tirato. Oh, c'è presente Eye of the Tiger, è diventato Eye of the Panda. Ma dove andrà a finire? E mo fai raccordi i fondi per WWF, Farfanna.
0: No! Grande, ciao, numero uno.
3: Ci sono molte cose che non hai ancora visto.
4: Crazy Club. Animali notturni.

0: Dire Straits, Money for Nothing, alla grande.
1: Bellissimo, wow, che bello. Sì, pronto.
0: Ehi, che?
1: Ah, un attimo, glielo passo subito, un attimo. Prego, ma, prego, per te.
0: Ma chi è?
2: Alberto, è dagli anni 90 che ti ascolto.
0: Sì.
2: Saltuariamente. Di solito dimmi. Per chi lavora arriva l'abbiocco proprio verso le 3 di notte. Ma con te devo dire che
0: grazie.
2: Alle 3 di notte si accende la notte.
0: Grazie.
2: E per chi come me lavora 5 notte a settimana, come faccio domani che è venerdì e non ci sei? Enrico da Lucca, vecchio afficionato.
0: Grande, sei troppo buono veramente, però continua perché la notte è ricca anche nel weekend.
1: No, parliamo di cose serie, perché non torni pure domani? Scusa,
0: questa è una cosa seria per te? Ah sì?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

0: Cash, Chris Love.
1: No, Crazy Club.
0: Crazy Club, Crazy Love. Alla grande. Va bene, un'altra battutina di Ermanno. Buongiorno Italia, intanto grazie a voi ancora per l'ascolto che ci date. Lui mi ha scritto. Ah beh, sai cosa fa un

0: l'asino sui binari deraglia.
1: Non farlo più, Ermanno.
0: Ermanno, Ermanno è stonato come una vecchia campana. Scusa, grande Ermanno,
1: che rimanga tra di noi, sì. Perché non lo metti lì nel pollaio? Magari si dà da fare.
0: Ma c'è già Andrea. Andrea, mi raccomando, nel weekend, che no, io non ci sono.
1: Io dicevo non come custode,
0: come custode del pollaio.
1: No, lo lasci lì. Cioè, lo lasci tutto il giorno dentro con le galline. Sì, accanto.
0: Mamma mia, addirittura. Ermanno, hai sentito Leo? Qua è un consiglio che ti dà lui.
1: Ti ho detto che rimanga tra di noi. Poi te la vedi tu se devi farlo o no.
0: Ah, scusa, pensavo che fossimo in diretta. No, non siamo in diretta. Entriamo adesso in diretta?
1: Sì, facciamo. Okay.
0: Buongiorno Italia, eccoci qua al Club dei Poveri Pazzi.
1: Oh, ma Ermanno è il numero uno con le sue freddure.
0: Grande,
1: cioè, roba da pollaio.
0: Ha mandato una come dire... No, mi ha mandato un'altra battuta poco fa. Sai cosa fa un asino sui binari?
1: Non mi viene.
0: Deraglia.
1: Che bravo Armando.
0: Grande,
1: bravo,
0: Armando,
1: bravo,
0: grande.
1: Bravo.
0: Va bene,
1: bravo.
0: Continuiamo con i nostri aficionados.
2: Alberto, mi scappa.
1: Palla, bravo.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, qui Christian il fornaio.
4: Ciao. Lavoro. Buon weekend, Crazy Club, Rob da Tokyo.
2: Ciao. Luigi, un Jerry, un bello giorno. Stiamo un po' sentì, Albert. Sto weekend, se te sei mio impegnato in Tocain, mi sono libero, a tua disposizione. Fammi sapere se te sei impegnato con i Tocain, ti ripeti, e il galette, se fai il galette in del pullar, te mi chiami e mi vieni, sono a tua disposizione.
0: Va bene, grazie caro Jerry.
1: Vabbè.
0: Sono già impegnato praticamente, ma non con le galline. Piuttosto, puoi fare un salto tu al pollaio. Hey! Ricordatevi anche le foto e i video per quanto riguarda la prima colazione in chiusura del Crazy Club. Ça va?

0: FIBA, il mio corpo che cambia, un grande brano, ma adesso un grande appuntamento, quello con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15 strada autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Quindi pronti per l'informazione stradale e autostradale. Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Italia,
0: sì.
2: Autostrada A10 direzione Genova in prossimità con la diramazione con la A26 che stanno riaprendo adesso, traffico in leggero aumento, 17 gradi, è una bellissima giornata.
0: Va bene, grazie. E buona giornata anche a te, buon viaggio. Calimero, ci siamo.
3: Fratellino Albertino, buongiorno, qua a Casello de Guidonia, direzione nord, 17 gradi, tutto positivo. Un saluto a Massimo.
0: Ciao, buona giornata, grazie ancora. Massimo, Daniele,
4: no,
0: vai pure.
4: Sono Daniele.
0: Sì, vai
4: ciao.
0: Pure.
4: Ciao, buongiorno a tutti, sono sulla A21 direzione Brescia, all'altezza di Ponte Vico, traffico
0: sì. Scarso.
4: Tutto regolare.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima, grazie. Oscar!
5: E buongiorno Albertone.
0: Allora,
5: sono sulla A4 in direzione Milano, all'altezza di Dalmine, traffico in aumento, 18 gradi.
0: Sì.
5: E un buon weekend a tutti.
0: Anche a te, grazie. Continuiamo ancora con Giuseppe, vai pure Giuseppe.
6: Buongiorno Alberto. Vedo sull'autostrada A1 all'altezza del casello di Orte, direzione Taranto, ci sono 12 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie, buon viaggio anche a te. Andiamo velocemente. Cuore matto, vai cuore matto.
7: Ciao Albertone, io mi trovo a Bagnara direzione sud, tutto
0: sì. Positivo. Molto bene, grazie, dobbiamo correre, voi no, mi raccomando, massima prudenza per qualsiasi segnalazione, un messaggio in tempo reale, ma speriamo che non sia necessario. Buon viaggio!

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati.

0: una delle più belle di Jamiroquai, Space Cowboy Remix.
1: Ehi! E sai come dicono da queste parti?
0: Come dicono?
1: Wow, che bella!
0: Te piace?
1: Ragazze!
2: Ciao Alberto! Ciao a tutti crazy come me! Sono Enrica da Rovigo!
3: Buongiorno! Ciao. Vi auguro un buon weekend da Deborah di Montelupo Fiorentino! Ehi. Ciao, baci baci! Ciao,
4: carissimi Deborah. Alberto, Leo, con David, sono senza...

0: a voce, però ci tenevo comunque a farvi un augurio di un felicissimo weekend. Siete veramente straordinari, vi vogliono tutti tanto bene e me lo meritate. Vi abbraccio, domenica partirà il Giro d'Italia da Voghera, qui è tutto rosa, vi aspetto. Emanuela da Voghera.
1: Beh, insieme a te è tutto rosa, eh? Ok, grazie Emanuela, grazie, un abbraccio anche a te, un abbraccio anche a Debora, che sentiamo pochissimo, vorremmo sentirti un po' anche in diretta. Ok, Debora, un abbraccio, grazie.
2: Oh, ma quanti complimenti.
1: Iron Max.
2: Iron Max, ma tu lo sai che, come si dice?
1: Chi?
2: Si loda, si imbroda.
1: Perché?
2: Troppi complimenti, non vanno bene, no?
1: Ancora con sti complimenti.
2: No, non vanno
1: ma
2: vanno
1: viviteli,
2: bene.
1: Ma viviteli, viviteli, viviteli. Tiziano Ferro con la collaborazione di Lazza.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, siamo arrivati all'appuntamento con il Millennium Hit in chiusura del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, grande tuffo nel passato storico musicale, come facciamo sempre ogni mattina quando chiudiamo l'appuntamento col Crazy Club. Eccolo per voi, Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu. Ancora, buongiorno Italia!

0: Rino Gaetano, eccolo qua con questo bellissimo brano, grazie all'appuntamento col Millennium Hit. Un salutone a Paolo dalla palestra, ancora Giovi, Valle Camonica, Anna Maria, Graziello. Potremmo andare avanti un'ora come sempre a fare i saluti, perché siete tantissimi per fortuna, ma non riusciamo a salutarvi tutti. Un saluto generale comunque a tutti voi, senz'altro quelli che hanno partecipato al Crazy Club e quelli che non hanno potuto partecipare ma che ci ascoltano da tanto tempo. Passiamo alla prima colazione,
1: sì, sì,
0: in chiusura del Crazy Club.
1: Vedo una bella torta qua.
0: Ah sì, qua parliamo di Antonio,
1: grazie Antonio.
0: Ciao Antonio, grazie.
1: Questa
0: bellissima
1: cos'era?
0: Torta.
1: Una torta polacca.
0: Ah, la torta polacca, è
1: crema
0: vero.
1: E amarena.
0: Bene, torta polacca bellissima e buonissima. Poi Gian Gaetano, qua c'è, cosa c'è, del pollo con le patate.
1: Ah, a me piace il
0: mi
1: pollo,
0: sembra,
1: Coscette di pollo,
0: coscette
1: buonissimo.
0: Di pollo,
1: mamma mia.
0: E beh, a quest'ora ci sta bene anche quel piatto lì, eh.
1: Di notte noi parliamo tanto di galline, sì. Ecco, vedi, adesso mi fate venire fame però,
0: Va bene, dipende anche dall'appetito che si ha a quest'ora.
1: Io mangerei di tutto.
0: Ecco, e qui ci sono
1: dei... tutta roba buona, signor.
0: Sì, ma cosa sono? Polpette, polpettone, arancini? No.
1: Può darsi, non si capisce.
0: Non si capisce bene, ma è un piatto di dolci di Valeria, se ho capito bene. Pronto, prova 1, 2, 3. Ci siamo? Mi sento in cantina a questo punto. Va bene, ci siamo. Siamo in chiusura. Ciao Giovanni.
1: E poi c'è una bella crostata.
0: Anche. C'è una crostata anche.
1: C'è un
0: è arrivata la crostata adesso, appena sfornata. Grazie anche a Valeria, grazie qui a chi è? Luciana? Luciano.
1: Esatto.
0: Allora, stavo salutando Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione.
2: Stavo pensando che mangiano leggero la mattina.
0: Al mattino, effettivamente. Però ogni tanto c'è anche la tazzulella e caffè.
2: Ah, ragazzi. Ecco, vero, vale.
1: Giovanni, cosa vuoi? Questo è il nostro pubblico. Scusa.
0: Adesso non fare
2: un gustaio,
0: diciamo. Non fare discussione anche con Giovanni Perria, per favore. Fai il bravo, almeno stamattina. Giovanni Perria, redazione di RTL 102.5, pronta sempre con l'informazione per voi. Allora, grazie a Leo Di Mauro e grazie anche a David Bella che hanno seguito la regia video del Crazy Club.
2: Buon weekend, ragazzi.
0: A voi. Grazie per la vostra collaborazione, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora!
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È venerdì 22 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione del video in cui irrideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dalla Procura di Roma, che sentirà anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Nei loro racconti le brutalità e gli abusi subiti dai soldati israeliani. E ora la guerra in Ucraina, perché ieri Kiev ha compiuto una strage di russi nel Kherson. Sentiamo Sergio Gatta.
5: Ad essere colpito nelle scorse ore è stato il quartier generale del Servizio Federale Russo per la Sicurezza nell'oblast di Kherson, nella zona meridionale dell'Ucraina occupata da Mosca, distrutto un sistema di difesa aerea. Secondo Zelensky, l'azione delle forze speciali di Kiev ha provocato almeno 100 tra morti e feriti tra i soldati russi. Il ministro della difesa ucraino ha precisato che l'obiettivo strategico è quello di infliggere fino a 200 perdite tra il personale militare russo per ogni chilometro quadrato di avanzamento. Kiev sta anche intensificando le operazioni offensive per liberare territorio. Aumenta anche la presenza delle forze ucraine al confine con la Bielorussia, dove Mosca e Minsk hanno concluso nelle scorse ore alcune esercitazioni, testando il lancio di missili intercontinentali e ipersonici.
4: È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere della tavola e al buon cibo. Ha ideato, tra le altre cose, il Salone del Gusto di Torino e la rete di Terra Madre. Siamo allo sport, il tennis, Roland Garros al via. Ieri sono stati sorteggiati i gironi, ci racconta tutto Enzo Tamborra.
6: Il cammino di Yannick Sinner verso l'ultimo slam che gli manca inizia dal cospetto di una wild card, quasi certamente un francese. Il sorteggio del Roland Garros ha messo dalle parti del numero uno del mondo anche Luciano Dardile e Flavio Cobolli. Se fossero rispettati i pronostici, Sinner giocherebbe la semifinale con il numero 4 del Sydney, il canadese Auger Lassim. Tra gli altri azzurri, Matteo Berrettini ha pescato l'ungherese Fuchsovic, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con l'olandese Griekspoor. Nel men's draw, per la prima volta in carriera, anche il 29enne Andrea Pellegrino, che si è messo in luce al Foro Italico giungendo agli ottavi di finale, dove perse con onore contro Yannick Sinner.
4: Barbara Sala, buongiorno.
7: Buongiorno, ma così a tradimento? Ma scusa, un secondo in più proprio. Ah, eccoci qua.
4: Ti ho visto impreparata.
7: Sto mettendo le cuffie, mi hai spaventato. Buongiorno amici, questo è il mood del venerdì, sta per cominciare un weekend. Tra l'altro caldissimo, sentiremo anche le previsioni del tempo, ma si va in quella direzione. Allora, noi torniamo a parlare di un argomento di cui ciclicamente si discute, la denatalità nel nostro paese. Ci sono dei dati, nel 2025 ancora in calo appunto in Italia, ma questa volta l'accento viene messo sulla volontà. Molte coppie, molte donne vorrebbero, ma perché quel ma? Dove ci si ferma poi nella scelta di avere un figlio? È soltanto un discorso economico? È una carriera che si interrompe? È un modello di vita che ormai non ci appartiene più? 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Sarà un venerdì caratterizzato dal sole su tutta l'Italia per il dominio anticiclonico, con temperature via in aumento. Un po' di variabilità ancora presente al pomeriggio sulla dorsale appenninica meridionale, con qualche isolato piovasco in Calabria. Le minime saranno in aumento, valori già sopra le medie e anche vicino ai 20 gradi in pianura e in città. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Tra Piacenza e Ferenzuola verso Bologna ci sono 2 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su una corsia. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Ricordo che per lavori sulla diramazione per Ravenna è chiusa l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna fino a ad oggi in tarda serata, mentre sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio!
4: Grazie, non c'è altro per il momento, vi lascio a Non Stop News, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
10: Caffè Toraldo o caffè.
7: Eccoci qui amici, buongiorno, buon venerdì, è il 22 di maggio, sono le 6:07.
11: Ma tutto a posto?
12: C'è tanta gioia nell'aria.
11: Ma siamo sicuri sia Barbara Sala?
7: No, perché fa già caldo. Era tutta una finzione.
11: Mi sembrava.
7: Cercavo di essere serena, allegra,
11: entusiasta.
7: Ma non è così. Ma d'altronde, signora mia, l'importante è la salute. Oh, già. Buongiorno, cominciano Stop News, buon weekend. Caldo, caldissimo, ma poi con il meteo di Paolo Corazzona alle 8 ne parleremo insieme, subito a Roma, per il buongiorno di Ludovica Marafini.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, in auto con l'autoradio, insomma davvero tanti metodi per mettervi in contatto anche con noi, ci arriviamo tra poco, comunque l'importante è vedere lei, Barbara Sala, buongiorno.
7: Un applausino? Per l'autostima, dai!
12: Poco poco dai regia.
11: Ma pure
12: per
11: la
12: favore.
11: Base è andata via, che è successo?
7: Sì. L'hanno fatto a mano, capisci?
12: Aspetta, stanno applaudendo. Sì. Mi sa che da uno dei bar.
7: Aspetta. È finito.
11: Aspetta, proviamo così. Dario Vanacore!
7: No,
12: si è fermato tutto. Vabbè, noi facciamo così: salutiamo gli amici che ci ascoltano, magari dai bar, grazie alla nostra radiovisione, dalle palestre, e oltre che chiaramente dalle autoradio. Ed è una linea diretta quella che si apre quest'oggi, venerdì 22 maggio, Nazional Popolare, perché lo dicono i dati. Siamo sempre meno a ballare l'Alligalli, avrebbero detto tempi.
11: Tipo 80 anni fa.
7: Tu avresti detto, noi no. Però questa è un'altra linea diretta, direi.
11: Ma vai pure avanti, non preoccuparti.
12: Vabbè, volevo semplicemente dire che i dati relativi alla denatalità, quindi al numero di nati nel corso del tempo, fanno scattare campanelli d'allarme. E allora viene quasi naturale chiedersi, ma perché sta benedetta denatalità? Quali sono i fattori scatenanti? E io so che questa domanda farà scatenare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
11: Sì, diciamo che forse c'è un elemento in particolare, perché i dati sono i soliti, quelli che arrivano dall'Istat. Il tema è che questa volta si parla di 6 milioni e mezzo di italiani che dichiarano di aver rinunciato ad avere figli nonostante li desiderino. Allora il tema qui diventa, è una questione soltanto economica? È una questione di impegno? È una questione di lavoro? Insomma, diteci la vostra allo 02 25 15 15.
12: Vi voglio scatenati anche al 378 378 1025 con i vostri messaggi scritti o vocali. Intanto partiamo subito noi con il Power Hit. Lui è Irama, questa è la sua Cabana.

0: Cabana c'è Irama alle 6:13, No Stop News, RTL 102.5. Una buona giornata a tutti voi in questo venerdì 22 maggio 2026. Ci ritrovate sempre qui in No Stop News a farvi compagnia fino alle 8, poi puntuale un nuovo appuntamento con Giletti 102.5.
1: Lo sapevo che sarebbe arrivato subito il messaggio, ne ho visto solo uno ma credo che ne arriveranno altri, sull'egoismo di questi giovani, che attenzione, ma anche se fosse... Cara Caterina, tu che hai avuto tre figli, avuti tra i 33 e i 41, brava, facciamo un applauso che hai avuto tre figli, ma se uno sceglie di averne solo uno o di non averne, ma non lo so, c'è un qualche dovere sociale, non ditemi che se non facciamo più figli c'è l'estinzione del genere umano, non credo che ci sarà l'estinzione del genere umano, quello al limite con un bel meteorite, così come accadde con i dinosauri.
0: Cosa che tu auspichi.
1: Assolutamente, ma credo prima dei 34 gradi di martedì possibilmente, così evitiamo anche questa eccessiva calura. No, a parte le battute, perché una persona che dice in maniera razionale, cioè io conosco tanta gente che veramente era meglio che i figli non li facesse, perché è un genitore che si disinteressa, perché magari ha mollato lì moglie e figli, è andato a farsi la sua vita, ma perché se tu non senti di non essere all'altezza di quel compito, perché devi essere definito egoista e non semplicemente realista e onesto con te stesso?
0: Esatto, secondo me è anche un tema spesso di consapevolezza. Mi viene in mente un rapporto del Census che è uscito un paio di settimane fa, mi aveva molto colpito perché sosteneva che 8 italiani su 10 credono che oggi sia più difficile fare i genitori rispetto al passato, per tutta una serie poi di temi che possiamo magari sviscerare più tardi, ma devo dire che c'è più di un messaggio che va nel senso di quello che hai letto di Caterina. C'è chi scrive: la cosa più triste è che qualcuno non fa figli perché è troppo impegno, però preferiscono prendere un animale domestico.
1: Questo è un altro discorso, abbiamo come posso dire, direzionato lì il nostro desiderio di cura, e allora domandiamoci anche perché siamo diventati la generazione, questo mi preoccupa di più, la generazione che preferisce investire e trattare come un figlio un cagnolino, un gatto, un topo, un elefante, non manca più nessuno, piuttosto che un bambino. Domandiamoci questo.
0: E lo chiediamo, pensa quanto è fortunato, al primo ascoltatore di questa mattina, che è Giovanni 02251515. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno RTL, buongiorno a tutta Italia, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
2: Chiamo da Reggio Emilia, direzione Milano per lavoro.
1: Reggio Emilia, che pure, scusami, è un luogo, adesso poi non so cosa ci dovrei dire, però Reggio Emilia, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa con la visita di Kate Middleton, per quanto riguarda, è una zona considerata ricca rispetto magari agli standard italiani ed estremamente evoluta nella cura ad esempio dei figli, vedersi appunto gli asili nido che ha visitato la Kate Middleton.
2: Sì, fino all'asilo, però ti posso correggere, fino all'asilo, tieni conto che
1: poi dopo
2: io mi trasferisco da Milano apposta ad abitare in un paesino della provincia di Reggio Emilia, si sta da Dio, veramente di cui sta da Dio, apposta perché abbiamo scelto di vivere.

0: vivere questa realtà degli asili e poi anche una realtà più piccola come città, però lavoro lo stesso a Milano. Però nel, diciamo, nel ragionamento da fare per i figli e la procreazione, io vi dico per esperienza diretta che alcune volte, come nel mio caso, il primo figlio arriva subito e il secondo non arriva mai, sembrerebbe non arrivare mai. Fai PMA, fai tutti i percorsi e poi ci rinunci perché poi ti rompi anche i marroni. Scusate il termine.
1: Ok, però questo è il vostro caso singolo e mi permetto di dire è la biologia, cioè nel senso voi avevate questo desiderio e non è arrivato.
0: Però ce ne sono tanti, ce ne sono
1: sì,
0: tanti,
1: però su questo non possiamo, come posso dire, ragionare dicendo è un problema sociale, lo Stato deve fare qualcosa e per un qualche motivo.
0: No, assolutamente. Quello, la questione è che ora non si fanno più figli, secondo me c'è anche una questione proprio di approccio che i ragazzi hanno a alla questione famiglia in generale, perché poi i figli si fanno in famiglia. È una discussione di pochi giorni fa con dei miei amici dove io ho creduto nella famiglia, nel creare una famiglia, a loro non gliene passa neanche per l'anticamera del cervello, perché troppe responsabilità, e poi qua e poi là, tante menate, tante cose, poco coraggio, e poi arrivi a quel punto qui, cioè dire anche questo.
2: Giovanni, ti possiamo chiedere di raccontarci meglio la tua esperienza? Cioè, tu a che età sei diventato papà e poi eri sposato? Era da tanto tempo che avevi magari una compagna?
0: No, allora vi dico, mi sono conosciuto con mia moglie, io ne avevo 27, lei 24, sposati a 29, figlio 31, cioè neanche troppo ragazzini, no?
1: Però comunque quindi sotto la media, tua moglie aveva 31 anni quando è diventata mamma?
0: Mia moglie Giallo ne ha 8, deve farne 30. 30.
1: Quindi
0: 30.
1: Ne avevate decisamente sotto la media, perché al momento l'età media delle donne al primo figlio è intorno ai 33-34 anni. Quindi comunque giovane, una primipara giovane verrebbe definita in ospedale.
2: Non sì, attempata.
1: Non attempata, esatto. Io ero attempata, mi hanno scritto proprio così, primipara attempata.
2: Delicatezza, delicatezza. Sì. Giovanni, grazie per essere stato insieme a noi, ti auguriamo una buona giornata.
0: Ciao.
1: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione del video in cui rideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. Nei loro racconti le brutalità e gli abusi subiti dai soldati israeliani.
2: Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Secondo quanto riferito dal presidente Zelensky, un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'intelligence avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che nel frattempo ha concluso le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk col lancio di missili intercontinentali ed ipersonici.
1: È tutto per questa edizione. L'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi. Adesso un aggiornamento di viabilità con Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna ci sono 2 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su una corsia. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud, percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze consigliamo di proseguire sulla 4 Milano-Brescia direzione Venezia e poi seguire le indicazioni per la 22 Brennero-Modena. E ancora sulla 1 un altro incidente tra due camion sta causando 1 km di coda tra il bivio per la Roma-Teramo e la diramazione di Roma Nord, sempre in direzione sud verso Napoli. Ricordo che per lavori di ammodernamento alla stazione di Cotignola sulla diramazione per Ravenna è chiusa in uscita per chi proviene da Ravenna fino alle 22 di oggi. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da noi e grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Alle 6:21 minuti non stop news RTL 102.5. Si parla di natalità e qualcuno scrive: a differenza di anni fa i figli si fanno ad età avanzata. Sì. L'età avanzata dei genitori incide per svariati motivi.
1: Vero anche questo. La verità è che non gli piace fare sacrifici, la bella vita in primis, sì, colpa dei genitori che li hanno viziati. Ma mi spiegate questi ragazzi che non trovano lavoro, vanno a studiare e condividono un appartamento in 8, pagando tra l'altro un posto letto l'ira di Dio, dov'è che fanno questa bella bellissima vita?
2: Perché è colpa degli aperitivi.
1: Io non lo so. Tra poco voi in diretta. RTL 102.
3: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash. La musica romantica
3: porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: E se domani... A grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Girl Gone Wild, il disco di Madonna qui su RTL 102.5, 6 e 29, venerdì mattina è il 22 di maggio e questa è Non Stop News.
1: Si sta parlando insieme a voi dei nuovissimi dati Istat sulla natalità 02 25 15 15. Andiamo da Annalisa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao, da dove chiami?
2: Io chiamo dalla provincia di Venezia, Cirano con la R.
1: Ok, allora Annalisa, ti chiediamo se riesci a togliere magari il viva voce, ad avvicinarti meglio alla cornetta, così ti sentiamo proprio in maniera super chiara.
2: Sì, oh. Devo togliere gli auricolari. Eccomi
1: ok, qua. Bene, vai, dicci eccomi la tua. Prego. Annalisa, ci senti?
0: Annalisa?
2: Eccomi qua.
0: Oh, perfetto. Annalisa, allora, cosa ne pensi? Hai sentito, no, questa mattina questi dati, sì, la denatalità? Che ne pensi?
2: Allora, penso che una parte sia vera. Cioè, nel senso che si cresce proprio come persone a un'età molto più, la chiamiamo matura, ecco. Mm. E quindi si decide che prima ci si occupa della carriera, prima ci sistema economicamente e poi si può pensare alla famiglia. Però per esperienza personale purtroppo la biologia non sempre va di pari passo con la scelta magari economica, eccetera eccetera. E credevo di essere una dei pochi casi, dei rari casi che vanno in menopausa a quasi 34 anni. Mm-hmm. In realtà io ho scoperto, quando all'epoca avevo deciso che era tempo di formare
0: una
2: famiglia.
0: Ma che età avevi quando hai preso questa decisione?
2: Avevo 32 anni.
0: Vabbè, l'età è l'età media, quello che dicevamo prima, è l'età media per l'Italia. Poi vabbè, appunto, come il caso dell'ascoltatore di prima, la biologia evidentemente non ti ha aiutato e ci sono tanti casi, come poi hai scoperto tu, e ti posso confermare che ho letto anch'io che ci sono dei numeri, insomma, crescenti su quello. Ti faccio una domanda che adesso esula un po' dal tuo caso. Secondo te, lascia perdere la tua situazione, questi giovani di oggi davvero hanno voglia solo di fare la bella vita, gli aperitivi, e sono egoisti?
2: Io credo di no. Mm-hmm. Credo che comunque sono cresciuti in un contesto diverso, per esempio dal nostro quando eravamo giovani noi, e quindi i mass media piuttosto che i social fanno vedere tante altre realtà molto diverse da quelle della famiglia, e loro crescono con cioè si identificano con quello anche che vedono. Mm. E non sentono, probabilmente anche in casa non sentono la responsabilità. Ci sono tantissime famiglie di genitori separati oggi molto più spesso che nei tempi, per cui probabilmente non lo sentono come un bisogno principale.
1: Ti sembra un modello culturale? Chiaro, chiarissimo, sì. Annalisa.
2: Modello
1: grazie.
2: Culturale.
1: Grazie per essere stata insieme a noi, ti auguriamo un buon venerdì, una buona giornata. 02 25 15 15, tra poco ancora voi al telefono, intanto le ultime notizie.
3: È morto ieri sera nella sua casa di Brane, il cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nell'86 per promuovere il diritto al piacere della tavola e al buon cibo. Ha ideato, tra le altre cose, il Salone del Gusto di Torino, la Rete di Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il provvedimento per la proroga del taglio delle accise sui carburanti a favore dell'autotrasporto. Le misure saranno in vigore fino alla prima settimana di giugno, all'ordine del giorno anche interventi per la frana di Niscemi. Rinviato per motivi tecnici il test di volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base in Texas il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Un nuovo tentativo è previsto nelle prossime ore. Non ci sono altre notizie. A più tardi.

0: È la nuova canzone di Brescia, il nostro new hit si intitola Da Dio. Sono le 6:37, ce la porteremo sicuramente per tutta l'estate. Questa è Non Stop News, buon venerdì mattina, linea diretta dedicata ancora una volta ai dati sulla denatalità. Non è un mistero, sempre meno figli nascono in Italia, però adesso abbiamo una punto di vista interessante. Molte donne, molti genitori vorrebbero diventare tali, ma a un certo punto qualcosa non va bene. Perché scegliamo poi di interrompere, diciamo così, e non realizzare questo desiderio? Biologia a parte, perché su quello è più complicato intervenire. Se facciamo un ragionamento magari economico, sociale, familiare, forse è più semplice.
1: Pensa, tutte le risposte ce le darà Paola, pensa collegata con noi.
0: Che
1: buongiorno.
0: Responsabilità, Paola.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Troppo buoni. Buongiorno.
1: Ciao, da dove chiami?
2: Da Settimo Milanese.
1: Ok, vai, dici la tua.
2: Allora, secondo me uno dei tanti motivi per cui si fanno meno figli è che il ruolo della donna è cambiato all'interno della società negli ultimi 50 anni. Quindi la donna non deve tra virgolette rimanere a casa, far la casalinga, dedicarsi solo alla casa, ma attualmente la maggior parte delle ragazze lavora. Quindi magari ha anche altri obiettivi nella vita invece che fare figli, ma la società non stigmatizza così tanto la donna che non ha figli. Perché mi ricordo anche Jennifer Aniston, l'attrice di Hollywood, comunque dice che non è da tanto che non le viene più chiesto come mai non ha figli, non voleva figli, eccetera. Quindi comunque un po' di stigma rimane, però il ruolo della donna è innegabile che nella società sia cambiato.
1: C'è un messaggio che arriva al 378-378-1025, c'è qualcuno che scrive: vi dico solo che al colloquio di lavoro mi hanno chiesto ma vuoi altri figli? Così facendo si costringe una donna a scegliere tra famiglia e indipendenza.
2: A me è capitato quando avevo i bimbi piccoli che mi chiedessero come facessi a gestirli.
0: Domande che ai padri non vengono mai poste, attenzione, qui possiamo aprire una parentesi enorme e stare qui delle ore, perché quando si parla del concetto di bigenitorialità, al di là della biologia, che soprattutto nei primi mesi di vita vuole inevitabilmente un legame strettissimo madre figlio, e ci mancherebbe, quando poi i figli crescono comunque il peso sociale della maternità e della paternità sono diversi. A un padre non viene mai, raramente viene mai chiesto: ah, questa sera sei venuto a fare questa serata e il bambino dove l'hai lasciato? A un uomo non viene quasi mai chiesta una cosa di questo tipo, a una donna sì. E il bambino dov'è? E secondo te dov'è? Non lo so. Sarà a casa col padre. Che dici, Paola?
2: Bah, a casa col padre, nel mio caso era a casa col padre, sì, perché io ne ho due, a casa con mio marito che è un mammo mancato, nel senso che siamo perfettamente intercambiabili, anzi in certe cose molto più bravo lui di me. E poi erano con i nonni, santi nonni, perché i miei genitori hanno dedicato gli ultimi 20 anni della loro vita a crescere i miei figli.
1: Questo è un grande tema, Paola, anche perché spesso il discorso economico è legato proprio al nido, all'asilo. Quanto sono riusciti a sgravarti di questo peso i tuoi?
2: Al 100%. Per raccontarvi, cioè, mi arrivavano a casa mia alle 7 della mattina, perché mio marito, abbiamo sempre lavorato full time da quando, insomma, da sempre, quindi anche quando avevamo i bambini piccoli, li andavano a portare loro all'asilo, a scuola, e poi li andavano a prendere. Io mi sono persa tante cose dei miei bambini, però grazie ai miei genitori diciamo che sono riuscita a dare magari economicamente altre cose ai miei figli, e ho cercato di sfruttare al meglio i momenti che ho vissuto con loro, che sto vivendo con loro.
0: Secondo te, seguendo un po' questi dati, no? Ci sono questi 6 milioni di italiani che un figlio lo vorrebbero fare, ma a un certo punto decidono di no. Secondo te qual è il momento o la cosa che accade nella loro vita o l'aspetto che prendono in considerazione che gli fa propendere per il no?
2: No, molto probabilmente, come dicevamo prima, il problema della gestione dei ragazzi, magari l'attività lavorativa che diventa più importante, quindi magari più si va avanti con gli anni uno si spera che faccia carriera, e quindi gli impegni lavorativi aumentano, e magari se uno mette sul piatto della bilancia il tempo che dovrebbe dedicare ai bambini e quello che non riesce, non so come dire, quello che poi non riesce a fare perché comunque è impegnato col lavoro, e molto probabilmente poi la voglia di mantenere anche il tenore, ma anche poi le abitudini di vita prendono sopravvento sulla voglia di avere un bimbo.
0: Ok, uno mette sul piatto della bilancia anche questo. È innegabile che se una donna studia, e rispetto a 40 anni fa adesso lo fanno molto molto di più, viva Dio, e ha una proiezione di carriera, insomma, quella lì è un pensiero che uno fa, perché non posso magari avere una carriera, spostarmi all'estero. Un figlio lega moltissimo.
1: Grazie Paola, buona giornata.
2: Buona giornata, ciao.
1: C'è chi scrive: però anche il ruolo dell'uomo è cambiato negli ultimi anni, aiuta sicuramente più di una volta, almeno per me è stato così.
0: Sì, però togliamo la parola aiuto, perché sembrate sempre ospiti in casa vostra.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia,
5: la nuova cucina arredissima.
6: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
6: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su kikko.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: E se domani... A grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Secondo quanto riferito dal presidente Zelensky, un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'intelligence avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che nel frattempo ha concluso le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk con lancio di missili intercontinentali e ipersonici.
1: Il caso Garlasco: il padre di Andrea Sempio ha rotto il silenzio parlando al TG1, ha escluso che il figlio sia l'assassino di Chiara Poggi. Stava a casa con me, ha detto Giuseppe Sempio. Mio figlio non c'entra niente, non ha ucciso Chiara Poggi. Questa è una vigliaccata, di chi non lo posso sapere. Intanto Stefania K, una delle sorelle gemelle cugine di Chiara mai indagate, denuncia l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, per istigazione a delinquere.
0: È morto a Brano il cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere della tavola e al buon cibo.
2: 6:50 minuti su RTL 102.5 in Nonstop News, linea diretta di quest'oggi che si concentra sui dati relativi alla denatalità, e abbiamo allo 02 25 15 15 un giovanissimo Davide che ci dà anche il suo punto di vista. Ciao Davide, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, tu quanti anni hai, Davide?
3: Io ho 31 anni.
2: Ok.
3: Mi sto per sposare, io ho figli comunque, li vorrei. Dico vorrei perché la biologia sappiamo che non sempre rima dalla nostra parte. Allora, mi sento anche di dire che non mi sento. Allora, ho amici o conoscenti anche più giovani che loro non ci pensano, non ci pensano in questo momento ad aver figli, perché comunque la società che porta a studiare, che porta a laurearsi, ovviamente ha ritardato tutti questi passaggi. Ma allo stesso tempo mi sento anche di non criticare quelli che hanno deciso di non voler figli, perché comunque ricordiamoci che i ragazzi nati dagli anni 90 al 2000, nei loro primi 20-30 anni di vita, hanno vissuto situazioni come una pandemia, situazioni come guerre e mutui, parlo in prima persona, per comprare casa, che limitano molto le disponibilità e la tranquillità del vivere in maniera serena. Quindi penso che sia un insieme di fattori, ma penso che anche il contesto storico in cui viviamo non aiuti.
1: Chiaro, però qualcuno potrebbe dire: tu comunque questo coraggio da un certo punto di vista lo stai cercando e lo hai trovato perché ti sposi e la famiglia la vorresti.
3: Sì, ma infatti dico, io più che altro era perché ho sentito alcuni messaggi di critiche. Chiaro. Nei confronti dei giovani, del viziati eccetera, e quindi era più in difesa di
1: siamo della stessa generazione, Davide, quindi sono assolutamente con te. Okay. Grazie per aver chiamato, buona giornata
3: anche a voi.
1: Grazie. Sentiamo qualche vocale. 378 378 1025.
4: Buongiorno ragazze, resto dell'idea che ognuno deve essere libero e sentirsi di fare quello che vuole nella vita. Io ho quasi 50 anni, sono diventato papà a 23 e a 45 ero nonno. Posso andare avanti anche così, ecco. Buona giornata. Ciao. Stefano da Brescia.
5: Buongiorno. Manca solo la buona volontà di costruire una famiglia. Se già hai le basi per costruire la famiglia, ecco, allora hai voglia anche di far figli. È rivolto anche a mia figlia, è questo. Marco da Cremona.
0: Però quali sono queste basi? Perché prima dici, no? Il messaggio dice: prima basta solo la buona volontà. Però devi avere le basi. Se ci sono le basi, allora non basta solo la buona volontà.
1: Ma forse lui intende le basi legate proprio alla buona volontà, cioè le basi in qualche modo di disposizione d'animo. Ci sono due messaggi che mi piacciono molto, vorrei un commento di Barbara Sala.
0: Sono pronta.
1: Fare figli per farli crescere agli altri, ma per favore.
0: E allora scusatemi, se scelgo di non farli, sono egoista. Se ti dico che mi voglio concentrare su me stessa, sulla carriera, sono egoista. Se li faccio e li faccio crescere agli altri perché devo lavorare per mantenerli e per realizzare me stessa, sono egoista. Ma che cosa devo essere per piacervi?
1: C'è un altro messaggio. Allora, meglio scegliere di non fare figli perché sono un impegno, piuttosto che fare figli perché si crede che così le crisi di coppia possano essere superate.
0: Verissimo. Allora, ti dirò di più. Allora, io personalmente ho conosciuto almeno due persone che per appianare una crisi di coppia, che, spoiler, non si è appianata, anzi, hanno deciso di fare un figlio. Ed è un casino ulteriore, perché poi le tensioni, la stanchezza, pensate soprattutto quando un bambino è piccolo, la stanchezza e tutto vi portano a essere veramente al limite. Figuriamoci se già nella coppia c'erano dei problemi. Ci sono molte persone che fanno i figli anche perché sentono di avere così di accontentare un'aspettativa magari familiare o sociale. Hai visto, mamma, sono come tutti gli altri, ti ho fatto il nipotino. Ma questo non va bene, insomma, è un presupposto sbagliato.
1: Salutiamo tutte le domande degli zii a Natale, eh? Mi raccomando.
0: Esatto.

0: Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man alle 6:57 minuti su RTL 102.5. Ultima telefonata, abbiamo il tempo per collegarci allo 02 25 15 15 con Emilia. Ciao Emilia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
0: Bravo. Ottimo, raccontaci tutto Emilia sul tema di oggi, denatalità.
1: Allora, e sul tema di oggi mi sa che sono unica che sono qua in linea, di cui parlerò. Per esempio, io ho 2 matrimoni, c'ho un altro alle spalle che non ho avuto dei figli, col secondo presente che ne abbiamo 2 ma sono di mio marito, che abbiamo un rapporto bellissimo, soltanto che dopo i 13 anni che siamo assieme, io quella stabilità lì familiare, quando inizi la seconda volta una vita da capo, ecco, diciamo, quando tu trovi quella stabilità lì dove dici posso avere un figlio, posso fare un figlio, perché non è solo economica ma anche quella sicurezza lì, emotiva, dove dici non è che mi capita come prima, o ma anche da parte sua, perché parliamoci chiaro, intorno al 70% delle famiglie italiane, sì, cioè i divorzi più o meno sono lì. Quindi maggior parte delle famiglie di quelli di dopo i 35, dopo i 30 anni, diciamo, hanno un matrimonio alle spalle. O magari uno di loro, uno dei due, c'ha dei figli. Quindi le problematiche sono diverse di già. E sono vari fattori che ti fermano a fare un figlio, non è soltanto economico, assolutamente. Chi lo dice che per i soldi, non è vero, perché i soldi ne abbiamo. E quella stabilità anche psicologica, sì, familiare, dove tu dici sì, io posso fare un figlio. Okay. Soltanto che ormai ho 45 anni, ecco, io ce l'ho, ma purtroppo...
2: Tu dici, quando... sono arrivata ad avere tutte le condizioni per me ideali, le famose basi, no, di cui parlavamo nel messaggio che abbiamo ascoltato prima, troppo tardi, e quindi adesso non si riesce più. Ok, dai, Emilia, tutto chiaro, grazie, buona giornata. Abbiamo un paio di messaggi velocissimi che Ludovica voleva leggere, se li è tenuti da parte.
3: Sì, vai. Perché c'è chi va in questa direzione, per esempio Fra scrive: non ho avuto figli perché non ho mai creduto di poter essere in grado, ho avuto una situazione familiare particolare, ho cercato di evitare di poter ferire qualcuno a mia volta. E poi c'è un altro: nei paesi nel nord Europa le donne lavorano e fanno ugualmente molti più figli che in tutto il resto d'Europa. La questione è fondamentale, forse welfare, giusto, strutture che tengano i bambini. Anche. Insomma, mi sento
2: mentalità,
3: abbastanza d'accordo.
2: E mentalità dove non c'è il mammo, non c'è l'uomo che aiuta, ma c'è un altro genitore che fa quello che deve fare un genitore.
0: E con questa riflessione, ecco, possiamo chiudere la linea diretta di quest'oggi. Grazie per aver partecipato. Ultime notizie, tra poco rassegna stampa con Davide Giacalone.
2: Anche a Casciago, in provincia di Varese, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 22 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Ludovica Marafini. Saranno sentiti dalla Procura di Roma gli attivisti della flottiglia bloccati in acque internazionale, ieri rilasciati da Israele e rientrati in Italia. Nei loro racconti le brutalità dei militari di Tel Aviv, e intanto il governo chiede sanzioni per il ministro Ben-Gvir. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
6: Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Tutto quando tutti i volontari italiani hanno lasciato Israele. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, al loro rientro allo scalo di Fiumicino, hanno fatto un racconto drammatico delle ore nelle mani dell'esercito israeliano, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie, donne colpite, anziani torturati e anche, a detta di Carotenuto, violenze sessuali e molestie sulle donne. La Procura di Roma ha comunicato che ha acquisito i video del ministro Ben-Gvir e che sentirà gli attivisti fermati dalle autorità israeliane. La Farnesina invece non pagherà i biglietti di ritorno degli stessi attivisti.
3: Restiamo all'estero. La portaerei americana Nimitz, schierata ai Caraibi. L'annuncio segna un'ulteriore escalation delle pressioni di Washington nei confronti di Cuba e arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio, alto là di Russia e Cina.
5: E ora il lutto nel mondo della cultura per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Sentiamo Raffaella Coppola.
7: Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile, giusto, Carlo Petrini ha trasformato il cibo in un manifesto politico, etico e culturale. Il fondatore di Slow Food, associazione internazionale no profit, impegnata a ridare valore al cibo, si è spento ieri sera nella sua casa di Bra nel Cuneese. Dalla sua visione sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sul sito di Slow Food campeggia una sua immagine in bianco e nero e l'omaggio del ricordo, ma anche l'impegno, ricordando che sapeva sognare e divertirsi, costruire e ispirare, lavorando con le persone e i giovani in particolare. L'associazione poi conclude: il suo esempio di vita sarà la forza che guiderà tutti noi.
3: Siamo al tennis, archiviati gli internazionali di Roma, si guarda Roland Garros, ieri sorteggiati i tabelloni, ci spiega tutto Enzo Tamborra.
8: C'è aria di derby dalla parte del tabellone di Yannick Sinner a Roland Garros. Sul cammino del numero uno del mondo potrebbero esserci Luciano Dardelli e Flavio Cobolli, le altre due teste di serie italiane. Sinner, che debutterà contro il wild card, potrebbe incrociare nei quarti di finale Ben Shelton, in semifinale il canadese Ogier Lassim, numero 4 del tabellone. Per quel che riguarda gli altri azzurri, Berrettini debutterà contro l'ungherese Fuchsovic, mentre Arnaldi se la vedrà con l'olandese Grisbord. Nel tabellone principale del torneo, per la prima volta in carriera, ci sarà anche Andrea Pellegrino, che ieri nel turno decisivo delle qualificazioni ha sconfitto Cecchinato. Sempre ieri ad Amburgo, fuori nei quarti di finale Darderi, sconfitto 6-0-6-3 dall'australiano De Minor.
5: E ora meteo e traffico.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa?
9: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Previsioni del tempo.
11: Buongiorno da Emma Parigi, un'altra giornata dai connotati estivi sulla nostra penisola grazie ad una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Il tempo è asciutto ed assolato per lo più ovunque, ma con clima caldo, tipicamente estivo proprio soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali tirreniche. Quei picchi più elevati prossimi ai 29-30 gradi, un pochino più contenuti al sud, sul medio-basso versante adriatico, dove soffia ancora un po' di vento da nord. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
4: Via Radio.
12: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Firenzuola verso Bologna. Ci sono 4 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su una corsia. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. E sempre sulla 1 un altro incidente tra due camion sta causando 3 km di coda tra il bivio per la 24 Roma Teramo e la diramazione di Roma Sud, sempre in direzione sud verso Napoli, con una corsia al transito. Sul resto della rete gestita al traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Cormano nelle due direzioni, come anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città, con 4 km di coda a partire dalla Complanare. È tutto, guidate con prudenza.
3: A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qui nella seconda ora di Non Stop News di questo venerdì, è il 22 di maggio, alle 8 torna l'appuntamento con Massimo Giletti, Giletti 102.5, voi se lo vorrete in diretta allo 02.25.15.15.
3: Intanto c'è un'altra ora tutta da vivere insieme di Non Stop News e puntuale torna l'appuntamento imprescindibile con la rassegna stampa di Davide Giacalone.
0: Andremo quindi in edicola a vedere i principali titoli e non solo dei quotidiani che troviamo sulle prime pagine e nelle le pagine interne. Prima partiamo come sempre con la musica, c'è il nostro Power Hit, lui è Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale arriva anche questa mattina alle 7.10 per portarci in edicola in rassegna stampa. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Eccoci qua, allora oggi si parte dall'economia, siamo sulla prima del Sole 24 Ore. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL a più 0,5%, Giorgetti, deroghe al patto, sono ottimista. Le previsioni del 2026 davano una crescita dello 0,8%, l'inflazione salirà al 3,2%. Siamo sulla prima del Corriere della Sera, guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. Le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027. Davide.
2: Allora, non è che l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, cioè è un modo bislacco di raccontare le cose, sono numeri che conoscevamo già.

0: questa cosa che siano gli altri a tagliare le cose dell'Italia è veramente una stupidata, neanche inutilmente propagandistica. La sostanza è che noi nell'anno di grazia 2026, viaggiando verso il 2027, siamo il paese dell'Unione Europea, quindi dell'area ricca del mondo, che cresce di meno e ha il debito pubblico più alto. C'è poco da girarci attorno, non è che se uno è di destra o di sinistra cambia niente, tu puoi essere rivoluzionario o reazionario, se c'è il sole fa caldo, se piove ti bagni. E comunque, ma la sostanza è quella, siamo quelli più indebitati e che cresciamo di meno. Nel crescere di meno ci aggiungiamo che normalmente stavamo alla metà, adesso siamo un po' meno della metà della media di crescita dell'Unione Europea, quindi condizioni di particolare difficoltà. Al tempo stesso siamo però il paese che ha contenuto di più, tra i grandi paesi europei, che ha contenuto di più il deficit, e quindi una parte della spinta della crescita drogata, perché se io faccio deficit, cioè lo Stato spende più di quello che incassa, questo si riflette nei numeri del prodotto e della crescita del prodotto interno lordo, li alza, ma li alza in modo drogato, diciamo, li spinge in maniera innaturale, poi quelli diventano debiti. Dice, visto, siamo più virtuosi. No, siamo più fessi, nel senso che ce li siamo già giocati in passato e oggi diventiamo ogni giorno più poveri come italiani per pagare gli interessi sul debito pubblico. Però di fatto su quei numeri abbiamo un deficit più contenuto rispetto agli altri. La Francia supera il 5, noi siamo al 3-3-1 quest'anno, cioè scusate, l'anno scorso nel 25. E questo sì, c'è importanza. È anche vero però che noi siamo il paese che ha preso più soldi dei fondi europei per finanziare il PNRR. Cosa diavolo ci trattiene? Cioè cosa c'è che non funziona? C'è che non funziona, che l'Italia che funziona va benissimo, tant'è vero che il nostro, diciamo, prodotto pro capite, prodotto interno lordo pro capite è fra i più alti. L'Italia che funziona, funziona benissimo. Il resto dell'Italia è che fatta di inoccupazione, di rendite, di sacche di inefficienza, di burocrazia, di giustizia lenta, di ignoranza, tanta bella ignoranza. Quell'Italia lì chiede è di evasione fiscale, chiede protezioni. E invece no. Se vuoi crescere e se vuoi far aumentare la ricchezza collettiva, non devi offrire protezioni, bonus, facilitazioni. No, devi offrire preparazione, competizione, mercato. A noi ci frega la paura. Il fatto che una parte importante dell'elettorato italiano abbia paura si riflette su forze politiche che poi diventano le rappresentanti della paura, e la paura rende poveri. Ma non basta, la paura rende peggiore la vita anche dei ricchi. Ecco, quei numeri, è inutile che uno se la prende col cielo, quei numeri dimostrano quanto ho appena finito di dire.
1: Davide, diamo la parola ad Autostrade per l'Italia, un aggiornamento per chi viaggia e poi torniamo in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Ferenzuola. Verso Bologna ci sono 4 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su una corsia. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. E sempre su questa autostrada per un altro incidente, incolonnamenti di 3 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud, sempre in direzione sud. Anche qui il traffico scorre su una corsia. Lavori ci portano sulla 14 Bologna-Taranto con 1 km di coda tra Pedase e Grottammare verso Bari. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia, di chi lavora in autostrada. È veramente tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: E buon viaggio anche da parte nostra. Prossimo appuntamento con gli aggiornamenti sulla viabilità dopo il giornale orario delle 8. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Dalla prima pagina della Stampa al titolo di apertura: abusati dagli israeliani, flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Tajani, 2 punti, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede

0: all'Europa di sanzionare Ben Gvir. Proprio su questo c'è un commento sulla prima pagina del Messaggero, il punto di Bruno Vespa, il ricatto di Ben Gvir e poi flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo dice sanzioni europee.
1: Vedete, Ben Gvir ha voluto farsi vedere dai suoi elettori, dai suoi sostenitori, recitando a favore di telecamera la parte del carnefice. Gli piace. E del resto è uno che ha festeggiato il compleanno con una torta dove sopra c'era il nodo scorzoio, il cappio per impiccare le persone. Quindi lui ha recitato la parte del carnefice con grande gioia e compiacimento. Quelli che sono rientrati ieri in aereo, dopo una lunghissima detenzione durata alcune ore, in Israele, a loro piace recitare la parte dei martiri. E devo dire che si incontrano perfettamente, perché uno recita la parte del carnefice, l'altro recita la parte del martire. Sono perfetti, la commedia è perfetta, salvo che per gli israeliani e per i palestinesi le colpe enormi, gravissime di Gvir non sono le ragioni della flottiglia. E le colpe, le responsabilità della flottiglia, a cominciare dal pensare di aiutare i palestinesi senza condannare Hamas, non sono i meriti di Gvir. Gli errori degli uni non sono le ragioni degli altri, questo perché sia chiaro, sono solamente torti che si sommano l'uno all'altro.
2: Davide, restiamo all'estero perché c'è un altro tema che preoccupa la comunità internazionale. Siamo sulle pagine interne di Repubblica. L'animizza al largo di Cuba, Cina e Russia, altolà dagli Stati Uniti. Oggi l'adunata per Raul. Crescono i segnali ostili contro L'Avana. La porta aerea è arrivata nel Mar dei Caraibi mentre la Corte Suprema autorizza le cause per recuperare i beni confiscati dopo la rivoluzione. Rubio dice: Trump vuole un accordo, ma le possibilità sono basse.
1: Cuba da molti, da decenni, è un'isola straordinaria, bellissima, è un paradiso terrestre che ci si industria disperatamente a far diventare un inferno. Da una parte, da fuori e da dentro, adesso non c'è manco una parte e l'altra, da fuori e da dentro, con la repressione. Cuba è un lager a cielo aperto. Cuba ha una grandiosa cultura. Ma non è che io vi voglia parlare del 7, dell'800, della cultura di inizio Novecento. I nostri contemporanei, un grandioso poeta come Reinaldo Arenas, le sue bellissime cose su Ante che nascesse, quando doveva scrivere sul prima che faccia notte, doveva scrivere sull'albero con la luce del sole, perché poi dopo non poteva scendere, se no gli avrebbero sequestrato le cose che stava scrivendo. Poi autori diversi ma importanti come Padula Fluentes o il Pedro Gutierrez della trilogia sporca dell'Havana. Adesso arriva l'estate, portatevela al mare. È un viaggio in una Cuba che non è quella, diciamo, delle locandine turistiche. Tutto questo è Cuba e i cubani nel tempo presente, sotto un lunghissimo regime castrista che ha ucciso la libertà e la cultura dei cubani, che però rimane, resiste. Fuori un attacco statunitense e un'ostilità statunitense che supera ogni qualsiasi possibile ragionevole motivo. Cuba oggi non è una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti. Il tema è la volontà di repressione da una parte e di dominio dall'altra. Che Cuba, la sua cultura, la sua vitalità, riescono a sopravvivere alla repressione interna e all'aggressione esterna è una delle cose miracolose che meriterà, questo sì, uno studio approfondito di storia e di cultura.
3: Chiudiamo così la nostra consueta rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro e ti diamo appuntamento a domani.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Torniamo sulle prime pagine, questa volta sportive,

con un occhio al Corriere dello Sport, si guarda alla Serie A, ma si guarda anche e soprattutto al tennis. Sinner la prima e Contaburri il sorteggio di Parigi. Roland Garros, Yannick debutta con il francese 165 del mondo, possibile derby con Dardery negli ottavi, poi Shelton. Sulla Gazzetta dello Sport si parla anche di ciclismo. Vingegaard serve di più, Pellizzari fa il matto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Una cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
11: Una terribile minaccia.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
17: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
18: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
19: Chi è? Carro Attrezzi.
18: Rimuovono la macchina.
19: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
20: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
21: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.

Subito partiamo da una notizia arrivata poco fa. La polizia inglese sta indagando sull'ex principe Andrea Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'uomo respinge sino a questo momento ogni accusa. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali, secondo quanto riporta Sky TG24. L'ex principe era stata arrestata all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunte condotte illecite nell'esercizio di una funzione pubblica dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'Italia chiede che l'Europa adotti azioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione del video in cui irrideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Nei loro racconti le brutalità e gli abusi subiti dai soldati israeliani. Oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il provvedimento per la proroga del taglio delle accise a favore dell'autotrasporto. A dirlo ieri anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Le misure saranno in vigore fino alla prima settimana di giugno. All'ordine del giorno anche interventi per la frana di Niscemi. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere della tavola e al buon cibo. Ha ideato, tra le altre cose, il Salone del Gusto di Torino, la Rete di Terra Madre, l'Università di

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, qualcuno sembra criticarvi giudicandovi poco chiari. Mai del tutto trasparenti o logici, accettate questa osservazione chiedendovi se non state facendo confusione. Cari amici del segno del Toro, avete voglia e bisogno di risposte chiare, di conferme e di certezze a portata di mano. Forse perché tutto vi sembra muoversi troppo velocemente fuori controllo. Gemelli, sarete in bilico tra la voglia di fare cose nuove, l'amore per le abitudini, tra lo slancio per il cambiamento e la comodità di ciò che conoscete bene, anzi benissimo. Cancro, il vostro amore per le cose fatte per bene esige ordine e trasparenza, una calma che abbia il tempo di curare meglio i dettagli, i particolari. Non fate niente di fretta. Leone, Sole e Urano si danno appuntamento in un cielo, rendendovi particolarmente sensibili alle cose che cambiano e che inventano, quelle che movimentano il presente. Amici del segno della Vergine, davvero saprete brillare per spirito di responsabilità, per il vostro modo di portare avanti ogni cosa fino in fondo, senza scorciatoie, senza trucchi o sconti. Bilancia, nonostante una certa voglia di leggerezza e di cose fatte senza preoccuparsi troppo di niente, sarete piuttosto sensibili alla chiarezza e alla sincerità delle persone. Cari Scorpione, qualcuno non sembra davvero accontentarsi di spiegazioni veloci o parole superficiali. Meglio, insomma, non sottovalutare certe domande ed essere sempre chiari. Amici del segno del Sagittario, Urano e Sole si uniscono dall'opposizione, facendovi vivere rapporti a tratti tesi, forse inaspettatamente veloci o curiosi. Non è il momento di dare niente per scontato. Capricorno, Saturno si consola con il sestile di Mercurio, con idee e logiche a prova di problemi, di blocchi o di paure. Usate semplicemente la testa per risolvere ogni questione. Acquario, potrete contare sui

0: Idee particolarmente vivaci, su intuizioni veloci e soluzioni del tutto inaspettate, merito anche di persone che vi aiuteranno a risolvere. Infine, amici del segno dei pesci, per poter rispettare una certa armonia e una certa estetica, dovrete fare ogni cosa in modo chiaro e ordinato, quasi preciso. Il caos stavolta non vi premierà.
1: Grazie Daria Baietti come sempre per l'oroscopo che trovate su RTL 102.5 in Non Stop News. 7:37 minuti, arriva per noi il momento di dedicarci anche allo sport con il Giro d'Italia che seguiamo da vicinissimo. RTL 102.5 è Radio Partner e la seguiamo con il nostro Paolo Pacchioni che ci racconta anche come sta andando. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno dalla Giro. Ieri arrivo a Novi Ligure, nella terra dei campionissimi, e successo di tappa del belga Alec Segaert, che ha veramente fatto un colpo da finisher a 3 km dalla conclusione, un grande scatto per anticipare la volata del gruppo. Peraltro erano già stati tagliati fuori Jonathan Milan e gli altri velocisti staccati sulla salita del Brick Berton. Ci riproveranno oggi gli sprinter con la 13ª tappa, partenza ad Alessandria, arrivo sul Lago Maggiore a Verbania. Attenzione perché è quasi tutta pianura, ma nel finale c'è la salita di Ungiasca che potrebbe ancora una volta mettere in difficoltà gli sprinter. Peraltro oggi a Verbania si arriva nella terra di Filippo Ganna. Lui è più forte di tutti a cronometro, lo ha dimostrato a Massa, ma ha sempre detto di voler vincere anche una tappa in linea e naturalmente correndo sulle strade di casa immaginiamo che oggi sarà particolarmente motivato. Ieri non ci sono stati scossoni in classifica generale, con il portoghese Eulalio che non soltanto ha mantenuto la maglia rosa, ha anche guadagnato 6 secondi di abbuono al chilometro Red Bull, quindi adesso il ritardo di Vingegaard è di 33 secondi. Vingegaard aspetterà la tappa di domani con l'arrivo in salita ad Aosta. E a proposito della tappa di domani, vi ricordo che domani mattina alla sede di partenza di Aosta troverete un identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove potrete avere tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica, perché come vi stiamo raccontando in questi giorni, quella cartacea a partire dal prossimo 3 agosto non sarà più valida, anche se ha una data di scadenza successiva. Quindi partenza Giro d'Italia, Aosta, Identity Point, informazioni sulla nuova carta d'identità elettronica. È tutto per ora.
3: Grazie Paolo, e allora appuntamento da non perdere, questa occasione anche per rifare la carta d'identità elettronica e anche per seguire la 13ª tappa del Giro d'Italia. Tutti gli aggiornamenti sempre qui su RTL 102.5 per quel che riguarda la corsa, ma anche per quel che riguarda le bellezze del territorio, ce le racconta Valentina Iannicelli. Buongiorno anche a te.
4: Sì, ciao, buongiorno a voi. La tappa di ieri è arrivata a Novi Ligure, un piccolo centro in provincia di Alessandria che ha un fortissimo legame con il ciclismo. Qui nel 1893 è nato Costante Girardengo, un campione, un mito della bicicletta, e non lontano a Castellania, quasi 30 anni dopo, è nato Fausto Coppi, un uomo che direi non ha bisogno di essere presentato. Girardengo è nell'Olimpo degli Dèi anche grazie alla canzone di Francesco De Gregori, Il bandito e il campione, che racconta dell'amicizia tra Girardengo e Sante Pollastri, il primo che diventa un eroe nazionale praticamente, mentre il secondo un malvivente che sfugge alla polizia finché non cade in una trappola per andare a salutare il suo amico all'arrivo di una tappa. Mentre il nome di Coppi evoca la dama bianca, l'amante per la quale lui lasciò la prima moglie dando scandalo, e la sua morte prematura a 40 anni a seguito di una battuta di caccia in Africa durante la quale contrasse la malaria. Novi Ligure celebra i suoi eroi con il Museo dei Campionissimi, un tempio nel quale sono custodite le reliquie di questi giganti e altri campioni. Sono esposte biciclette di tutti i tempi, le maglie e tante prime pagine della Gazzetta dello Sport. Sono impressionanti i titoli che parlavano di questi uomini che erano leggende viventi, con aggettivi a dir poco roboanti. Poi c'è una vetrina dedicata anche ad Alfonsina Strada, la donna che negli anni 20 partecipò al Giro d'Italia quando era un'esclusiva degli uomini, ma che aprì la strada allo sport femminile. A proposito di luoghi che contengono storie, cimeli, opere che vanno preservate e conservate, la cui cura è affidata alle amministrazioni, vi ricordo che tutti noi possiamo contribuire attraverso l'Art Bonus, uno strumento che consente a privati ed aziende di versare una donazione per contribuire alla conservazione e al mantenimento del nostro patrimonio culturale. Attraverso l'Art Bonus potrete detrarre il 65% della donazione dalle tasse. Per tutti i dettagli vi rimando al sito artbonus.gov.it. E anche per oggi è tutto, ci sentiamo domani. Ciao!
3: Ciao, grazie Valentina Iannicelli, e il giro è anche questo.

0: scoprire le bellezze dell'Italia. Noi torniamo tra pochissimo, voi state lì.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
2: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
3: Ma siete già arrivati?
2: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: 800.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Entrati ufficialmente nell'ultimo quarto d'ora di Non Stop News di questo venerdì 22 maggio 2026, poi arriverà il momento di Giletti 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Barbara Sala. Arriva anche per noi il momento di fare il punto della situazione sulle notizie di strettissima attualità.
1: Eh sì, e ci raggiunge in diretta il vice direttore dell'agenzia di stampa DN Kronos, Giorgio Rutelli, che ringraziamo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E allora, oggi le prime pagine dei giornali sono dedicate ai dati economici. Italia maglia nera per crescita in Europa, c'è il tema dell'energia sempre più cara. Come siamo messi?
2: La questione è molto delicata perché, come vediamo, la situazione a Hormuz ancora non si è sbloccata, perché in questo momento appunto Stati Uniti e Iran non trovano un accordo, soprattutto sulla questione nucleare, ma anche oggi raccontiamo in prima pagina di ADN Kronos il fatto che secondo l'intelligence americana l'Iran ha la capacità di ricostruire droni e missili molto superiore rispetto a quanto si pensasse, e quindi ha questa arma da usare contro gli Stati Uniti nel negoziato, e quindi noi siamo tutti appesi a cosa succederà nello stretto. Tanto che oggi c'è la riunione dei ministri Ecofin a Cipro, dove ci sarà anche Giorgetti, e Giorgetti si dovrà giocare la carta della flessibilità per l'Italia sulla questione energetica. Cioè, il governo oggi ha anche un consiglio dei ministri in programma nel quale si decide se mantenere, come mantenere e come coprire le spese per mantenere lo sconto sulle accise della benzina e del diesel. Quindi diciamo c'è questa catena che parte da Hormuz, passa per Washington, arriva a Cipro dove c'è Giorgetti e poi ricade sul tavolo del Consiglio dei Ministri a Roma.
3: E aggiungerei io, ricade anche nelle tasche degli italiani, che sono estremamente attenti e preoccupati per i costi dei carburanti, come dicevamo, e dell'energia, soprattutto adesso che arriverà l'estate, i condizionatori per rinfrescare e quant'altro. Un altro argomento che riguarda la politica estera, parliamo in questo caso della flottiglia, sono rientrati nella notte altri 16 che erano a bordo, tornano gli attivisti torturati dagli israeliani, si parla anche di abusi sessuali alle donne, e Meloni sonda un po' i suoi militanti e si parla di sanzioni europee a Ben Gvir. Innanzitutto, che cosa voleva Ben Gvir facendosi vedere a umiliare gli attivisti, e poi che cosa potrà fare il governo italiano?
2: Ma il governo italiano ha delle strade aperte, perché ovviamente anche a livello europeo e anche a livello di Parlamento europeo ci sono state in questi mesi varie sanzioni e proposte di ulteriori sanzioni proprio nei confronti di questi ministri oltranzisti e violenti del governo israeliano. Lo stesso governo israeliano si trova, diciamo, in grossa difficoltà in questo momento. Dobbiamo ricordare che dopo l'estate ci saranno le elezioni, e quindi siamo anche in una fase in cui internamente in Israele la situazione è molto delicata, perché Netanyahu si sta giocando, diciamo, un ulteriore mandato, ma ci sono, diciamo, dei fronti opposti che stanno crescendo molto, e quindi io credo che anche nella sua coalizione, che è una coalizione ovviamente che lui non avrebbe mai voluto, ma è stato, diciamo, di fatto anche costretto a fare per ragioni appunto elettorali e di consensi, ci sono grossissimi problemi. Quindi questo è stato una specie di test di Ben Gvir al resto del paese e al resto della comunità internazionale, che però ha reagito in maniera, direi, molto compatta e molto netta, e quindi su questo credo che appunto il governo ha anche molto più margine di movimento rispetto a prima.

0: prima, perché la condanna è stata talmente unanime, talmente forte, che sicuramente certo. succederà qualcosa, ecco.
1: Abbiamo ancora un minuto, Giorgio Rutelli, vice direttore dell'agenzia di stampa ADN Cronos, però vorrei chiederti un passaggio velocissimo sull'ultima puntata del caso Garlasco, veramente ultima puntata, perché questo caso sta diventando un qualche cosa che travalica i confini delle indagini, sta diventando un fenomeno veramente di costume, una lotta tra trasmissioni televisive e qualche cosa veramente di mai visto. Ieri sera ha parlato al TG1 il padre di Andrea Sempio, ha detto era a casa con me, questo il suo alibi, e poi qualcuno ha fatto una vigliaccata. Che impressione ti sei fatto, indipendentemente dalle indagini, insomma, di tutta questa faccenda?
0: Ma secondo me le cose che, diciamo, ci colpiscono ovviamente sono la questione di Stasi e di un possibile innocente in carcere per molti anni, ma va detto una cosa, che secondo me il caso Garlasco è forse uno degli ultimi grandi cold case italiani, perché vediamo dei quello che succede oggi con i crimini di questo tipo, che i cellulari che noi abbiamo addosso, gli smartphone che usiamo, praticamente rende impossibile un ripetersi del caso Garlasco, perché tutte le nostre mosse sono tracciate, i nostri messaggi, le nostre ricerche degli ultimi mesi, eccetera, eccetera. Quindi quello che io vedo è che forse anche a livello mediatico ci aggrappiamo a un ultimo grande mistero, diciamo, italiano, perché poi negli ultimi anni, pensiamo agli ultimi 5 anni, non c'è una situazione simile, perché noi abbiamo potuto ricostruire, i magistrati e gli investigatori possono ricostruire veramente ogni mossa di quello che noi facciamo, anche se cancelliamo i messaggi, anche se cancelliamo le ricerche, anche se cancelliamo tutto. Quindi questo, devo dire, purtroppo è l'effetto l'interesse per il pubblico dei casi di cronaca, ma anche il fatto che casi di cronaca recenti con la stessa capacità di mistero, di non sapere come è andata e di come andrà a finire, non ce ne sono, e quindi, diciamo, purtroppo è un effetto anche inevitabile di questo anche, all'epoca, incapacità tecnologica di ricostruire certo. le nostre morte.
2: Eh sì, in qualche modo un lato positivo della tecnologia, se così vogliamo dire. Grazie al vice direttore di ADN Cronos, Giorgio Rutelli, per essere stato insieme a noi. Un buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: He's a Tramp, Frank Sinatra, insomma, bisogna pronunciarlo bene con la A. Tramp.
1: Sì, sì, sì, no, non
0: è perché
1: Trump.
0: Qua abbiamo parlato di attualità, dello Stretto di Ormuz, insomma, ci siamo capiti, non sbagliamo le pronunce.
1: Ma no, poi questa canzone è tornata attualissima nella serata delle cover di Sanremo, Dito nella piaga, Tony Pitoni, quindi insomma, diciamo che abbiamo reimparato anche a riscoprirla. Grazie per essere stati insieme a noi, si chiude così il No Stop News di oggi, ma rimanete pronti, 02 25 15 15, arriva Giletti, 102.5, a domani.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
4: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Anche a Lodrino, in provincia di Brescia, sono le 8.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: È venerdì 22 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia arrivata nella notte, riguarda un lutto nel mondo della cultura italiana, la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, sentiamo.
11: Nel 1986 ha fondato Slow Food, il movimento per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Carlo Petrini è morto nella sua casa di Branne, il Cuneese, all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista, scrittore, uno degli intellettuali più vivaci e visionari della nostra epoca, capace di dialogare con un re, un papa, un contadino, un pescatore, uno studente, senza mai cambiare registro, capace di seminare gioia, entusiasmo e speranze in ogni angolo del pianeta, ricordano da Slow Food. Dalla sua grande capacità di visione, dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nate anche la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato inoltre cofondatore nel 2017 delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco.
10: Ultima pagina, l'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui rideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati della Procura di Roma, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Nei loro racconti gli abusi e le torture subite. Oggi in Consiglio dei Ministri sul tavolo anche il provvedimento per la proroga del taglio delle accise a favore dell'autotrasporto. A dirlo ieri anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Le misure saranno in vigore fino alla prima settimana di giugno. All'ordine del giorno anche interventi per la frana di Niscemi. E ora una notizia arrivata poco fa, riportata da Sky TG24. L'ex principe Andrea de Windsor risulterebbe indagato per reati sessuali nella sua residenza reale. Le violenze riguarderebbero una donna americana che sarebbe stata portata a Windsor appunto per scopi sessuali nel 2010.

0: 10. La polizia ha anche invitato altre possibili vittime a farsi avanti. E siamo al calcio, oggi primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A, alle 20.45 Fiorentina-Atalanta, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domeniche match che segneranno anche gli ultimi verdetti per la Champions, in particolare Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Como-Cremonese e Verona-Roma. E ora, meteo e traffico.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Previsioni del tempo.
4: Il nostro buongiorno a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Eccoti.
5: Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Sei pronta a questo weekend bollente
4: no.
5: sull'Italia?
4: No, neanche tu.
5: Mamma mia, lascia stare. Allora, si punta verso i 30 gradi già oggi, nel weekend 31-32, tra martedì e mercoledì 34-35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, le regioni più bollenti. Ma 34-35 sono tantissimi,
4: sì.
5: Per essere a maggio.
4: Sì.
5: Probabilmente batteremo anche di record, ma 30 gradi anche a Parigi, a Londra, insomma tante stranezze, e anche in montagna. Tu pensa che lo zero termico, cioè per trovare 0 gradi questo weekend bisognerà andare a 4.000 metri.
4: Penso.
5: E a circa 1.500 metri ci saranno 23-24 gradi. Cioè, una settimana fa nevicava in montagna, adesso lo zero termico a 4.000 metri. Insomma, un po' strano, diciamolo, per non avere anche altre parole un po' più pesanti. Comunque, insomma, è un'anomalia che durerà ancora una settimana, fino a giovedì prossimo. Poi probabilmente torneremo su temperature più umane, ma per ora prepariamoci a sudare, ad ammazzare zanzare.
4: Anche le zanzare, lunedì dobbiamo concentrarci sulle zanzare, che mi sembra un argomento di strettissima attualità. Per il momento, Paolo Corazzon, grazie, buon weekend, ciao.
5: Ciao, buon weekend a tutti.
3: Via Radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali ci portano sulla A1 Milano-Napoli. Tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna ci sono 8 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su una corsia. E ancora sulla A1 per un incidente autonomo da parte di un camion che interessa entrambe le carreggiate ci sono 5 km di coda sempre verso Bologna tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia e 6 km in direzione di Milano tra la 15 e Fidenza. Il traffico scorre su una corsia per senso di marcia. Risolto invece l'incidente sempre sulla 1 tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli, dove restano 5 km di coda. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
7: Power Hits.
3: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Giletti 102.5.
7: E allora grazie per essere con noi anche questa mattina, perché questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima, ancora una volta, Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara

0: Sala e Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Siamo sempre leader, quello è un dato importante, il racconto di una radio che si evolve sempre, ogni anno, e conquista il grande pubblico come nessun'altra, per fortuna. Allora, si potrebbero fare tantissime cose anche oggi nella giornata, da Cuba, da qua la... No, io credo che dobbiamo cercare di fare un passo in più, cioè condanniamo tutto quello che abbiamo visto fare dal ministro Ben-Gvir in Israele, ma la domanda che vorrei cercare di fare è: bisogna fermarla Israele in qualche modo? O pensate che sia giusto che lei reagisca in questo, per difendere il suo territorio in modo ormai senza limiti, senza regole, senza rispetto del diritto? Perché può esserci che qualcuno possa pensarla così. Quindi credo che sia il tema su cui vorrei sentire tutti.
0: Oh, poi gli attivisti della, diciamo così, nuova flottiglia che stanno rientrando in Italia hanno raccontato ancora una volta di violenze abbastanza importanti, sempre da parte delle autorità di Israele.
1: Beh, sai, lì non ti accolgono con caviale e champagne, no. Lo sanno, chi va lo sa che può esserci l'esagerazione, quindi sai, la flottiglia è un atto politico, non umanitario, è un movimento che sa bene quello che va a fare, quello che va a scatenare, e ha il merito da un certo punto di vista di comunque tenere alta la pressione su quello che accade a Gaza, perché sennò nessuno parlerebbe di Gaza. E quindi da un punto di vista politico loro fanno sempre una vittoria, sanno bene che quella è tutto meno che una spedizione umanitaria, perché se volessero fare una questione umanitaria sanno dove andare, dove portare il cibo.
0: Vi aspettiamo allora allo 02 25 15 15, vi aspetta Massimo Giletti, e la domanda da cui partiamo è questa: come, se bisogna farlo, fermare Israele, se questo è il caso? E poi capiamo anche voi commentando insomma insieme i video che tutti quanti abbiamo visto. 02 25 15 15, partiamo. Frankie Goes to Hollywood.

0: 300 secondi con
1: Fabio Tamburini. Direttore, buongiorno.
2: Eccomi qua.
1: Allora,
2: al vostro servizio.
1: È un uomo così potente che dirige Sole 24 Ore, scrittore, saggista. Siamo noi al servizio del potere di solito, però è interessante, Fabio, averla.
2: Siete fritti allora.
1: Beh, tutti i segreti dell'imprenditoria italiana sono in mano, lo dovete sapere, a quest'uomo che dirige da tempo con successo il Sole 24 Ore. Ecco, proprio a proposito della situazione economica italiana, oggi il peso di quello che sta succedendo sullo stretto di Hormuz arriva sicuramente nei livelli delle crescite del PIL europeo, e le notizie non sono buonissime, Fabio.
2: Si potrebbe dire, senza forzature e senza timore di smentita, che il disastro pubblico, quello a cui stiamo assistendo, è soltanto una piccola anticipazione di quello che potrà accadere se non finiscono queste maledette guerre, che sono maledette per due ragioni. Intanto per tutte queste persone che muoiono veramente con dei numeri allucinanti e persino incredibili, ma muoiono non soltanto i combattenti, ma soprattutto i bambini, gli anziani, le donne, ma non se ne può più di questo disastro. Ma a parte questo, che è la prima riflessione da fare, e poi ci sono le conseguenze sull'economia. Se le guerre continuano, entro fine anno andiamo in stagnazione, ma non è che lo dico io, lo dice la Banca Mondiale, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, lo dicono il governo e l'opposizione, ma hanno ragione, finirà proprio così, sta finendo così. E poi le conseguenze le pagherà Pantalone.
1: Cioè, ecco, ma Pantalone è anche.
2: Stiamo pagando tutti noi.
1: Pantalone siamo noi, però tra i 27 paesi della UE, l'Italia è quello che crescerà di meno nel 2027, secondo le previsioni. Ecco, allora io ti chiedo, come mai cresciamo di meno? Dal tuo alto osservatorio, ti ripeto, tu alzi il telefono e parli con i più grandi industriali italiani. Ecco, dimmi un po' perché non funziona. Problema energetico, che cosa succede?
2: Il problema è molto semplice. Noi abbiamo comunque delle problematicità, delle debolezze strutturali. La più importante di tutte è il debito pubblico. Negli ultimi anni bisogna dare atto a questo governo che sono stati ottenuti dei risultati importanti, però sono delle gocce nel mare. Il problema è che abbiamo un debito pubblico che schiaccia il paese, l'ha schiacciato finora, continua a schiacciarlo, e quindi siamo nelle condizioni peggiori per assorbire il colpo. Il colpo qual è? Dell'aumento dei prezzi dell'energia, che pesa sulle famiglie ma anche sulle imprese, e il colpo è l'inflazione.
1: Ecco, ma allora scusa Fabio, però ti voglio chiedere una cosa. In Spagna sono riusciti a tassare per oltre 1,5 miliardi, 2 mi sembra, i grandi gruppi che producono energia. Da noi non si riesce a fare, o meglio, si trovano sempre dei compromessi, non si riesce a tassare le grandi banche, che poi si ha paura che si rifacciano su di noi. Non troveresti giusto che tutti i grandi gruppi, che tra l'altro sono abbastanza influenzati dal sistema Stato, perché lo Stato c'è dentro, non dovrebbero, visto i grandissimi ricavi, come una tantum, magari far mettere una cifra che non risolve il problema certamente, perché non è lì il problema, però dà una boccata di respiro? Darebbe?
2: Ma io sono totalmente contrario. Sono totalmente contrario, perché qui questo è un paese, non ce lo possiamo dimenticare, che ha un'economia in nero, un'economia sommersa, che vale quasi 190, a seconda di come si fanno i conti, 90, 100.

0: 100 miliardi all'anno, gente che non paga le tasse. Allora, prima di andare di passare la cassa con chi le tasse le paga già, cominciamo a far pagare le tasse a chi non le paga, ma sono 80, 90, 100 miliardi all'anno. Oh, non è che mi sono
1: sbagliato, ma io lo sento, 100 miliardi all'anno. Però lo sento dire da quando sono nato.
0: Certo, ma
1: allora vuol dire che c'è una non volontà.
0: Beh, certo che è così. Cambiano i governi,
1: destra e sinistra.
0: Centrodestra, centrosinistra, i governi dei tecnici, ma tutti hanno un problema, che siccome siamo una democrazia, poi dopo c'è la verifica del voto. E quindi, siccome ripeto, da 80 a 100 miliardi è come si fanno i conti, è tanta roba, sono milioni di italiani che se ne fregano dei principi di equità e non pagano le tasse, e nel momento in cui tu cominci a fargli pagare, questi qua alle elezioni mica ti votano, votano qualcos'altro. Questo è il dramma della democrazia.
1: Ultima mia domanda, ultima,
0: però c'è un problema.
1: Ho capito, ma sai, però il problema è anche di un sistema europeo che, se mi permetti, io non è che posso avere le tasse in Portogallo, in Spagna, in certo modo, così noi aziende andiamo a delocalizzare perché facciamo più soldi se andiamo in Romania, in Bulgaria. Questi fanno parte del sistema europeo, ed è il vero problema grosso. Io Fiat faccio la mia sede in Olanda e pago meno tasse in Olanda. Se no, c'è qualcosa che non si riesce mai a mettere in ordine. Allora, l'ultima mia domanda, poi ti lascio ai colleghi. Vannacci può essere determinante o può essere una scheggia impazzita nella destra?
0: No, è determinante secondo me, perché siccome viene ormai i sondaggi sono piuttosto unanimi sotto questo aspetto, diciamo che vale un 3-4%, ma siccome questo paese è spaccato a metà, quel 3-4% può fare la differenza. Quindi poi vedremo come si formano le alleanze. Però certo pesa, perché, ripeto, chi vince tra centrodestra e centrosinistra vince sul filo di lana. È sempre stato così questo paese, un paese spaccato in due. E quindi,
1: ma secondo te si andrà?
0: 4% si parla di una percentuale che, sì, che peserà sicuramente.
1: Quindi Vannacci peserà, ma si andrà, l'ultimissima mia, si andrà a elezioni a la scadenza, cioè a novembre, autunno 27, o secondo me, perché sai, ieri Salvini non ha dato un po' di risposte ambigue, c'è il rischio che si anticipi?
0: No, Salvini ha dato delle risposte molto chiare. Qui proprio al Festival dell'Economia di Trento, da cui vi sto parlando.
1: Grande successo, ricordiamolo, Festival dell'Economia di Trento è un grandissimo festival. A noi non ci invitano mai Santarelli, perché io e Santarelli siamo un po'.
2: Ma cosa dite?
0: No, anche adesso prendo appunti.
1: Prenda appunti, direttore.
0: Ci sarete dall'anno prendo appunti e anche prendo un impegno. Dall'anno prossimo sarete invitati qui come protagonisti.
1: No, scherziamo.
0: E io quando dico una parola, poi dopo la mantengo. Salvini è stato molto chiaro, sì, nella risposta. Ha detto: non escludo le elezioni anticipate. Dopodiché poi ci ha riflettuto, probabilmente ha ricevuto anche qualche telefonata. E poi dopo ha corretto il tiro, ma va bene così. Però certo che io aggiungerei una riflessione: se al governo converrebbe andare al voto subito, perché ogni mese che passa perdo un pezzo. Quindi
1: e più che altro poi il campo largo si compatta. Barbara Sala e Luigi Santarelli.
2: Io faccio un passaggio velocissimo prima di salutarci, appunto, sul Festival di Trento. Il titolo di quest'anno: dal mercato ai nuovi poteri, la speranza dei giovani. Oggi, tra le tante cose che riportate sulla prima pagina del Sole 24 Ore a proposito di quanto detto ieri durante la seconda giornata del festival, c'è questo che mi ha colpito: ragazzi in cerca di radar per crescere. Questo è uno studio di Next Gen Power, perché si parla sempre di giovani inattivi, giovani che non fanno figli, giovani che non hanno prospettive. Qual è la fotografia che voi avete?
0: È quella che ci lascia il festival. Qui abbiamo migliaia di giovani, in tutto ne passeranno, in tutto la partecipazione al festival in 5 giorni sarà 40.000 persone, la maggior parte di loro sono giovani, e qui abbiamo dei giovani che non sono passivi, che hanno voglia di fare, che hanno voglia di incidere, di prendere in mano il loro destino, e noi li incoraggiamo. Alessandro Benenton, con cui ho dialogato, il cardinale Ravasi, nel mio piccolo il sottoscritto, gli diciamo: dovete osare, avere il coraggio di osare, prendere in mano il vostro destino, non appiattirvi, non intimorirvi, non lasciarvi intimorire dai sepolcri imbiancati. Non abbiate paura di andare controcorrente. Questo è il messaggio che lascia il festival ai giovani, e i giovani non hanno bisogno di farsi convincere. Certo, bisogna magari anche dargli una mano. I giovani devono prendere in mano il loro destino e avere il coraggio, lo ripeto, di andare controcorrente.
1: Caro
0: e
1: Luigi, tu che sei giovane,
0: cerchiamo di fornirgli gli strumenti per farlo.
3: No, speriamo sia sufficiente.
1: Parli con un ragazzo giovane, caro amico, RTL, ingegnere, laureato, tempi record, ad esempio. Di quello che vorremmo avere come gioventù.
3: Speriamo per il futuro che le parole del direttore diventino realtà. Direttore, grazie intanto, in bocca al lupo. Stasera c'è anche la puntata con Cruciani, quindi in bocca al lupo due volte.
1: Beh, senta,
0: aiuto. aiutatemi.
1: Chissà che compagni di viaggio avrai, Fabio. Chissà che donne ti porta.
0: No, magari. Buon qui l'anno prossimo.
3: Buon lavoro, grazie.
0: Fatemi gli auguri per oggi pomeriggio. Ciao.
1: Bocca al lupo, ciao.
0: Spero di uscirne indenne.
1: Io non so chi ti porta, ma avrai fatto selezione.
3: Certo. Grazie, ciao. Fabio Tamburini.
0: No, è il bello della diretta.
1: Aiuto.
0: Andiamo al baraglio.
1: Aiuto.
3: Grazie, direttore.
2: Grazie.
3: Allora,
1: simpatico, Fabio, simpatico.
3: E tra l'altro, se cercate sui social, il direttore Tamburini aizza le masse in una maniera che voi non avete idea.
1: Ma Tamburini, simpatico, sì, bravo.
3: Allora, noi proseguiamo, andiamo in pubblicità, dopodiché torniamo al telefono da voi allo 02 25 15 15, perché vogliamo sentirvi sulla domanda da cui siamo partiti, la domanda di Massimo Giletti. Dopo i video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia gli attivisti bloccati dalla flottiglia, ma questo è l'ennesimo video di questo tipo che abbiamo visto, bisogna fermare, poi capiamo che vuol dire fermare Israele e come. 02 25 15 15.

102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
13: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
14: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
15: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
14: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
16: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
17: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
21: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
20: Pour moi?
21: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
22: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
23: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Sono le 8.30, RTL 102.5, Massimo Giletti in Giletti 102.5, voi in diretta allo 02 25 15 15. Rosario, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, Barbara Sala, al dottor Giletti e a Santarelli.
2: Buongiorno. Prego, prego.
1: Siamo da Riposto, provincia di Catania. Allora, io desideravo innanzitutto dire, proprio entrando nel cuore del problema che è stato posto, che bisognerebbe fare come è stato fatto nei confronti della Russia di Putin, cioè prendere tutte quelle misure necessarie che uno Stato di diritto e che soprattutto il diritto internazionale ci consente di fare. Quindi non vedo nessuna possibilità di fare diversamente. Ecco, prendere le stesse misure con fermezza e non lasciare che nello stesso tempo vengano di nuovo a nascere quei sentimenti di antisemitismo che purtroppo dopo il 7 di ottobre sono nati. Ecco, quello che bisogna condannare è l'azione di questo governo israeliano e l'azione di Netanyahu, tenendo lontano quella che è la questione dell'antisemitismo.
3: Quindi Massimo, Israele come la Russia e Netanyahu come Putin, tu che ne pensi?
4: Noi abbiamo penso, se vogliamo andare al di là, buongiorno, di quello che abbiamo visto, evitiamo ogni commento, dico solo a chi ci ascolta che Ben-Gvir, quando tentò di fare, perché lui voleva assolutamente fare il militare, l'esercito israeliano gli ha detto tu devi stare a casa perché hai dei problemi psicologici. Quindi figuratevi in Israele, dove tutti sono obbligati a fare il soldato per anni, hanno una leva molto prolungata, un signore come Ben-Gvir gli dicono no, guarda, statene pure a casa. Questo ci racconta chi è Ben-Gvir. E ce lo racconta ancora di più chi è Ben-Gvir quando tanti anni fa si fa fotografare con un pezzo della macchina di Rabin che viene ucciso. Allora

0: cioè il primo ministro israeliano che voleva fare e aveva fatto la pace con un part con gli egiziani eccetera, parte degli arabi, lui viene poi massacrato, dice oggi abbiamo preso un pezzo della macchina, il prossimo sarai tu. E fu così. Allora abbiamo un criminale, un esaltato, che è una cosa, poi Israele è un'altra, ma qui a forza di passare avanti con questi personaggi che sono ministri di un governo, quindi sono parte di un governo, beh, non si può far finta di niente. Io dico che bisogna essere molto duri, bisogna essere molto duri, dico anche però che Israele è l'unico baluardo dell'Occidente in un mondo in pieno subbuglio. Quindi è difficile, capisco che è molto difficile, arrivare a quello che dice lei.
1: Grazie Rosario, ci salutiamo.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Buona giornata Rosario.
1: Nei messaggi qualcuno scrive Putin è un santo in confronto a Netanyahu.
0: Beh, insomma, sai qual è? Però ecco, sai qual è il punto forse? Che per la prima volta noi non abbiamo la forza di condannare come dovremmo fare, cioè come lo fa Israele? Se tutto il mondo fosse unito e andasse in una direzione. Il problema che di Putin, di Xi Jinping in Cina ammazza ogni anno 10.000 persone con la pena di morte. 10.000 all'anno, nessuno dice niente, però se 30 americani vengono ammazzati succede un gran casino, tutti inalbano la bandiera anti-Trump, eccetera. 10.000. Il mondo purtroppo è a una deriva pessima, per cui alla fine tolleriamo tutto, come ho spesso detto, ormai guardiamo i nostri telegiornali abituati a vedere bombe, morti, bambini che piangono mentre noi mangiamo la pasta asciutta e c'è un bellissimo bambino che cerca di prendere qualcosa di un piatto. Ecco, siamo assuefatti a queste immagini, ma il mondo di schifo in cui viviamo, dove i potenti fanno quello che vogliono, impedisce di dire no, Israele è diverso da noi, noi siamo come Israele. E quindi facciamo finta, sì, mandiamo una lettera, una letterina, ma alla fine non li tocchiamo. Anche perché poi, diciamo anche una cosa che nessuno vuole dire o ha il coraggio di dire, Israele ha una parte determinante nella cyber security del nostro governo.
1: E mica solo del nostro.
0: E dell'Italia. E di altri. Ha uno dei servizi segreti più potenti del mondo, il Mossad, che conosce tutto quello che fanno i nostri, diciamo, potenti che ci controllano, ci dirigono il traffico. Quindi andare a prendere i provvedimenti di quel tipo, che sarebbe anche corretto, no? Pensabile, non... la vedo rischio. Complessa, perché Israele non è normale come stato. E ripeto, io sono, mi sento di dire che sono amico di Israele, l'Iran nessuno dice niente, ma è un paese canaglia allo stesso livello dei peggiori, perché ne ha fatte di cotte e di crude, quindi non è che stiamo parlando di gente normale, ecco.
1: Allora, torniamo al telefono allo 02 25 15 15. Nino, sei in diretta con Massimo Giletti, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
0: Nino,
3: buongiorno,
0: vai.
3: Allora, volevo il mio pensiero riferito a quello che succede in Israele e che, come detto più volte in questa trasmissione, il vero nemico dei palestinesi è Hamas. Con questo Israele non va mai giustificato su quello che sta facendo. È vero che il 7 ottobre è stata attaccata.
0: Hai ragione anche tu.
3: In maniera becera e abbiamo visto immagini, sentito, però la reazione è spropositata rispetto a quello che è stato fatto. Per quanto riguarda la flottiglia...
0: Però ti fermo, perché poi le cose... Adesso cerchiamo sempre di andare un po' al di là. Io ti do ragione. Il grande nemico di palestinesi è Hamas, che però Israele, nonostante abbia avuto mano libera, non è riuscito a eliminare. E questo vi fa capire la qualità del livello di attività dell'esercito, tra virgolette, di Hamas. Ma Hamas è stato creato da Israele, finanziato addirittura in un certo periodo da Israele, perché doveva controbattere la parte dell'OLP. Quindi la storia è anche questa, poi sfuggono di mano. Però qui il problema è, cioè, o continuiamo alla deriva e non mettiamo più il diritto al centro del paese, del mondo, e allora vincerà sempre il più forte. E questo è rischiosissimo. Perché se al più forte magari gli ficchi dentro una bella atomica, questo un giorno anni schiaccia e se ne va tutto il sistema. Questo è il problema. Io vorrei andare oltre Israele, eccetera. il mondo sta andando a una deriva che io dico, mi alzo la mattina e dico, beh, mi prendo Cuba. No, tu ti puoi prendere però Taiwan tra 2 anni. Ecco, questo sarà. La Cina investe 50 miliardi di dollari dentro sistema Africa. Secondo voi che cosa succederà? Ecco. Vediamo il mondo in prospettiva, cerchiamo di avere una visione.
3: Sì, Nino. Sì, eccomi, ci sono.
1: Chiaro, grazie mille Nino, buona giornata.
2: Andiamo da Alberto velocemente, buongiorno Alberto.
4: Buongiorno.
2: Ciao. Di dove sei? Oui.
4: Reggio Emilia.
2: Vai.
4: Volete sapere cosa penso, sì, sul discorso Israele? Israele, allora, io non sono ebreo, non sono israeliano, ma io mi metto nei panni di quel paese. È un paese che da secoli cerca di sopravvivere, è un popolo che cerca di sopravvivere da secoli, minacciato costantemente, cosa che gli italiani non hanno mai dovuto provare. Non penso che gli italiani vivano sotto una costante minaccia di essere debellati e spazzati via, mentre invece bisognerebbe un attimino mettersi nei panni di questi signori qua, che rischiano ogni giorno di essere spazzati via dal pianeta. Vivono sotto una costante pericolo e minaccia, infatti mi ricordo che l'obbligo militare e anche le donne sono obbligate.
0: 3 anni per i maschi, 2 anni per le donne.
4: Perché? Ma perché devono? Perché le donne devono anche loro imparare a difendersi, devono imparare a cucire le ferite, perché possono essere accoltellati per strada, aggrediti per strada in qualsiasi
0: Questo
4: momento.
0: Questo è un dato di fatto, storicamente. Ci sono ancora oggi paesi come l'Iran, eccetera, che dico Israele va cancellata dal mondo.
4: Se io esco per strada, io
0: quello che abbiamo visto l'altro giorno non c'entra nulla, sì. Però non c'entra nulla quello che abbiamo visto, il comportamento di
4: Ma
0: Benzì,
4: sono delle
0: ministro.
4: Reazioni Giletti no, sono delle reazioni avverse, sono reazioni avverse dovute anche all'esasperazione degli animi. Bisogna mettersi nei panni di questi soggetti, di questi signori qua.
0: No, non riesco a mettermi nei panni di Benvir, non riesco,
4: sono
0: è più forte di me. È un criminale.
4: Sono esasperati.
0: Per me è un criminale, Benvir.
4: Perché
0: io
4: noi non giriamo rischiando una coltellata o un colpo di fucile alla testa in qualsiasi momento. Bisogna mettersi nei panni di questo popolo che vive costantemente sotto minaccia, non solo gli uomini, ma le donne, gli anziani, i bambini, che in qualsiasi momento possono essere soppressi, in qualsiasi momento.
0: Io sono per il passaggio israeliano di Rabin, di portare la pace.
4: Io
0: difendere, non la guerra e l'odio.
4: No, non esiste
0: non
4: la pace.
0: Se si porta, se si predica l'odio, ma scusi, ma Pizzaballa, che doveva andare a fare la messa il giorno di Pasqua, è stato fermato, ma mi spiega cosa c'entra con i palestinesi e Pizzaballa?
4: La Chiesa quante guerre ha dovuto affrontare per salvarsi e proteggersi? Se lo sappiamo tutti, se poi vogliamo essere ipocriti, vogliamo essere falsi e vogliamo dire che è un mondo perfetto, che noi siamo i suprematisti morali, che dobbiamo salvare tutto il mondo.
0: No, su questo sono d'accordo con lei.
4: Ma cosa vogliamo fare, i suprematisti morali? Perfetto, noi siamo i più bravi, più con gli italiani, popolo, pizza e mandolino, andiamo avanti così.
0: Che se però non ripristini il diritto, se non ripristini il diritto, è finita. È un mondo che andrà a rischio di essere
4: allora,
0: sotto
4: che
0: controllo dei potenti.
4: Giletti, scusa se ti do del tu. Cominciamo a proteggere Israele.
0: Ma mi sembra che Israele si protegga bene da solo, ecco. Non mi sembra che abbia bisogno di difendersi.
4: Io sono sicuro che se Israele avesse una garanzia totale di potersi sentire protetta, non sfocerebbe in queste reazioni, diciamo così, avverse, violente, come quello di filmato che
0: dobbiamo far parlare altri. Mi sembra chiaro il tuo pensiero. Ti ribadisco però un mio dubbio. Ripeto, io mi sento amico di Israele e mi schiero sempre con Israele. Netanyahu oggi sarebbe in carcere se non si fosse scatenata questa guerra. Punto.
1: Grazie Alberto, ci salutiamo che andiamo in pubblicità.
2: Ciao.
0: Grazie.
1: Allora, poi ripartiamo di nuovo da voi allo 02 25 15 15 e faremo un passaggio anche sulla flottiglia, perché se ci seguite in radiovisione vedete i messaggi. Per il momento non ne ho trovato forse nemmeno uno a favore degli attivisti. Da qui ripartiamo tra poco, perché vi aspetta su RTL 102.5 Massimo Giletti.
5: RTL 102.5. L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
20: Ma vivo in Italia.
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Renault.
23: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
24: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Seresto allaccia la libertà!
26: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
27: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più.
26: Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
28: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
29: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
30: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
31: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: RTL 102.5 in questo venerdì mattina di Giletti 102.5 con Massimo Giletti. Vi leggo questo messaggio, visto che abbiamo lanciato lì prima quello che pensano gli italiani, perlomeno quelli che stanno scrivendo sulla flottiglia. Gli attivisti stiano a casa a zappare la terra finché ne abbiamo di terra da coltivare. Questo è il mood dei messaggi che stanno arrivando a proposito della questione flottiglia. Allarghiamo però il discorso con Maurizio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Barbara, sono Maurizio, telefono da Terni, RTL anche mia.
2: Grande, andiamo.
1: Grazie a tutti. Allora, sul discorso della flottiglia, che loro abbiano fatto un discorso di istigazione non c'è dubbio. Io infatti ho sentito stamattina, diciamo, l'intervento di Davide Giacalone, che ha spiegato benissimo com'è stata la situazione, insomma, via. Ma non con questo bisogna vedere quelle immagini, che sono immagini che si vedevano nell'antica Roma quando c'era lo schiavismo, no? Oggi nel 2026 vedete quelle immagini, è veramente orribile, orribile. Però voglio dire una cosa, signori, ma chi è che farà le sanzioni a Israele quando Israele è appoggiato totalmente dagli Stati Uniti? Vorrei chi si azzarda a fare le sanzioni.
2: Barbara, rispondi Barbara.
0: Ma si ha l'impressione davvero che sia così,
1: Mamma mia, mi dica.
0: No, dicevo, Maurizio, ma tu, la cosa che ti salta di più agli occhi a questo punto, il governo italiano, tu come ti porresti se fossi tu a capo del governo?
1: Non vorrei stare nei panni della Meloni. Non vorrei stare nei panni della Meloni.
0: Lo so, però provaci per un secondo.
1: A meno che evitiamo gli scambi commerciali con Israele. L'unica arma che ha l'Italia è evitiamo gli scambi commerciali con Israele. L'unica arma che abbiamo. Certo, non è che possiamo fare le sanzioni o l'Europa si può permettere di fare le sanzioni, perché se arriva Trump e dice se gli fate le sanzioni ve la dovete vedere con me, e dopo che facciamo?
2: È un'analisi, tristemente perfetta, perché poi alla realtà a chiacchiere siamo tutti bravi a dire qui, poi ci sono delle realtà che sono complicate.
1: Noi, ragionamento lo farebbe anche un bambino di 8 anni che inizia a vedere la televisione.
2: Salutiamo per la sua simpatia, Maurizio. Buona giornata.
3: Grazie. Mario, buongiorno.
2: Problema.
4: Buongiorno a voi, mi sentite?
2: Mario, sì. Allora, io poi penso anche che ci siano dei paesi come Italia e Germania che sono stati nazifascisti, che il rapporto col popolo ebraico, con Israele, lo soffrono particolarmente per quello che abbiamo fatto e abbiamo vissuto i nostri nonni, i nostri padri, eccetera. Quindi anche questo, secondo me, psicologicamente può avere un peso. Certo, io ripeto, o si ripristina in modo generale l'ordine, se no non, ognuno che si alza la mattina fa qualcosa, ma io temo che andiamo verso democrature sempre più difficili da controllare. Prego.
3: Mario, dici la tua.
4: Condivido il tuo e il vostro punto di vista, e assolutamente, tra l'altro si vedono degli interventi interessanti. Io credo che la risposta, come dicevate voi giustamente, sia il diritto. Non c'è la possibilità, in questo momento storico di caos dove ognuno la pensa come vuole, l'unico modo per armonizzare una civile convivenza, così come tra le persone, lo è anche tra i popoli, è il diritto internazionale in questo caso. Ed è un momento storico veramente unico e particolarmente brutto, perché dalla Seconda Guerra Mondiale, da quando sono nate le Nazioni Unite, più o meno è la prima volta, credo, in cui ognuno chiama il diritto internazionale quello che vuole.
2: Abbiamo avuto 70 anni di pace.
4: Sì.
2: Io temo,
4: diciamo,
2: che quello
4: tendenzialmente
2: che
4: di pace, sì, è vero.
2: Insomma, abituati alle grandi guerre.
4: In Europa sicuramente sì.
2: Adesso ci sono tanti focolai di guerre terribili di cui nessuno parla, per esempio quello che succede in Sudan, dove ogni giorno vengono massacrati decine e decine di persone. Ecco. Però 70 anni è un arco di tempo enorme. Io temo che purtroppo ci eravamo abituati troppo bene. E quindi stiamo vivendo questo.
4: Assolutamente giusto. Voglio lanciare un messaggio che possiamo essere europeisti come lo sono io, sicuramente come lo sei tu, come le siete molte di voi, o no. Questo comunque è un momento storico in cui dobbiamo alzarci la mattina e, che lo crediamo fino in fondo meno, dobbiamo dire la nostra nazione e l'Unione Europea, la nostra regione, l'Italia. Non c'è possibilità, secondo me, più in questo momento storico di non comprendere che l'Europa sia l'ultimo, forse uno degli ultimi, baluardi del diritto sia internazionale che dei diritti umani.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo, però l'Europa ha una marcia bloccata.
4: Bravissimo.
2: Ecco. E in questi tempi la marcia bloccata è pessima, siamo fuori dall'intelligenza artificiale. Poniamo sempre dei punti interrogativi sul green, non green, falcidiamo tutto il sistema.
3: È il green il problema.
2: No, ma non è il problema del green, è che non prendono mai decisioni, poi tornano a metà e ci uccidiamo da soli. È questo,
4: ha cambiato il sistema a livello centrale.
3: È chiaro, Mario, dobbiamo salutarci.
2: Dobbiamo chiudere, che siamo fuori dai tempi.
3: Perché abbiamo l'ultimo minuto per Salvatore, proprio gli ultimi 60 secondi.
2: Vai, Salvatore, vai.
5: Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Allora, io volevo fare complimenti intanto al radioascoltatore che ha parlato.
3: Grazie
5: prima,
3: mille, andiamo velocissimi.
5: D'accordo, velocissime. Vai. Allora, secondo me il problema si risolve come la pubblicità della mozzarella, non voglio fare pubblicità alla marca.
2: Bella,
5: ma fuori tutti
2: pubblicità.
5: Fuori tutti quelli che dicono che Israele è una democrazia e allora può fare quello che vuole. Fuori tutti quelli che non credono nell'ONU. Fuori tutti quelli che non credono in Europa, un'Europa unita, che è trascinata dalla Spagna invece che dalla Germania, perché la Germania ci porta in una zona molto pericolosa, secondo me.
2: È una posizione che sarebbe stata interessante approfondire,
3: sì,
2: complessa, non semplice, dice tante
3: vediamo,
2: cose.
3: Per fortuna
2: L'ONU
3: ascoltiamo
2: non si sa
3: tante
2: più cosa sia. Le racconterò la prossima volta quello che penso.
5: Grazie, grazie. Per quello che fai. Ciao.
2: Grazie per i pensieri diversi, perché guarda, ascoltare chi la pensa diversamente da noi è fondamentale. Questa radio ci permette.

0: mette anche questo, cosa che non sempre si può fare.
1: Quindi grazie.
0: Grazie,
1: sono contento che abbiamo detto anche oggi che l'Europa è lenta, perché effettivamente non l'avevamo ancora detto, quindi mi fa piacere che l'abbiamo detto anche oggi.
0: Vabbè.
1: Allora chiudiamo con Bob Marley, così ci rilassiamo un attimo.
0: Finalmente un po' di canna.

0: Uno dei dischi più famosi, uno dei simboli di Bob Marley, Gemini, qui per chiudere Giletti 102.5 di questo venerdì 22 maggio.
1: Allora, è bello che quello diceva Massimo in chiusura è un po' il succo di tutte le nostre puntate, adesso ce la cantiamo e ce la suoniamo, però ascoltare entrambe le parti, perché qui la questione semplice non è, perché stavo leggendo i messaggi.
2: Sì.
1: Qualcuno alla fine di sostegno alla flottiglia c'è stato, però puoi avere tutte le ragioni del mondo pro e contro, ma il video che abbiamo visto, immagini di quel tipo,
2: ma non
1: le giustifica in alcun modo.
2: Io non è che amo molto il mondo della flottiglia personalmente, però gli rendo il merito di tener viva un problema che deve essere risolto, cioè non è che si può solo sparare per risolvere i problemi, dai.
1: Allora, grazie a tutti voi per averci seguito come ogni venerdì mattina. Grazie Pio Ingegno, Ricky Aristarco in regia Milano, Andy Ceccarelli in Roma, Ludovica Marafini che vi ha seguito in redazione con Giovanni Perria. Grazie Barbara Sala.
0: Grazie Luigi Santarelli.
1: E grazie a Massimo Giletti.
2: Barbara Sala va a fare una colazione a Garlasco.
0: La merenda.
2: È una
0: merenda.
2: Segreta. È una notizia segreta.
1: Ah, colazione. Mo l'hai data però la notizia.
2: Non è più segreta.
0: Ma non vi ho detto dove.
2: Ma attenzione. Attenzione.
1: Comunque parcheggerà al parcheggio, prenderà lo scontrino.
0: Ma no, quello è a Vigevano. Il parcheggio è a Vigevano.
2: Ma lui non segue Garlasco. Non segue
0: solo
2: saluti
0: i paponi.
2: A Lovati. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà più di un anno.
6: Vivere il Tudert è vivere

0: Davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Anche a Mirto, in provincia di Messina, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 22 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal nuovo scandalo per la casa reale inglese, l'ex principe Andrea. Secondo quanto riporta in queste ore Sky News, il fratello minore di Re Carlo risulterebbe indagato per reati sessuali nella residenza reale. La vicenda riguarderebbe una donna americana che sarebbe stata portata a Windsor per scopi sessuali nel 2010, che gli investigatori intendono sentire. La polizia ha anche invitato altre possibili vittime a farsi avanti. Parlano di indagini che potrebbero durare mesi. L'ex principe all'inizio dell'anno, dopo la pubblicazione dei file Epstein, era stato arrestato per una condotta illecita nell'esercizio della sua funzione pubblica. Saranno presto sentiti dalla Procura di Roma i 29 attivisti della flottiglia rientrati ieri in Italia da Israele dopo essere stati fermati in acque internazionali mentre erano in viaggio verso Gaza. Nei loro racconti le brutalità e le torture subite dai militari di Tel Aviv. A questo proposito sentiamo Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, al suo arrivo ieri mattina a Fiumicino.
5: C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni che sono stati torturati.
4: Cordoglio per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, è morto ieri a 76 anni. Sentiamo Raffaella Coppola.
6: Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Carlo Petrini ha trasformato il cibo in un manifesto politico, etico e culturale. Il fondatore di Slow Food, associazione internazionale no profit, impegnata a ridare valore al cibo, si è spento ieri sera nella sua casa di Branel, Cunese. Dalla sua visione sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sul sito di Slow Food campeggia una sua immagine in bianco e nero e l'omaggio del ricordo, ma anche l'impegno, ricordando che sapeva sognare e divertirsi, costruire e ispirare, lavorando con le persone, i giovani in particolare. L'associazione poi conclude: il suo esempio di vita sarà la forza che guiderà tutti noi.
4: Prima di chiudere, i numeri della borsa di Milano, avvio di giornata positiva, più 0,62% il FTSE MIB. Ora meteo e traffico.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 22 maggio sulla nostra penisola piuttosto calda, dai connotati tipicamente estivi, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, quei picchi diurni più elevati prossimi ai 29-30 gradi, mentre avremo un contesto climatico mite ma senza eccessi particolari al sud e sul medio-basso versante adriatico, dove soffia ancora un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali ci portano sulla A1 Milano-Napoli. Tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna ci sono 10 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su una corsia. Per un incidente autonomo da parte di un camion che interessa entrambe le carreggiate verso Bologna ci sono sempre 9 km di coda tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia, mentre verso Milano la coda è di 8 km, siamo tra Parma e Fidenza. Il traffico scorre su una corsia per senso

0: di marcia. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. E ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud per segnalare 4 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare di Roma e Monte Porzio Catone verso la 1 Milano-Napoli per un veicolo in fiamme. Queste le principali segnalazioni, guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

0: Giulia Mazza, Ricky è super carico. Buon venerdì 22 maggio, sigla Ricky. Qui a Family, buongiorno.
1: Come on. Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
0: Buona mattinata ragazzi, ben ritrovati. Buongiorno. Buongiorno a Ricky, Pio, buongiorno a Luca Viscardi e soprattutto, dillo Luca, che abbiamo la fortuna di avere tre donne pazzesche.
2: Tutti i conduttori radiofonici di ogni angolo del mondo ci invidiano. Sì. Qualcuno ha cercato anche di tirarci sotto sulle strisce pedonali per prendere il nostro posto, ma non ce la faranno.
1: Sì. No.
2: Perché solo noi abbiamo Sara Calogiuri, Giulia Laura Biatti, Jennifer Pressman.
3: Diciamolo anche noi, siamo molto fortunate anche noi.
4: Sì, sì, allora Viscardi, ho deciso, ti lascio il mio 2 per 1000.
2: Grazie.
1: Vabbè, che presentazione.
4: Non il 5 per 1000, non l'8 per 1000, ma il 2 magari, sì, un
2: pochino. È già qualcosa. Dai, dai,
3: dai. Il venerdì abbiamo bisogno di una coccola in più, no? Quindi ce lo siamo meritati questa presentazione.
4: Sì, sì, a me preoccupa quello che ci chiederanno in cambio, perché quando fanno così, secondo
0: me... Ma figurati.
3: Guarda, in coro addirittura. Cioè, sì, sì, d'accordo.
4: Ormai sono un unico cervello, Viscardi, caro, pensa un po'.
0: Che in due non ne famo uno.
3: Infatti, beh, l'hai detto te, io non ho detto niente.
0: Però l'hai pensato.
3: A voglia.
4: Fatta apposta la battuta. Jennifer, we need you.
1: Ci siamo già. Allora, è venerdì, signori. It's Friday. Happy Friday. Quindi...
4: Ecco, non pensavo che facessi fino alla fine della base, cioè, però,
3: 20 secondi.
4: No, perché ho temuto per un attimo. Allora, oggi facciamo festa, quindi.
0: Beh,
4: perché,
0: sì.
3: Perché è venerdì?
4: Sì, siamo alle porte del weekend, quindi.
2: Smart working, sì, insomma. Sì.
4: C'è anche una notizia che riguarda le feste, quindi secondo me è un pochino.
2: Allora, siamo pronti, ma cominciamo con un messaggio importante. Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Dovremo fare la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta.
4: Trovate le info per chiederla, richiederla su interno.gov.it presso il vostro comune.
0: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecche dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, amici.
3: Bravissimo Emanuele, eh? Come la dici tu, nessuno comunque.
0: Professore, ma mi ha chiamato anche Giorgia.
3: Ah sì?
0: Andrò
3: sì.
4: Ma Giorgia chi?
3: Lei.
0: Ho detto solo Giorgia.
4: Dai,
0: ho detto,
4: Emanuele.

0: qua insieme agli Stadio 9:13 per iniziare la puntata di questo venerdì 22 maggio. Siamo un po' arrabbiati, devo dire, tutti noi. Perché allora speravamo di arrivare, vero ragazzi, con un bel cabaret di dolci, pasticcini.
1: Ma per oggi quale motivo?
0: Perché oggi è Santa Giulia, quindi auguri.
1: Grazie, auguri, non abbiamo regali, però fa niente. Allora,
2: Santa Giulia di Corsica, patrona della Corsica e di Livorno, quindi salutiamo voi che a Livorno fate festa.
1: Quindi comando io oggi.
3: Sì, comando io.
0: Vuoi,
1: no, posso.
3: Allora, qui c'è l'anarchia totale, difficile dire comando io.
2: Posso, è Santa Rita.
3: Aggiungo che soprattutto, scusate, senza, non per superare.
1: No, ma tranquilla, non ti preoccupare.
3: Però così
1: sminuisci pure.
3: Ma Santa Rita è una gran patrona, cioè e tanti sono devoti a Santa Rita, nonché anche nome finto di mia suocera, quindi la saluto e le faccio. Lei ci segue.
1: Ma perché, in che senso finto?
3: Perché si chiama Anna, però lei ha deciso di chiamarsi Rita.
1: Numero uno, posso dire? Numero uno.
3: È questo.
1: Ma c'è un motivo lei nella vita?
3: C'è un motivo? Non lo so.
2: Così ha due onomastici nel corso dell'anno.
1: Io voglio cambiare nome.
3: Io non chiedo e campo meglio di più, forse. Però a proposito di festeggiamenti, c'è una cosa carina che riguarda un cantante strafamoso che è in Italia.
4: Sì, si è conclusa con l'intervento dei carabinieri la festa organizzata a Stromboli per celebrare un film in cui partecipava anche Mick Jagger. Il film si intitola Three Incestuous Sisters.
3: Vabbè.
4: E hanno fatto questo grandissimo festa in una bella villa a Stromboli, facendo musica sulle mani.
3: Cioè,
4: la gente si lamentava, i vicini di casa si sono lamentati. E sono arrivati i carabinieri.
2: Ma
4: c'era Mick Jagger dentro.
2: Sai cosa mi fa innervosire? Non è tanto che facciano rumore, ma che Mick Jagger, 84 anni, si è in giro a fare festa. E noi probabilmente saremo lì.
3: Allora, lui recita all'interno del film, ovviamente. Farà il guardiano del faro, se non sbaglio. Per cui, voglio dire, non solo canta, nuovo disco, nuove cose, ma pure l'attore.
4: Secondo
3: insomma,
4: me
3: tanta
4: sono
3: roba.
4: Entrati i carabinieri e hanno festeggiato pure loro con Mick Jagger, visto che tanta roba Mick Jagger, lo trovi di fronte.
3: Vero, però il vicinato, giustamente, ha detto: noi siamo abituati alla quiete, al silenzio su Stromboli.
1: Ma scusa, ma io li avrei raggiunti più che altro. No, ti capita una volta nella vita.
3: Okay, ma se tu scegli di stare a Stromboli, è perché vuoi stare tranquillo. Vuoi il vicino tranquillo.
4: Ma Mick Jagger,
1: infatti.

0: Cioè, quindi fatemi capire, in teoria Mick Jagger magari ballava anche sesso e samba, era Stromboli.
1: Ci sta.
0: Magari, oh, sì, magari beh, DJ ha messo sesso e samba.
2: Qualsiasi cosa, samba, e quasi certo. La, com'è? Il
1: sesso.
2: Sesso, tango.
3: Sapevo, io sapevo.
4: Sì, ci ha fatto anche una canzone, i Maroon 5, no?
2: Sì, sì, è
4: muoversi come Mick Jagger.
2: Muoversi muove lui, non nessun
4: esatto,
2: altro.
4: Esatto, esatto. Allora, visto che abbiamo parlato di feste, visto che è venerdì, magari voi parteciperete a qualche festa, Giulia? Voi?
3: No, no? Io, perché no, sempre? Lei... Oggi è Santa Giulia, quindi è già una festa di per sé,
4: sì,
3: no?
4: Assolutamente. Sì, perché di solito quella che va in giro a far festa.
3: Sì, però io vado un po' controcorrente, perché io faccio festa la settimana e poi il weekend sto a casa, quindi c'è
0: allora,
3: un po' di confusione.
0: Cosa? Mercoledì alle 2:30 di notte è andata a dormire. Ieri alle 2:15.
3: Papà, te lo sei segnato?
0: Beh, io non va, vai a dormire
4: no,
0: prima,
4: amica. Cioè, ma ti controlla l'Instagram per vedere quando posti le cose.
3: Beh, una cosa è certa, no? Parlevamo appunto di vicini che si lamentano quando il vicinato, diciamo, fa particolarmente rumore, caos. Ecco, a me è capitato spessissimo, però io non mi sono mai permessa di chiamare o andare a citofonare.
1: Cioè, che tu facessi rumore o che gli altri facessero rumore?
3: No, no, no, che gli altri facessero rumore.
0: E che tipo?
3: No, rumore, musica, Emanuele.
0: No, chiedo.
3: La musica che ascoltiamo qui anche in onda, non quella che pensi te.
4: Questo perché tu guardi lontano e dici, siccome prima o poi lo farò io, allora sto zitta quando lo fanno gli altri.
3: Se dovessi farlo io, non vorrei che
1: vedi. Io ho scoperto un'applicazione che permette di fare segnalazioni anonime.
3: Ma ti rendi conto?
4: Ecco, l'anziano molesto, Luca Viscardi.
3: Cioè, hai bisogno di fare le cose in anonimato? Perché non hai il coraggio di andare lì a citofonare?
4: No.
3: Questa è la roba.
4: No, il coraggio ce l'ha, paura della ritorsione, è diverso.
1: No, ma lo dico per un amico, io a me non è mai capitato.
2: Ma devi convivere questa gente, poi mettono un sacchetto di spazzatura puzzolente fuori dalla porta.
3: Ah, ti è capitato,
1: no,
3: Jay?
1: No, è lei che non fa gli altri.
4: Allora, mi sembra un po' troppo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play

0: In streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: 3, 2, 1.
2: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
3: Top, game, set, match.
2: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
17: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
18: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
20: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
19: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
20: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su chicco.it.
21: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
22: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
23: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
24: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: One Republic, buon venerdì 9.36 RTL 1025 con la famiglia. C'è voglia di far festa, questa è un po' la verità. E quindi Sara ha trovato un po' di curiosità che riguardano il mondo del clubbing e Jay per andarcene ai Ibiza.
1: Io sono pronta, ho le scarpe da ballo.
2: Sì, in realtà non c'è neanche bisogno di andare fino ai Ibiza. Perché poi
0: Però
2: se ti metti in testa di far festa, puoi anche farlo, che ne so, chiamando degli amici a casa tua.
1: Anche noi possiamo farla la festa qui negli studi, no?
3: Allora, guardate, io credo che il cuore della festa sia sempre solo l'open bar. Cioè, se c'è l'open bar, puoi fare festa pure in garage.
1: Sono tre giorni che mi dice questa cosa. Sì, sì. Mi devo iniziare a preoccupare.
3: Quella è l'essenza. Tu fai qualunque cosa, basta
1: grazie. Allora, che non vai già lì pronto.
4: Scusate, ma si può benissimo divertire bevendo solo acqua.
1: Esatto. Ma infatti
3: non è che sei obbligato ad andare. Vai lì al bar e dici, mi dia un bicchiere d'acqua.
2: Scusi, Fiscale, io volevo parlare di salute adesso.
4: No, volevo parlare di salute, lui mi parla di open bar, capito? Allora, perché il tema è che hanno capito che fare festa fa bene alla salute e allunga la vita. Attenzione.
1: Allora io campo 400 anni.
4: Riduzione del cortisolo, l'ossitocina, il nervo vago che si attiva e fa festa pure lui.
1: Bella l'immagine del nervo vago che si attiva.
2: E attraversa il corpo, Jay.
0: Sì, quindi, un
1: po' vaga.
4: Non ha una...
1: Vabbè. E questa è la tua influenza, è inutile che mi guardi
4: ma
1: male.
4: Ma mia influenza di cosa? Ma come ti permetti? Allora, c'è bisogno che ci siano tre condizioni però, perché la festa allunghi la vita, ok? Allora,
0: un bravo DJ, così partenza.
2: Tiri l'acqua al tuo mulino così.
0: Vai,
2: ci mandi anche l'IBAN per il cachet, Manuel. Prima condizione, deve essere sociale, cioè tanta gente che si unisce e che ha voglia di stare insieme.
1: Sì,
2: poi,
1: bene.
2: Seconda cosa, senza eccesso di alcol, Biscardi.
1: Ecco. Però eccesso, una cosina ce la possiamo bere.
2: E poi deve essere regolare, non occasionale, cioè non è che va fatta una ogni sei mesi, ma tante piccole feste spalmate.
3: Tutti i venerdì.
2: Bravo, più o meno, anche due volte a settimana, capito? Queste sono le regole.

0: più hit della famiglia, Samurai J, Flamenco
1: arriva.
0: Paranoia 9:40. Arriva in giro, signorina.
2: È un po' mariachis, eh?
3: Sì, un po' olé.
2: Sì, beh, flamenco si chiama così, Flamenco Paranoia. Esatto. Cioè, non è che poteva fare, che ne so, un valzer.
3: No, quando parli di festa, Samurai J comunque ci sta sempre bene, eh?
2: Sì, è vero. Beh, in questi mesi tantissimo, poi a tutte le feste.
4: Prima di creare crisi internazionali mondiali, i mariachi suonano flamenco?
2: No!
3: Poi i mariachi sono rigorosamente dal Messico.
4: Appunto, però.
3: Il flamenco è Spagna.
2: Salutiamo, salutiamo i mariachi perché non si sa mai.
0: Posso fare un momento a Marcord? Sì. A proposito di feste, sono passati troppi anni. Saluto tutta la Juve perché 30 anni fa. No, perché in realtà oggi è una giornata importante, no? E 30 anni fa festeggiava tutta la Juve la Champions di Marcello Lippi. Ve la ricordate?
2: Scusa, ma.
4: Oggi è anche la festa del triplete.
2: Esatto,
4: scusami,
2: dell'Inter nel 2010. Scusa, mo ci parli della Juve.
3: A questo punto parliamo anche del Milan, cioè parlai di tutte le squadre.
4: Vogliamo
0: la Roma
4: oltre.
0: dell'83.
4: Vogliamo andare oltre.
0: Allora diamo qualche info sulla nuova carta d'identità elettronica, vi va?
2: Dai, innanzitutto ricordiamo che dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa e che per richiedere quella elettronica basta informarsi presso il proprio comune su interno.gov.it.
4: E non solo, perché nelle tappe di partenza italiane del Giro d'Italia, ad esempio domani ad Aosta, sono presenti gli identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, dove avere info. Attenzione, la carta d'identità elettronica va fatta anche se la vostra di carta non è ancora scaduta.
2: Oh, non è ancora scaduta.
4: Dillo
2: piano.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
3: la mia spesa è velocissima,
4: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
6: Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni.

0: Allora c'è Jay che ha alzato la mano 10 minuti fa per dire qualcosa su questo brano di Paul McCartney.
1: Sì, ho letto un articolo ieri su i Beatles e John Lennon e Paul McCartney, e c'era Paul McCartney che spiegava una cosa che non avrei mai detto, che non so se vi ricordate il pezzo Working Class Hero.
2: Certo.
1: E che lui diceva che...

0: Lui, John Lennon stava scrivendo quel pezzo, Working Class Hero, e invece lui era il meno operaio di tutti, di tutti il Fab Four.
1: Nel senso che John Lennon, quello che ha scritto la canzone, in realtà era quello un po' più snobbettino.
0: Fra i loro quattro.
2: Aristocratico.
3: Ecco, sì, è quello che lavorava un po' meno probabilmente, nel senso proprio del mondo operaio. Vedi, spaccati di musica anche all'interno della famiglia John Lennon, che non si dica che noi non sappiamo.
2: Esatto.
4: Ma vai a The Flies, però scusami Jay, è un minuto
2: teniamocela noi, che ogni tanto vedi ci regala queste chicche.
3: Bene, allora l'altra faccia della festa, visto che diciamo che le feste allungano la vita, l'altra faccia è che appunto se fai casino, come nel caso di Mick Jagger a Stromboli, poi i vicini si lamentano. In Italia un italiano su tre litiga coi vicini.
4: Che brutta media. Che Biscardi è 3 su 3.
2: Che alza la media, è lui.
3: Cioè, è tantissima roba, è tanto. E comunque pochi hanno interazioni vere con il vicinato. Quindi, ciao, buonasera, ciao.
2: Ma, sì, io la maggior parte delle persone che vive nel mio condominio, io non le conosco. Vedi? Non le ho mai viste prima. Ogni giorno, no, ma è vero, ogni giorno ne scopro uno nuovo.
0: Beh, Beatrice ogni tanto è un gatto che entra in casa sua, nel vostro condominio, te lo dico.
2: Ah sì, bene, quindi dopo se vado a casa c'è un gatto, dove proviene.
1: Può essere molto bene. Tu abiti in un palazzo con 146 piani, ora che li conosci tutti diventi vecchia.
2: Sì, però quella cosa lì di andare a chiedere il sale, l'olio al vicino non c'è più, no?
3: Allora una volta più nei paesi adesso, secondo me sopravvive questa cosa, nelle grandi città come
2: Milano. No.
4: Per broccolare si usa ancora.
2: Cioè. Ma 80 anni il mio vicino di casa, non penso.
4: Vabbè, perché non ho capito, uno 80
3: anni
4: un po'.
3: Pensa che pensione ha però sto vicino.
2: È vero,
3: devi
2: è
3: puntare
2: vero.
3: A quello.

0: Allora cantala.
1: Chi,
0: fai
1: io?
0: Sentire.
1: That's where it is.
0: Jay, che forse era meglio di non cantarla, in effetti. Era Cher. No. Cher è comunque della famiglia.
1: Complimenti, dica, a Jay, ma anche a Cher, che ha compiuto 80 anni due giorni fa.
2: Che quindi, figa che è comunque, cioè, ragazzi. Quanti anni ha il suo compagno? Tipo 13?
3: 42, 43, una roba così.
2: Incredibile questa cosa.
1: Un po' giovanotto,
2: cosa,
1: diciamo, però uno. Lei è sempre splendida. Allora, i motivi dei nostri litigi, a seconda anche delle città. Vabbè, in sì, generale il rumore è la causa principale, certo, per cui litighi col vicino.
2: Sì, perché non riesci a dormire.
1: Sì, sì, sì. Però, per esempio, a Napoli si discute molto per il parcheggio selvaggio con quello che ti abita accanto. Poi, a Verona per le spese di condominio.
2: Sì.
1: A Torino per la raccolta differenziata. Mm-hmm. Anche a Bergamo perché discardi.
0: Sì, discardi. Certo.
1: A Milano per le biciclette. E a Roma, oltre che per Carocci,

0: per gli animali domestici.
1: Ah, sì? Cioè, gli danno fastidio gli animali domestici del vicino di casa?
0: Sì, insomma.
2: Beh, ti capita mai di vedere le biciclette a Milano in posti impossibili? Cioè, io dico, per arrivare all'ottavo piano e metterla sul terrazzo, da qualche parte deve essere passata.
3: Ascensore.
0: Ascensore, scala.
3: Montacarichi.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
0: Buongiorno anche a Calamandrana, provincia di Asti. Sono le 10.
10: RTL 102.5, giornale orario.
11: È venerdì 22 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito nel Regno Unito per il nuovo scandalo che coinvolge l'ex principe Andrea, ora sotto indagine per reati sessuali. Andiamo da Ludovica Marafini a te.
12: Buongiorno Giovanni, a fare rumore torna ancora una volta il nome di Jeffrey Epstein. Secondo quanto riporta Sky News, infatti, la polizia britannica starebbe indagando sulla possibilità che Andrea possa aver ricevuto anni fa una giovane donna legata al giro del defunto faccendiere pedofilo nella sua residenza adiacente al castello di Windsor, ipotesi basata su quanto raccontato ai media dalla presunta vittima, che potrebbe essere sentita presto anche dagli inquirenti. Al momento, lo ricordiamo, l'ex duca di York resta in indagato per una sospetta condotta illecita nell'esercizio della sua funzione pubblica. L'accusa è di aver condiviso informazioni riservate con Epstein mentre era emissario britannico per i commerci dal 2001 e il 2011. Indagine questa in cui Buckingham Palace si era già detta pronta a collaborare con la polizia. A te.
11: Grazie. Numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. L'Italia perde un grande ambasciatore delle sue tradizioni, ha dichiarato il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Ha dato voce e dignità al mondo agricolo italiano, secondo il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Siamo ai numeri della borsa di Milano, andiamo da Stefano Ungarelli. Buongiorno a te.
13: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture positive dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 0,64, positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap più 0,99. I migliori del listino di oggi sono ST Microelectronics più 3,61, Stellantis più 2,84 e Prysmian più 2,11, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Saipem meno 1,16 ed Eni meno 0,97. In leggera discesa lo spread BTP Bund, ora 73 punti, invece in salita il prezzo del petrolio ora $105 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
11: Siamo allo sport e il calcio, oggi il primo anticipo dell'ultima giornata della Serie A, 20:45 Fiorentina-Atalanta, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica i match che segneranno anche gli ultimi verdetti per la Champions, in particolare Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Como-Cremonese e Verona-Roma. Non c'è altro per il momento, ora arrivano tutte le informazioni sul traffico.
10: Via Radio.
14: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la diramazione di Roma Sud. Per un incidente tra più auto e un camion, il traffico è bloccato con 3 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e Torrenova verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 1 stessa tra Piacenza e Fiorenzuola

0: Sola per ripristino danni a seguito di un incidente, ci sono 10 km di coda per chi in viaggio verso Bologna. Il traffico scorre su due corsie. Mentre ancora sulla 1 Milano-Napoli per un incidente autonomo da parte di un camion verso Milano, ci sono 8 km di coda tra Parma e Fidenza con una corsia al transito. In colonnamenti di 8 km anche in direzione opposta verso Bologna tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
3: Buongiorno, ancora buona mattinata, venerdì 22 maggio. Ciao Ricco, Zeppio in regia, buongiorno a Sara, Gia, Giulietta, Luca Viscardi. Buongiorno anche da una splendida Roma, lasciatemelo dire, da Carocci e dai sogni che ha fatto Jay. Chi è che ha fatto il sogno?
4: Non posso dirlo, non può arrivare la gente. Però quando sogni che muoia qualcuno, gli stai allungando la vita, così dicono.
5: Sì, va bene.
4: Io mi sono svegliata piangendo proprio. È bruttissimo.
6: Ma chi è che ci lasciava?
4: Non ve lo dico perché la conoscete. Ecco, perché sono ancora vivi e questa è la notizia che vogliamo dare.
5: Allora, Emanuele, vedi, non dovevi toccarla questa cosa. Io mo andrò da Jennifer e finché non mi dirà qual è il nome, non mollo.
4: Ma non era uno, erano due.
5: Benissimo.
4: Siamo noi?
5: No. Allora, abbiamo parlato di fare festa nella prima ora, ma non è che.
6: Beh, tutto sommato anche ai funerali, no? Ci sono posti in cui si fa festa. Quindi ci sta.
5: Prego.
3: Allora, tiriamo sull'atmosfera tra poco con il collegamento con l'esperta di giornalismo sportivo Valentina Iannicelli.
6: È vero, parliamo
3: di Giro d'Italia.
5: Sì, tutti pronti, state lì.

0: insieme. There's no going back.
1: Ma tutti insieme, che non so il testo, cosa tutti insieme. Ma
0: cioè, Jennifer è l'unica che ha capito la fine del disco.
2: Allora, se turna Ming André.
1: Comunque, amici, Katy Perry, RTL 102.5, finalmente Valentina Iannicelli con il regista Pacchioni. Buongiorno dal Giro d'Italia.
3: Buongiorno, buongiorno, amici miei, buongiorno da parte mia, naturalmente anche da parte del mio regista. Che ormai è sempre più bravo, sempre più capace di fare inquadrature straordinarie come quella che potete vedere in radiovisione sicuramente sul canale 36. Siamo ad Alessandria, dove partirà da qui una nuova frazione del Giro d'Italia in Piazza della Libertà. Arriveremo a Verbania, poi di Verbania ne parliamo dopo. Alessandria è una città molto

molto elegante, molto bella. Siamo arrivati prima in Piazza Garibaldi, che è una piazza ancora più grande, tutta porticata, insomma, veramente una città molto bella e che soprattutto ha una storia molto particolare.

0: Sicuramente sì. Ci sono altre due curiosità di questa bella città che vi volevo raccontare. La prima è che prende il nome da Papa Alessandro III, per questo si chiama Alessandria. La seconda è che qui venne inventato il cappello Borsalino. Sapete qual è?
1: Ah, certo.
2: Bello,
1: certo.
2: Ne ho. Sì, bellissimi.
0: Beh, bravi.
3: Eccellenza italiana.
0: Humphrey Bogart, bravissima. Humphrey Bogart in Casa Bianca, sì, sì. Se l'avete presente, quella che sta così con la sigaretta in bocca, col cappello che c'è in testa, è un borsalino ed è stato inventato proprio qui ad Alessandria. Tant'è che anche l'ospedale si chiama Ospedale Borsalino, per allora, dire.
1: Io quindi... io so che Jennifer ha una domanda.
2: Ma Vale, ma i ciclisti dove sono?
0: I ciclisti stanno ancora in albergo, cara Jenny, ma te li saluto appena li vedo. Okay. Saranno tra un po' al foglio firma, ti prometto che gli dirò che è Jennifer Pressman, molto preoccupata per loro.
2: Beh, col pavimento pavé saranno felicissimi, tra l'altro. Sì, però Jay, guarda che arrivano a Milano poi i ciclisti per il Giro d'Italia, li puoi aspettare domenica, no?
4: Sì, sì, sì, intervisti, fai due chiacchiere, insomma.
0: Assolutamente, te li presento, Jenny, te li presento io.
2: Brava. Grazie, Vale, un abbraccio.
0: Grazie a voi.
4: Ciao. Ciao. Vale, ciao.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Hey.
1: Così, sì. Arrangiamento vocale.
0: Sì.
1: Lenny Kravitz, prima abbiamo suonato anche Harry Styles, c'è un gossip che è gossip,
0: che riguarda
1: un po' quel mondo lì.
0: Harry Styles.
1: Mondo Kravitz e Harry Styles.
0: Harry Styles è la figlia di Lenny Kravitz, cioè Zoe Kravitz, che è una bravissima attrice. Tra l'altro pare che, vabbè, lei ha ricevuto un anello, perché è comparso questo anello sul suo dito, al suo dito, $500,000 di anello.
2: Una robetta
0: così, e si dice che si sposeranno, quindi stanno già organizzando il matrimonio. Saranno due probabilmente, uno a New York per via del papà Lenny e l'altro a Londra, quindi non uno ma due.
3: Capito? Ma vengono a vivere in Italia poi?
2: Cioè, a Roma vanno.
0: Speriamo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da €17,950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a €2,99 e bevi anguria coltivate in Italia a €1,29. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi?

0: Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
5: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
14: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.

0: bei discone, devo dire, che ascoltiamo da tanti mesi su RTL 102.5. Ma...
1: No, discardi.
2: Quanto mi date?
3: Zero euro.
2: Quanto mi date?
1: Una banconota da 0 euro, che è una banconota che sta anche girando da collezione.

0: azionisti, se vuoi te la regaliamo. Okay,
1: penso, ho fatto il gancio senza saperlo, incredibile.
0: Oh, vedi,
2: ma
0: però.
2: Come fai a girare? Cosa fa? Cosa serve?
0: È per i collezionisti, Jay. È fatta apposta per i collezionisti.
3: Se non posso comprare niente, non ci faccio niente.
1: La mandate in tilt questa roba.
0: Sì, sì.
2: Però. Zero euro, cosa serve?
4: Però, Jennifer, una banconota da 0 euro, se te ne danno 1000.
1: Zero.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Non
0: cosa?
1: Ci freghi,
2: sono sempre zero.
1: Quattro in matematica, ma non mi freghi.
0: No, è che vabbè, voleva fare, sai com'è a scuola? Se Marco compra un chilo di mele, è quella roba.
1: Brava, brava.
0: Va bene, allora, invece, cambiando completamente discorso, vi volevo dire questo: che stanno sottolineando un trend che non so se poi riguarda anche diverse generazioni o solo la generazione Z, cioè pare che i ragazzi più giovani facciano le foto senza sorridere, cioè tutte foto serissime, quindi si sono interrogati, ma perché questa cosa che potrebbe anche intaccare i diversamente giovani come nel caso di Viscardi?
4: Ma perché l'abbiamo detto nei giorni scorsi, non si può sorridere perché altrimenti alteri il tuo viso e quindi ragazzi che sono...
0: Allora, ci sono tre ragioni. Una, perché pare che sia una specie di segno di protesta contro l'economia che fa schifo.
3: Vai.
0: Poi l'altra ragione è che si sottolineano le rughette.
1: È vero. Sì, confermo. Ma tu non sei della generazione Z, inutile che intervieni.
0: E poi,
5: come no, scusa,
0: e poi, sì, ciao. E poi l'altra ragione invece è che si vuole assomigliare di più a modelli da passerella.
1: Sì.
0: No?
1: Diciamo quindi... che la face card, quindi ad esempio Kendall, la face card.
0: Che cos'è?
3: Io non capisco niente ormai. Guarda.
1: Alla Kendall Jenner devi fare la seria, perché sennò non effettivamente non viene bene.
0: Sorridiamo tutti che arriva il New It, dai.

0: Tameli, non è Francesco su RTL 102.5. Buongiorno e buon venerdì. Comunque, se proprio volete sapere come farvi bene il selfie, ne parlavamo qualche tempo fa, dovete star con le spalle dietro, la bocca davanti.
1: Come la bocca davanti?
0: No, stringere.
1: Cioè, non la duck face, ma la duck face è passata di moda 10 anni fa.
0: No, arriva adesso.
1: Cioè, stringere un po' le labbra.
0: E poi le spalle dietro sono importanti. E poi la luce giusta. Adesso, a parte le battute, l'unica cosa importante.

0: è la luce, se avete una luce pessima le foto
1: però
0: sono,
1: è vero, il mento
0: brutte.
1: Alto ha ragione, sì, perché sennò poi sì. Si crea un...
0: ma poi si evince no, dalle mie
2: nel mio caso io mi metto quando voglio venire bene, che già è miracolo, mi metto sempre un po' di traverso in realtà,
1: laterale, cioè, di profilo,
2: sì, non con il mento alto perché sennò poi mi si vedono altri difetti, le orecchie,
0: no, ma tu non hai difetti,
3: bravo, ma non ce li hai, bravo, appunto, ma...
0: E poi se siete piene di capelli, capellone come Jay, dovete fare tutta che vi muovete così, capi, destra, sinistra, destra,
4: nel mio caso
1: presto un po'.
2: Sì. Vabbè, questo per i selfie, però, non per la foto, quella che tu fai a qualcun altro, no? Perché
1: no. Poi parla al fotografo, no? Abbiamo detto lui è fotografo,
0: sì.
1: Giusto?
0: No, la passione della fotografia.
1: Il piano B è quello.
0: Il piano B sarà quello. Sì.
2: Comunque, no, la vera domanda che faccio: si può o si deve sorridere oppure no nella foto, visto che la generazione Z non ride?
0: Naturali.
1: Ma okay. Sapete qual è il problema? Che ogni volta che ho qualcosa nei denti, a me nessuno me lo dice mai. Quindi, quando sono in giro, io evito di sorridere. Quindi, quando faccio la foto, non sorrido.
2: Ma sempre qualcosa nei denti c'hai?
1: Magari, chi lo sa?
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
18: Ma la cultura assicurativa?
17: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione.

Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare come

0: e te a così sarà per sempre sì.
1: Sal Da Vinci, saluto tutti i bambini di 2 anni che sanno a memoria questa canzone. Bambini e bambine.
2: Quest'estate chissà come sarà.
3: Chissà se si sta riposando anche Sal Da Vinci. Di sicuro, essendo parte della Nazionale Cantanti, fra un paio di settimane ci sarà un incontro, sapete, no? Calcistico. E quindi lui sarà la stella, diciamo, di quest'anno.
4: E poi sarà Paurizio Estate, no? La prossima settimana, quindi il 31 di maggio.
2: Non si ferma un secondo in questo periodo, impressionante.
3: Va bene, a proposito di calcio, Manu, volevi dire una roba sulla Serie A?
1: In bocca al lupo, in bocca al lupo, perché oggi parte l'ultima giornata della Serie A. Quindi, insomma, Fiorentina-Atalanta, partita che ormai molte partite non hanno niente da dire.
4: Allora,
1: devo dire.
4: Fiorentina salva, l'Atalanta è in vacanza da 2 settimane. Questa sera, per favore, cioè,
2: no, vabbè,
4: aiutateci.
2: Se sei un vero affezionato, si guardano lo stesso, sì, a prescindere, certo, no? Certo,
4: ma sai che ho visto negli ultimi giorni, ho l'impressione che in molti casi i tifosi siano più appassionati dei giocatori, cioè nel senso.
2: Dai, beh, questo è un po' un movimento che c'è da qualche anno, credo.
3: Polemica, l'ha detto Luca Viscardi. Le giornate, per chiudere, vi vanno?
2: Ne abbiamo bisogno.
3: Allora, giornata mondiale dell'acquisto di strumenti musicali, tutta dedicata a Emanuele Carocci, che è il nostro pianista.
1: Bello, pianoforte è un sogno avercelo a casa. Bravo. Però tutti iniziano con la chitarra di solito.
2: No, io ho iniziato con flauto. Tutti i a scuola ci hanno martoriato con questo flauto.
3: Puzzolente il flauto.
2: Mamma mia.
4: Ecco, a proposito di chi acquista strumenti musicali, una menzione speciale arriva tra poco per Charlie Gnocchi, che compra le chitarre rotte, le ripara e le rivende.
2: Che personaggio,
4: no?
2: Cioè, ragazzi.
3: Figurati, se non...
2: Quindi, ma non dipinge sopra.
4: Certo, ci dipinge sopra le moche e varie ed eventuali.
3: Va bene, va bene. Ricordiamo anche una cosa. Ci tengo, Emanuele Carocci si chiama Ludwig di secondo nome, quindi
2: certo,
3: se non è musicista lui. Poi anche la giornata internazionale di Sherlock Holmes per tutti gli appassionati,
4: bello,
3: anche di mistero, di gialli, di cose.
4: Tutti in Baker Street.
3: Bravo.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Niente, dobbiamo già andare via, ve lo dico.
3: Prima di andare via, visto che arriva il weekend, oggi negli Stati Uniti è una giornata nazionale che però potremmo recuperare anche noi, cioè quella del viaggio in auto da soli.
2: Bellissimo. Non c'è cosa migliore, posso dire?
1: Sì, cioè, tu sapevi di questa giornata americana?
2: Non c'è, secondo
1: quindi
2: me.
1: Quindi non è vera.
2: È inventata.
3: Ma non è

0: Vabbè, possiamo entrare, ragazzi. Bravo, quasi finito il disco, quindi ci sta. Però no, ci piace, noi Millennium e in generale le canzoni ci piace ascoltarle fino
1: ma
0: alla fine.
1: Ma sai cosa vuol dire? Stay.
0: Hey, beh, stay, rimani qua.
1: Però, vuol dire stai. Però noi ce ne dobbiamo andare.
2: Allora, non prima di aver salutato coloro che hanno un'auto nuova oggi, sì, così per, come passaggio, perché oggi Santa Rita c'è una tradizione.
1: C'è la tradizione di far benedire le auto, ma in realtà, secondo me, non solo chi ha un, cioè io ci andrei,
2: tutte,
1: nel senso,
2: qualunque.
1: Anche perché la benedizione è per la macchina e per il conducente, sai, ecco, c'è sempre bisogno, credo, certo, della
2: chissà che magari qualcuno dopo la benedizione impara a guidare.
1: Se, ma era una, non potevamo lasciarci senza,
3: era una cosa
1: bella
3: di Luca, ovviamente.
1: No, tra l'altro ancora ci stiamo chiedendo se effettivamente oggi è Santa Giulia. Ci sono dei dubbi
3: io
1: sulla
3: questione. Io mi sento santa oggi, quindi per me è Santa Giulia, poi fate voi.
1: Ecco, abbiamo chiuso con la blasfemia adesso, grazie. Andiamo via, buon weekend a tutti, grazie a Ricky, grazie a Pio.
2: Come diceva Annalisa, mi vuoi più? Andiamo avanti. Allora, dai, ricordiamo che dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida. Dobbiamo richiedere quella elettronica che è sicura e serve anche per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.
3: Informatevi su interno.gov.it e presso il vostro comune. Ah, è una cosa importante, la carta d'identità elettronica va richiesta anche se quella di carta non è ancora scaduta.
0: Aspetta che questa è la parte più importante.
3: Vai.
0: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bravissimo, ragazzi. Emanuele, grazie, complimenti, grazie, davvero.
1: Jay, salutaci, dai, dai.
3: Bacione a tutti, happy weekend.
1: Oh, grazie, evviva, adesso ciao, possiamo andare.
3: Ciao.
4: Costo del carburante.

0: In aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tanto offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Anche a San Gineto, provincia di Cosenza, sono le 11 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È venerdì 22 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Cordoglio per la scomparsa a 76 anni del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, tra i messaggi anche quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo Benedetta Mannucci.
7: Gastronomo, giornalista e scrittore, ma anche, come scrisse il The Guardian nel 2008, una delle persone che poteva salvare il mondo. Carlo Petrini è morto ieri sera nella sua casa di Bra, 76 anni, lo rende noto l'associazione internazionale no profit da lui fondata nell'86, Slow Food. Una vita, quella di Petrini, dedicata proprio al cibo nella continua promozione di un sistema alimentare sostenibile e giusto, che simile utopia raccoglie realtà, sintetizzava proprio Petrini. Fondatore non solo di Slow Food ma anche di Terra Madre, creatore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Le Comunità, Laudato Si, nominato eroe europeo nel 2004 dalla rivista Time, amico di Papa Francesco e Re Carlo III d'Inghilterra. Lascia un grande vuoto in un'intera società, non solo in Italia, ha dichiarato Sergio Mattarella. Ha saputo trasformare il cibo in cultura, identità, rispetto della terra e solidarietà dei popoli, ricorda invece Antonio Tajani.
6: A Helsingborg in Svezia oggi la riunione dei ministri degli esteri della NATO, presente anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, che è tornato sulla ridistribuzione dei militari degli Stati Uniti in Europa. Non è un'azione punitiva ed è un processo che continuerà, affermato sottolineando come il vertice in preparazione di Ankara in programma a giugno sarà uno dei più importanti della storia della NATO. Siamo ai numeri della Borsa di Milano. Il FTSE MIB è positivo in questi minuti, segna più 0,48%. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo e il Giro d'Italia e allora andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
8: Per oggi non si prevedono scossoni in classifica generale, per quelli dovremo probabilmente aspettare domani con l'arrivo in salita a Pila, che potrebbe mettere a rischio la maglia rosa di Eulalio. Il dilemma di giornata è fuga o volata. La tappa parte da Alessandria e arriva a Verbania sul Lago Maggiore, 189 km con tanta pianura e tanto caldo, ma a sparigliare le carte, a una quindicina di chilometri dall'arrivo, c'è la salita di Ungiasca. Non è lo Stelvio, ma potrebbe tagliare fuori i velocisti e fare da trampolino di lancio per gli attaccanti, magari per Filippo Ganna. Il cronoman arriva sulle strade di casa e vuole lasciare il segno. Da Alessandria, linea allo studio.
6: E ovviamente anche questa tredicesima tappa del Giro d'Italia la seguiremo con il nostro inviato Paolo Pacchioni. Non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
5: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con Roma. Sulla diramazione di Roma Sud, a causa di un incidente con diversi veicoli coinvolti, il traffico è bloccato con 3 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e Torre Nova in direzione della 1 Milano-Napoli. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, un altro incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa 10 km di coda tra Parma e Fidenza verso Milano, mentre per un veicolo fermo in avaria 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sempre su questa autostrada, traffico intenso, code a tratti con tempi di 90 minuti tra Basso Lodigiano e la 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. Infine sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento, 2 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Ancona. È tutto, guidate con prudenza, fate un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.
2: Very normal people.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
3: Eravate molto più cariche al Foro Italico, ve lo devo dire. Però, questa cosa, sarà stato proprio l'ambiente, la situazione. Siamo tornati, per quanto ci riguarda, la base dalla sede romana. Invece a Milano c'è lui, Paolo Cavallone.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a te Carlo Elli.
3: Buongiorno Charlie Gnocchi.
5: Buongiorno Carlo Elli, buongiorno Cavallone, buongiorno a
6: Carolina.
7: Buongiorno anche a voi ragazzi, che bello essere di nuovo qui. A Roma è arrivata l'estate.
4: Si vede, caldo, chi è in radiovisione se n'è accorto.
3: Molto, ma non solo chi è in radiovisione, anche chi è presente.
4: Ma chi è in radiovisione si rende conto che a Roma fa veramente caldo. Brava.
3: Sì,
4: brava
3: la prima Carolina, cosa che ho detto a Carolina stamattina quando l'ho vista, dove deve andare oggi?
7: Vestita così. Gli impegni della giornata, perché oggi, per chi non ci seguisse in radiovisione, ho messo un vestito lungo rosso.
3: Sì, un vestitino così, ha aperto così l'armadio e ne ha scelto uno a casa.
5: È fantastico, posso salutare intanto le categorie di lavoratori che ci stanno ascoltando.
3: Sì, tutte le categorie.
5: Allora sono Orlo Lampo, quelli che mettono a posto i vestiti. Orlo Lampo sono dei negozi di grande attualità.
4: Aiuto.
3: È una marchetta questa.
4: No, certo che lo è. Ma certo che lo è. Dai, va avanti.
5: Carlo,
4: dai.
5: Devi mettere a posto un bottone,
4: ecco,
5: vai da Orlo.
4: Va bene, dai, poi.
5: Ciabattini Calzolai, sì, ci ascoltano. Sì, sì. Gelatai ci ascoltano. Farmacisti ci ascoltano.
3: Ma stamattina hai fatto il giro della Baldurina e tutti questi.
4: Te lo dico io, lui è andato a casa, deve rifare i pantaloni, mangiarsi un gelato gratis, sistemare due cose, e quindi ha detto alle 11 voi sentite RTL
5: che Paolo, dimmi. Aspetta, gli elettrauto c'è
4: c'è la batteria della moto.
7: Charlie, e gli arrotini dove
5: Gli arrotini sono in giro, ci
3: attenzione
5: ascoltano.
3: Signori, tutto per 50 euro.
4: Benissimo, arrivano i The Colors a zittirci, era ora.

0: Priceless, Maroon 5 su RTL 102.5, 11 e 13 minuti di questo venerdì. Sì.
1: Lisa
0: di maggio.
1: Lisa ti sta sulle balle. Sì.
0: No,
1: ma dì la verità.
0: No, sai che quando c'è un altro artista sei tu che lo dici.
1: Vabbè, adesso scarica su di me. Va là.
0: Allora, volevo fare una domanda a Charlie più che altro. Charlie, come hai dormito stanotte? Tutto a posto, tutto bene? Magari anche avvinghiato tra le gambe?
2: Beh, adesso non esageriamo. Ho dormito con mia moglie, dopo tanto tempo abbiamo ripreso a dormire insieme, abbiamo eliminato il cane.
0: Avete fatto pace
2: sì,
0: proprio.
2: Perché il cane dorme finalmente nella cuccia. Io ho 2 anni che dormivo col cane.
0: Pensavo tu nella cuccia.
2: Mia moglie ha ripreso il posto del cane, il cane c'ha una sua grossa cuccia.
0: Meno male.
1: Siamo contenti di questo, ma c'è una notizia che ci spiega qualcosa in più,
3: ecco,
1: è vero o no?
3: Ecco, la verità è che tutti noi quando dormiamo in coppia dormiamo avvinghiati, anche un po' in modo inconscio.
1: Ma anche no.
3: Nel corso della notte, la scienza, pare che ci si avvicini perché questo favorisce il rilascio di ossitocina.
2: Gli americani lo chiamano avvinghation.
1: Come c'è l'interno.
3: Invece c'è l'interno.
0: Famoso studio americano.

0: Che c'è gente che non si cambia
1: adesso, Charlie.
0: C'è gente che ti dà, ti dà dettagli che sono incredibili.
2: Io sono
1: con chi hai dormito, Charlie?
2: Io sono
3: con Lady Gaga.
4: E tu ormai di forma,
1: vai, cioè, caro, dici.
2: Dai. No, volevo dire che io sono campionessa mondiale di calcio sugli stinchi.
1: Ah, bene, meno male, ecco, che sono, ecco, gli stinchi.
4: Esatto.
0: Allora, ho capito.
4: Vabbè, c'è un domandone.
0: Sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Dai, 378-378-1025. Questo è il modo per lanciare i vostri vocali.
1: Sì.
0: Dormite avvinghiati? Avete mai dormito avvinghiati? E i pro e i contro del dormire avvinghiati?
4: Carolina, traduci dopo?
1: Sì, ma va bene. Dai.

0: anche su Roma.
1: Eh sì, e fa caldo, so solo che la vita, giovanotti, su RTL 102.5. Allora, è piacevole dormire avvinghiati, perché questa cosa giusto permette di dormire meglio, rilascia l'ossitocina, sì, e uno si sveglia anche meglio, più riposato.
0: E tu lo senti al mattino il profumo di ossitocina, dici, chi è stato? Qua c'è, qui c'è qualcuno che ha rilasciato ossitocina.
2: Senti, lo chiedo, roba,
3: ragazzi, lì, lo chiedo a Paolo Cavallone, che sa tutto. L'ossitocina si compra anche in compresso? Se, se uno la volesse prendere, cioè, la rilascia solo in questo
1: caso
3: cosa.
1: In questo caso la rilasci tu,
3: cioè, ma scusa un attimo, se io non volessi dormire avvinghiata e ho bisogno di questa ossitocina, che cosa
0: dove la trovo?
3: Dove la trovo?
1: Dici, c'è da il commercio? Solo, da solo,
2: sì. Non è tipo il potassio che tu puoi assumere,
3: il potassio buono,
2: no,
3: quello
2: è un qualcosa che si scatena, una sorta di, adesso non so tecnicamente,
3: testosterone,
2: ormone, bravo, qualcosa che si scatena quando c'è il contatto fisico, è l'ormone dell'amore,
3: anche il desiderio.
1: Appena hai un contatto praticamente con tua moglie, scatta l'ossitocina.
2: Esatto.
3: Ma è una favola?
0: Sì, è la storia. Poi, tornando a casa, dopo Orlo e la farmacia, chiedi l'ossitocina. Lì sicuramente sanno aiutarti. Vogliamo sentire un very normal con un messaggino?
1: Dai, sentiamo.
4: Per 12 anni ho patito mio marito che mi stava appiccicato alle spalle e ho dormito come se dormissi con uno zaino incollato. Finalmente adesso dormo da sola. Non ho più nessuno che mi rompe le scatole.
0: Siamo contenti perché sorride. Non è dato sapere che fine abbia fatto il marito, però sorride, quindi direi che le cose sono finite bene, le cose, no?
2: Ma,
0: tutto a posto.
2: Ragazzi, volete mettere dormire da soli a quattro di bastoni nel letto?
1: No, soprattutto senza lo zaino addosso.
3: Ragazzi, lo zaino è terribile.
0: Attenzione, che a quattro di bastoni è una cosa interessante. Fra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile. Qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti.
14: A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
16: Ah, sarà più di un anno.
17: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
18: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
20: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Questa è la via.
18: Dal 20 maggio al cinema.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
23: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29,930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20,588. Importo totale dovuto dal consumatore €31,244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
24: Kia. Movement that inspires.

0: Freedom, Pharrell Williams su RTL 102.5. Ti sei spaventato, Paolo?
1: Ho detto. Lo seguivo Pharrell.
0: Ecco perché canticchi la canzone di Pharrell Williams. Senti, eravamo rimasti ai 4 di bastoni.
1: Sì, perché allora Carolina ha detto che si va a dormire nella posizione a 4 di bastoni.
2: Esatto.
1: Allora, se immaginiamo la carta, mi pare di capire braccia e gambe aperte a occupare tutto lo spazio del materasso disponibile, giusto?
0: Dormo da solo e basta.
1: Sì, c'è un amico che ha una cosa da dirci.
3: Dai, ciao, sentiamo. Ragazzi, io dormo spesso con i due di picche.
0: ci sta, bravo.
2: Vabbè, ragazzi, bravo. Ho due di picche e un quattro di bastoni.
0: Vabbè, il risultato cambia non poco, cambia, devo dire la verità.
1: Vabbè, perché effettivamente sono posizioni in solitudine quelle che hai elencato tu, giusto?
2: Sì. A me piacciono tantissimo.
1: Sì, usciamo da qua però, perché non stavamo parlando di posizione
0: adesso,
1: a letto.
0: Adesso mi viene in mente magari Batman che salta dall'armadio, però va bene, altro discorso.
2: Va bene, stavamo parlando del dormire insieme. Tra l'altro ci sono tantissime coppie che al contrario decidono di dormire in letti diversi, perché proprio insieme ci si dà fastidio. Uno russa, tra l'altro c'è un'amica che ha scritto: lui si avvinghiava ma mi russava nell'orecchio, ora sono sorda.
0: Sensazione fantastica.
2: Vedi che comunque alcuni si separano.
4: In generale, secondo le statistiche, lui si avvinga da dietro lei, è classico. È la posizione dell'orso, cioè di quello che protegge un po'.
1: Ho letto dei libri
4: dove si dice allora, che
0: quattro,
4: questa è la
0: quattro di bastoni
1: io sapevo però della posizione a cucchiaio, quando si può dormire.
0: Qual è quella che dici tu?
1: È quella che dice,
0: ragazzi, sono le 11:37 del mattino.
1: Sta parlando di dormire a letto avvinghiato come l'orso, e credo che sia la posizione a cucchiaio.
0: Voi lì al nord la chiamate così.
2: Possiamo dire la verità però? Dormire da soli è molto meglio.
0: Dici? Siamo arrivati a
2: questa è la conclusione mia.
0: Per cui abbiamo chiuso l'argomento.
1: Bravo. Abbiamo stoppato il sondaggio con questa sentenza di Carolina. Bene, siamo contenti. New It!

0: Bambole di Pezza, la loro nuova canzone si intitola Porno.
1: Ah, non Forno?
0: RTL 105. No, proprio così.
1: Forno.
0: New It è Porno.
2: Io e Paolo Cavallone ci siamo chiesti, tu che hai lavorato a Budapest, cosa vuol dire questa canzone?
3: Ragazzi, si parla di forno come nella canzone di Annalisa, Porno Diva.
1: Sì, eccola là, benissimo.
3: C'è tutto questo filone legato al forno.
0: Senti,
3: che va tantissimo.
0: A proposito di ste robe, torniamo a quello che succede in camera da letto quando ci si avvinghia, allora l'ossitocina che poi si rilascia.
1: Lo spieghiamola bene, che quando si va a dormire, essere avvinghiati pare che dia
0: aiuta
1: sollievo a entrambi.
0: Si dorme bene.
2: Cioè, io voglio dire, io mi chiedo scusa, ma Carolina è sempre attenta a questi temi. Io che sono sposato da 25 anni.
0: E sei disperato, lo vedo.
2: Perché li salto questi temi? Perché questi temi
1: perché
2: diciamo...
1: fai bene. Fai bene, lascia stare. Sentiamo un amico.
0: Ottima scelta.
1: Sì, sentiamo un amico.
4: Lasciate stare che sto contando i giorni perché mia figlia se ne vada di casa e io possa andare a dormire in camera sua con la porta sigillata.
0: Aia, che succede lì? Niente, che il marito russo, secondo me.
3: Sì. Ma anche perché, no? Uno sta magari abbracciato a guardare il filmetto romantico, la cosa. Poi quando uno dorme si dà uno spintone e leva di
1: certo. Se il letto è una pianta mezza e ti ritrovi sul pavimento, no? Dai, raccontateci la vostra, cari amici, vi aspettiamo. 378-378-1025, i vostri messaggi vocali.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
14: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
15: Pioggia di fatture da Saturno.
16: Fatture processate.
15: Pratiche nebulose.
16: Già chiuse.
17: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
18: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso.
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolocasa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
23: Dietro un messaggio con...

0: Così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: Elegante questa canzone, The Way We Touch, per Charlotte Carden,
1: che sarà ospite
0: su RTL 102.5. Sì. Sarà ospite, esatto.
1: Beh, al Power Ritz,
0: diciamo,
1: certo.
0: 31 maggio. Certo,
1: 31
0: certo.
1: maggio c'è il Power Ritz. Ho chiesto i biglietti, se forse riuscirò a vederla Charlotte Carden.
0: Ragazzi, vi dico
1: magari
0: una cosa.
1: Li chiedo in radio, vediamo.
2: Ma
1: se
2: li danno i biglietti, ma... perché
0: Paolo,
2: a noi tre no.
3: Ah, voi tre.
0: Io ho chiesto al presidente di far venire in Italia Babaranga.
3: ma non è Babaranga.
0: Allora,
3: il titolo della canzone.
0: Dire, o Babaranga o una vanga.
1: Allora, lei si chiama Dara, la canzone è Babaranga ed è quella che ha vinto l'Eurofestival.
3: No, Babaranga.
2: Babaranga. Ma lui voleva solo dire Babaranga,
0: Babaranga
2: davanti a un microfono.
0: Mi questa parola, ridere,
2: Babaranga. Va bene, torniamo all'argomento di qui sopra.
1: Sì, dai, allora, dai, se dormire avvinghiati rende piacevole la vita di uomini e donne, mi pare di capire che il sondaggio stia andando un po' nella direzione opposta, però. Sentiamo.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ma secondo me va bene anche a croce come Yuri Keki,
0: a croce. Il marito come il Signore degli Anelli.
1: A croce, che credo che sia al 4 di bastoni suo.
2: Sì,
0: ma con le gambe leggermente meno divaricate.
2: Vabbè, tutto torna.
1: Sì, vabbè, ok, sentiamo un altro.
4: Buongiorno RTL, io mi voglio dire tanto attaccata a mio marito, ma lui invece no, e mi tocca abbracciarmi in cuscino.
1: Ciao.

0: Non ho capito.
1: Usa
0: non
1: l'anduia.
0: Non ha il marito.
2: No, lei ha il marito, ma il marito non vuole stare appiccicato.
1: Il marito si allontana.
2: Ragazzi, ma è sopravvalutata questa cosa di stare appiccicati, ma è molto meglio il cuscino.
3: Secondo
2: ma
3: me dura. Sì, secondo me il dormire avvinghiati dura un 15-20 giorni. Poi al 21esimo comincia a dire: ascolta. No.
1: Pensavo 15-20 secondi.
3: No,
0: secondo
3: no,
0: me
3: dai,
0: lei 20... ha detto cuscino, ma voleva dire cugino.
1: Vabbè, cioè, Paolo, dalla tua esperienza, quei 15-20 giorni ormai
3: Paolo,
1: sono andati tempo fa.
3: Ma no, ma a grandi linee uno dorme avvinghiato i primi 15-20 giorni, poi dopo inizia a dire: ascolta, sta tranquilla che adesso fa caldo.
2: Non sono d'accordo.
1: È estate.
3: Non sei d'accordo?
2: Ma no, ma 15 giorni sono troppo.
3: A meno ancora. C'è ancora un vocalino?
1: Dai, sentiamolo, dai.
4: Ma non so, ci può stare un segno d'affetto. Solo per un po'. Sì. Appena scende il sonno. Più lontani possibile.
3: Vedi che la pensano.
1: Ma stava parlando nel sonno, sì, ragazzi. È un programma poco romantico.
2: Un plebiscito.
3: Allora, se dovessimo fare delle percentuali, mi sembra di capire che il 70, forse anche l'80 o forse il 90%, meglio stanze separate che non avvinghiati. Questo è un po' il risultato finale, eh?

0: Stereophonics, have a nice day a tutti i nostri very normal people. Intanto la prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia se n'è andata con Paolo Cavallone e Charlie Gnocchi.
1: Apri, Carlo Elli.
0: Il microfono apri. Vabbè, ormai è andata, lasciamo stare.
2: E
3: volevo dire, sapete
0: c'è
3: che
0: bene,
3: no, Charlie tiene lezioni di radio se qualcuno fosse interessato.
0: Esatto. Prima lezione come aprire il microfono.
1: Allora tu scherzi, ma no, non scherziamo, l'errore in onda fa ascolto.
4: Bravo. Certo, fanne bravo. Un altro che c'è il notiziario, dai.
5: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro.

0: Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Anche a Val Floriana, in provincia di Trento, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 22 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. C'è un nuovo scandalo, una nuova vicenda che agita la Casa Reale inglese, una nuova indagine a carico dell'ex principe Andrea e questa volta per abusi sessuali. Ludovica Marafini, a te.
5: Eh sì, a renderlo noto è stato Sky News UK. La polizia starebbe indagando in particolare su un incontro a scopi sessuali che l'allora duca di York avrebbe avuto con una giovane legata al giro di Jeffrey Epstein, incontro che sarebbe avvenuto nel 2010 in quella che era la residenza del principe adiacente al castello di Windsor. Un'ipotesi basata su quanto raccontato ai media dalla presunta vittima. Ora gli inquirenti vogliono ascoltarla e hanno lanciato un appello per trovare eventuali testimoni, ma i rapporti con il faccendiere pedofilo sono al centro anche di un altro filone già noto, quello per sospetta condotta illecita nell'esercizio di funzione pubblica. L'accusa per Andrea di aver condiviso con Epstein informazioni riservate mentre era emissario internazionale britannico per il commercio. L'ex principe, lo ricordiamo, è stato privato dalla Casa Reale di tutti i titoli nobiliari e si è trasferito nella residenza di campagna nel Norfolk. A te.
4: Grazie. Ora in Svezia per il vertice dei ministri degli esteri della NATO, di fatto un summit preparatorio di quello di giugno ad Ankara che secondo gli americani sarà storico. Sentiamo Benedetta Mannucci.
6: Una soluzione di lungo termine per l'Ucraina e il fronte medio orientale. Sono questi i temi principali della riunione dei ministri degli esteri della NATO che si è aperta ieri in Svezia. Le discussioni anticipano il vertice che si terrà a luglio ad Ankara, dove sono attese le dichiarazioni del presidente statunitense Trump. Ad anticiparle il segretario di Stato americano Rubio, che descrive il prossimo incontro in Turchia come uno dei più importanti nella storia dell'Alleanza Atlantica. Sui rapporti con l'America è intervenuto il capo della Farnesina, Tajani, che definisce un errore l'eventuale riduzione della presenza statunitense in Europa. Il ministro degli esteri italiano ha sottolineato inoltre che da parte degli Stati Uniti non è arrivata nessuna dichiarazione nei confronti dell'Italia. Tra i temi anche le possibili sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Tajani ha infatti fatto sapere di essere in contatto con tutti i ministri europei per arrivare a una decisione in tempi rapidi.
4: La borsa FTSE MIB più 0,70%. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Oggi il primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A, alle 20:45, Fiorentina-Atalanta. Domenica i match che segneranno anche gli ultimi verdetti per la Champions: Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Como-Cremonese e Verona-Roma. Ascolti televisivi.
7: Su Rai 1 affari tuoi, 4,5 milioni di media spettatori e 24% di share. Un futuro aprile 2,2 milioni e 14,4%. Su Canale 5 la ruota della fortuna, 4,6 milioni di media spettatori e 24,4% di share. Forbidden Fruit 1,9 milioni e 14,3%. Su Rai 2 ore 14 sera, 1,1 milioni di media spettatori e 9% di share. Sulla 7 Piazza Pulita 7% di share. Su Italia 1 Sara Banda Celebrity 6,9%. Su Rete 4 Dritta e Rovescio 6,5% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria sulla A12 Genova-Sestri Levante. Per lavori si registrano code di 5 km tra Recco e Chiavari verso Livorno. La circolazione avviene su una corsia. Raccomandiamo quindi di prestare la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso, 6 km di coda a partire da Carpi verso la 1 Milano-Napoli. E proprio sulla 1, per il traffico intenso, code a tratti con tempi di 90 minuti si registrano tra Basso Lodigiano e la A15 Parma-La Spezia verso Bologna, tempi di 30 minuti invece tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Infine a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un incidente ora risolto, causa code per 3 km tra il Grande Raccordo Anulare e Torrenova in direzione della 1 Milano-Napoli. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirà.

0: Rai Lo Show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5 canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: No problem!
2: Viva l'Italia!
1: Andiamo bene, questa è la prima delle tre. Arriviamo domenica.
3: Ho saputo che corretto, Ho saputo che questo corretto aprirà il Power Hits.
4: Certo.
1: Sì, sì, assolutamente. Dal vivo, così sul palco.
3: Così almeno mi fanno entrare, perché sennò.
5: Sì, ma non siamo da soli, c'è anche la vincitrice dell'Eurovision Barbara.
1: No, non c'è, non è vero.
3: Si chiama Dara.
5: Si chiama Dara e la darà.
4: Sì. A chi? No, comunque Paolo, fare spoiler.
3: Sì.
4: No, tu hai spoilerato che io e Charlie saremo lì in prima fila a cantare.
2: Viva
4: la nostra sigla.
1: Sì, per avere un pass, guarda un po' che si fa,
3: Carte false. So che Charlie si è proposto anche a vendere popcorn e bibite durante la serata.
5: Paolo, non ci crederei, ma l'anno scorso io e Carlo siamo stati i Babions al Power Hit.
1: Sì, assolutamente. Non era il Futuriz in realtà. Esatto.
3: Infatti ne avete fatte due insieme, la prima e l'ultima, no?
1: L'ultima soprattutto.
3: Musica, dai che ripartiamo.

0: Riccione, perfetta per questo periodo, ormai siamo alle porte dell'estate, dei giornalisti su RTL 105, no problem, viva l'Italia, eh.
1: C'è il mare a Riccione?
0: C'è il mare a Riccione, sembra proprio di sì, il mare a Riccione dà proprio l'idea dell'estate.
2: Hai visto che i giornalisti, tutti e tre, corrono sulla spiaggia,
0: sì,
2: però sono molto rallentati, secondo me andrebbero velocizzati.
0: Guarda caso, perché dici così?
2: Perché abbiamo letto una bella notizia che mi interessa, Carolina.
3: No, allora, la verità è che oggi tendiamo ad andare sempre un po' di corsa, sì, e a voler velocizzare tutto, ad esempio i, sì, messaggi anche su WhatsApp, uno li velocizza perché non ha il tempo di ascoltare neanche quei 30 secondi.
2: È vero, sì,
3: e è stato velocizzato anche un film per,
0: mi viene l'ansia solamente.
3: No, per cercare di attirare un pubblico più giovane e vedere i ragazzi, hanno proiettato un film a 1.5 come se fosse un messaggio WhatsApp,
2: a 1.5
3: e però ha fatto il pienone,
0: cioè dura 45 minuti alla fine,
3: ha fatto il pienone, sì, certo, perché la soglia d'attenzione è già finita.
2: È una grande idea,
3: voi pensa, ora via, non mi state neanche più ascoltando,
2: via col vento a 1.5 che dura 3 ore.
0: Ma pensate un attimo, gli attori non c'hanno neanche bisogno di recitare bene, è tutto veloce,
3: recitano veloce.
1: No, ma la cosa imbarazzante è che uno lo fa, vabbè, lo fa sul messaggio, c'è gente che quando ti manda i messaggi sembrano dei podcast, allora uno lo velocizza a 1.5 così riesce a capire, ma andare a vedere un film a velocità doppia, ragazzi, dai,
3: beh, però risparmi tempo, tu pensa a Titanic, sì, avremmo saputo tutti prima. Senti, che Leo DiCaprio era andato,
0: certo. Ma i popcorn li mangia alla stessa velocità.
1: Anche quella devi essere velocissimo anche con quelle, buttarne uno via l'altro proprio stessa velocità del film.
2: Allora facciamo il domandone, dai, 378 378 1025, che cosa volete velocizzare nella vostra vita,
0: se posso che già andiamo piano,
3: già andiamo anche piano. Un appuntamento, ad esempio, se io uscissi con qualcuno che non mi piace,
0: via la cena,
3: dai, velocizziamo, dai, conto
1: due per sì. Poi ci sono quelli che hanno fretta e certi film anche per persone un po' più anziane, no? Quelli che li velocizzi e vabbè, niente.

0: Miles Coldplay su RTL 102.5, che non si inventassero la radio raddoppiata velocità.
1: No.
0: Cioè, la musica bisogna sentirla per bene, eccetera, eccetera.
1: Coldplay, bene.
2: Oh, Coldplayed.
1: Coldplayed, sì, d'inverno.
2: D'inverno, d'inverno. Adesso. Adesso d'estate non va bene.
0: No.
2: Beh, ci sono. Vai, andiamo avanti.
1: Sì,
2: su.
1: Sì, abbiamo.
0: Lo sai che eravate sincronizzati perfettamente. Ah, perché Carolina ci ha spiazzato, capito?
2: Scusate, non lo faccio mai più.
0: Allora, c'è una cosa importante da dire.
1: Sì,
0: dai.
1: A proposito della doppia velocità, abbiamo un'amica che mette la parola fine a quanto stiamo dicendo. Vogliamo sentirla? Dai.
3: RTL, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Raffaella, dalla scuola dell'infanzia di Umbertide, scuola Monini.
1: Sì.
3: Quest'anno la nostra programmazione ha riguardato proprio lentezza e ricchezza.
1: Bravo, che
3: bisogna
1: bello.
3: Fermarsi, soffermarsi e guardare con gli occhi e vedere anche con il cuore tutto ciò che di bello ci circonda. Buona giornata.
2: Sono
0: brava,
2: commossa.
0: Brava Umbertide. Siamo d'accordo ovviamente con
4: Sono
0: lei.
4: Sono d'accordo con lei, con Raffaella.
1: Bene.
0: Vabbè, a sto punto qua abbiamo finito anche l'argomento.
1: No, abbiamo modo di discutere di altro sicuramente, perché ci fa piacere, perché giustamente, dai, prendiamo spunto da quanto ci ha detto la nostra amica: lentezza, osservazione, calma, tranquillità e via. Ad esempio,
0: siamo d'accordo.
1: Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026, 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
2: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
0: Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci dove?
5: Su Ticket One.
0: Visto? Quando poi si raccontano le cose con lentezza, però. Ci sentiamo tra poco.
1: Bravi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
20: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
21: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
20: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
22: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
23: la mia spesa è velocissima,
24: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
22: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
24: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
25: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
26: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
25: Ah, lo rifacciamo?

0: Bandit, Sean Paul e Anne Marie, così l'ho detto tutti, bravo, bravo stavolta,
1: no, su RTL 102.5.
0: Allora, stavamo parlando di, perché qui abbiamo argomento
2: come se piovesse dietro
3: l'altro. Io vi stavo raccontando un aneddoto personale e stavamo parlando delle cose velocizzate, ma anche dei modi di sottrarsi a qualcosa che non ti piace.
1: Di cui sei campionessa mondiale, perché quando uno la importuna, non le dà fastidio, non le piace,
0: per
1: lei
0: esempio,
1: si sfila.
0: Vestita così oggi è un appuntamento.
1: Sì,
0: però
1: esatto,
0: se questo appuntamento poi alla fine non ti interesserà tanto, troverai il modo per
3: per sottrarmi.
4: Sì, dai un suggerimento a chi vuole sottrarsi. Seguite il metodo Carolina, attenzione.
3: Io una volta ho fatto questo.
1: Sì.
3: Sono andata in bagno durante un appuntamento galante.
1: Galante.
3: Ho scritto ad una mia amica e le ho detto: scrivimi, anzi telefonami tra poco e dimmi che sei al pronto soccorso e che devo subito venire da te. Quindi sono tornata al tavolo, dopo 5 minuti mi ha chiamato la mia amica e ha detto: caro, sono in bagno a farmi le unghie, e io facevo: è vero, sei al pronto soccorso, devo venire da te. E lei: sì, dai, ma ti stai annoiando, è proprio brutto questo.
0: Cioè, tu
3: qui
0: sapevi già che era al pronto soccorso, io, ancora che te lo dicesse.
1: Allora, posso capire con chi ti accompagni.
3: Alla fine ho guardato questo ragazzo e gli ho detto: guarda, perdonami, ragazzo, la mia migliore amica è al pronto soccorso, devo andare via. E lui: ma sì, tranquilla, vai, qui faccio io.
1: Il ragazzo di cognome fa tonto.
0: Pensa un po' se ti avesse detto: ti posso accompagnare al pronto soccorso?
1: Chi è? Tontoloni di cognome?
3: Per fortuna non era così galante.
0: Beh, forse aspettava anche una telefonata.
4: Direi che anche lui poi, adesso non voglio prendere le difese, ma anche lui in un nanosecondo ha mollato. Ah sì, sì, sì, vai pure. Un altro direbbe: cavolo, ti accompagno al pronto soccorso, ti aspetto fuori, mi dici come sta la tua amica. Siamo qua.
3: Ragazzi, quella è selezione naturale.
0: No, quella è fortuna.
3: Si era autoescluso.
4: Sì, sì, l'aveva capito, secondo me.
1: Lo sapete chi era quello lì? Sapete chi era?
4: Non fare nomi!
1: Ero io.
4: Dai che segni WIT su RTL 102.5.

0: Rugiada Arisa, novità New Hit su RTL 102.5. Come fare?
1: Allora, possiamo dire che è già tormentò.
0: Ok, bene, perfetto. Abbiamo rovinato il tono. Brava,
2: Arisa ci denuncerà.
0: Tra l'altro, le bande dei paesi, questa la cantano subito. La sala la suona.
3: C'è effettivamente il ritmo della banda.
0: Torniamo ai veri normal people.
3: Sì. Allora, a proposito di uscire da appuntamenti nei quali uno, mettiamo, non si trova a suo agio. Sentite qua.
0: Dai, vai, sentiamo.
3: Aspetta un attimo che stai.
2: No, io mi stavo proprio annoiando, non è che ero annoiando.
3: Tu ti stavi annoiando, ma qui c'è un'amica che a quanto pare ha vissuto la sua stessa. Vai Ricky, vai, sentiamo.
4: Dai, buongiorno, sentiamo. Ragazzi.
0: Ciao.
4: Allora, cosa vuol dire quella volta che un bel signorotto mi ha portato a cena fuori ed è andato in bagno e poi gli è suonato il telefono e mi ha detto che il suo fratello stava male ed è andato via e per lo stesso motivo era una ciofeca e lui non sapeva come liberarsi di me. Bene, bene, sapessi. Ciao ragazzi. Ottima idea comunque, ciao, un distanza... bacione grande da Irene.
3: Ciao Irene.
0: Ciao. Ciao Irene, a distanza di anni ha capito com'era andata.
2: Mi dispiace, ma è così, io l'ho fatto più volte.
0: Infatti io scriverei un libro su questo.
2: Guarda, scusate, mi stanno chiamando, c'è mio fratello che ha bisogno di me, devo andare.
3: Ah, già. Vabbè, adesso.
0: Guarda che non è un dispiacere però.
2: Ma come no?
0: C'è mio fratello.
2: Ma come non
0: c'è rimasta male? C'è rimasta male.
3: La risposta a queste cose è sì, vai pure, vai. Se tu vai ti cerca.
0: Tanto dopo mezzogiorno, tanto lei si dissocia.
2: Ma come
0: si
2: fate senza di me?
3: Sì.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
16: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
17: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina Vista Relax, nave partita, vacanza iniziata.
14: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snap e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
20: Ma siete già arrivati?
14: No, ma con Snap siamo già in vacanza. Prenota su snap.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ossessione Samurai J su RTL 102.5. C'hai una notizia
1: che
0: su Samurai?
1: No, pare che Samurai J abbia una storia con una nota conduttrice radiofonica che è concorrente della nostra Carolina.
0: Cioè, che chi sarebbe?
2: No, è un'amica.
1: No.
3: Charlie, ascolta.
1: No,
0: Charlie. Occhio che parte una
1: telecamera. Telecamera.
2: Allora, adesso ragazzi, è arrivato un momento fondamentale a grande richiesta, ma a grandissima richiesta di si dice così.
0: A grande richiesta.
2: Torna il sapevate che.
3: E allora ci vuole una sigla. Charlie.
1: Andiamo.
0: Vai.
2: Sapevate che un gallerista d'arte può avere quadri che contano e conti che non quadrano?
1: Bella.
0: Molto carino.
2: Sapevate che un contadino arrabbiato può seminare il panico?
1: Bella, classica.
0: Ecco la terza.
1: Sapevate che
2: il ragno è l'unico animale felice se resta con un pugno di mosche?
3: Pranzo e cena pronti.
0: È tornato a grande richiesta e alla grande.
2: Aspettate, ne c'è un'altra bellissima.
0: Vai. Facciamo una quarta.
2: Sapevate che la rana, anche sotto tortura, non sputerà mai il rospo?
1: Bella. E volete una fresca?
3: Sì, dai. Rovina tutto, dai.
1: Il nobile più grande cercatore di funghi tedesco.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Qual è il nobile tedesco più grande ricercatore di funghi?
2: Già mi fa ridere così.
0: Esatto, qual è?
1: Von Gaiol.
3: Avete notato il silenzio cosmico dei successivi secondi?
0: Ma semplicemente perché non l'ho capita.
1: Gaiol.
3: E Fon sta per te, che è tedesco.
1: E lui è Gaiol.
3: Non c'è niente di peggio che spiegare le battute di Charlie. Credo sia la cosa più orribile. No,
0: sì. Direi che è impossibile spiegare.
2: No, io per solidarietà ho riso.
0: Bene.
2: Perché lui ride alle mie ogni tanto.
1: Sì, no,
0: è come a grande richiesta qualcuno.
3: Ecco, a grande richiesta arriva il Millennium.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso mi continuano a chiamare, devo andare.
0: Pensavo che andassi a funghi.
2: C'è un'amica al pronto soccorso.
0: Dai che abbiamo un Millennium Hit, Paolo.
3: Dai che ci divertiamo, perché andiamo a ritrovare un classico veramente intramontabile. Abbiamo sentito anche in tante altre salse, ma l'originale è sempre the best. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: La più bella di Pink.

0: Another Brick in the Wall, opera d'arte dei Pink Floyd, il nostro Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo quasi arrivati ai saluti finali, sì, di questa prima delle tre puntate di No Problem Viva l'Italia. Ma diciamolo, Paolo, c'è un messaggio molto, sì, carino.
1: Ci sono i nostri veri normal people che ci seguono sempre con tanto affetto, rispondono, sì, a tutti i nostri quesiti, eccetera.
2: Ci apprezzano.
1: Diciamo che ogni tanto noi non lo facciamo mai, ma un minimo di autocelebrazione, ma comunque sì, di un amico che ci fa un sacco di complimenti.
3: Ogni tanto. Esagerare.
1: Una volta al mese. In chiusura sentiamone uno, dai.
4: Il giocatore di funghi tedesco Fongaiol, veramente il punto più basso che si poteva raggiungere in una trasmissione radiofonica.
1: Grazie.
4: Sono qui che mi sento male.
1: Grazie.
4: È una cosa terribile.
1: Grazie.
0: Grazie per il complimento.
2: Allora, insieme alla Carolina, sì, ne abbiamo inventato un altro.
3: L'abbiamo prodotta insieme, pensa.
0: Allora, che i funghi d'artificio finali.
2: Sì, il più grande cercatore di funghi olandese.
0: Olandese. Mm. Dai,
3: forza. La dico io?
2: Sì.
3: Van Porcin.
2: Bella, ragazzi. Non è Van Porcin, è Van per Porcin.
1: Secondo me domani mi peggiora un po' l'occhio, non so se posso venire domani. Mi dispiace.
2: Non so se domani ci sarà.
0: Ma domani chi ci sarà?
1: Chi è, appunto?
0: Chi ci sarà? Grazie, Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli,
0: Paolo Cavallone
5: e Carolina.
3: Ci sentiamo domani, forse.
0: Forse.
3: Fate i bravi.
0: Ciao.
6: Anche a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, le 13.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È venerdì 22 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dal nuovo scandalo che agita il Regno Unito e la casa reale inglese, l'indagine a carico dell'ex principe Andrea, questa volta per abusi sessuali, in diretta a Ludovica Marafinete.
9: Il filo ancora una volta è annodato al nome di Jeffrey Epstein. Tutto è partito dal racconto fatto ai media da una donna americana legata al giro del faccendiere pedofilo e che avrebbe detto di aver incontrato Andrea a scopi sessuali nel 2010. Gli inquirenti hanno fatto sapere che la ascolteranno e hanno invitato eventuali testimoni a parlare. Sembra allargarsi così l'ombra che ha investito l'ex duca di York, già indagato per una sospetta condotta illecita nell'esercizio della sua funzione pubblica. L'accusa è di aver condiviso, quando era emissario internazionale britannico per i commerci, informazioni riservate con Epstein. Un'indagine questa su cui Buckingham Palace si era già detta pronta a collaborare con le autorità. Andrea, privato dei titoli nobiliari, vive ora nella residenza di campagna, dove lo scorso 19 febbraio era stato arrestato, un fatto inedito che fece il giro del mondo, poi il rilascio qualche ora dopo. A te.
8: Grazie. Ora una notizia arrivata poco fa e che riguarda il Medio Oriente. Secondo quanto riferisce Al Arabiya, sarebbe pronta la bozza finale dell'accordo di pace per l'Iran. Prevederebbe la fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Nessun riferimento invece al nucleare. L'annuncio potrebbe arrivare a ore. Sono numerosi i messaggi di cordoglio giunti per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Sentiamo Benedetta Mannucci.
10: Lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo. In Italia, ha commentato il presidente della Repubblica Mattarella, mentre il ministro degli esteri Tajani ha ricordato l'impegno di Petrini nel trasformare il cibo in cultura, identità, rispetto della terra e solidarietà tra i popoli. Lasciare un'impronta sulla terra che il tempo non cancelli non è cosa da tutti. Petrini lo ha fatto, ha detto invece il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Oltre a Slow Food, Petrini fondò Terra Madre, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e le comunità Laudato Si. Fu nominato eroe europeo nel 2004 dalla rivista Time e fu amico di Papa Francesco e Re Carlo III d'Inghilterra. Nel 2008 il The Guardian lo definì una delle 50 persone che potevano salvare il mondo.
8: La borsa FTSE MIB più 0,52%, la pagina sportiva, Max Vigiani, a te.
11: Buongiorno Giovanni, partiamo dal calcio. Oggi si giocherà il primo anticipo della giornata conclusiva della Serie A 2026. In campo dalle 20:45 Fiorentina ed Atalanta, e anche i bergamaschi sono sotto i riflettori per il mercato allenatori, che a livello internazionale ha visto poco fa arrivare una conferma importante. Ci racconta tutto Enzo Tamborra.
12: La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale. Pep Guardiola non sarà più l'allenatore del Manchester City. Si chiude così un rapporto straordinario caratterizzato da 20 trofei in 10 anni. Per la sua successione in pole position, l'allievo Enzo Maresca. In Italia è più di una suggestione l'approdo all'Atalanta di Maurizio Sarri al posto di Paladino, ma per l'attuale tecnico della Lazio potrebbe profilarsi anche un ritorno a Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Spalletti quasi certo di restare sulla panchina della Juventus, Allegri su quella del Milan. Per la Fiorentina, dopo Vanoli, uno tra Grosso e De Rossi.
11: Infine il ciclismo con la 13ª tappa del Giro d'Italia da Alessandria Verbania in Piemonte, di cui RTL 102.5 Radio Partner. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
13: Siamo alle battute iniziali della 13ª tappa, la carovana sta lasciando proprio in questi minuti Alessandria, ora si va verso Casale Monferrato, poi Vercelli, poi si punta il Lago Maggiore. Traguardo a Verbania dopo 189 chilometri, il percorso è quasi interamente pianeggiante, ma gli ultimi 20 chilometri si fanno nervosi, soprattutto con il Gran Premio della Montagna di terza categoria a Ungiasca, una salita che potrebbe tagliare fuori i velocisti e fare da trampolino di lancio per un attacco, magari di Filippo Ganna, che vuole lasciare un segno sulle strade di casa. Sulla corsa come ieri c'è il sole e fa caldo, e oggi non sembra in pericolo la maglia rosa di Eulalio. Ed Alessandria per ora è tutto.
11: Grazie per lo sport, è tutto. Giovanni, a te.
14: Notizie in inglese, Pressman.
15: Good afternoon, here's the latest world news in English. Focus on NATO. Foreign ministers are meeting in Sweden today to discuss the alliance ahead of this July summit in Ankara. U.S. Secretary of State Marco Rubio met with NATO leader Mark Rutte earlier this morning. Rubio said NATO leaders will have to respond to President Trump's disappointment. Rutte said talks are focusing on Ukraine as well as defense. Meanwhile, Poland thanked President Trump for sending in an additional 5,000 troops to the country. And Italy's foreign minister Antonio Tajani stressed the need to have a balance NATO based on two pillars, the US and European allies. That's all for today. News in English. We'll be back on Monday at 1.
16: Previsioni del tempo.
17: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone in rinforzo su tutta Italia, condizioni di tempo assolato al più poco nuvoloso. Qualche locale disturbo breve temporale di calore in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino meridionale proprio a metà pomeriggio. Altrove sole e per il weekend super anticiclone con sole e caldo estivo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
16: Via Radio.
18: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, in particolare in Liguria, sulla A12 Genova Sestri Levante. Per lavori registriamo code di 6 km tra Recco e Chiavari verso Livorno. La circolazione avviene su una corsia, tempi di percorrenza 50 minuti, mentre per un veicolo fermo in avaria 2 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi, sempre in direzione di Livorno. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
16: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
19: il novellino è Campiello. Il

0: mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
2: Mi piace!
3: Tum! Ha, ha.
2: Mi ripiace!
3: Tum!
2: Sembra incredibile, siamo già
4: e se le ripiace, piace anche a noi! Buongiorno, buon inizio di weekend! Miseria e nobiltà su RTL 105 oggi, un Power Ranger! Conte Calè!
1: Power Ranger! Certo,
4: bello,
2: le faccio dire quello che vuole!
1: Un Transformer!
2: Esatto!
4: È la nostra Princess of China, lei i suoi nomi ha sempre quelli, non
2: sempre
4: li cambia.
2: Quelli, tre o quattro.
4: Miss Signorina Simpone, Virginia Chang.
1: Eccoci, ci siamo tutti, siete pronti allora per questo venerdì? Un po' come venerdì, la Carraco.
2: Sì. Un venerdì caldo, caliente, da mare quasi,
4: un goccio d'acqua neanche a pagarla.
2: Niente,
1: per fortuna.

0: Cominciamo da Angelina Mango con la sua noia, miseria nobiltà nel nostro venerdì, buon inizio di weekend, le 13.15, Conte Galè, la signorina
1: sì,
0: Simpone da Zappoli. Sono
1: allora,
0: felice da una parte e triste dall'altra.
2: Come
1: tema
2: mai?
1: Scottante.
0: Sì, felice dica. Perché oggi esce la versione deluxe di Tiziano Ferro con tanti artisti ospiti, una l'abbiamo riascoltata, la versione di Perdono di

0: Milano, sì, a sorpresa, ed è stato purtroppo criticato sui social
1: dai, da questi topi,
0: dai topi, dalle non sono pantegane,
1: dai topi, dalle pantegane,
0: ma criticato sul suo aspetto fogne fisico. Questa è la cosa che mi fa male.
2: Certo.
0: A, perché non si fa. Sì. B, perché Tiziano ha sofferto molto per
1: essere stato in sovrappeso.
0: E C, no, perché li ho persi anch'io 40 kg, quindi e so quindi benissimo che cosa vuol dire.
1: La tocca sul vivo la questione.
0: Quindi, allora, criticate per la sua musica, criticate la sua esibizione, la sua performance.
1: Ma non per la fisicità.
0: Però, ragazzi, è davvero basso, schifoso, criticare il corpo di un'altra
1: persona.
0: Poi
1: vorrei vedere queste pantegane che rutti sono fisicamente, dei rutti.
0: Ma poi non si fa.
2: Che nobiltà, Conte. Ma lei è quello nobile del programma.
1: Che rutti sono questi?
2: Immagini se lei fosse la miseria.
1: Appunto, immagini.
0: Però lei ci piace tornata, è con Bossa Nostra.
1: Ulala.
2: Gaia.

0: Havana Camila.
1: Camila
0: Cabello, Young Tiger, su RTL 102.5 Conte. Ma leggiamo un po' i messaggi a proposito di quello che abbiamo detto.
2: Buttiamo
0: prima,
2: altro alcol sul fuoco. Allora, buon pomeriggio a voi in studio. Se cortesemente, essendo una radio nazionale ascoltata da tantissime persone, vorrei dire alle persone incivili e ignoranti di non occupare il posto riservato ai disabili. Io faccio trasporto di essi e questa mattina e attualmente, ora nel riportare il paziente a casa, il posto era ancora occupato. Vergognatevi, questo è al nord, figuriamo. Questo nord e sud è uguale, caro Vincenzo. Noi l'abbiamo detto.
0: L'abbiamo detto e lo mettiamo insieme ai commenti di prima.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
8: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
9: Ma siete già arrivati?
8: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita. Uepa!
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
13: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
14: Ah, sarà più di un anno.
15: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
19: la mia spesa è velocissima,
20: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
18: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
20: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
21: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Il nostro venerdì su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà, le 13:36. Ma amici miei, sì, siete stati mai invitati a un divorce party?
1: No, un divorce party devo dire di no. Cioè, i miei amici non si sono ancora né sposati né divorziati.
2: Tanto meno divorziati. Quindi, no,
3: insomma, è lei la festa. Men che meno non c'ha manco uno straccio di fidanzata. E poi anche carina, che spreco.
0: Molto
3: che
0: carina.
3: Spreco essere così carina e non darsi a nessuno.
0: No, però l'abbiamo già detto che le nuove generazioni aspettano non il famoso amore vero, aspettano quella connessione, vero?
3: Sì, tutta una connessione
1: per noi giovani.
3: Praticamente
1: ormai
3: si sentono dei cellulari viventi alla ricerca di connessione. Di
1: siamo
3: campo
1: dell'intelligenza artificiale.
3: Esatto.
0: La festa del divorzio, sì, che fino a anni fa era molto nota e molto ambita in America.
3: In America,
0: cioè,
3: sì,
0: si festeggiava tantissimo.
3: Da noi
1: ma perché
3: no,
1: in America si sposano, si divorziano nel giro di tre mesi.
0: Adesso sta arrivando piano piano, quatta quatta, anche in Italia. Tanto è vero che a Roma una signora ha proprio noleggiato una villa con tanto di invitati.
1: Adoro.
0: Ha speso diversi soldi per festeggiare il suo divorzio.
1: Ma lei è una diva,
3: ma
1: ha fatto bene.
3: Ma Conte è una possidente, ma in certi casi va davvero festeggiato l'evento, perché sono delle liberazioni,
1: sì,
3: ragazzi.
1: Certo.
3: Quando i matrimoni sono veramente tormentati è una liberazione.
0: Però solitamente, solitamente c'è un'anticipazione fatta di tante lacrime,
1: certo,
0: e di tante sofferenze, di uno ci vuole riprovare.
1: No, ma poi voglio dire, guardi che quando si arriva proprio al divorzio effettivo, che non è la separazione,
3: no,
1: passano anni.
3: Certo.
1: Passa tanto
0: come
1: tempo. Vede, io so tutto.
3: Informatissima, pur non essendo mai sposata, ma è molto informata per altre vie, per
0: comunque,
3: vie traverse.
0: Tra poco vi spieghiamo nel dettaglio in cosa consiste, anche se è facile, cioè proprio il tema è quello di festeggiare una nuova vita, una nuova rinascita, una nuova ripartenza, ma vi diciamo indicativamente quanto costa e siamo proprio quasi ai livelli
1: come
0: del matrimonio.
1: Ma no, dai,
3: e anche
1: eccessivo.
3: Se secondo la mentalità italiana questa cosa può essere fattibile anche,
0: esatto,
3: da noi o meno, no?
0: Dai che c'è il nuovo di Bresh, da Dio.
3: Ecco.

0: Novità New Hit da Dio, lo dice Brescia alle 13.41 in Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Beh, già qualcuno
1: vedelo,
0: ha mandato un
1: messaggio. La vero nostra conto. Amica Simona dice: ciao cari, ho partecipato io a un party di divorzio, ero e sono amica dell'ex sposa, è stato un bel evento, c'era persino la torta, i regali e gli ex erano più sorridenti che al matrimonio.
0: Ah, vedi?
1: Adoro! No, ma possiamo anche allargare il discorso, dicevamo fuori onda, no? A cos'è che di bizzarro avete festeggiato?
0: Beh, certo.
1: Voi nella vostra vita, la cosa più bizzarra che avete festeggiato.
2: No, oltretutto io ho una domanda riguardo questi party dei divorzi, sì. Ma gli ex sposi, quindi, festeggiano insieme il divorzio o ognuno si fa la propria festa?
1: Ma io non credo.
0: Evidentemente
2: non lo so perché l'ha detto, ha scritto e gli ex erano più sorridenti che al matrimonio.
1: Vabbè, se uno si lascia bene.
0: Okay. Sì, però solitamente se uno fa una festa di divorzio è proprio perché non lo vuole neanche vedere col binocolo.
1: È difficile che...
0: Comunque
2: bello,
0: la signorina
2: si gioca tipo a freccette con la faccia dell'ex sposo.
0: La nostra Prisa Sociana diceva che sarebbe bello, magari tanti già lo fanno, sì, celebrare la fine di un mutuo.
2: Beh, per esempio, bellissimo.
1: Sei trentennale soprattutto.
2: Grande festa.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza

0: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella. Biagio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
10: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Love My Life, Robbie Williams. Noi la celebriamo la vita, di questo stiamo chiacchierando in Miseria Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5. Feste anche un po' più bizzarre.
1: Ma certo!
0: Cosa abbiamo celebrato? Abbiamo parlato della fine di un mutuo, ma qualcuno con un vocale dice: ma siete sicuri che volete festeggiare?
1: Forse è meglio festeggiare all'inizio, perché quando finisce, se uno lo fa di 20 o 30 anni, ha già una certa.
0: Sentiamo Fabione cosa dicono. Anche
2: da meglio festeggiare l'inizio di
3: questo,
2: quando
3: festeggi
2: la fine di 30 anni in più.
3: Ma no, quando si inizia il mutuo sei indebitati fino al collo, per carità, bisogna festeggiare alla fine, quando finalmente ti sei levato questa rottura.
1: Guardi Bellina, che adesso c'è da festeggiare anche quando inizia, se te lo danno.
3: Se te lo danno, è vero.
1: C'è da festeggiare se riesci a ottenerlo.
0: Allora, vi racconto le feste più bizzarre. Prima c'è Bob Sinclair con I Can't Wait.

0: Crazy Love, Philip Bailey insieme a Phil Collins. È volata la prima ora di tra poco vi racconto quali sono gli eventi culturali più pazzi e bizzarri celebrati nel mondo.
1: Cioè, i festeggiamenti più assurdi.
0: Esatto.
1: Bene. Vabbè, dopo ce ne ha scritto qualcuno anche i nostri ascoltatori.
2: Per esempio il Met Gala a New York, io lo trovo folle.
0: Segnale orario, Conte, se lo prepari.
1: Sì,
2: è già qua, è già qua. Anche a Valmacca, in provincia di Alessandria, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Sono circa una cinquantina gli attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante la detenzione in Israele. Tra loro c'è anche un cittadino italiano. Il team legale della flottiglia nel nostro paese ha fatto sapere che sta valutando una denuncia per tortura. Cambiamo argomento. È previsto per domani il rientro delle salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il servizio è di Massimiliano Mantiloni.
5: Dovrebbero arrivare domani all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacalla, dei ricercatori Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub morti alle Maldive. Il primo corpo sul quale si era eseguito l'esame autoptico è quello di Gianluca Benedetti, il capobarca padovano, il cui corpo era stato recuperato per primo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, 5 sub sarebbero entrati volontariamente nella grotta. C'è una corrente di marea, ma è leggerissima, impossibile che li abbia risucchiati, ha spiegato il soccorritore Sami Pakkarinen. Sono entrati nella prima camera e poi in un corridoio lungo 30 metri che non ha un fondo lineare e poi sprofonda nella seconda camera. I sommozzatori che hanno ispezionato la grotta riferiscono che la via d'uscita da percorrere a ritroso non è ben visibile. Le correnti muovono la sabbia che sta sul fondo e la fanno accumulare, creando una prospettiva ingannevole. I corpi sono stati trovati in un cunicolo cieco. Nessuno era incastrato, avrebbero finito l'aria.
4: Restiamo all'estero, si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea d'Inghilterra nell'ambito delle indagini sui legami con Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il fratello minore di re Carlo III è ora sospettato anche di reati sessuali. Andrea è già indagato per presunta condotta illecita nell'esercizio della sua funzione pubblica. Secondo l'accusa, avrebbe condiviso, mentre era emissario britannico per i commerci, informazioni riservate con Epstein. Torniamo in Italia. È morto in casa lo scorso 18 maggio Christian, 55enne lombardo malato dal 99 di sclerosi multipla, e che lo scorso febbraio aveva chiesto alla ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17esimo a livello nazionale. Un flash di cronaca giudiziaria: l'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Per Vendola, a cui era stato contestato il reato di concussione, per altre 14 persone è intervenuta la prescrizione. Infine il ciclismo, la 13esima tappa del Giro d'Italia. Andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Buon pomeriggio dalle strade del Giro. La tappa è partita da poco più di un'ora, peraltro una forte andatura. Mancano ancora 130 km all'arrivo. Al comando si è formato un gruppetto con 11 corridori, nessuno di alta classifica. Tra loro ci sono gli italiani Mirko Maestri, Alberto Bettiol e Francesco Busatto. Il gruppo con la maglia rosa Eulalio per il momento lascia fare il ritardo di 3 minuti e mezzo. La corsa procede in pianura verso il Lago Maggiore, traguardo a Verbania, dopo aver scalato la salita di Ungiasca, che potrebbe essere un possibile trampolino per un attacco. E per il momento dalle strade del Giro è tutto, lì nello studio.
4: Ci torneremo più tardi, è tutto anche per noi, arriva la viabilità.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A14 Adriatica tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente fra 3 auto. Andiamo sulla A22 del Brennero, non gestita dalla nostra società, dove invece ci sono 6 km di coda per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. È tutto, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts. in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
0: Caffè Toraldo o caffè. Miseria e nobiltà.
2: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina da artigianino fiorentino.
0: Piccoli, ma voi

0: Guardate, io ho nostalgia del Mamma Mi Christmas.
1: Non si preoccupi, sono già passati sei mesi.
0: Ma quasi, Mamma Mia.
1: Fra altri sei lo rifacciamo, è un attimo arrivare.
0: Faceva freddo.
2: Il Mamma Mi Summer adesso.
0: Summer, brava. Dai che sono le 14:06, Misera e Nobiltà su RTL 102.5. Conte Galella, signorina Simpone, Virginia Chang,
2: WhatsApp.
0: Allora, noi stiamo chiedendo a voi...
1: Dei festeggiamenti particolari.
0: Siamo partiti da questa nuova moda, questo nuovo trend del divorce party, cioè la festa di divorzio.
1: Però poi l'abbiamo allargato un po' a tutto. Esatto.
2: Ci scrive anche Alessio che dice: quello. Ciao ragazzi, io e mia moglie festeggiamo ogni anno intorno al 10 settembre l'inizio della scuola, mentre verso metà giugno sarebbe da fare il funerale.
0: Certo, quindi ci siamo.
1: Mancano a casa per due
2: manca
1: mesi.
2: Manca poco.
0: Meno male che ci siamo noi. Dai, Alex Warren.

0: Non sempre bello.
1: È sempre bello, o come dice Coiz?
2: È sempre bello.
3: Bello. Con questo birignao che usano i
1: giovani. Se dimenticò l'ombrello. Sono le 14:12, miseria e nobiltà. Seconda ora insieme su RTL 102.5. Allora, vogliamo andare a celebrare insieme le feste più famose
4: in the
1: world?
4: Ce le può dire, per favore? Ce le dice, caro. Strane e assurde.
1: Una è in Giappone, precisamente a Kawasaki.
4: A Kawasaki.
1: Si chiama Kanamara Mutsuri.
4: Vabbè, ecco. Ma ci può dire cosa si festeggia?
1: È una stravagante celebrazione primaverile dedicata alla fertilità e agli organi riproduttivi maschili.
4: Ok. E cosa fanno per festeggiare? Questo, questa è la domanda.
1: Questo non lo so.
3: Allora, vado a indagare. Tutti
4: no,
3: così.
4: Perché ho paura.
3: A bocca aperta.
1: Però sa che in Giappone si parla di del fatto che ci sono poche nascite.
3: Esatto.
1: E allora, giustamente, uno dice: ho il testosterone, lo uso.
4: Non era in Italia che si parlava delle poche.
3: E poi lo festeggio pure, e lo bravo usato.
4: Esatto. Vabbè, poi bravo. Cos'altro
1: poi
4: abbiamo?
1: C'è la famosa battaglia delle arance, sì, in Italia, a Ivrea.
3: A Ivrea,
1: Conte,
3: certo,
1: la conosce magari.
3: A Carnevale, prima di Carnevale.
1: Sì, sì, è proprio una lotta, è caotica.
3: Sì,
1: in cui
3: sì,
1: le
3: si fanno anche male.
1: È stata?
4: No, non sono mai stata.
3: Le aranciate
4: in testa. In testa. Le tiravo i due.
1: Invece poi, in Thailandia c'è il Monkey Buffet Festival, che è questo enorme banchetto allestito per migliaia di scimmie. Che ringraziano in realtà anche per la questione dei turisti, perché molti vanno lì apposta per vederle.
3: Certo.
4: Non ho capito chi ringrazia cosa. Se sono le scimmie che ringraziano i turisti.
3: Ho anche detto certo, come se avesse detto una cosa

0: Non dica così che adoro. Poi vengono a rubare.
1: No, no, per carità, ma sei pazza. Diciamo che sono tutti finti. Ma
2: andiamo.
0: Infatti, sono tutti diamanti finti. Finti, sono
2: finti. Fabione, sentiamo.
3: Sì, la conosco quella festa in Giappone.
1: Ah, cara.
3: Festeggiano sfilando sì. con nudi. Carri pieni di falli sì, sì. di tutte le misure e i colori.
0: Sì. Sì. Conte la sua festa.
3: La conosco quella festa lì. Perché ho un'amica e c'ha un'agenzia. Sì. E quando è andata in Giappone mi ha mandato tutti questi falli no, coloratissimi.
2: Ecco perché.
0: Scusate, ripetetemi il periodo.
1: Senta che la conclusione era bellissima.
0: Cosa ha detto?
1: È bellissima.
4: Ma sì. Contenuto, non vedo l'ora.
0: Mi potete ridire il periodo che voglio portare il Conte?
1: No,
0: organizziamo misere nobiltà in trasferta.
1: Bellina, dovrebbe iniziare a essere anche la sua festa.
0: Ma appunto io l'accompagno. Io
2: vedo beh, l'accompagna magari si intrufola. Ma io che faccio? Il guardone, il terzo incomodo. Ma
0: dai, lei non Diego, ha bisogno vieni a di divertirti noi, anche tu.
2: Ah sì.
1: Sciocchino.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
9: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
18: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Se resto allaccia la libertà!
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno.

0: Cosmo Sol, anche Alvaro Soler su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Finalmente siamo già arrivati, come
1: certo.
0: Corrono con questo Giro d'Italia. Siamo alla 13ª tappa e noi ci colleghiamo con Valentina Iannicelli sul Lago Maggiore.
2: Vale.
0: Ciao Vale, buongiorno.
3: Buon pomeriggio amici miei, che bello accogliervi in questo posto meraviglioso sul Lago Maggiore. Siamo a Verbania all'arrivo di questa 13ª tappa, come dicevate voi correttamente, un posto da sogno.
1: Bellissima.
3: Cioè non ci sono tante cose da dire. Vabbè, a parte Verbania è molto graziosa, questi palazzi molto eleganti. Peraltro Verbania è il frutto dell'unione di due comuni, di Pallanza e Intra, non so se sapevate, che peraltro hanno mantenuto anche un'identità urbanistica abbastanza definita, quindi si vede che sono due comuni diversi, e hanno questa chiesetta che è molto carina, che si chiama la chiesa di Madonna di Campagna, che ha questo campanile del medievale che svetta sopra Verbania, che anche quella è molto graziosa. Ma qui le perle, i gioielli sono le isole Borromeo,
1: Borromea.
3: Ma sono una cosa meravigliosa. Allora ce ne sono tre fondamentalmente, le maggiori. La più grande è l'isola madre, dove c'è un castello molto bello, che è stata anche residenza della

0: famiglia Borromeo, certo. Ma soprattutto ce n'è un'altra che ha colpito veramente di un fascino incredibile, quella dei pescatori, che è l'unica abitata, ma c'è l'isola Bella, che è questo castello, questo palazzo barocco molto, certo, bello, ma che ha questi terrazzamenti, questi giardini a terrazza, bellissimo, che sfumano fino al mare, e un borghetto piccolo lì vicino.
1: E
0: in realtà non è,
2: e ci sono i pavoni anche lì.
0: Ci sono i pavoni bianchi liberi, ma ragazzi, pensate che nel 2019 il New York Times l'ha inserita, sì, le isole Borromeo tra i posti più belli del mondo,
2: esatto,
0: più del mondo, sì, non sì, d'Italia, del Lago Maggiore, del mondo. Quindi qua siamo veramente in un'eccellenza straordinaria, uno di quei posti per cui uno poi dice, capisce perché l'Italia è uno dei paesi più straordinari.
2: Vale, ma lo sa che c'è una terza perla,
3: sì,
2: che è nata da quelle parti?
0: Sono io.
2: No, è la mia, la piccola.
0: Piccolina di casa, dall'altra parte del lago. Adesso glielo facciamo anche vedere, certo, dove è nata questa perla, questa bella delle acque del Lago Maggiore.
3: Brava. Anche la sua regista, Fabio Romano.
1: Anche Fabio Romano.
0: Anche Fabio Romano. E allora, onore a voi ragazzi, un posto di una bellezza veramente straordinaria, davvero bello bello.
2: Abbiamo dei tenutari qua.
0: beati loro. Andremo a trascorrere le prossime vacanze con loro.
1: Esatto. Ti aspettiamo.
3: Grazie come sempre. Grazie mille
0: a
3: per
0: voi.
3: Queste perle. Un abbraccio e buon lavoro. Novità Nuit, buon vento, Giovanotti Alfa.

0: E finalmente si è avverato il sogno del piccolo Alfa di cantare insieme a un mito sì, come Jovanotti, certo. È sempre stato il suo unico grande sogno, lo ha anche evidenziato la mamma di Alfa.
1: Ah, mi ha fatto vedere prima il commento della mamma, molto tenero.
0: Ieri sera ha mandato un messaggio ad Alfa, al figlio, dicendogli finalmente da domani il tuo sogno si è avverato, quindi non è più un sogno, è realtà.
1: È realtà.
0: Me l'abbiamo anche ripostato
2: che lui si è sempre ispirato a Jovanotti con le sue canzoni.
1: E siccome ha lavorato anche qua per noi, anche come collega, come speaker.
0: Ma scherza, parlavamo appunto con Fabio Romano tanto. Della prima intervista che abbiamo fatto a Radio Z, era venuto col papà Marino che anche lui canta.
1: Capito?
0: Bene,

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Uoppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa?
11: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: mia.
1: Bianca, come dice Noemi, Bianca, misera nobiltà, come vola il tempo, 14:50 su RTL 102.5. Andiamo da Fabione Romano.
2: Andiamo,
1: dai. Sì, perché c'è un bel vocalone.
3: Oh raga, buongiorno.
2: Ciao Simone.
3: A Matagli fanno la festa per la fertilità, guardi, una roba forte, una grande cosa.
4: Certo.
3: Si festeggiano le prole, tutti i figli, oggi qua in Italia, non si fanno figli, manca, si mettono a scopa. Zero, ragazzi. Il paese più vecchio d'Europa, raga, io penso proprio che fra una cinquantina d'anni ci saranno solo gatti
4: e cani.
2: E gattare.
1: Perché? Perché? No.
2: Gatti e gattare.
1: Tra le feste più bizzarre c'è quella nel fango, che è molto sentita e celebrata nel Sud Corea, lotta nel fango internazionale.
2: Quella, ma scusi, ma che festeggiamento è? Cioè io vorrei sapere cosa si festeggia nel fango.
1: Niente, è proprio un modo per dire, vabbè, ci sporchiamo, ci si rotola, ci divertiamo.
2: Vabbè.
1: Quella del lancio del tonno, avete presente la disciplina del lancio del
2: tonno? Mi scusi, ma anche qua cosa si festeggia?
1: Allora, avete presente il lancio del giavellotto, che uno gira e poi lancia.
4: E invece questo
1: è il tonno.
2: No, quello è il lancio del martello.
1: Il martello, vabbè, detto anche.
4: Scusi, secondo
1: amico
4: lei
1: mio.
4: Virginia Chang, ma è vero quello che ci sta dicendo? Ci sta prendendo per i fondelli come al solito?
1: Oppure
4: con degli strafalcioni.
1: In Malesia la festa per l'attività di piercing più portata alle estremo.
4: Ecco, questo è già più credibile.
2: Oh mamma, che paura.
1: Quindi ci sono quei buchi che entrano da una guancia e su.
2: Si fanno dei piercing assurdi.
4: Sì, delle ferramente ambulanti.
2: Mamma mia.
4: Proprio.
2: È un po' impressione.
1: Un po' per far chiudere la
4: bocca. Troppo ferro.
5: Non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma noi con i nostri millennium e sì, i nostri dischi celebriamo la musica.
3: Certo, sempre.
4: Che è protagonista da queste parti, lo diciamo sempre, quindi salutiamo anche i nostri programmatori musicali.
2: Ciao programmators.
4: Ma è Maggio, Adinolfi, tutti loro tutti che quanti, lavorano sì, nell'ufficio programmazione.
2: Celebriamo anche questo capolavoro dei Queen.
3: Sì,
2: A Kind of Magic.

0: Ma vogliamo parlare di questo capolavoro dei Queen, il nostro millennium?
1: Mamma kind mia, of magic, ma di tutti i capolavori dei
0: con
1: Queen.
0: Con attenzione, davvero non so come siamo finiti a parlare di piante.
2: Sì.
0: Evidentemente
2: grazie.
0: È arrivato il nostro anchorman di RTL 105, Max Viggiani, parlando di limoni, piante di limoni, di piante grasse.
1: Piante grasse perché il nonno ci aveva regalato una piantina grassa a tutte e due.
0: Sì.
1: E io le mie piante grasse del balcone non so perché stanno un po' ingiallendo.
0: E non ha più il pollice verde.
2: Bell'età,
1: ho perso anche il pollice verde.
0: Dia un po' di seme, il suo seme magari.
2: No, ma cosa
0: seme,
2: dice Diego?
0: No, seme, vero? No, sì, sì, sì, aiuta, aiuta, no, aiuta, vabbè. Aiuta.
1: Ma io ora
2: e chiudiamo così questo venerdì.
0: Ma guardate che si semina.
2: Di misera nobiltà.
1: Anche la settimana, pensi un po', chiudiamo questo.
2: Chiudiamo in bellezza, come al solito, la nostra
0: grazie,
2: miseria si fa sentire.
0: Grazie a tutti, come sempre, per i vostri messaggi vocali. Grazie alla nostra regia Anthony Loponte e Fabio Rubano. Grazie a lei, Conte.
1: Grazie a lei, Diego Zappone, Virginia Chang.
0: Signorina Simpone.
1: Ciccio Bello Max.
0: A lunedì che.
2: Ciao, a lunedì. Anche a Recco, in provincia di Genova, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 22 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura lo scandalo che sta scuotendo la Casa Reale inglese, in particolare l'ex principe Andrea. Massimiliano Mantiloni.
5: Secondo media britannici, la polizia, in seguito alla denuncia di una donna, sta indagando sull'ex principe Andrea per sospetti reati sessuali nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Si aggrava dunque la posizione del figlio terzo genito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo. Gli investigatori cercano testimonianze anche da altre potenziali vittime del faccendiere pedofilo. Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Era stato arrestato per qualche ora e poi rilasciato nel giorno del suo 66° compleanno. La giovane donna sostiene che diversi anni fa l'ex duca di York l'ha portata nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor, fonte che la polizia britannica non ha ancora avuto modo di ascoltare. L'ex principe Andrea nega comunque con fermezza qualsiasi illecito.
4: Adesso un'altra vicenda, quella degli attivisti anche italiani della flottiglia, che ha provocato un incidente diplomatico tra il nostro paese e Israele. Ci sono novità delle ultime ore. Andiamo subito da Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio anche a te.
6: Buon pomeriggio, la Procura di Roma ha iniziato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia rientrati in Italia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, esame, anche quella di tortura e violenza sessuale, tutte ipotesi ancora in fase di analisi. Tra il materiale agli atti c'è già il video diffuso sui social dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, dove si vedono gli attivisti in ginocchio, mani ammanettate dietro la schiena, derisi. Anche questo potrebbe diventare oggetto di valutazione se fosse confermata la presenza di cittadini italiani nelle immagini. Per primo è stato ascoltato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Nel frattempo a Istanbul 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale per lesioni riportate durante la detenzione in Israele. Tra loro almeno un italiano. A te Max.
4: Grazie Alberto Ciapparoni. Infine il ciclismo con il Giro d'Italia. Oggi la 13ª tappa con partenza e arrivo sempre in Piemonte. Da Alessandria a Verbania ci colleghiamo con il nostro inviato al seguito della Corsa Rosa, Paolo Pacchioni. A te Paolo.
7: Buon pomeriggio dal Giro, mancano 85 km alla conclusione, la tappa sembra aver già preso un indirizzo preciso, infatti partita una fuga con 15 corridori e tra loro probabilmente c'è il vincitore della frazione di oggi, perché il vantaggio sul gruppo è davvero notevole, 9 minuti e 47 secondi, tra i 15 al comando ci sono anche gli italiani Francesco Busatto, Mirko Maestri e Alberto Bettiol, non ci sono corridori di alta o media classifica, per questo il gruppo Maglia Rosa lascia fare, si corre in un pomeriggio molto caldo, il traguardo è sul lungomare di Pallanza a Verbania ed è davvero molto suggestivo. E dal Giro d'Italia è tutto, a te la linea.
4: Grazie, abbiamo terminato questa edizione, c'è il traffico.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia ci sono 5 km di coda per un incidente. Il traffico defluisce su due corsie. Sull'Autosole, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, ci sono 3 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Qui il traffico transita su una corsia. È tutto, a più tardi.
4: Grazie per averci seguito, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
10: Power Hits.
9: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
11: Non per farti pressione, Matteo, ma siamo al 22 di maggio, vuol dire che mancano 9 giorni.
12: Ma buon pomeriggio, mi sento
11: ma
12: di
11: ben
12: dire.
11: Trovato.
12: Ma ben trovati, ben trovati. Buon pomeriggio, Zach.
11: Buon pomeriggio, Matteo Campese, amici che ci seguono ovunque, attraverso il 36, per esempio, la nota radiovisione che il mondo ci invidia. Mm-hmm. C'è anche Twitch, c'è TikTok, social TV, tutto quello che si può avere. Questo è l'appuntamento di The Flight.
12: The Flight. È proprio attraverso la suddetta radiovisione, amici, che vi porteremo in tutte le vostre case, ne è vero? Il Power Hits Estate tra esattamente 9 giorni, giusto? Corretto? Perché se il calendario rimane quello, in altri 9 giorni, il 31 di maggio a Roma, al centrale del Foro Italico.
11: Mi è piaciuto questo repentino cambio di voce, di tonalità che hai usato.
12: Ci dici? Assolutamente.
11: Perché noi siamo davvero no, lo sentono il fuori onda.
12: Sì, voglia, voglia.
11: Siamo lo sanno che siamo così. Proprio.
12: Di bosco e di riviera proprio.
11: Amici, la musica è grande protagonista. Si parte!

0: ti scappa la lacrima, come fai a trattenerla? Non è che poi, capito?
1: Ma lo diceva anche Orietta Berti, finché la lacrima va, lasciala andare.
0: Non era proprio così,
1: sì,
0: però vabbè.
1: Ma, però c'ha ragione.
0: Non imbarchiamoci in questo. Un sacco di canzoni, tra l'altro, con Tears, Teardrops.
1: Beh, certo. C'era, se vuoi, Tears Don't Fall, che è proprio roba che passiamo noi, dei Bullet for My Valentine.
0: C'era anche The Taste of Your Tears, qualcuno se la ricorda?
1: Ricordo solo io.
0: Okay,
1: di chi era questa?
0: Aspetta, c'era un gruppo anni 80.
1: Un gruppo salato, King? Evidentemente.
0: Sì, sì, King.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ma Madness, ecco cos'era. Muse su RTL 102.5 alle 15:20 in the flight.
1: Dopo aver conquistato il pubblico con oltre... Non spaccare il microfono, che ci serve.
0: Sono entusiasmato.
1: Dicevo, dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 luglio sì. Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani.
0: E lo farà nelle principali location estive il nostro Giorgio. E allora acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, amici.
1: Ci hanno segnalato anche una canzone di Naomi Campbell che aveva Tears nel titolo. Hai capito?
0: Perché ha fatto la cantante.
1: Love and Tears, certo. We'll be right back.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.

0: Veramente? Arredissima! Dove la vita è issima?
1: Arredissima!
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con power bank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: un Marco Mengoni dannata. Sai che su RTL 102.5 anche le sue belle svisate, visto che con la voce può fare quello che gli
1: mamma
0: pare.
1: Mia, veramente.
0: 15:32 minuti and the fly.
1: Marco, ci manchi, torna.
0: Ma lui secondo me adesso si sta godendo un po' la musica dal vivo, che è una cosa che proprio ti fa stare bene.
1: Sì.
0: Se sei quel tipo di artista.
1: Anche dipinge per... magari, perché sai che
0: sì,
1: lui è
0: vero.
1: Artista.
0: Ha fatto anche l'istituto
1: d'arte. Artistica.
0: Vero, vero, vero. Si starà godendo un po' di tempo libero, insomma gli mandiamo un abbraccio quando
1: sì,
0: vorrà. Noi
1: ci
0: siamo
1: manca
0: qua.
1: Lo stesso.
0: Ma assolutamente. Sì, che... sì. Questo non cambia, certo.
1: Se ti scappa una canzone.
0: Tu lasciala scappare.
1: Esatto.
0: C'è il new hit di Sienna Spyro, Material Lover.

0: estate è anche tempo di balli e dunque un passo indietro, un passo avanti, testa spalla,
1: una mano alla cabeça,
0: anche sì, testa spalla baby one two three, anche sì. Volendo
1: una mano alla cintura, sì,
0: un movimento
1: lento.
0: Sexy, sì.
1: Ah, un movimento sexy, non
0: certo,
1: movimento lento.
0: No, quello è ossessione, lì facciamolo lento, un'altra, beh, comunque diciamo,
1: ma anche Despacito.
0: Ah beh, certo, passito, lento, suave, sì, suavecito, certo.
1: Va bene, potremmo continuare per ore, ma come dire,
0: io preferirei del passito, se posso, se avanza, guarda,
1: se avanza
0: prezzo.
1: Va bene, amici, continuate a seguirci anche dalla social TV, dove c'è una bellissima community, facciamo tante congratulazioni alla nostra amica Marta, laureata.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
6: la mia spesa è velocissima,
7: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
11: Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
15: Ah, sarà più di un anno.
16: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
17: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
18: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
20: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
21: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis.
22: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
23: Ma siete già arrivati?
21: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia,

Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni. RTL

0: logico d'altronde. Number one, Cesare Cremonini. Su RTL 102.5, lui che si sta preparando ai grandi spazi, come ha citato su Instagram. Stessa cosa sta facendo anche Vasco, che è in prossimità delle prime date. Ha visto Sua Maestà il palco, come lo ha descritto sui social. Ed effettivamente il palco di Vasco è davvero regale.
1: Incredibile. A proposito di Cremonini, hai visto che si è incontrato, è andato nello studio di Damon Albarn?
0: Sì, a Londra, bellissimo, a suonare dei buzuki. Buzuki sono degli strumenti nordafricani, bellissimi.
1: Quando mi davano della buzuki.
0: No, ma scusami. No, nello studio di Damon Albarn ci sono tante cose davvero.
1: Sai che mi mancavano?
0: Il buzuki?
1: Sì.
0: Ma poi qua il pomodoro, guarda, sono splendidi, un po' crudini.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Adesso io non so che look tu abbia deciso per la quest'estate.
1: No, però un taglio
0: alla Ricci Sambora, secondo me spacca.
1: Al massimo Sambuca, guarda, ti posso dire, sarà dura, anche perché portare il mallet degli anni Ottanta così, con quella grinta, è completo. Però mai dire mai.
0: Secondo me ci starebbe
1: mai
0: bene.
1: Dire mai.
0: Sì,
1: guarda,
0: così per
1: mai.
0: Distinguersi.
1: Ma quello, guarda, su quello siamo proprio tranquilli. Amici, con Bon Jovi, I'll Be There For You, si chiude la prima ora di The Flight e torniamo tra pochissimo dopo il giornale orario. Anche a Piana di Monteverna, in provincia di Caserta, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È venerdì 22 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Potrebbe essere annunciato a breve l'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran con la mediazione del Pakistan, lo ha affermato la televisione Al Arabiya. Andiamo da Alberto Ciapparone. Te Alberto.
4: Eh sì, Max, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un'intesa mediata dal Pakistan che dovrebbe essere annunciata entro poche ore ed entrerà subito in vigore, come stavi anticipando da studio. Lo scrive Al Arabiya, secondo cui i termini dell'accordo includono il cessate il fuoco immediato, l'impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili o economiche, la garanzia della libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell'Oman e l'inizio dei negoziati sulle questioni in sospeso, come per esempio il nucleare iraniano, entro 7 giorni. Oltre alla revoca graduale delle sanzioni statunitensi in cambio dell'impegno dell'Iran a rispettare i termini dell'intesa. Lo stesso Qatar ha inviato negoziatori a Teheran per la finalizzazione dell'accordo, come anche, lo abbiamo detto, il Pakistan. Ricordiamo che è tutto iniziato il 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, uccisi Khamenei e decine di leader di governo. L'Iran ha risposto colpendo Israele.

0: Israele, le basi americane nel Golfo e i paesi che le ospitano, bloccando il trasporto di petrolio nello stretto di Hormuz e mobilitando Hezbollah in Libano. Adesso forse la pace, ma staremo a vedere. A te.
1: Cambiamo argomento. È morto a casa lo scorso 18 maggio Christian, il 55enne lombardo, malato dal 1999 di sclerosi multipla, che a febbraio aveva chiesto ad un ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo ha reso noto l'associazione Luca Coscioni, a cui si era rivolto. Voltiamo ancora pagina. L'economia, un aggiornamento dalla Borsa di Milano. In questo momento a Piazza Affari l'indice FTSE MIB guadagna lo 0,70%. Lo sport, partiamo dal calcio. Pep Guardiola ha annunciato oggi ufficialmente l'addio al Manchester City. Sarà dura, ragazzi, non chiedetemi perché me ne vado, non ci sono motivi, nulla dura per sempre, ha scritto Guardiola nel messaggio di saluto. Infine il ciclismo. Al Giro d'Italia oggi è di scena la 13ª tappa con arrivo a Verbania in Piemonte. Ci colleghiamo con il nostro inviato Paolo Pacchioni, buon pomeriggio ancora.
2: Buon pomeriggio, la corsa è arrivata sul Lago Maggiore, superata Rona, tra poco il passaggio da Stresa, mancano 37 km all'arrivo, al comando ci sono 15 corridori tra cui gli italiani Maestri, Bettioli e Busatto, il vantaggio molto cospicuo sul gruppo 11 minuti, la maglia rosa Eulalio comunque non rischia perché il meglio piazzato in classifica degli uomini in fuga è il neozelandese Kench, che accusa un ritardo di oltre 20 minuti, nella fuga non è riuscito a entrare Filippo Ganna che avrebbe voluto vincere sulle strade di casa. Per il momento dal giro è tutto, lì nello studio.
1: Grazie, c'è il traffico in via radio.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 7 km di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Ancora sull'autosole tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello verso Roma troviamo code per traffico intenso. Il tratto si attraversa in 50 minuti, mentre più a sud tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli segnaliamo 5 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. Infine sulla A4 Milano-Brescia tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia ci sono code per un mezzo in avaria. Qui il traffico defluisce su due corsie. È tutto, a più tardi.
1: Grazie, noi ci risentiamo alle 17.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
6: Cinque minuti, quasi sei, dopo le 16, buon venerdì 22 di maggio 2026, pomeriggio, ben ritrovati dalla Zacca e Matteo Campese, con voi fino alle 17 in questo appuntamento chiamato The Flight.
7: E un saluto anche a coloro che ci stanno seguendo non soltanto in radiovisione sul 36 del vostro televisore, ma anche sulla social TV, su Twitch, su TikTok, ci stanno anche ascoltando, per dire, dall'automobile, che è una cosa bella.
6: Magari quelli che stanno correndo il Giro d'Italia in questo momento con le cuffiette ascoltano The Flight.
7: Sai come corre?
6: Vai!
7: Vai così!

0: Sarebbe stato il compleanno di Joey Ramone qualche giorno fa, 2-3 per la precisione, il 19 di maggio. Qui in qualche modo Bono fa il giro e lo ricorda con The Miracle of Joey Ramone, U2 su RTL 102.5.
1: Era per gli europei che Bono aveva fatto la canzone.
0: Con The Edge, sì. Sì, sì, sì,
1: sì.
0: Con DJ anche, sì, sì, sì. We are the people.
1: Bravo.
0: Si chiamava.
1: Ma che contava sulla tua memoria.
0: Auguri.
1: No, perché vedo che ne parlavamo con Fred De Palma qualche giorno fa, che non riesce a fare il videoclip della sua canzone perché Anitta è sempre impegnata. Adesso Anitta ha fatto un'altra canzone,
0: sì,
1: per i mondiali insieme a Lisa e Rema. Si intitola Goals.
0: Molto bene, beh, giustamente.
1: Ci stiamo facendo 20 cose contemporaneamente, non lo so io.

0: Sheeran, Eyes Closed. Vedi, dalla social TV ci ricorda Manuel che è già uscito il nuovo di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix,
1: che è il DJ che ha fatto We Are The People con Bono di Edge, che citavamo prima.
0: E nell'annunciare questa canzone hanno messo una vecchia foto e l'hanno rifatta, no? Sì. Aggiornata ai tempi d'oggi.
1: Mi ricorda qualcuno.
0: Sì, vabbè, l'ha fatta. Tante persone l'hanno fatta questa cosa.
1: No, vabbè, sì, è un classicone, sai, a distanza di anni rifai la stessa posa. Ecco,
0: però non viene mai uguale, però. No, bisogna dire.
1: C'è un po' le ossa che
0: vanno.

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 1025 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 1025, Very Normal People.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Lignano Sabbia d'Oro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue da...

0: dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
1: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Biagio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: 3, 2, 1, go!
7: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
8: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
7: www.sistemi.com.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Calvin Harris e Sam Smith con Promises. Abbiamo parlato tanto di DJs.
1: Sì.
0: Martin Garrix, Calvin Harris, vabbè, David Guetta, Bob Sinclair.
1: Di loro parliamo abbastanza frequentemente, li suoniamo anche spesso, quindi sono di casa.
0: Beh, soprattutto in questa stagione poi.
1: Beh, certo.
0: Che vanno a fare la stagione.
1: Vanno a fare la stagione. E Bob Sinclair, che è stato tantissime volte a Gallipoli, se non ricordo male, ha suonato
0: in Italia è di casa.
1: È proprio di casa, quindi mandiamo un abbraccio anche a lui.
0: Ma sì, il nostro amico Bob.
1: Hello Bob, new hit di Samurai Jane.

0: Sai che è proprio bello questo disco di Sienna Spyro? Eh no, perché il mood è quello della ripresa di quel suono lì che già facevano loro, no?
1: E bella, Destiny's Child, che bei tempi, con Beyoncé, la Kelly, sì, e la Michelle, che era un po' ispirato questo video a Sex and the City.
0: Sì, erano loro amiche al tavolo, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Amici, un nostro amico è Biagio Antonacci e torna live con Unplugged 2026, 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
1: Dal 3 luglio, 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
0: È un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime, dunque acquistate il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico. E si sente.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu GranVision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene. Insieme.
9: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Quante cose al mondo! Costruire, inventare.
17: Sassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.

0: Adele, someone like you.
1: È difficile trovare qualcuno come Ozzy Osbourne, ma ci stanno provando, nel senso che la famiglia, in particolare Sharon, dice: io vorrei fare con il marchio, perché poi si tratta anche di un marchio, no? Quello che è stato fatto a Elvis Presley. Cioè Elvis è morto tanto tempo fa ed è ancora un'icona. E quindi stanno creando, a quanto pare, un avatar che risponda come avrebbe risposto Ozzy, supportato dall'intelligenza artificiale, per cui tu puoi andare lì, consultarlo e farti mandare.
2: Esatto, perché infatti quello stavo aspettando di capire. Poi metti stacca una testa.
1: Esatto, sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La mia teoria è che prima di Alba Chiara, ok, c'è soltanto una canzone che immediatamente parte e tutti la sanno tutta, nel senso proprio di tutte le parole. E secondo me è il Millennium di quest'oggi, prima di Alba Chiara, prima dell'avvento di Alba Chiara, ovviamente.
3: Beh, diciamo che Battisti è molto amato, tanti in estate poi, no? Le suonano,
2: falò,
3: la
2: falò.
3: Chitarra, con sì, gli amici. Sì. Questa canzone è nata dalle mie parti, peraltro.
2: Pensavo delle mie bionde trecce, dicevo, no, però.
3: Mai avute. Lucio Battisti.

0: La canzone del sole, il grande Lucio Battisti, il nostro millennium per chiudere direi degnamente questo venerdì, nonché questa settimana di The Flight.
1: Sì, stavo pensando che l'analogia con Alba Chiara ci sta anche perché nel testo di Alba Chiara non c'è la parola Alba Chiara, cioè sei chiara come, ma non è precisa, e qui non c'è la canzone del sole nel testo della canzone, quindi in qualche modo sono dei titoloni pam che sono rimasti a prescindere.
0: Vediamo
1: dal loro
0: testo.
1: Vediamo
0: cosa ne pensa Vasco, adesso lo chiamiamo. Beh, vediamo se è d'accordo.
1: Credo che abbia altri pensieri adesso Vasco. Amici, è stato un piacere, domani c'è la Power Hits Parade con la Zac, non perdetela. Grazie a Fabione Romano, Anthony Loponte, anche Michael Triverio in regia. Grazie Zac.
0: Grazie a Matteo Campese. I nostri veri normal people. Ciao.
2: Salmo 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Corleone, provincia di Palermo, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Venerdì 22 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Stati Uniti ed Iran sarebbero molto vicini alla pace. L'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore. Alberto Ciapparoni.
4: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto l'accordo mediato dal Pakistan che dovrebbe essere annunciato entro poche ore ed entrerà subito in vigore. Lo scrive Al-Arabia, secondo cui i termini dell'intesa includono il cessate il fuoco immediato, l'impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili o economiche, la garanzia della libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell'Oman e l'inizio dei negoziati sulle questioni in sospeso, come il nucleare iraniano, entro 7 giorni, oltre alla revoca graduale delle sanzioni americane in cambio dell'impegno dell'Iran a rispettare i termini dell'intesa. Però lo stesso segretario di Stato USA Rubio frena e ipotizza un piano B se il regime iraniano non ci sta. A te.
3: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco ucraino con droni avvenuto ieri in serata contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata da Mosca. Lo ha annunciato questo pomeriggio il presidente russo Vladimir Putin. Adesso torniamo alle indagini sulle cause della tragedia alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani. Massimiliano Mantiloni.
5: Dovrebbero arrivare domani all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacalla, dei ricercatori Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub morti alle Maldive. Il primo corpo sul quale si era eseguito l'esame autoptico è quello di Gianluca Benedetti, il capobarca padovano, il cui corpo era stato recuperato per primo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, 5 sub sarebbero entrati volontariamente nella grotta. C'è una corrente di marea ma è leggerissima, impossibile che li abbia risucchiati, ha spiegato il soccorritore Sam Paccarinen. Sono entrati nella prima camera e poi in un corridoio lungo 30 metri che non ha un fondo lineare e poi sprofonda nella seconda camera. I sommozzatori che hanno ispezionato la grotta riferiscono che la via d'uscita da percorrere a ritroso non è ben visibile. Le correnti muovono la sabbia che sta sul fondo e la fanno accumulare creando una prospettiva ingannevole. I corpi sono stati trovati in un cunicolo cieco. Nessuno era incastrato, avrebbero finito l'aria.
3: Infine il ciclismo con la 13ª tappa del Giro d'Italia di cui RTL 102.5 Radio Partner. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Buon pomeriggio da Verbania, è arrivata un'altra vittoria italiana al Giro. Alberto Bettiol si è imposto nella 13ª tappa arrivando tutto da solo sul traguardo. È stata un'azione veramente fantastica quella del toscano, prima in fuga con altri 14 compagni d'avventura, poi sull'ultima salita, quella a Ungiasca, è scattato l'Eknesund. Bettiol lo è andato a riprendere, lo ha superato a velocità doppia, poi ha gestito il vantaggio negli ultimi chilometri e ha tagliato il traguardo esultando. Nessuna novità nel gruppo Magliarosa, che se l'è presa con grande calma in attesa delle montagne di domani. Eulalio è sempre Magliarosa, ma ricordiamo ancora una volta la vittoria di Alberto Bettiol qui a Verbania.
3: Il traffico.
7: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Via Radio.
9: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 9 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A58 tangenziale est esterna di Milano, la A35 Brebemi, la A4 Torino-Trieste fino a Brescia e la A21 Torino-Brescia verso la A1. Sempre sull'autosole, ma tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, troviamo 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra due auto. Il traffico transita su due corsie. Infine, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli, segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente risolto. È tutto.
3: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
10: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
11: Come? Ma mi è sembrata lunghissima questa settimana, forse è colpa del caldo che, lo sapete, io non lo sopporto proprio. Bene. Lo so che molti di voi staranno già storcendo il naso, ma io sono una figlia del Natale, del freddo, del gelo, delle montagne e del Molise, ma sono molto contenta di essere qua con voi. Buonasera, benvenuti in diretta su RTL 102.5. Buon venerdì 22 maggio 17.07, parte l'appuntamento con me, la Mario, Pop Around the Clock, tanta bella musica, la classifica della FIMI che sta per arrivare, quindi scopriremo tutti gli stravolgimenti della classifica, un countdown che diventa sempre più caliente per il nostro appuntamento al Foro Italico del 31 con il Power Hits Estate, parleremo ovviamente anche di questo, e una liturgia che ci piace sempre tanto, e cioè mandare un messaggino vocale al 378-378-1025 in cui molto semplicemente mi raccontate com'è questo venerdì, come è stato questo venerdì, come sarà questo venerdì. Intanto The Colors, Rolling Stones.

0: ma non è possibile non amare Rolling Stones, scusatemi. Lo so che ci sarebbero anche i Beatles, però nel mio caso è Rolling Stones, cuore cuore da una vita. Intanto i Colors adesso su RTL 102.5, 17:10, arriva il momento di ritrovare il mio amato Enzo Bazza per la classifica della FIMI. Enzo, bentornato, buonasera, buon venerdì.
1: Ciao a tutti, buon venerdì, ecco le classifiche.
0: Vai, vai.
1: Allora, Brescia al decimo posto con Mediterraneo, poi abbiamo Kid Yugi, anche gli eroi muoiono al nono posto, Disincanto di Madame è all'ottavo e poi entra Flaco G con The Godfather al settimo, prima nuova entrata. Poi abbiamo Michael Jackson, Michael Songs from the Motion Picture al quinto posto, Holly con Tutta la vita sempre, oramai 82 settimane, Geolier, Tutto è possibile al quarto posto e entra direttamente al terzo posto Drake con Iceman.
0: Ah.
1: E al secondo Saif con Santissimo e torna in testa alle classifiche Shiva con Vangelo.
0: Devo dire che è una classifica che mette d'accordo veramente un po' tutti e comunque Olly è in classifica da più tempo, forse è la mia ultima storia d'amore, ma va bene così. E su parti fisici invece, lì che succede?
1: Qui abbiamo invece un grande ritorno perché Thriller è l'edizione del 40° anniversario di Michael Jackson con direttamente al primo posto.
0: E i singoli?
1: E poi abbiamo Samurai J e Vito Salamanca che si confermano ancora con Ossessione al primo posto dal Festival di Sanremo.
0: Beh, bravi anche loro. Grazie Enzo, ti auguro un buon weekend, ci ritroviamo la prossima settimana, grazie davvero. Intanto sono partite le prime note, la conosciamo bene, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, per tutti i fan, eccolo.

0: si chiama proprio così questo singolo, Drive Safe, Miles Smith insieme a Nelly Horan, adesso su RTL 102.5, 17:19. Very Normal People del mio cuore, sono la Mario e vi ho chiesto all'interno del solito Pop Round the Clock venerdì, sabato e domenica a partire dalle 17 di raccontarmi, soprattutto con un messaggino vocale, com'è il vostro venerdì. 378 378 102.5. Sentiamo subito una voce.
1: Buonasera RTL 102.5, anche mia. La Mario sei troppo forte, simpaticissima. È un venerdì dove lavoro io. Grazie. A Gorla Minore, che poi sto andando verso casa a Busto Arsizio, 29 yes. gradi, caldo pazzesco, ma fa niente. Poi una bella oretta di karate e poi torno, una bella caprese mi mangio, bella fresca. Buona
0: bella
1: serata
0: fresca
1: a tutti.
0: Beh, adesso è il periodo ovviamente della caprese, dei 29 gradi, in auto avevo 29 gradi, poi man mano la temperatura è scesa, comunque qui a Roma siamo intorno ai 24. Mi avete scritto anche delle cose molto interessanti che secondo me apriranno un dibattito e lo facciamo tra pochissimo.

0: Lei è Dua Lipa con Break My Heart adesso su RTL 102.5. Stavo leggendo, cercando delle news su di lei che è stata così avvolta da body shaming per la passerella sul red carpet a Cannes di qualche giorno fa. Più di qualcuno ha detto: ma come sei invecchiata Dua Lipa, che ad onore del vero ha banalmente 30 anni, è stupenda, meravigliosa. E i giornalisti così sorridevano di fronte al suo aplomb, definendola una donna con le spalle molto larghe. Ma te credo, ed è giusto che sia così, non solo spalle molto larghe, ma anche conto in banca con tanti di quegli zeri che ha voglia, se non te ne frega nulla.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
16: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
17: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
19: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
20: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
21: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? che gusto! Ok, ok, ci sono!
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
22: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Scusami, tu fai solo l'amore, ma la vita come cose. Ecco, esattamente, adesso su RTL 102.5, ma adesso sempre su RTL 102.5, nello specifico, sono molto orgogliosa di dirlo, all'interno del mio programma Pop Around the Clock ci sono le vostre voci sul venerdì, quindi sentiamone almeno una, grazie.
1: Ciao,
0: regia.
1: Mario. Ciao. Davide da Valencia. Ciao. Come ogni venerdì abbiamo finito alle 3 di lavorare e adesso ci godiamo un po' di sole, mare, spiaggia. Ciao, buon venerdì a tutti, ciao.
0: Buon venerdì, tesoro, sai quanti stanno rosicando adesso dopo il tuo messaggio al 378-378-1025? Allora, c'è un amico che mi ha mandato un messaggio vocale un po' troppo lungo da farvi ascoltare, quindi brevemente faccio il riassunto perché lo trovo molto onesto e molto giusto. Dice, è bello muoversi con il primo caldo, andare in giro con i macchinoni, ma siccome questo amico guida il pulmino che trasporta i disabili, dice, è mai possibile che tutti i posti destinati alla salita e alla discesa i disabili siano occupati da personaggi che non hanno bisogno di mettersi in quel posto lì e non si spostano? Ha ragione. Ah.

0: Vi devo confessare che io ho un debole per Amélie, mi piace moltissimo il suo nuovo singolo Non è Francesco, leggero, bello, estivo, trasuda autenticità, esattamente come lei. Brava amica mia, sono fiera di te. Intanto 378-378-1025, ancora i vostri venerdì, sentiamo.
1: Che venerdì sarebbe senza la Mario? Buon fine settimana a te e a tutti voi.
0: No vabbè, ma siete troppo carini oggi. Anna mi dice: Mario, un venerdì di spese, rifatto gli occhiali da vista a solo 1250 euro e c'è un bel sospiro alla fine. Allora, il mio venerdì, ecco qua, ragazzi, ci vorrebbero 30 secondi di silenzio. Allora, in viaggio con il mio compagno da ore, ma siamo in silenzio perché abbiamo discusso e nessuno cede. Però ti prego, digli che lo amo, ma tanto. Allora, amica mia che non ti firmi, io ve lo sto dicendo, raga, v'amate, vi state rovinando un momento meraviglioso che non ritornerà mai più, magari immersi pure nel traffico perché nessuno dei due cede. Io sono cintura nera nel non cedere e nel non chiedere scusa, però poi la sera tra me e me, quando mi metto a letto, sapete che mi dico: ma quanto sei stata scema, Mario?
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente.
16: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
17: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: Ed è subito dance floor con questa doppietta, Lady Gaga Runaway, Bob Sinclair con I Can't Wait, e poi mi sta per arrivare Massimo Alberti in console, 70-80-90, allora meglio di così, un allenamento perfetto per le nostre anche, very normal people del mio cuore. Ma intanto com'è il vostro venerdì? Ancora voci, sentiamo.
1: Ciao Mario, ciao. Il mio un venerdì normalissimo, smart working, prenotazione di una visita per i nei, e adesso lancerò l'aggiornamento di Windows 11 sul PC. Sperando che non succeda nessun casino, però volevo sentirti, volevo salutarti perché
0: grazie,
1: è un po' che non mi faccio viva, volevo dirti che sei sempre la migliore, ti adoro,
0: amore,
1: e sono
0: grazie.
1: Orgogliosa di essere uno dei tanti very normal people che vi ascoltano sempre, sarete sempre la mia radio preferita, ciao, un abbraccio.
0: Tesoro, e tu fai parte della nostra famiglia. Ancora una voce.
2: Ciao Mario.
0: Ciao.
2: Sono Lucia con mio papà Gianluca,
0: sì.
2: E stiamo andando al mare.
0: Stiamo andando al mare.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Allora, questo è proprio il, avete avuto l'esempio del privilegio che può vivere chi fa il mio mestiere, la condivisione delle vostre emozioni, delle vostre voci, delle vostre gioie, anche dei vostri dolori, davvero meraviglioso. Piccola stella senza cielo, c'è Liga.

0: le versioni live emozionano sempre. Questa piccola stella senza cielo, appunto, live version per Ligabue, l'ultimo brano di questa ora di Pop Around the Clock. Però prima di salutarci ci sono le news, l'oroscopo, poi le news, poi arriva Massimo Alberti in console. Sentiamo un'ultimissima voce.
1: Grazie, Mario, regia. Il mood è quello giusto in questo momento, sto guardando proprio San Luca che l'ho di fronte. Buon fine settimana.
0: Amore, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche sentiero nuovo lì, per citare Cremonini e Luca Carboni e il loro San Luca, la città di Bologna, che immagino sia quello il San Luca a cui si riferisce il nostro amico. Ragazzi, grazie come sempre per il privilegio del vostro tempo. Ci ritroviamo domani con Pop Around the Clock e la Mario alle 17. Baci, ciao.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, avrete voglia e bisogno di prendervi cura di voi stessi, coccolando un po' il corpo, rallentando per non mettere sotto stress le energie. Un momento fatto di dolcezza. Amici del segno del Toro, la Luna vi aiuterà a dare un senso e una ragione a Marte, con la sua voglia di fare che non si ferma e che non riposa. Capirete il perché di un impegno e costante e assiduo. Gemelli, la vostra energia migliore si allontana da Urano, aiutandovi a capire che cosa serve per cambiare veramente, per fare il salto, per non rimanere fermi a pensare. Cari Cancro, userete soprattutto parole gentili, forse per mettere tutti a loro agio, forse per sentirvi più sicuri della qualità delle vostre relazioni. Sarete delicatissimi. Leone, una luna pratica e logica, saprà spiegarvi il bisogno di originalità, forse di novità, che sentite in questo momento. Fidatevi di ciò che cambia e si trasforma. Cari Vergine, tutta vostra questa Luna che compie mille aspetti, energia delle emozioni che vi aiuterà a collaborare con certe persone, a fare sempre la vostra parte serenamente. Bilancia, qualcosa che non capite troppo bene vi farà sentire al centro di tutto, sempre in prima linea con le cose del momento, e saprete gestire ogni situazione. Scorpione, certe amicizie sapranno apprezzare il vostro stile diretto e deciso, quel modo di fare che non aspetta di certo un segnale o una stella. Siate voi stessi con le persone giuste. Sagittario, vi preoccupate per qualcosa che dovete fare e che richiede il vostro impegno, ma le stelle vi suggeriscono di fare con calma, senza inventare nulla di nuovo o di diverso. Cari Capricorno, accontentate chi accanto a voi sembra essere alla ricerca di nuove armonie, chi ha bisogno di gentilezza, di cose calme e morbide. Non imponete regole inutili. Acquario, tutto in questo periodo passa dalla mente e dall'intelletto, anche le strane proposte di qualcuno che dovrete capire e interpretare, per poi essere parte di un'avventura. Infine, cari Pesci, fidatevi della Luna, anche se opposta, di emozioni tanto diverse dal vostro modo di essere e di fare. Innamoratevi delle cose logiche e di ciò che funziona senza far rumore.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
9: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis.
10: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
11: Ma siete già arrivati?
9: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
0: E anche ad Ortezzano, che è in provincia di Fermo, sono le 18:20. Buonasera.
2: RTL 102.5 giornale orario.
11: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Parliamo di politica con la premier Giorgia Meloni che ha incontrato l'omologo irlandese. Su questo ed altro in diretta Alberto Ciapparoni.
14: Eh sì, Andrea, a Palazzo Chigi, dopo aver incontrato il primo ministro irlandese Martin, Meloni ha ribadito l'appello all'Unione Europea per intervenire sull'impennata dei prezzi energetici con la richiesta della stessa flessibilità concessa per le spese di difesa. Insomma, la questione energetica è di assoluta priorità per il nostro paese, tanto che la Presidente del Consiglio ha anche rinnovato l'invito a liberare al più presto lo stretto di Hormuz, perché la libertà di navigazione e la stabilità sono fondamentali. Parole queste che arrivano poco prima del Consiglio dei Ministri, convocato fra un'ora, e che è chiamato soprattutto a varare la proroga del taglio delle accise per i carburanti fino alla prima settimana di giugno. Non solo, in arrivo anche misure per l'autotrasporto, con la Premier che sta vedendo in questi minuti gli autotrasportatori che hanno annunciato uno sciopero dal 25 al 29 maggio con il rischio del blocco delle merci, paralisi del paese. A te.
11: Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e 1 mese di reclusione per omicidio colposo plurimo ed omissione d'atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti ed una guida ed 11 feriti. Condannata anche là, mentre sono stati assolti gli altri imputati. La procura aveva chiesto la condanna di Tocci a 9 anni e di Vangeri a 8. Sentiamo ora come ha chiuso la Borsa di Milano, la linea Stefano Ungarelli.
15: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure positive per tutti i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIB più 0,70. Positivo anche il resto del mercato, con il FTSE MidCap più 1,10. I migliori del listino di oggi sono Avio più 5,84, ST Microelectronics più 5,17 e Stellantis più 3,19. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Amplifon meno 2,36 e Saipem meno 2,13. Stabile lo spread BTP Bund, ora 73 punti, invece in calo il prezzo del petrolio, ora 103 dollari al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto, buon weekend.
11: Siamo allo sport con il calcio, con l'addio di Guardiola alla panchina della Manchester City, è iniziato il Toto Allenatori per la prossima stagione. Enzo Tamborra.
16: Tutto finisce, anche un'era stracolma di successi. Dopo 10 anni e 20 trofei, al termine di questa stagione Pep Guardiola non sarà più l'allenatore del Manchester City. Niente è eterno, ma eterno sarà il mio amore per il City, si legge nel messaggio di commiato. Tra i candidati alla successione c'è anche il suo allievo Enzo Maresca. Sul fronte italiano, i titoli di coda e il rapporto con Palladino, l'Atalanta vuol piazzare il colpo Sarri, per il quale c'è anche l'ipotesi di un ritorno a Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Per la panchina partenopea è in corsa anche italiano. Molto gettonato Grosso, che piace alla Fiorentina,

0: Allegri e Spalletti sembrano solidi sulle panchine di Milan e Juventus, ma i prossimi giorni saranno quelli decisivi.
1: È tuttora la viabilità.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 9 km di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. A chi proviene da Milano consigliamo di percorrere la A58 tangenziale est esterna di Milano, la A35 Brebemi, la A4 Torino-Trieste fino a Brescia e la A21 Torino-Brescia verso la A1. Per ulteriori aggiornamenti potete contattare il nostro call center al numero unico 803-111. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Grana Padano vi invita all'ascolto di...
7: Puntualissimi come ogni venerdì alle 18 su RTL 102.5 c'è Massimo Alberti con 70, 80, 90 all'ora. E oggi voglio iniziare con un grandissimo successo degli anni 90, erano gli Snap, Rhythm is a Dancer.

up, fly your feet off.

Proprio come l'abbiamo conosciuta con questa Waiting for Tonight, ma ora sogniamo alle 18:20 su RTL 102.5 perché ci sono i REM.

0: 70, 80, 90, allora!
1: Let's go, girls.
0: Venerdì dalle 18 alle 19

È tornato a essere l'artista più streamato e più trasmesso dalle radio in questo periodo, questo grazie anche al film. Ovviamente sto parlando di Michael Jackson. A proposito, aspettiamo anche la parte 2 e anche la parte 3, perché ne ha talmente tante di storie da raccontare che è bello anche vederle al cinema. Ora invece parliamo di un personaggio chiamato Jimmy Bohorn, ci ha fatto ballare tantissimo con Dance Across the Floor, con Spank, con Gimison, ma anche questa alle 18.45 su RTL 102.5. Jimmy Bohorn.

0: ho più ricordi? Bah, scrivetelo al 378-378-1025. Anche oggi l'abbiamo fatto, 70, 80, 90 all'ora con Massimo Alberti. Fatemi ringraziare Anthony Loponte, Simone Chiavegato, Luigi Nino e Fabio Romano. Grazie, se volete noi ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui su RTL 102.5.
1: 70, 80, 90 all'ora è stato presentato da Grana Padano.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Anche a Merate, che è in provincia di Lecco, sono le 19 e qualche secondo.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. Oggi sono state pubblicate le foto della grotta delle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani. La ricostruzione della tragedia racconta dell'ingresso in un vicolo cieco e della fine dell'ossigeno. Max Vigiani.
4: Buonasera Ivana. I corpi erano tutti insieme in una camera della grotta, lo ha raccontato uno dei sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 sub italiani morti giovedì scorso alle Maldive. L'ipotesi più probabile è che si siano persi, non essendo riusciti ad entrare nel corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera, quella aperta all'esterno, e abbiano finito così l'aria nelle bombole da 12 litri adatte solo ad immersioni ricreative e non ad una profondità di 60 metri. A pubblicare per la prima volta le immagini dei fondali dove erano i corpi delle vittime è stata l'organizzazione Dan Europe. Come hanno spiegato gli esperti e come si vede anche da foto e video, la luce filtra fino all'interno della sezione iniziale della grotta, ma la visibilità può azzerarsi rapidamente a causa del sedimento corallino smosso. Intanto domani alle 13 l'aereo con le salme di 4 delle 5 vittime atterrerà a Milano Malpensa. Il corpo di Gianluca Benedetti invece era stato già portato in Italia nei giorni scorsi. A te.
3: Grazie Max. Secondo la TV Al-Arabiya, l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra potrebbe arrivare nelle prossime ore. Sergio Gadda.
5: Un cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti dell'Iran sono i punti principali della bozza finale dell'accordo tra Washington e Teheran, mediato dal Pakistan, secondo quanto riferiscono fonti dei media sauditi. Il testo ribadisce anche il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Dall'intesa restano al momento esclusi i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che saranno oggetto di negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, che scatterà dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti previsto nelle prossime ore. Il presidente degli Stati Uniti Trump sostiene che l'Iran vuole disperatamente un accordo, mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che Washington deve iniziare a pensare al piano B se Teheran non riapre lo stretto di Hormuz. Israele invece non si fida, annuncia che il regime iraniano starebbe pianificando un attacco preventivo.
3: La politica italiana questa sera al Consiglio dei Ministri. Sul tavolo c'è il prolungamento del taglio delle accise sui carburanti. Alberto Ciapparoni.
6: È convocato proprio in questi minuti il CDM che deve varare la proroga del taglio delle accise per i carburanti fino alla prima settimana di giugno, ma non solo, in arrivo anche misure per l'autotrasporto, con la Premier che poco fa ha visto gli autotrasportatori che sospenderanno lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio, e a Palazzo Chigi incontro anche fra il Presidente del Consiglio e il Primo Ministro irlandese Martin, con Meloni che ha ribadito l'appello all'Europa per intervenire sull'impennata dei prezzi energetici con la richiesta della stessa flessibilità concessa per le spese per la difesa. Ma sentiamo proprio Meloni.
7: È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi. Non si tratta quindi di essere autorizzati a fare maggiore debito, ma di allocare al meglio quello che è già previsto.
6: Insomma, la questione energetica è di assoluta priorità per il nostro paese. A te.
3: Oggi due persone sono state condannate per la strage di Civita in Calabria. Il 20 agosto del 2018 10 persone persero la vita durante un'escursione nelle gole del torrente Raganello. Andrea Salvati.
8: Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e 1 mese di reclusione e la guida turistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Entrambi erano imputati per omicidio colposo e omissione d'atti d'ufficio. Assolti invece gli altri imputati. Il 20 agosto del 2018, giorno segnato da un'allerta gialla su tutto il comprensorio dei violenti temporali a monte in territori da altri comuni, fecero ingrossare il torrente. Le strette gole fecero acquisare velocità all'acqua che si abbatté come un muro su un gruppo di escursionisti che stava percorrendo l'ultimo tratto e fu strage. Persero la vita 9 escursionisti e la guida Antonio De Rais, 32 anni, che nel 2017 era andato a prestare soccorso agli ospiti dell'albergo Arigopiano sommerso dalla neve. Il tribunale di Castrovillari ha individuato nel sindaco di Civita colui che avrebbe potuto intervenire preventivamente per evitare la tragedia.
3: A chiusura in borsa a Milano FTSE MIB più 0,70% e siamo al ciclismo. RTL 102.5 radio partner del Giro d'Italia, oggi tappa da Alessandria a Verbania in Piemonte, vittoria per l'italiano Alberto Bettiol. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
9: Al Giro d'Italia aveva già vinto una tappa nel 2021 e nel 2019 aveva conquistato una classica monumento come il Giro delle Fiandre. Oggi Alberto Bettiol, a 33 anni, si è preso un'altra grande soddisfazione, trionfando nella tappa di Verbania. Trampolino di lancio è stata la salita di Ungiasca. Ecco la sua soddisfazione dopo il traguardo.
10: Sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, però anche ridere, insomma, gioire. Adesso sono contento anche per la squadra, insomma, stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente. È una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
9: Il gruppo Maglia Rosa se l'è presa con calma, con il pensiero rivolto al tappone di domani in Valle d'Aosta. Eulalio ripartirà in Maglia Rosa. Da Verbania, lì nello studio.
3: Grazie Paolo, ora per noi meteo e traffico.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsioni del tempo.
2: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani con l'anticiclone su tutta Italia sarà un fine di settimana con l'alta pressione subtropicale, questo vuol dire assoluta stabilità, sole e temperature in aumento al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi o più. Solo in montagna, sull'Appennino meridionale, qualche breve temporale di calore diurno. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rosetto e Pineto verso Pescara il traffico non è più bloccato, ma rimangono 6 km di coda per un incidente tra più veicoli. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Giulianova, poi rientra in autostrada a Pineto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un semirimorchio di un camion che aveva preso fuoco tra la Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola ci sono 8 km di coda verso Bologna. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pere e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
7: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
8: Eccoci qua, amici e amiche, buona serata e bentornati a Protagonisti. Allora, inizia un'altra puntata imperdibile, Hermano Sparpiglias da Reggio Calabrias. Sei pronto per mangiare un gelato gusto pavone?
9: Pavone?
8: Ti portiamo,
9: ma
8: te
9: come?
8: Lo offro io.
10: Sono in collegamento da Reggio Calabria, sono in collegamento.
11: No, vabbè, perché devi dire queste panzane?
9: Perché? Infatti, perché...
8: Non mi hanno mai detto che c'ho la panzana, però lo sai.
11: No, c'è la panza, vero?
8: Beh, sì, ovvio. Sempre avuta,
10: no. Buonasera a te, buonasera a Francesco Taranto.
9: Ma buonasera, caro Parpiglia, nella prima ora del venerdì, lo sappiamo, sei qui con noi, siamo contentissimi di questa
8: e
9: cosa.
8: E poi, bene, grazie, da dove la segue?
9: E dopo dalla macchina.
11: E poi mi fermo in macchina qui fuori e sto fino alle 9. E mangio dei noodles.
9: In macchina così.
8: Mangi nudo? Ah, bello!
9: Noodles.
8: Molto, diciamo, molto romantica come scena.
9: Ti piacciono? Vabbè. Che hai contro i noodles?
8: No, io nudo non mangio mai, per carità. Sai, vestito piaccio, nudo convinco.
9: Ecco.
8: Vabbè. Però prima di salutarvi, prima di iniziare, caro Taranto, sì, dobbiamo ricordare, prima di iniziare con la musica, un consiglio utilissimo. Se volete, se volate da Roma a Fiumicino, scegliete Easy Parking, perché è l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo, avete anche sconti sui bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
8: Easy Parking, comodo, sicuro, conveniente. Informatevi su adr.it.

0: La nuova di Eddie Brock, vedi, dedicata proprio a noi, Bel Venerdì si chiama.
1: Eh già, potremmo cambiare protagonisti in protagonisti Bel Venerdì.
0: Bel Venerdì, è vero.
2: O di Venerdì, se volete. Ma allora, chi di voi è andato in Liguria negli ultimi 20 anni?
1: Beh, per chiedere. A parte che eri a Sanremo 2 settimane fa.
0: È vero, tu sei stato forse più, sì, più recentemente di me, però anch'io devo dire molto.
1: Anch'io ero a Sanremo.
0: Soprattutto in, come dire, in età adolescenziale.
1: Possiamo dire che questa è uscita male, è uscita male.
0: No, non era male però, no, perché comunque...
2: Per capire, perché le statistiche, sapete, sì, che io leggo tutte le statistiche, la mattina mi alzo e...
1: Quindi sei uno statista.
2: Sono una statina per il colesterolo, diciamo, perché sono piccolo di altezza. Ecco, le statistiche dicono che in Liguria ci sono tanti fratelli senza sorelle o altri fratelli, cioè figli
0: tanti
2: unici.
0: Tanti figli unici, hai capito.
2: Ah. Quindi secondo voi noi non chiamiamo un ligure?
0: Ma certo.
2: Però un sindaco.
0: Un sindaco, ma è il programma dei sindaci questo, lo ricordiamo.
2: Valle Crosia o Valle Crosia, vediamo.
1: Ma ce l'hai, già, sì, ce l'hai.
2: Sì, sì, stiamo già chiamando.
0: Eccolo.
2: Sì, sindaco, è lei?
3: Sono io, Fabio Perri.
2: Fabio Perri, si presenti, quale città? Ci dica, quale regione?
3: Fabio Perri, sindaco di Valle Crosia al Mare, provincia di Imperia, regione Liguria.
2: Ecco,
1: preciso.
2: Se ci può dire anche il cap e il
3: 18019.
2: E il prefisso?
3: Era 184.
0: Bellissimo.
2: Sembra la signora di
3: preparato.
2: Ti ricordi Parpiglia, la signora di Costanzo, quella dei prefissi?
1: Li sapeva tutti.
2: Dunque, lei ha fratelli, sorelle o figlio unico?
3: Io ho 3 fratelli.
1: Ma allora, altra generazione.
3: Una famiglia di quelle di una volta.
2: Allora non va bene, scusa Parpiglia,
0: alza la media,
1: capito? Però una volta certo. Adesso meno, giusto, sindaco?
2: Cioè, sindaco, la Liguria.
3: La Liguria è un po' particolare.
2: Sì, ma dicono che ci sono tanti figli unici, ma è vero? Le statistiche lo dicono.
3: Eh beh, questo diciamo che ormai è su scala quasi nazionale, nel nostro paese Italia.
2: Chiami l'ufficio anagrafe di Valle Crosia,
3: Valle Crosia.
2: Crosia a Mare, diciamolo.
0: Esatto, da poco ha aggiunto il suffisso.
2: Avete cambiato nome da poco.
3: Abbiamo cambiato i cartelli, siamo lasciati l'altra volta, convinto che cambieremo i cartelli. Il 14 mattina puntuale abbiamo cambiato i cartelli.
2: Che bello, sai che pure Simioli ha cambiato cognome, lo chiamiamo Simioli a Mare, pure lui. Abbiamo
1: giusto. Vabbè, ma quello per motivi legali a fisco, no?
2: Così perché lui va al mare, quindi l'abbiamo chiamato. Vabbè, sindaco, allora ci ha smontato la notizia, perché da quello che abbiamo capito
0: è la famiglia più numerosa della Liguria.
2: Lei ha 3 fratelli, quindi. Sì. Ma conosce?
3: Siamo numerosi.
2: Qualcuno che è figlio unico?
1: Ho capito.
2: Lo conosce?
3: Ebbene, conosco tanti figli. Ah,
0: vedi, allora conferma forse, almeno questo studio.
2: Sì, sindaco, grazie mille, ci saluti tutta la Liguria, amata.
3: Grazie, Valle Crosia al Mare vi saluta, vi ringrazia ed è a vostra disposizione, veniteci a trovare.
1: Assolutamente, con budget veniamo immediatamente, con budget.

0: Bruno Mars, 19:21 su RTL 102.5 da giorni, caro.
1: Vedi che
0: Farfiglia.
1: Fa qua anche lui comunque.
2: No, ma anche Bruno. Cioè, io mi chiedevo se c'è il gelato al gusto Bruno Mars. Chi l'ha capita,
0: no,
2: questa?
0: Bruno Mars.
1: C'è del caramello per caso in questa.
2: Non siete veloci, non
0: siete delle brutte persone.
1: Ci abbiamo messo troppo per
0: me. Ha saputo dei pavoni in giro per l'Italia?
2: No, perché io so che ci sono il gelato al gusto bacon.
1: No,
2: al carbone,
1: pensa che roba.
2: Al basilico, al gorgonzola. Poi Francesco, che sai tu?
0: Al pavone.
2: Cioè?
1: Ma come pavone? No, però
0: allora, la gelateria si chiama Creme della Creme Taranto.
1: No, vabbè,
0: leccati le sopracciglia.
1: Già il nome è bellissimo. No, ma pavone, scusate, non si può, diciamo.
2: Ma ragazzi,
1: non
2: ma
1: si
2: anche
1: può,
2: gusto carbone, che gusto è. Chi è che...
3: Ragazzi, buonasera, ciao Francesco.
0: Ma vabbè, ma allora
2: questa confidenza?
0: Ci stava già seguendo.
1: Ricordiamo che è tutto improvvisato. È tutto improvvisato.
2: No, è il tuo gelataio di fiducia.
0: È tutto improvvisato. Punta Marina, giusto?
3: Esattamente, Punta Marina, esattamente. Siamo qua in diretta da Punta Marina.
0: La gelateria è Creme della Creme?
3: Creme della Creme, esattamente, che è un marchio, cioè siamo noi che siamo in altri posti, anche abbiamo
0: la vittima. Allora, ma esiste questo gelato al cono pavone per i pavoni? Ma davvero?
3: Ma la grande, ma vabbè. Noi una mattina abbiamo visto il pavone che stava lì davanti e abbiamo detto, ma perché non fare un bel gelato colorato? Allora, premetto ai bambini che non abbiamo ammazzato nessun pavone.
2: Certo, giusto. Non solo i bambini, ma anche gli animalisti. Cioè.
3: No, i residenti non sono proprio, avrebbero preferito che prendessimi i pavoni.
0: No,
1: no,
0: il pavone non si tocca.
1: Esatto.
3: Esattamente, il pavone adesso appunto Marina
2: gioca col padrone e lascia stare il pavone.
0: Bravo, lo dice il Parpiglia anche con la rima bacetta in catenetta. Vai, allora, ci dica com'è questo gusto, è blu come il Viagra, scusi.
1: Beh, attenzione.
3: No, è tutto colorato perché è un gelato su base bianca, fatto con una pasta al biscotto e una pasta alla panna cotta e con variegato con gli Smarties, con pistacchi e granelle.
0: Ha capito, quindi... Parpiglia, c'è anche la Smart sul gelato.
2: Ma perché chiamarlo pavone, la mia domanda, perché? Possiamo fare il gusto al gelato Fredella, gusto protagonista.
3: No, allora,
2: gusto
3: Simioni. Stati... Allora, noi volevamo valorizzare un po' le specialità locali, quindi abbiamo detto qui a Punta Marina adesso va il pavone, se fossimo stati in Puglia come Francesco avremmo fatto la burrata.
0: La burrata, ma ci sono anche i trulli in Puglia, scusi, sono la burrata.
3: Invece, Francesco, se fossimo stato ad Amsterdam,

0: Amsterdam in zona rossa l'avremmo fatto alla al latte di pecora, per esempio.
1: Beh, purché al latte al messo il D, ecco, meno male. Vabbè, allora, creme della creme, ci continua a seguire ogni sera, mi raccomando,
2: sì,
1: sempre.
2: Ci segua. Ma,
0: allora, la televisione è su di voi sempre, quindi sappiate.
3: La radiovisione, viene...
2: Troppo, troppo buono.
0: Esattamente,
2: troppo
0: la radiovisione.
4: Vabbè, facciamo questo gusto protagonisti di venerdì.
1: Però mi piace, come, noi, lo dai, come lo fai?
4: Come lo
1: fai?
4: Al volo, al volo.
0: Allora, ci metterei un po' di caffè, nel senso per dare quel brio.
4: Sì,
0: nel
4: senso carica, per... Dai, caffè e fredella.
0: Esattamente. Oh, esattamente. Il cioccolato fondente.
4: Taranto,
0: però,
4: taranto,
0: una
4: taranto,
0: base
4: taranto.
0: Fatta, fatta un po' però con la burrata, qui ci bisogna tirarla fuori, perché quindi una base...
2: Un po' d'anduia per Gabriele.
1: E per
2: un
1: po' di andurese.
0: Lo vedo difficile, però.
4: No, impongo l'anduia.
1: Vabbè, già. Noi abbiamo esaurito il tempo, grazie.
4: Grazie.
1: Creme della creme, però Taranto, devo dirti una cosa,
2: sì, che cosa?
1: Ci scrivono in tanti per sapere cos'è l'art bonus.
2: Allora, l'art bonus è un modo per trovare i fondi necessari per restaurare, riqualificare, mettere in sicurezza tutte quelle piccole e grandi opere d'arte meravigliose, no? Ci sono praticamente in ogni paese d'Italia, quindi è un gesto bellissimo che tutti quanti possiamo fare. Basta una donazione, anche piccola, che sarà dedicata all'opera che si vuole salvare. Si ha anche un beneficio, tra l'altro, fiscale del 65%. Questo è interessante.
5: Per avere tutte le informazioni, basta andare su artbonus.gov.it.
2: Beh, Gabri, ragazzi, che dici di questa
1: l'ho
2: voce?
1: L'ho detto così, più The di voice. Questo.
4: Che la vostra voce mi eccita.
2: No.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
9: Chi è?
8: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
16: la mia spesa è velocissima,
17: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
19: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo.

0: quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, 19:35 minuti. Allora ci possiamo collegare.
1: C'è un'immagine strana.
0: Con l'aeroporto. Posso dire vicino.
2: Imbarazzante perché davanti alla televisione. Arancione un coniglio.
0: Martina Rinelli, con
3: ragazzi,
0: chi sei?
3: Sì, ma buonasera, ma è tutto meraviglioso. Ho preso così uno sposo al volissimo perché guardate com'è vestito. Cioè, per chi non fosse in radiovisione, mi dispiace per voi. Chi sei e descrivi al volo il tuo outfit?
4: Sono Edoardo e mi hanno prelevato dall'ufficio 2 ore fa per andare non si sa ancora dove. Mi hanno detto svelato mio. Mykonos.
1: Viaggio culturale, ragazzi.
3: Allora, molto sì, in realtà culturale. Il loro gate sta per chiudere, quindi ora appena chiudono si fanno una corsa. Hanno mandato già degli amici a bloccare il gate, sperando che non partano senza di loro.
0: Beh, senza il coniglio, perché descriviamolo. È vestito come un coniglio, però con lo, diciamo, lo smoking, diciamo.
1: No,
0: un
1: non so cosa c'ha sotto.
4: Con lo smoking preferisco. Sì, sì.
2: Scusami, ma quando ti sposi?
4: Il 5 settembre.
3: Non è vero. 5 settembre, manca poco. Mi raccomando, fai il bravo amico.
2: Ma
3: no?
2: Sei convinto? Sei convinto di sposarti? Non ti vedo tanto convinto, eh.
4: Sì, assolutamente. Sì, sì.
3: Siamo convinti.
2: Ma perché Balbetti? No, ma perché Balbetti?
5: Cioè, te l'abbiamo chiesto numerose volte. Cercare di risolvere questo dubbio, ma
2: voglio conoscere il padre spirituale di quell'amico suo, quello a fianco, cioè qualcosa di unico.
3: Ragazzi,
1: io voglio salutare la fidanzata.
0: Ciao ragazzi,
3: auguri.
4: Grazie, saluto, scusami un secondo.
3: Certo.
4: Mia moglie Valentina e i miei due gemelli Eros e Raul.
1: Ciao figli,
2: gemelli, grazie,
0: maggiorazione.
3: Ciao ragazzi.
1: Divertiti amigos.
0: A dopo, allora, Marti, dopo
3: ragazzi,
0: torniamo da te.
3: Così.
2: Quante bugie bianche.
0: Bellissimo, bellissimo anche lo zoom automatico.
1: Mykonos, sì. Mykonos, dai, ora non scherziamo, dai.
2: Poi c'è Sasaki, re di Mykonos, sindaco di Mykonos.
1: Il Tropicana.
2: Gli elefanti anche a Mykonos.
1: Posso dire quante?
2: Quanti
1: servizi ho fatto al Tropicana, tipo lucignolo.
2: Anche io ho fatto i servizi, ho lavato come lavapiatti all'epoca, a 18 anni, non sto scherzando, davvero, sono partito da Foggia.
1: Ti ricordi che è l'unico posto lì a Mykonos dove c'è l'elefantino?
2: Sì, è, diciamo, non alto, però c'è, è vero. Diciamo che
0: andato, io purtroppo
1: non sai di cosa stiamo parlando, peccato, perché è Taranto 41.
2: Ma come si vede che tu sei un uomo del nord, Taranto?
1: È veramente vero, vero.
2: Bravo,
1: vero.
2: Preciso. Noi purtroppo, io e signor Parpiglia siamo
1: due disgraziati, i figli di Gianni.
2: A 18 anni siamo andati via da casa. Pensa, io sono andato via da casa a 4 anni. Prima della prima comunione.
1: Dove sei andato a 4 anni?
2: Facevo il rappresentante.
0: Dalla zia.
2: No, vendevo le enciclopedie a quell'età.
1: L'acqua e sapone
2: vero vabbè New Hit.

0: E c'è anche Brescia, da Dio New Hit su RTL 102.5 alle 19.41. Ragazzi, giochiamo un po', ok, il prezzo è giusto.
1: Vai, quanto
0: può costare un chilo di tortellini, secondo voi? Taranto è uno che li mangia sempre, c'ha la faccia proprio da quello che mangia.
2: Li mangio ma non li compro. No, quindi
0: che fai, di rubi?
2: Io
0: no.
2: Vai,
3: spara la cifra.
2: Non so, un chilo, questa,
3: €10
2: No, 10 euro, dai.
3: No, io dico 50, dico 58,90 euro.
4: Ha giocato, gioca il signor Parpegna da Reggio Calabria.
0: Esatto, perché il pastificio La Sfoglina Bio, trin, a Bologna, da quello che leggiamo, li vende a questo prezzo molto alto, sommerso
2: che cos'è, dai, l'oro di Dubai, dai, cioè, dai, il tortellino
0: si sa, ma il tortellino ma piazza buona, anche se costa.
2: Sì, ho capito. Allora,
0: però
2: sai
0: noi
2: che facciamo?
0: Indaghiamo.
3: Bravo. Andiamo a Valeggio sul Mincio, al pastificio Nodo d'Amore, dove c'è collegata Federica. Federica, quanto costano?
5: Ciao, buonasera a tutti,
3: ciao. Ma quanto costa un chilo di tortellini? È vero, è falso? 60 euro, 59 euro?
0: Euro.
3: Ma dai, è troppo? Raccontaci.
5: Ho letto anch'io la notizia dei 59 euro al chilo. E ovviamente non mi permetto di giudicare le scelte degli altri, però insomma comincia ad essere un prezzo sinceramente non più accessibile a tutti.
0: Cioè, scusate, in quattro persone vanno via 120 euro di tortellini. Cioè, scusate, ma poi
3: è esagerato,
0: quanto costa,
3: no?
0: Quanto costa produrli? Cioè, secondo
3: Bravo,
0: te,
3: Franci.
0: Io capisco che insomma, le materie prime sono aumentate, la benzina, ma quanto costa produrre i tortellini?
3: Facciamo un chilo, no? Quanto costa produrre un chilo? Dai, Federica.
5: Allora, costa parecchio perché c'è stato un aumento del prodotto, cioè costo personale, e quindi cioè, effettivamente costa parecchio il chilo di tortellini, però ognuno poi decide in base ai suoi obiettivi cosa fare della propria attività.
0: Ogni tortellina è bella mamma sua.
3: Ma scusa, se noi veniamo a Valeggio sul
0: Mincio, provincia di Verona, targa VR,
3: quanto ci fai? Chiana gratis,
0: un chilo.
3: Ti suggerisco il gratis.
0: Allora, quanto ci costerebbero a noi un chilo di tortellini?
5: Dai, noi nel nostro negozio li vendiamo dai 27-29 euro.
3: Ma scusa, ma abbiamo fatto uno scoop allora.
0: Ma pure tanto, però, posso dire. Io pensavo
3: da
0: 10 50, euro.
3: Da 59 a 27.
0: Ho capito, ma è tanto lo stesso. Li compro a Foggia, costano meno.
3: Vai a Valeggio.
0: Vabbè.
3: Ma
0: noi ti salutiamo.
3: Vogliamo sapere i gusti?
0: Sì.
3: Al volo. Che gusti fate? Gusti
5: facciamo? Vabbè, i classici, va bene, i tortellini di Valeggio, poi tortellini di zucca con gli spinaci, col brasato amarone, con i formaggi, con il porro gorgonzola, con i porcini, con le erbette taleggio, con il salmone, con il grano.
0: Con la rucola li fate? Con la rucola?
2: E quelli costano, perché il salmone costano di più.
0: Anche rucola e stracchino.
5: Certo.
0: Scusa, e col grana li fate anche?
3: Eh sì, ma tu sei di un banalità. Al cioccolato li fate?
0: Sto chiedendo, ma scusa, ho in mente di comprare 100 quintali, devo fare le scorte.

0: fammi un attimo.
1: Ci vediamo a Valeggio sul
2: Mincio.
3: Provincia di
2: Verona.
4: Ciao Federica,
3: ciao.
4: Grazie.
3: Però,
4: a voi, ciao.
3: Ragazzi, io vi dico, se cercate una vacanza tanto, soprattutto tu che parti senza stress, iniziate dal parcheggio in aeroporto.
2: Ma certo, se volate da Roma a Fiumicino scegliete Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete poi aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo. Avete anche sconti sul bar, sui ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
3: Easy Parking, comodo, sicuro, conveniente. Informatevi su adr.it/easyparking.
1: Ma questa voce è così calda perché
3: ci ha commosso, perché amo l'aeroporto, amo l'aeroporto.
1: Amo l'aeroporto.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I pulli allevati senza

0: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
8: Ah, sarà... più di un anno.
9: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
10: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Ehi,

0: Luca è alto più di un metro?
1: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
0: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
1: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, si sente già tutta l'aria del tormentone. E se parliamo di tormentoni, 31 maggio, Power It's estate di RTL 102.5, ragazzi.
1: Beh, evento super unico, evento, super.
2: Bello, ho letto anche sul Corriere gli ospiti e non mancate.
0: Simple Minds.

0: Che capolavoro! E canzone Live and Kicking, Simple Minds, per chiudere questa prima ora delle due di Protagonisti.
1: Come direbbe Piccolillo, che pezzone, che pezzone. Scusate, diciamo.
2: Che pezzone che sei.
1: Che
2: presente.
1: Pezzone. Sei bene, noi pezzone. Siamo noi dei pezzotti invece.
0: Anche
1: siamo
0: un po' pezzotti, voglio sì.
1: Allora, tra poco parliamo di cambio vita, perché cerchiamo, quindi appello, se sei all'ascolto sì. Ti chiameremo, Fabiano Amati, ex assessore della Regione Puglia, avvocato, non è stato più eletto e ha deciso

0: di mollare tutto, no?
1: Ma infatti.
0: E fare il gelataio.
2: Capito? Scelta insolita.
0: Tu che faresti, cioè, Francesco, veloce, se dovessi cambiare vita?
2: La showgirl, sicuro.
0: Non
2: la
0: è vero, superette. Secondo me apriresti un lido.
2: E come fai a sapere? Hai già il nome in mente?
0: Sì, ti sdraio, Fredella. Ciao ragazzi!
2: A tra poco noi torniamo, Parpiglia ci segue come sempre dall'auto.
1: Eh sì, dall'auto.
2: Anche a Cinegobba.
1: Ma ormai ti abbiamo spoilerato di quello di cui parleremo tra poco.
0: Mangia nudo il signor.
1: E qui mangia nudo, ma soprattutto.
2: Complimenti, nudo mai. Occhio che non si può, però. Beh, se ti piace.
1: Però gli abbiamo già spoilerato uno, però è solo uno dei vari argomenti che faremo.
2: Esatto, perché poi parleremo subito dopo, insomma, di stelle. Vabbè, restate qui.
0: Ma anche Fredella 2000, no, come lido, non è male. Fredella 2000.
2: Ma perché devo aprire un lido? Costa troppo. Io a stento riesco a fare l'amministratore di condominio. Però dobbiamo, Taranto, ricordati,
0: pensiamo.
2: Figli delle stelle.
1: Certo, con la nostra mitica Angela. Andiamo calabrese, tra l'altro.
0: Tutti
1: della Calabria,
0: calabresi.
1: Quindi,
0: siamo.
1: Vedi?
0: Tutti calabresi.
1: Grazie,
0: tutti.
1: Capri.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.
3: Salmo 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Lanusei, in provincia di Nuoro, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Andrea Salvati. Oggi sono state pubblicate le foto della grotta delle Maldive in cui sono morti 5 subitaliani. La ricostruzione della tragedia racconta dell'ingresso in un vicolo cieco e della fine dell'ossigeno. Sentiamo Sergio Gadda.
5: Erano tutti insieme in una camera della grotta, lo ha raccontato uno dei sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 subitaliani morti giovedì scorso alle Maldive. L'ipotesi più probabile è che si siano persi, non essendo riusciti ad entrare nel corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera, quella aperta all'esterno, e abbiano finito così l'aria nelle bombole da 12 litri adatte solo ad immersioni ricreative e non ad una profondità di 60 metri. A pubblicare per la prima volta le immagini dei fondali dove erano i corpi delle vittime è stata l'organizzazione Dan Europe. Come hanno spiegato gli esperti e come si vede anche da foto e video, la luce filtra fino all'interno della sezione iniziale della grotta, ma la visibilità può azzerarsi rapidamente a causa del sedimento corallino smosso. Intanto, domani alle 13, l'aereo con le salme di 4 delle 5 vittime atterrerà a Milano Malpensa. Il corpo di Gianluca Benedetti invece era stato già portato in Italia nei giorni scorsi.
4: È stato sospeso il fermo del trasporto merci annunciato dagli autotrasportatori, che era previsto dal 25 al 29 maggio. L'effetto delle misure annunciate dal governo nel corso del tavolo a Palazzo Chigi, dal governo promessi 300 milioni di euro per il sostegno alla categoria e la sospensione dei versamenti fiscali per un mese. Lo scandalo che sta scuotendo la casa era l'inglese, in particolare l'ex principe Andrea. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Secondo media britannici, la polizia, in seguito alla denuncia di una donna, sta indagando sull'ex principe Andrea per sospetti reati sessuali nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Si aggrava dunque la posizione del figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo. Gli investigatori cercano testimonianze anche da altre potenziali vittime del faccendiere pedofilo. Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Era stato arrestato per qualche ora e poi rilasciato nel giorno del suo 66° compleanno. La giovane donna sostiene che diversi anni fa l'ex duca di York l'ha portata nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor, fonte che la polizia britannica non ha ancora avuto modo di ascoltare. L'ex principe Andrea nega comunque con fermezza qualsiasi illecito.
4: È tutto, ora le previsioni del tempo.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, un caldo di piena estate questo fine settimana, il primo sulla nostra penisola con tali condizioni grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo sul territorio. Protezione proprio di condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati e temperature oltre le medie della stagione, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, qui con i picchi più elevati prossimi ai 30-31 gradi. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando all'app.

0: 3D Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori in galleria tra Giulianova e Pineto registriamo 5 km di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo sul tratto Emiliano-Romagnolo, dove segnaliamo coda tratti per traffico intenso tra Borgo Panigale e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Cormano e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia. Trafficato anche il tratto della 26 dei Trafori, dove tra Ovada e il bivio per la 10 Genova-Savona segnaliamo coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
3: Seconda ora di protagonisti, 25 minuti, caro fratello, lo ricordiamo ovviamente come sempre all'inizio di ogni seconda ora del venerdì, che è il nostro Gabriele Parpiglia, che salutiamo, che ringraziamo.
4: Ci segue da Pacchina Gobba.
3: Dalla
4: no?
3: macchina.
4: Esatto. E poi noi, caro Taranto, solitamente nella seconda ora ci diamo del lei.
3: È vero,
4: perché,
3: è vero, mi dimenticavo.
4: È giusto,
3: sì,
4: diamoci
3: scusi,
4: del lei.
3: No, lei
4: o vuoi del voi, che preferisci?
3: No, sai cosa, il voi è difficile. Quanto è difficile? Dare del voi, guarda che davvero
4: mi sento un po' Otelma, però va bene lo stesso. Allora, sai che
3: dice
4: la scienza, no. Sì? Te lo dico, più ti lamenti più diventa difficile combattere lo stress, quindi a questo punto noi chiameremo tra poco un sindaco di una città.
3: Sì.
4: Magari uno un po' lamentoso, che si lamenta dell'opposizione.
3: Il sindaco comunque immaginiamo, noi non l'abbiamo mai fatto, però immaginiamo è un mestiere molto stressante, no?
4: Quindi ci manca, sai che però vorrei.
3: Beh, dopo aver parlato per tutti questi mesi e mesi, diventeremo sindaci anche noi, no?
4: Ma quasi ad onorem, vabbè.

0: Stay. 20:12. Beh, apriamo la grande la seconda ora di Protagonisti. Che musica su RTL 102.5 e quante storie in questo programma che va in giro. Allora, sindaci li chiamiamo, vice sindaci pure, anche ci mancano gli ex assessori regionali.
1: E certo, che ora fanno tutt'altro, diciamo. Questo è quasi come l'orto per mille, la nostra rubrica, no? In cui si molla tutto e si va magari, insomma, nella natura. Qui non proprio, però comunque ha cambiato decisamente attività, perché fa il gelataio, giusto, Fra?
0: Esatto, allora io provo a chiamarlo, vediamo se ci risponde. Tutto non è preparato, improvvisato,
1: chiaramente,
0: perché noi non abbiamo tempo di preparare il programma.
2: Sì.
0: Ecco,
2: sì.
0: Assessore Fabiano Amati, è lei?
2: Sì, sì.
0: È ancora assessore?
2: No.
0: Ah. Addio, basta. Ma abbiamo letto che fa il gelataio adesso.
2: No, sto aprendo una pasticceria, gelateria.
0: Quindi sta aprendo una... ma che bello!
1: Bello!
0: Possiamo dire, aprirà una... quindi un'attività totalmente diversa.
2: Ma no, no, perché non conoscete evidentemente la mia biografia, la storia della mia famiglia è all'interno di quel...

0: Sessuna.
1: Ah, vabbè.
2: Quindi la sua famiglia.
3: Certo, okay.
0: Vi do questa notizia. Nulla di nuovo.
2: Vabbè, però lei ha fatto l'assessore per tanti anni,
0: esatto.
2: No? Quindi.
0: E che c'entra? E che c'entra? È uno che gestisce un pasticcerino.
2: No, è una notizia. È bello che alla fine, che
0: certo,
2: dopo aver fatto un percorso politico, lei è anche
3: esatto,
2: avvocato, giusto?
3: Cambiato, insomma, esatto.
0: No, non ho cambiato nulla. Ho ripreso una tradizione familiare con un socio, tra l'altro anche molto importante nel settore. E niente, tutto qui.
2: Beh, però è bello che, insomma, la notizia è questa, che un ex politico che tanti anni, insomma, ha svolto attività politica in Puglia, poi riprenda i ferri del mestiere, diciamo un po' quello che faceva tanti anni fa.
0: Ma tenga conto che mentre facevo il politico, perché siccome la politica non è un mestiere, è una passione ed una testimonianza, io continuavo a fare il mio mestiere principale, che è l'avvocato. Magari non faceva notizie, ma io continuavo a farlo.
2: Beh,
0: perché
2: come tanti.
0: Perché
2: sì.
0: Sa chi fa. No, sì, ma sa, perché la politica non è un mestiere. La libertà in politica è garantita dal fatto che c'è un mestiere.
2: E certo.
0: Quindi a un certo punto puoi dire: beh, io me ne vado.
2: Appunto, ma le pesa non essere più consigliere o assessore regionale e di essere tornato un po' anche alle radici? Le pesa o.
0: No.
2: Ci siete
0: no,
2: più
0: no,
2: libero?
0: No, sono fasi della vita.
2: Bene.
0: Tenga conto che voi non è che farete per sempre gli speaker radiofonici.
2: Beh sì, io spero di farlo fino. Io spero di
3: proprio
2: spero
3: prima.
2: Di farlo
0: tutto. Sicuro che non lo farete.
2: Grazie.
0: Ti assicuro che non lo farete perché vorrete fare un'altra cosa diversa, magari più importante.
3: No,
0: più
3: infatti dicevamo prima, apriremo un lido.
2: Apriremo un lido. Sì. E devo dire
0: un lido.
3: Non è male.
0: Per esempio va bene.
2: E devo dire che se apro un lido i dolci li comprerò alla sua pasticceria.
3: È vero, esatto.
0: No, li deve prima assaggiare, non deve mai comprare nulla per fede.
2: Ah,
0: come politica. Non si vota per fede.
2: Ah, bene. Senta, però qualcuno dell'opposizione ha provato i suoi ex opposizione, ha provato i suoi dolci.
0: Ma non lo so, non abbiamo ancora aperto.
2: Ah beh,
0: sarebbe stata una divinazione.
2: No, però magari sa.
0: Come si fa ad assaggiare un dolce che non è stato ancora prodotto?
2: Ho capito, ma se lei ha detto che già c'era una pasticceria nella sua famiglia,
0: non lo so, bisogna chiedere a loro se hanno mai frequentato la pasticceria di mio padre. Lo chiedete a loro.
2: Magari okay, sono talmente.
0: Fatemi sapere.
2: Possiamo dire: sono talmente buoni i dolci che probabilmente qualcuno li ha mangiati, ma non dà la soddisfazione di dire che era buono.
3: Esatto, l'opposizione. Grazie, intanto.
0: Quindi un pregiudizio.
3: Esatto.
2: Comunque, grazie mille. È anche una bella storia. Una storia che racconta la Puglia. Tra l'altro, questa pasticceria sarà a Fasano,
3: okay.
2: Zona bellissima, quindi
3: bello,
2: andate a
3: bello.
2: Se vi trovate andate anche a Fasano. C'è Biagio Antonacci.

0: Black and Peace, Just Can't Get Enough, 20 e 23 minuti, dopo capirete perché stiamo ridendo, è tutto bellissimo. Mattarelli,
1: Taranto, è una brutta persona, scusa.
2: Ragazzi, eccoci qui, vi ho trovato due passeggeri. Ragazzi, chi siete?
3: Mi chiamo Federico.
4: Io sono Walter.
2: E in realtà voi non siete amici da tempo, giusto? Vi siete conosciuti quando?
3: Un'oretta fa.
2: Ah,
0: non ve ne frega nulla.
2: Un'ora fa si sono conosciuti. Io pensavo magari un qualche giorno fa. No,
0: infatti,
2: proprio
0: un'ora.
2: Qui in aeroporto, mamma, praticamente.
1: Sì, sì. Ma dite la verità: uno sta simpatico all'altro, vi state antipatici, non vedete l'ora di dirvelo. Dite la verità.
2: Diventerete amici, vi state simpatici oppure c'è un po'.
3: Simpatici.
2: Simpatici, dice che sì, che si trovano simpatici. Bene. Allora, che cosa avete fatto qui a Roma?
3: Allora, abbiamo fatto concorso carabinieri.
2: Entrambi, però senza conoscervi.
3: Esatto.
2: Quindi stavate chiacchierando così e avete scoperto di essere nello stesso posto.
0: Allo stesso motivo, alla stessa ora.
1: Giusto, nel momento giusto. Pensa che botta di QR code.
0: Ecco,
1: no, esiste anche il diesel, no? Ti ricordi l'intercooler che era in camion, no?
0: Sì.
1: E si sono trovati insieme nella nostra postazione.
2: Ma allora è destino, significa facciamo le corna per sicurezza, però che qualcosa,
0: ecco,
2: insomma.
4: Non diciamo niente per scaramanzia, però.
2: Siete scaramantici?
3: Poi il giusto.
2: Avete
1: perché c'ha le mani in tasca, scusa?
0: Esatto. Mani sul tavolo tutti quanti.
1: Grattazio Pallaro.
0: No,
1: vabbè, comunque.
0: È latino.
2: Bene, si stanno comportando bene.
1: Di
2: come
1: dove siete?
2: Che sia andata? Ah, vai.
1: Di dove siete?
4: Io siciliano.
1: Ma c'è il suggeritore, non ho capito perché si gira, non si rio,
2: perché vuole
1: Sicilia.
2: Controllare che risponda anche lui, perché lui poverino, non ha la cuffia, quindi non vi sente. Noi stiamo riportando il tutto, no?
1: Quindi
2: e
1: siciliano
2: di Sardo di dove?
3: Iglesias.
1: Dove è nato Giulio Iglesias.
0: Ricordiamolo,
1: il grande Giulio.
0: Però non conosce invece il paese.
4: Io, Siracusa.
0: Siracusa, bellissimo. Non conosce invece il nostro amico della Sardegna, il paese di cui noi abbiamo le chiavi, ricordiamo che è Badesi.

0: E va dentro.
1: Non conosci i Badesi?
2: No, no.
0: Devi andare,
1: ma
0: devi andare.
2: Mondo Radio non è che...
1: No, non è Mondo Radio.
3: È un paese, è un paese. Cioè...
1: Badesi è una...
3: Radio Badesi, vabbè.
1: È in Sardegna.
2: Ah, no, no, no,
1: no, no. No, no, no, niente.
3: Guarda, te lo descrivo. È un paese della Sardegna bellissimo dove c'è una passerella,
0: esatto,
3: a picco sul mare di legno di 84 gradi Celsius.
0: Sì,
1: che una passerella che ti consigliamo di provare proprio in pieno Ferragosto.
0: Esatto. Sì, bene, con l'infradito. Esatto,
1: sì, che raggiungo
0: la fusione. Va bene, comunque.
1: Bene, ragazzi.
0: Grazie, ragazzi. Buon viaggio, allora. Buon ritorno.
4: Grazie.
1: In bocca al lupo.
0: Lupo.
4: Grazie mille.
1: Si dice viva il lupo?
4: O crepi il lupo.
1: No, viva il lupo.
4: Viva il lupo.
1: Viva il lupo.
4: Allora diciamo viva il lupo.
2: Viva il lupo, allora.
1: Bene, buon ritorno a casa. Ciao, ragazzi. Grazie.
3: Comunque, Martina, non è che li vedo così felici di essere stati
1: zero.
3: Con noi.
1: No,
3: cioè, zero. Quindi buon viaggio.
1: No, non è vero. Non li obbligo.
3: Vi ha obbligati.
1: Fate il falso.
3: Ma fatevi
0: no,
3: pagare, scusate. Comunque, grandi, vi vogliamo bene e buon viaggio. Allora,
4: grazie.
3: Intanto, caro Taranto, dobbiamo dire che insomma, c'è un...
0: Ma certo, dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 di luglio Giorgio Fanariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive, quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: ticketone.it. i tuoi biglietti. Vabbè, allora, posso dire, tra poco dobbiamo chiamare un altro sindaco se riusciamo e chiudiamo la settimana in bellezza.
0: Sì, sì, sì,
3: mentre
0: vuole.
3: Martina fa servizi fotografici
0: in aeroporto. Sì, di tutto e di più. E beh, perché giustamente in cambio, insomma, dell'intervento in diretta

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
5: Fortunatamente.
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
5: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto

0: tu che ami l'Islanda?
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Lignano Sabbia d'Oro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

0: 38 amici e amiche di Protagonisti su RTL 102.5. Dobbiamo dire che, insomma, da oggi, caro Taranto, inizia il caldo.
1: Ma davvero?
0: In tutta Italia, previsioni di oltre 30 gradi, quindi ascoltatori, sarete al mare domani, ci penserete con le cuffie, ascoltando ovviamente RTL 102.5.
1: Che bello. Poi, esatto, posso dire, mettersi lì a sentire, no? La radio, la musica.
0: Io ho già fatto il bagno, posso dire.
1: Tu è vero, possiamo dire, sì. Hai già fatto il bagno?
0: L'ho già fatto, giusto. Come certo. tanti, sì, però sì. Sorge sempre lo stesso problema. Sai qual è il problema?
1: La prova costume, no?
0: La pancia, perché vero, questo caldo è arrivato improvvisamente. Noi fino a ieri abbiamo mangiato di tutto e domani ci ritroviamo in spiaggia.
1: Sì, infatti è vero, perché c'erano 16 gradi, cose del genere fino a poco fa, quindi uno magari ci dava dentro, che si do,
0: e poi improvvisamente il caldo e sorge il problema. Fianchi, glutei, maniglie dell'amore, ma più che maniglie, io proprio, sai, quelli dei furgoni, quelle che si aprono, ecco, quelle, ma ne vado,
1: ma non è vero,
0: ma ne vado fiero. Oh,
1: New hit, comunque, new hit. Da amici.

0: essere forte.
1: Finalista di Amici 25, Elena Delia, il nostro new hit. 20, 42 minuti. Allora, manca pochissimo, caro Fra, alla fine, ovviamente, ma anche
2: al millennium.
1: Al millennium.
2: Beh, allora, ma... a questo punto, caro Taranto, deliziaci. Scegli, tu hai la delega anche fiscale, no? Di
1: sì, ho il foglio. Ho il foglio proprio, sai, il foglio firmato.
2: Il foglio di via, quello sì, che lui utilizza il giorno.
1: Io ho sottoscritto Gianni Simioli, esatto, documento, esatto, numero, di delega. Ma hai per caso sbirciato? No.
2: No, sei riuscito? No, okay, chissà. Però vorrei un brano tipo tra il 70 e l'80.
1: Oh, vabbè, ok, ok.
2: Va bene, c'è qualcosa?
1: Ma penso di sì, qualcosa troviamo, assolutamente, tra poco.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
17: Sì? Come?
16: Un camion di rose rosse.
17: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, caro Taranto, hai pescato bene. Anche, credo, sei andato nella nostra cantinetta, sì, pescando un film.
3: Esatto,
2: sbaglio.
3: Cantinetta, c'è proprio diviso, reparto colonne, sì, sonore, sì, perché già ne vado tutti archiviati per bene. E quindi da 1007, ovviamente, famosissimo, Shirley Bassey, Diamonds Are Forever.
2: Forever.

0: I Bassi Diamonds Are Forever. Caro Fra, cosa abbiamo
1: preso? 07. Mi sento un po' un Mission Impossible. Intanto posso dire che io vedo già collegata.
0: Sì, la
1: grande
0: vediamo.
1: Francesca Cheyenne, che voglio salutare, che tra poco sarà la suite. La vedo collegata.
0: Eccola.
1: Quindi un grande saluto alla Cheyenne.
0: Un bacione.
1: Eccola qua, pronta.
0: Anche
1: pronta.
0: A Nick Giustini, che è prontissimo anche lui. Si stanno scaldando. Vedi, perché prima dei programmi uno si chiede che fanno. Si scaldano gli speaker. Prima di
1: sì, sì, sì, infatti
0: riscaldamento ciclette, muscolare. Sì.
1: Io faccio gli addominali, per esempio.
0: Beh,
1: ecco, è vero. Però prima di salutarvi, ricordatevi: se partite da Roma a Fiumicino, potete lasciare la vostra auto da Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
0: Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo. Avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
1: Easy Parking. Un bel viaggio inizia dal parcheggio. Informatevi su adr.it/easyparking. Noi torniamo lunedì, adesso ovviamente GO e suite.
0: Ciao.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Anche a Rocca Fluvione, in provincia di Ascoli Piceno, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buonasera da Sergio Gadda. Poco dopo le 20 è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti, novità anche per la categoria degli autotrasportatori che hanno sospeso lo sciopero previsto nei prossimi giorni. Massimiliano Mantiloni.
7: Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo e le associazioni di categoria in un incontro a Palazzo Chigi convocato sulla crisi determinata dagli aumenti dei carburanti. Una TRAS, il coordinamento unitario delle principali associazioni, ha deciso di sospendere il fermo nazionale dei tir che era stato proclamato dal 25 al 29 maggio. Tra le misure inserite nel decreto legge approvato c'è un credito d'imposta. 100 milioni di euro erano già stati stanziati, sono stati integrati di ulteriori 200 milioni. Si consente così di recuperare il mancato rimborso dei 20 centesimi sul gasolio commerciale. Il governo valuta la sospensione dei versamenti fiscali per un mese, da giugno a luglio, per le imprese dell'autotrasporto. Un gesto di responsabilità, così una TRAS ha definito la sospensione del fermo dei tir.
6: Sarebbe imminente l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, mediato dal Pakistan, prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca graduale delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Restano fuori da questo accordo la questione nucleare e quella dei missili balistici iraniani. Teheran però è cauta e parla di maggiore frequenza di scambi con il negoziatore di Islamabad. Cordoglio per la morte di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, il movimento che promuove il diritto al piacere della tavola e al buon cibo. Si è spento a 76 anni nella sua casa di Bra nel Cuneese. Petrini ha ideato, tra le altre cose, il Salone del Gusto di Torino, la rete di Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il calcio adesso è iniziata l'ultima giornata di Serie A, in campo Fiorentina e Atalanta. C'è giorno Andrea Salvati.
0: Buonasera, siamo al 18° minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0 fra due squadre che non hanno più nulla da dire al campionato. Fiorentina salva e Atalanta già arriva. aritmeticamente qualificata alla prossima Conference League. 0-0, poco fa una bella occasione però per gli ospiti con Raspadori che a tu per tu col portiere della Fiorentina non ha però centrato l'obiettivo. Attenzione ora a questa azione, altra grande parata del portiere dei Viola su un gran tiro di Kosunu dal limite dell'area. Si sta giocando stasera anche la semifinale play-out di Serie B fra Südtirol e Bari. All'intervallo il risultato anche lì è fermo sullo 0-0. A te.
6: Grazie, ora il traffico.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento tra Ortone e Lanciano c'è un chilometro di coda in direzione Bari. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa 30 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
6: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
11: Caffè Toraldo, un caffè.
1: Bellissimo l'entusiasmo già prima della sigla con gli applausi. 21:05 RTL 102.5 è la suite fino alla mezzanotte anche in questo venerdì con lei, la nostra stella luminosa e più lucente, Francesca Cheyenne.
12: Eh già, perché ormai è venerdì sera e quindi insomma ci prepariamo al weekend. Buonasera anche a Nicolò Giustini, al nostro parterre tecnico c'è Stefano Mungi e poi chi c'è? Beppe Di Dio?
1: C'è Cristian Alberton. Cristian Alberton. Beppe Di Dio riposa stasera. Perché...
12: Potevo sbagliare un nome? L'ho sbagliato. L'hai sbagliato. Ecco, dai.
1: Vabbè, posso dire, ci sta, tu sei collegata da casa e quindi effettivamente io invece ho la visione completa e riconosco Cristian. Confermi che sei Cristian.
12: Eccoli, eccoli.
1: Confermo che è Cristian.
12: Ciao ragazzi.
1: Tra poco
12: in
1: però,
12: questo momento.
1: Eccoli sì. Lì, vedete in radiovisione al 36 del vostro televisore. Tra poco però la canzone è sbagliata perché si gioca allo 02 25 15 15. Chiedo a Stefanio se abbiamo la sigla e allora prego Stefanio sigla.
13: Sì.

0: Giorgia Corpi Celesti alle 21.12 su RTL 102.5. La suite è meravigliosa perché la Franca.
1: Noi intanto ci facciamo gli affari nostri.
0: Esatto.
1: Giustamente, intratteniamo anche naturalmente tutto il pubblico delle nostre, dei nostri vari social, no? Di TikTok e quant'altro, che ci può sempre seguire.
0: Sì, e la Franca ci stava raccontando delle sue dei avventure passati. E del suo, dei suoi passati ed è incredibile. Vi consiglio di collegarvi per guardarlo, per seguirlo e ascoltarlo. Però, signore e signori, questo è il momento in cui un paese intero si ferma per giocare.
1: Col fiato sospeso, direi anche.
0: A voglia e non solo il fiato, per giocare alla canzone sbagliata. Franca, sì. Le regole, prego.
1: Allora, molto semplice. Adesso il nostro Stefano Munge e il nostro Christian Albertown ci favoriranno una base alla Reboir, cioè praticamente una canzone che ascolteremo al contrario. Brava. Voi dovrete indovinare l'autore e soprattutto il titolo, questo è un po' più difficile.
0: Bravissima Franca. Allora Stefano, per favore, scratch a reverse.
1: Beh, già riconosciuta.
0: Ci sta.
1: Facilissima.

0: Che disco, non voglio dire altro.
1: Che.
0: E anche
1: basta,
0: du,
1: dai,
0: basta,
1: è facilissimo.
0: Dai, 02 25 15 15. Chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo? Tra poco siete in diretta con noi qui nella suite. Prima però c'è Tommaso Paradiso con i suoi romantici.

0: La suite in questo venerdì con la Cia in con Giustini, ma soprattutto con vosotros allo 02 25 15 15. Giochiamo alla canzone sbagliata. La prima sfidante di questa sera è Giovanna. Ciao Gio, buonasera.
1: Ciao Giovanna.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Ditemi. Bene, grazie.
0: Ditemi cosa volevi sapere. Che è successo? Sei emozionatissima. Da dove ci chiami prima di tutto?
2: Da Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo.
0: Non troppo distante da noi, insomma. Cosa fai nella vita?
1: Dalla sede principale, esatto.
2: Sono un'operaia.
0: Oh, brava.
1: Un'operaia.
0: Brava.
1: Quindi hai lavorato oggi, Giovanna?
2: Sì.
0: Sì, bene. Basta. Lei dice poche cose. Ma per caso sei Giovanna D'Arco?
1: No, questa era una battuta degna di Palmieri.
0: Questa è, non c'entra niente. Allora Giovanna, ti presentiamo la tua sfidante di questa sera, che è Cinzia. Ciao Cinzia.
3: Ciao.
0: Finalmente
3: sono 30 anni che vi seguo, ma non sono mai riuscita a prendere la vita.
0: Applauso a Cinzia.
1: Ciao Cinzia. E la dovevi prendere
0: Stefania.
1: Con la canzone sbagliata, vedi?
0: Tu
1: con
0: pensa.
1: La canzone sbagliata. Esatto.
0: Vedi Franca, sbagliata. Che tu la deridi tanto, ma la canzone sbagliata serve anche alle persone che non riescono a parlare con noi da 30 anni a parlare
3: esatto.
0: con noi, Franca. E che piacere. Cosa fai nella vita, Cinzietta?
3: Sono impiegata prossima quasi alla pensione, quindi.
1: Oh, beata te.
0: Grande
1: ti auguriamo di prenderla la pensione, va bene?
3: Sì, davvero. Incrociamo le dita.
0: Lo speriamo tutti, anche noi ragazzi un po' più giovani. Allora, ragazzi, è il momento di giocare, anzi, ragazze, prego Mungi, sentiamo un pezzettino di song sbagliata, per favore. Grazie Mungi. Allora, Giovanna, partiamo da te. Ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te. Vai.
3: Zucchero.
0: Cinzia, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Signori, brave, Zucchero, è proprio lui. Sugar Fornaciari. Allora, stavolta partiamo da Cinzia. Cinzia, qual è il titolo di questa canzone di Zucchero?
2: Donne.
0: Donne. Giovanna, confermi o ribalti?
2: Confermo.
1: E allora, sentiamo un po'.
0: Andiamo da Mungi al VAR a chiedergli, Stefanio, è Donne di Zucchero?
4: Donne

0: mille. Brave, brave, grazie per aver giocato con noi. Vedi, Franca, quanto unisce la canzone sbagliata. Tu la respingi. Tu la respingi.
1: No, no, io voglio preparare una sorpresa per la canzone sbagliata. Guarda, mi sbilancio e voglio dire che a settembre ci sarà una sorpresa.
0: Che
1: sorpresa? Per la canzone sbagliata.
0: Ah, così.
1: La butto lì così.
0: Giustamente Stefano Mungi dice: se lo dici anche a noi ci fa un piacere.
1: Ho detto a settembre.
0: Ah, Mungi ha detto a settembre. No, dai, però, ragazzi, vabbè.
1: Dai, Stefano, su.
0: Grazie, Giovanna. Grazie, Cinzia. La canzone sbagliata torna lunedì. Ciao. Tra poco il topic.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da

0: Gran Vision mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima!
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!

0: 21.35 su RTL 102.5 la suite in questo venerdì sera. Non ci siamo dimenticati di lui, c'è, ci sta raccontando.
1: È che segnano durante la pubblicità insomma è difficile interrompere.
0: Buonasera allora, Andrea
1: buonasera,
0: Salvati.
1: Buonasera, un saluto speciale alla signora Francesca Roveda detta la CIN. Fiorentina
2: grazie.
1: Che chiude il primo tempo, prego, in vantaggio 1-0 sull'Atalanta. Alla prima occasione Viola passano con Piccoli, Atalanta che fino a quel momento aveva creato 3-4 grandi opportunità, due con Raspadori, una con Sulemana, neutralizzate dal portiere Viola. All'intervallo a Firenze, Fiorentina 1-0. Siamo invece nei minuti finali di Sud Tirol Bari.

0: semifinale dei playout di Serie B, risultato ancora inchiodato sullo 0-0.
1: Grazie Andrea. Allora, quando ci saranno ulteriori aggiornamenti, torna a
0: dopo l'intervallo
1: direi. Aggiornarci. Sei, ci sono aggiornamenti, torna ad aggiornarci. Franca, vuoi dare al volo il titolo di questa sera?
2: Sì, sui social la spopola il metodo 5-4-3-2-1, che non è diciamo uno schema calcistico, ma è per fare una spesa salutare e senza sprechi.
1: Molto interessante, come il new hit di Jovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Kineng Oasis alle 21.42 su RTL 102.5 nella suite dove si sta parlando del metodo 5-4-3-2-1.
1: Ecco, fammi dire però a proposito di Oasis che è in uscita il documentario, dovrà uscire l'11 di settembre sui Gallagher e quindi sarà sicuramente una cosa di cui parleremo più avanti.
0: Sì.
1: E questo metodo invece consiste nel fare la spesa in maniera intelligente, quindi 5 tipi di...
0: Allora, aspetta che ti sei frizzata, aspetta che ti recuperiamo e allora tra poco la Franca ci spiega questo metodo intelligente per fare la spesa.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
4: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
9: Ah, sarà... più di un anno.
10: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici.

0: Dici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: E se domani... A grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Blow Me One Last Kiss, Pink alle 21.53. Yes. Si comincia, si capisce che è venerdì perché la Franca nel fuori onda mi ha chiesto: ma questa è la seconda ora o è ancora la prima? No, no, è ancora la prima, ecco. E poi ce ne sono altri due, però il metodo 5-4-3-2-1. Franca, spiegaci allora tutto.
1: Sussiste così la suddivisione, consiste in comprare quando si va al supermercato questa regola 5-4-3-2-1, ovvero 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati e un'extra scelta. No. E in questo modo si riesce a risparmiare, a non buttare via cibo inutile nell'arco della settimana, a riuscire ad organizzarsi e avere sempre qualcosa in frigo da cucinare, ovviamente, no?
0: Perfetto.
1: Cioè da mescolare insieme.
0: E allora tra poco vogliamo sapere anche i vostri metodi per fare la spesa al 378 378 1025.

0: Tra poco, nella seconda ora, Mungi. Anche ad Atripalda, in provincia di Avellino, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Rientreranno domani le salme dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Intanto nelle scorse ore sono state pubblicate le foto della grotta dove hanno perso la vita. Max Viggiani.
3: I corpi erano tutti insieme in una camera della grotta, lo ha raccontato uno dei sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei cinque subitaliani morti giovedì scorso alle Maldive. L'ipotesi più probabile è che si siano persi, non essendo riusciti ad entrare nel corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera, quella aperta all'esterno, e abbiano finito così l'aria nelle bombole da 12 litri adatte solo ad immersioni ricreative e non ad una profondità di 60 metri. A pubblicare per la prima volta le immagini dei fondali dove erano i corpi delle vittime è stata l'organizzazione Dan Europe. Come hanno spiegato gli esperti e come si vede anche da foto e video, la luce filtra fino all'interno della sezione iniziale della grotta, ma la visibilità può azzerarsi rapidamente a causa del sedimento corallino smosso. Intanto domani alle 13 l'aereo con le salme di quattro delle cinque vittime atterrerà a Milano Malpensa. Il corpo di Gianluca Benedetti invece era stato già portato in Italia nei giorni scorsi.
2: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi, quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. Fonti di stampa arabe annunciano che sarebbe imminente un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran e parla di bozza finale. Teheran sostiene di aver solo intensificato i colloqui con Islamabad, mentre secondo Axios il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, frustrato dalla situazione, starebbe meditando un'ultima grande operazione militare prima di dichiarare la vittoria nella guerra. Siamo al calcio, si gioca in Serie A l'anticipo del venerdì, Fiorentina-Atalanta, ci aggiorna Andrea Salvati.
4: Siamo al 59esimo, Fiorentina in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno da Piccoli al 39esimo del primo tempo. È stata però l'Atalanta finora ad aver avuto il maggior numero di occasioni, 3 con Raspadori, una con Zappacosta poco fa e una con Anor nel primo tempo. Fiorentina però salvata in più di un'occasione dal proprio portiere questa sera tra i pali Christensen, ma al momento, come detto, la decide la rete di Piccoli. Si è giocato anche la semifinale dei play-out di Serie B, è finita 0-0 fra Sudtirolo e Bari, ma per la classifica avulsa retrocede in Serie C il Bari.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi, un caldo di piena estate questo fine settimana, il primo sulla nostra penisola con tali condizioni grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo sul territorio. Protezione proprio di condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati e temperature oltre le medie della stagione, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, qui con i picchi più elevati prossimi ai 30-31 gradi. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico nel tratto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Nel tratto si sono formati 3 km di coda. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Non abbiamo ulteriori notizie, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: 5 minuti dopo le 22 ci siamo, è la seconda ora della suite fino alla mezzanotte in questo venerdì 22 maggio. Tra poco con noi ci sarà Primo e noi chi siamo? Francesca Ceyen da Verona e Nick Giustini. Franca, ci sei ancora?
1: Eccoci qua, pronti per la seconda parte della nostra suite e pronti per accogliere naturalmente gli amici della suite, come giustamente dicevi Primo, e poi non è finita qua.
0: Eh no, perché siccome si parla di cibo, di spesa, questa sera noi abbiamo il nostro personal chef Bitter alle 23:15, ripartiamo!

0: The Dead Dance, Lady Gaga alle 22:13, RTL 102.5 la suite in questo bel venerdì sera. Tra poco con noi ci sarà Primo, pensate che è già collegato, sì, perché ha veramente tanta voglia di partecipare. Però noi stiamo parlando del metodo 5-4-3-2-1, insomma 5 forme di frutta, diciamo la verità, quando facciamo la spesa.
1: Di verdura. 5 di verdura.
0: 4 di frutta.
1: 4 di frutta. 3
0: di proteine.
1: 3 proteine.
0: 2.
1: 2 carboidrati.
0: E 1 a scelta.
1: E un'extra
0: extra
1: scelta, esatto.
0: Che è una metodologia che utilizzerebbero soprattutto i ragazzi giovani, giusto Franca, per fare la spesa.
1: Sì.
0: Oh, però io adesso,
1: esatto,
0: scusami.
1: Anch'io mi scrivo sempre tutto quello che devo comprare, poi compro tutto il resto.
0: Non compri mai quello che scrivi.
1: Cioè no, compro quello che scrivo e quasi sempre qualcosa di più. Però se perlomeno tu metti per iscritto le cose che ti servono, è un buon metodo, insomma, per non sgarrare troppo.
0: È vero, però io voglio sapere da te, no? All'interno del supermercato, qual è il reparto preferito della Franca? Io credo di saperlo.
1: Guarda, no, ma io potrei scrivere un libro sulle mie visite al supermercato, perché poi è tutto un commento a voce alta, fingendo che ovviamente non esistano anche gli altri avventori, e invece che mi ascoltano, ovviamente.
0: Che sentono tutto, anche i commessi.
1: Che sentono i miei commenti.
0: Sentono tutto, tutti.
1: Però ridono spesso, si vede che sono ironica.
0: E fai ridere, Franca, dai, sei divertente.

0: Anxiety alle 22:21 RTL 102.5 La Suite. Il venerdì finalmente siamo felici di ritrovarlo, un nostro carissimo amico. Buonasera e ben trovato, Primo.
1: Ciao ragazzi, piacere ritrovarti, ciao Franzi,
2: ciao Nick, come andiamo?
0: Bene, bene, tu come
1: molto
0: stai?
1: Molto bene, grazie.
2: Molto, molto bene, direi, sì, sì.
0: Allora,
2: aspettiamo con ansia domenica sera, Nick, direi, no?
0: Eh sì, allora, facciamo un attimo un recap, per chi non lo sapesse, io e Primo abbiamo un amore in comune che è quello per i colori, rosso e nero per il Milan. Domenica sera c'è una partita importante, tre partite importanti che valgono la Champions League, anzi quattro partite per quattro squadre.
1: Sì.
0: Allora, pronostico al volo proprio, Primo. Il Milan allora, va in Champions o no?
2: Io vorrei toccarmi ovunque, però ho letto questa settimana, beh, intanto me le godrò sicuramente con le partite, ma ho letto ovunque sui principali testate sportive e anche sui vari siti che danno il Milan per quasi certo nella Champions, ma io aspetterei ragazzi lunedì mattina a dare le cose per certe, eh? Cioè, mi tocco ovunque perché mi sembra veramente il caso, comunque è una gran bella battaglia e sembrerebbe che Allegri rimane quasi
0: sì.
2: Sicuro, rinnova se il Milan ce la fa e viceversa Furlani sembra con le valigie, Tare dovrebbe rimanere perché ad Allegri sta bene, Ibra esatto. Poi si parla anche di calciatori già di calciomercato,
0: voglia,
2: però anche qui Nick no, andiamo a prenderti ancora per carità fortissimo, ha vinto tutto col Bayern, andiamo a prenderci
0: Goretzka,
2: svincolato Goretzka, no, ma non dimentichiamoci ragazzi che abbiamo, io la penso così, abbiamo due talenti pazzeschi che sono Jazari e Ricci,
0: sì,
2: che diventeranno anche non solo la riserva di Modric e di Rabiot, ma diventeranno anche la riserva di Goretzka. Allora, poi chiediamoci perché non andiamo ai mondiali. Vi ricordate Ricci come giocava col Torino, come si muoveva in mezzo al campo?
0: Sì, sono,
2: ecco,
0: siamo
2: adesso
0: d'accordo.
2: Nick, adesso legge un giorno sì e un giorno anche sui vari giornali che deve giocare anche con una gamba sola Modric. Cioè, tu mettiti nei panni di questi ragazzi di 20 anni che entrano 10 minuti e un quarto d'ora con una pressione del genere.
0: Sì, non è facile. Poi stanno anche giocando a calcio, chiaro. Questo va anche ricordato. Comunque, Primo, io penso che tu abbia anche un punto di vista particolare sulla vita in generale, non solo sullo sport. Allora volevo sapere con te qual è il tuo rapporto con il fare la spesa.
2: Ah, sì, pensavo prima, ho sentito Francesca. Io ti dico che io a pranzo sono quasi sempre a casa da solo.
0: Ok.
2: Quindi io no, ma non me lo invento, è vero. Io scendo dal treno e penso a cosa ho voglia di mangiare e vado a comprarmelo.
0: Ah, ok.
2: A pranzo
0: così.
1: Chiuso.
2: Io ti dico, Francesca, che questa settimana non so, mi è venuta la pissa delle piadine.
1: Ecco,
2: ho mangiato piadina a pranzo tutta la settimana. Ma veramente io posso...
1: Speriamo che almeno la sera la tua santa moglie ti abbia fatto qualcos'altro,
2: sì,
1: tipo delle verdure.
2: No, ma, sì, però guarda che comunque anche per la cena facciamo di volta in volta, cioè,
0: okay.
1: Certo.
2: Che comunque la frutta comunque Francesca non me la faccio mai mancare, anzi,
0: bravo.
2: Voglia.
1: Bravo.
2: Voglio dire, però io per il pranzo
1: tu fai così, hai
2: solo
1: questo metodo,
0: sì, sì, il metodo
2: io
0: Primo
2: voglio, io non voglio seguire
1: primo.
2: Nessuna regola, io non voglio seguire nessuna regola,
0: ci sta,
2: io mangio quello che ho voglia di mangiare,
0: ci sta
2: mi prendo una bistecca o un piatto di pasta,
0: è
2: io
0: giusto
2: quello che ho voglia di mangiare,
0: va
2: io
0: bene,
2: faccio così.
0: Grazie Primo, è stato un piacere, ci risentiamo
1: grazie,
0: venerdì
1: primo.
0: Prossimo
1: bocca al lupo per domenica,
0: ciao bello,
2: grazie, buon weekend a voi,
0: speriamo che sia un buon weekend, fratello.
1: Lo sarà, ci sarà. Hai sentito Nick che ci sarà un sole che spacca le pietre, praticamente
0: sì.
1: Il primo weekend veramente
0: sì.
1: Estivo, no?
0: È arrivato il mega caldo e io infatti oggi l'ho
1: caldo.
0: Cominciato a subire, però devo dire che ho preso il primo, cioè preso il primo sole
1: gelato.
0: Fa ridere. No, ho preso mi sono sdraiato al sole all'aperto fuori casa oggi per la prima volta, mentre leggevo un bel libro.
1: Bravo Nick.
0: Questa scena fa ridere, ma fa anche riflettere, lo so.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier.

0: Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera, a settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Hey garçon, ho un'idea. È Mon Amour di Annalisa, alle 22.36 su RTL 102.5 la suite. Un bel finale, Andrea Salvati, a te.
1: Eh sì, perché mancano 30 secondi alla fine di 3 di recupero a Firenze, 1-1 fra Fiorentina e

0: Atalanta con gli ospiti che hanno pareggiato 6 minuti fa con una sfortunata autorete di Comuzzo, che ha risposto alla rete di Piccoli invece nel primo tempo. 10 secondi alla fine anche delle, non solo la partita ma del campionato, sia di Fiorentina che di Atalanta. 1-1 Fiorentina, insomma un inizio difficile che poi è riuscita nelle finali di stagione a conquistare punti per garantire la salvezza, finisce in questo istante 1-1. Atalanta invece che si è qualificata alla prossima Conference League. Finale al Franchi, Fiorentina 1, Atalanta 1.
1: E questo vuol dire, Andrea, bravo, che sarà anche l'ultima partita insieme qui nella suite di
0: Speriamo
1: campionato.
0: Speriamo che sia definitivamente l'ultima.
1: No,
0: per
1: però di quest'anno, di quest'anno, sì, tontolino, sì. Perché sì. Lunedì non ci sono partite, confermi?
0: No.
1: Grazie allora Andrea
0: Salvati. Lunedì non ci sono partite.
1: Grazie allora Andrea Salvati.
0: Ma non ci sono neanche io lunedì, tra l'altro.
1: Grazie allora Andrea Salvati.
2: Ciao Andrea Salvati. Grazie per questa stagione strepitosa.
1: Grazie. Vai in vacanza che te lo meriti. New Hit.

0: Thank you Alanis Morissette alle 22.44 su RTL 102.5 la suite. Franca, visto che è da poco finita anche la seconda semifinale di Eurolega, che stiamo parlando della Champions League della pallacanestro europea, abbiamo finalmente le due squadre finaliste, che so sicuramente ti interesserà questa cosa. La finale domenica
1: ci interessa sempre, c'è sempre qualcuno a cui interessa.
0: Oh, vedi, ad Atene la finale questa domenica sarà tra il Panathinaikos, tra l'Olympiakos e il Real Madrid. Lo diciamo perché nel Real Madrid gioca un giovanissimo ragazzo italiano che si chiama Gabriele Procida, a cui facciamo un grande in bocca al lupo.
1: Ottimo.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente. Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica.

0: Proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La musica romantica.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Follow You, Imagine Dragons alle 22.54 su RTL 102.5 la suite. Franca, questa notte a mezzanotte è uscita la versione deluxe di Sono un Grande, l'ultimo album di Tiziano Ferro, dentro diversi featuring con tanti ragazzi giovani, Ariete, Dito nella Piaga, e poi c'è questa, Perdono, di Tiziano Ferro,
1: già,
0: insieme a Lazza. Capolavoro, dice la Cheyenne.

0: Nickelback, How You Remind Me, alle 23 in chiusura anche della seconda ora della suite, ma non vi preoccupate perché tra poco c'è la terza. E anche a Scafati, in provincia di Salerno, sono esattamente le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Stati Uniti e Israele potrebbero condurre nuovi attacchi congiunti contro l'Iran in assenza di una svolta diplomatica. Lo riferisce il Wall Street Journal, mentre i mediatori internazionali, tra cui il Pakistan e Qatar, lavorano per evitare un'escalation, tentando di costruire un'intesa provvisoria tra Washington e Teheran che consenta di congelare la crisi e proseguire i negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise. Lo sconto sul gasolio sarà di 10 centesimi

0: quello sulla benzina di 5 e durerà fino al 6 di giugno. Ora le polemiche sulle frasi shock di una consigliera comunale della Lega a Barzanò in provincia di Lecco. Alberto Ciapparoni.
1: Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore? 12 ore online, il tempo sufficiente perché questo commento pubblicato sotto il video del comizio di Schlein a Lecco venisse salvato, rilanciato, denunciato e diventasse un caso politico. A scriverlo è stata Deborah Piazza, segretaria cittadina del Carroccio a Barzanò. Parole dunque che hanno evocato i drammatici fatti di Modena, come a dire speriamo che qualcuno faccia irruzione con un'auto sulla folla del comizio della segretaria PD. Nel giro di poche ore è arrivata la risposta della Liga, sospensione immediata di Piazza da ogni incarico. Nel frattempo il PD è andato all'attacco parlando di parole gravissime e chiedendo le dimissioni della consigliera comunale. A confermare la bufera lo stesso intervento della premier Meloni. Esprimo la mia solidarietà a Schlein. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico.
0: Il calcio col pareggio tra Fiorentina e Atalanta. Andrea Salvati.
2: Finisce con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta. 1-1 il finale alla Franchi con la rete di Piccoli al 39esimo del primo tempo per i padroni di casa, dopo che l'Atalanta nei primi 45 minuti aveva sfiorato la rete in tre occasioni con Raspadori e Zappacosta. Poi nella ripresa il pareggio arriva all'82esimo con una sfortunata autorete di Comuzzo. Fiorentina quindi che chiude il campionato con una salvezza dopo un inizio molto difficile in cui aveva navigato più volte in zona retrocessione. Atalanta che invece chiude con la qualificazione aritmetica alla prossima Conference League. Finale al Franchi, Fiorentina 1, Atalanta 1.
0: Siamo al traffico.
3: Via Radio. Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto due auto. Nel tratto ci sono ancora 4 km di coda. Chi viaggia verso Milano in alternativa può uscire a Terre di Canossa, proseguire sulla statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Parma. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
6: Cinque minuti dopo le 23, verso la mezzanotte e oltre, è venerdì e si sente, è la terza ora.
7: Comincia a perdere colpi,
6: della suite. Perdo pezzi, anche perché effettivamente sono emozionato, Franca, perché tra poco c'è Bitter. Quindi quando si avvicina quel momento, sudo. Sto male, ho bisogno di aria.
7: Perché poi Bitter sa sempre sorprenderci con la sua semplicità, anche,
6: è vero,
7: no? Quella semplicità unica che ha, quella sua spontaneità di comunicazione.
6: È vero, allora noi ripartiamo con la

guance rosso, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa Måneskin alle 23:12 su RTL 102.5. Franca, lo senti il momento che arriva? Franca, lo senti il momento che arriva?
2: L'ho aspettato tutta la settimana, ma devo dire che è veramente proprio divertente, insomma.
1: Lo so, è un grande genio, ce l'ha fatto scoprire Diego Zappone, non per altro. Tra poco c'è Peter, prima Talk to You.

0: Luca Carboni e Fabri Fibra, fisico e politico, alle 23:19. Chi unisce meglio di tutti qui su RTL 102.5 nella suite essere un po' fisico, un po' politico, un po' genio, un po' folle, tutto quello che vi pare? Allora, blu,
1: genio,
0: blu, blu.
1: E sregolatezza.
0: Bitter, eh? Pensaci tu, SOS Weekend. Buonasera, Bitter.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Bitter.
0: Ciao bello,
1: che
0: come
1: bello,
0: va?
1: Bello ritrovarti.
2: Come state?
0: Bene, tu?
1: Noi bene, tu?
2: Io sempre stressatissimo.
0: Sì? Perché?
2: No, è perché sai, durante la settimana sveglia presto, invece il weekend è un po' più riposato.
1: Quindi avrai tempo, insomma, di sbizzarrirti. Avrai tempo di sbizzarrirti nelle tue ricette questo weekend, no?
2: Sì, ai fornelli, assolutamente.
0: Ai fornelli.
1: Per esempio, questa sera?
2: Stasera ho fatto uno svuotafrigo.
0: Sì,
1: sì, ecco, bravo.
2: Conetto di piadina.
0: Un conetto di piadina.
1: Un conetto di piadina, cioè? Racconta un po'.
2: Allora, ho fatto questa piadina a forma di conetto,
0: sì,
2: con un
0: sì.
2: piedistallo vetrato.
0: Un bicchiere, sì. certo. un bicchiere.
1: E dentro cosa ci hai messo? Della Coca-Cola?
2: No, allora in pratica è svuota frigo, quindi dei cetriolini, la dorata di cetriolini, ci mettiamo del pepine.
1: Le pepine, che ci va sempre pepine.
0: Quando guardo Masterchef
1: dentro la dadolata di cetriolini, spieghiamolo.
0: Scusate se intervengo, ma quando a Masterchef dicono no, perché sapete, no, con i rimasugli che bisogna fare una bella ricetta, e loro fanno effettivamente delle ricette incredibili. I tuoi rimasugli mi fanno paura invece un po', capito? Quindi cetriolini, poi? Pepine, poi?
2: E marino con dell'energy drink.
0: Marino,
1: certo, che quello non manca mai.
0: Sta marinando i cetriolini nell'energy
1: top
0: drink.
1: Ma io adesso lo voglio provare anch'io.
0: Poi?
2: E poi ci metto della salsa affumicata.
0: Della salsa affumicata, pure. Sì, che è il ketchup.

0: E prima però metto un po' di yogurt greco.
1: Eh beh, certo.
2: Che male non fa.
1: Che male non fa.
2: Sempre tu, vabbè, dentro nel bicchiere.
1: Qual è?
2: Avanti.
1: Qual è la percentuale di grasso di questo yogurt?
0: Zero. No, 0%.
1: Bravissimo. Anche light.
2: Sai che lui è attento alla linea.
1: Certo,
2: vai.
1: Certo, vai.
2: Poi mettiamo adesso i noodle che ha precedentemente condito con del tonno fresco, tutto dentro al bicer.
1: Dentro al conetto di piadina, sì, eccoci qua.
2: Eh sì.
1: È bellissima.
0: E poi ci mettiamo delle chips sgretolate.
1: Sì,
2: certo, che quelle devo dire che sono il tocco di classe di questa ricetta.
1: Mancava
2: che come si intitola questa ricetta, Bitter?
0: E poi del popcorn.
2: Pure.
1: Cinema proprio.
2: Si chiama cinema questa ricetta. Ah, ecco.
0: Sarebbe vola al cinema.
2: Titolo. Si intitola Vola al cinema questa ricetta.
1: Poi c'è un bastone dentro che sembra un pastore che sta
2: o in bagno, che dir si voglia.
1: Eccoci,
2: ecco
1: qua. Oh, allora Bitter, siamo arrivati al momento
2: come
1: dell'assaggio di questo piatto.
2: Come si fa a mangiare però questo piatto adesso?
0: È stratificato, quindi magari il fondo si mangia verso la fine.
2: Certo, sì, intanto certo. Tu mangi il top, quindi il topper. Pronti con l'assaggio, vai Bitter in diretta nazionale e internazionale.
1: Eccoci qua.
2: Su RTL 102.5, una bella
1: assaggiando.
2: Sbocconata.
1: Io non ho. Continuo a non capire.
2: Com'è?
0: Squisito, prelibato.
1: Sì.
0: Super top.
1: Scusami, Bitter, mi devi togliere una curiosità. Perché mettere tutto quel bordello di roba dentro la piadina e la piadina non la mangi?
0: No, perché dopo si mangia così.
1: Ah, capito? Ok, dopo si mangia così.
2: A smorsegoni.
1: Vabbè,
2: come si dice.
1: Grazie Bitter, grazie veramente.
2: Sei il numero uno.
1: Sei un genio. Scusami,
0: grazie,
1: al volo,
0: ragazzi.
1: Sì, no. L'analisi del sangue l'abbiamo fatta?
2: No, l'ha procrastinata, ha detto.
0: È a metà luglio.
1: Come
2: ma,
1: a metà
2: ma
1: luglio?
2: Continui a dirci sempre. È sempre più in là però questa analisi del sangue, Bitter. Mi raccomando però, falle prima dell'estate.
0: Più tempo.
1: Ha più tempo.
2: Ecco,
1: a luglio avrà più tempo. Guarda che noi ci saremo uguali, te lo continueremo a chiedere. Grazie Bitter, ci sentiamo venerdì
2: un bacione,
1: prossimo.
2: Un bacione, buon weekend, rilassati.
0: Anche a voi ragazzi.
1: Ciao Bitter. Ciao
2: tesoro, ciao.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Ecco a lei, cosa ne pensa?
4: Questo vino è spaziale.
3: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
5: Salute!
3: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
6: www.sistemi.com.
7: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Sta arrivando il sabato sera e si sente Don't You Worry Child, Swedish House Mafia alle 23.33 su RTL 102.5 nella suite. Però è ancora venerdì, è ancora suite, allora Franca, a te prego.
1: Se vi siete persi qualcosa nell'arco della giornata, non preoccupatevi perché sta per arrivare l'Half an Hour del Nick, sigla!
0: Allora, tutti i fan del Padrino, beh, chi non è fan del Padrino, chi ha visto almeno...
1: The Godfather.
0: È in arrivo un nuovo film della saga, questo lascerà alcuni fan perplessi. Il nuovo capitolo dell'iconica saga sarà incentrato sul personaggio di Connie Corleone. La sceneggiatura è tratta da una storia inedita di Mario Puzo, mai pubblicata. Quindi, insomma, si rimane nella famiglia Corleone, si rimane sempre in quell'immaginario lì, cambiano i protagonisti, la protagonista diventerà una donna, e anche questo secondo me interessante, perché il punto di vista è sempre stato molto maschile del Padrino.
1: Sì.
0: E invece vedremo che cosa succederà.
1: La madrina.
0: Grande, bella, la madrina, bella, bella. Brava Franca. Novità, Samurai J.

0: Richard Ashcroft, Break the Night with Color, alle 23:41 su RTL 102.5 nella suite. Nel frattempo dobbiamo dare una notizia ai tifosi juventini, perché sì, si è infortunato Ferale. È abbastanza, più che altro perché la partita di domenica è cruciale, c'è il derby di Torino, la Juve ancora si gioca le speranze di andare in Champions, ma si è infortunato Kenan Yıldız, il giovane talento turco della Juve, e addirittura si teme un lungo stop che potrebbe provocargli anche la perdita dei mondiali. Noi glielo auguriamo, gli facciamo solo un in bocca al lupo.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Un grande in bocca al lupo a un grande talento.
2: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza

0: Compromessi. Solo a maggio Gamma Sport è già tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica. La
8: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision.

0: Che bello ritrovare Justin Timberlake con la sua Mirrors alle 23.52 su RTL 102.5 la suite, giusto in tempo per altre due bombette al volo.
1: La bombetta?
0: Franca. Sì, perché la prima è stata praticamente svelata, anche se non è ufficiale, però più o meno ci dovremmo essere la durata di quella che sarà l'Odissea di Christopher Nolan. Stiamo parlando del suo secondo film più lungo, quindi non è più lungo di Oppenheimer, sereni, possiamo dire questo, ma comunque durerà 2 ore e 53 minuti il film. E poi c'è un'altra notizia.
1: Auguri, cioè entri auguri. All'alba e esci al tramonto sostanzialmente,
0: beh,
1: no?
0: Oppenheimer erano 3 ore e passa Oppenheimer, anche lì sì. Voglio dire, non Barry Lyndon, ma quasi. Comunque, a proposito di cinema e di grandi registi, Michael Bay ha deciso di fare, di approverà a realizzare una sfida abbastanza complicata per il momento attuale. Girerà un grandissimo film a livello di budget sul conflitto tra Stati Uniti e Iran e ha avuto il via libera dalla Universal e quindi insomma un film che parlerà di guerra molto molto molto attuale. Sappiamo che Michael Bay è uno che deve criticare critica, ma non si è mai tirato indietro. Vedremo.
1: Che sarà ora di avere una lettura insomma di questo tipo.
0: Sì, fatta anche dagli americani stessi. C'è chi diughi Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare, Franca, a te.

Allora, un film che, insomma, per quelli che ancora non l'avessero visto, ha già incassato oltre 21 milioni di euro in Italia, un grandissimo successo mondiale con sequel peraltro già discusso. Stiamo ovviamente parlando di Michael Jackson, quindi di Michael il film, e in questo caso ce lo ascoltiamo con The Girl Is Mine.

0: Michael, we're not going to fight about this, okay?
1: Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
2: Michael Jackson, The Girl Is Mine, alla mezzanotte in chiusura di questa settimana di Suite. Fatemi ringraziare subito Francesca Ceyen, grazie Franca.
3: Grazie a te Nicolò Giustini, naturalmente noi ci ritroviamo lunedì per un'altra nuova scoppiettante settimana della Suite.
2: Grazie a Cristian Albertone e Stefano Mungi, buonanotte, che
3: grazie Stefano,
2: buon weekend.
3: Grazie. Ciao ciao.
4: Ciao ciao.
2: Anche a Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona, la mezzanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Sergio Gadda. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Massimiliano Mantiloni.
7: Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno, 5 centesimi sulla benzina, mentre il taglio sul gasolio passa da 20 a 10 centesimi al litro. Stanziati 300 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo e le associazioni di categoria in un incontro a Palazzo Chigi convocato sulla crisi determinata dagli aumenti dei carburanti. Una TRAS, il coordinamento unitario delle principali associazioni, ha deciso di sospendere il fermo nazionale dei tir che era stato proclamato dal 25 al 29 maggio. Tra le misure inserite nel decreto legge approvato c'è un credito d'imposta. 100 milioni di euro erano già stati stanziati, sono stati integrati di ulteriori 200 milioni. Il governo si impegna a valutare la sospensione dei versamenti fiscali per un mese da giugno a luglio per le imprese dell'autotrasporto. Un gesto di responsabilità, così una TRAS ha definito la sospensione del fermo dei tir.

0: Il presidente degli Stati Uniti, Trump, starebbe valutando un attacco all'Iran in mancanza di una svolta diplomatica con Teheran. Nelle scorse ore fonti di stampa arabe avevano annunciato invece che sarebbe stato imminente un accordo tra le parti. E siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio, è iniziata l'ultima giornata di Serie A. Andrea Salvati.
1: Il pareggio tra Fiorentina e Atalanta apre l'ultima giornata del campionato di Serie A, 1-1 alla Franchi. Il sabato alle 18 vede i neocampioni d'Italia dell'Inter impegnati in trasferta sul campo del Bologna alle 20.45. Lazio-Pisa, poi domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 tutte le partite che valgono salvezza e zona Champions League: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma.
0: In Formula 1 oggi si corre la gara sprint in Canada, stabilita la griglia di partenza. Enzo Tamborra.
2: Sussulto di George Russell nelle qualifiche per la sprint race di Montreal. L'inglese della Mercedes si è rimesso una volta tanto davanti all'arrembante compagno di scuderia Kimi Antonelli, secondo tempo ma ad appena 68 millesimi. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza fila le due Ferrari con il quinto tempo di Lewis Hamilton e il sesto di Charles Leclerc, entrambi a circa 3 decimi dei battistrada. Settimo tempo per Max Verstappen.
0: Grazie anche a Enzo Tamborra, è tutto per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 3 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
7: Tamboli belli, quelli del venerdì notte con Vanessa Gray
8: e con Andrea Di Sabato. Amici, ci siamo, 3 ore da condividere. Salutiamo il pubblico.
7: Salutiamo il pubblico.
8: Salutiamo anche il pubblico. Il nostro Stefano Mungi che è arrivato.
7: È il pubblico che si sta scaldando per il Power Hits Estate.
8: Ma
7: capito?
8: Infatti bisogna farlo scaldare.
7: Facciamo
8: da subito.
7: Prove, sì,
8: oramai 23 maggio, cioè ci siamo quasi. Salutiamo Stefano Mungi e il nostro Cristian Albertoni.
7: Assolutamente, salutiamo anche i nostri ascoltatori, soprattutto i nostri ascoltatori che ci seguono in FM, dalla televisione canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play, con la social TV,
8: mamma
7: insomma.
8: Mia, ovunque ragazzi, ovunque, quindi non avete scuse, chiamateci 02 25 15 15 e questo è il numero giusto da fare.
7: Giusto. Ce n'è un altro anche, che è il 378 378 102.5 per mandare messaggini, video, eccetera.
8: Io direi bel venerdì, Eddie Brock.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Esatto, questo sei tu, la voce di Ultimo, ragazzi, che davvero fa i pienoni ai concerti, ha un sacco di fan, e mi piace il fatto che ci siano degli artisti che abbiano fan di tutte le età. Tu,
1: assolutamente sì.
0: Che età sei? Dimmi che età sei, che e ti dirò dove 40, andrai.
2: 41,
0: 30, ciao, sono Andrea 90, De Sabato, e volevo dire che ho 35 anni.
1: Senti,
0: ad una gamba.
1: Allora, per farvi capire che età ho, io questa settimana sono successe un po' di cose. Una delle cose che mi ha addolorato assolutamente
0: è lo
1: scioglimento di un gruppo storico anni 90, gli Acqua, quelli di Barbie Girl.
0: Barbie Girl. Certo, come no?
1: Ragazzi, si sono sciolti, basta. Che viviamo a fare?
0: Come neve al sole, si sono sciolti come neve al sole e sono diventati
1: divisi.
0: Acqua.
1: Ti rendi conto? Sono divisi. Vogliono intraprendere carriera solista, non so perché, ma a parte Barbie Girl.
0: Però ci potevano rimanere anche insieme un altro po'.
1: Però c'è un'altra notizia invece molto più importante che ci fa capire quanto l'intelligenza artificiale può esserci utile. Un ragazzo, un matematico molto appassionato, ha messo una formula irrisolta da più di 60 anni all'interno di ChatGPT, che ha invece risolto l'enigma, diciamo il teorema, con in soli 80 minuti e 17 secondi.
0: Ah, però ci ha messo, vero che 60 anni rispetto a 80 minuti è un paradosso.
1: No, il fatto è che non è che ChatGPT ovviamente non è una persona umana fisica, però non si è inventato nulla, ha preso cose già esistenti, le ha applicate ed è riuscito a trovare il nocciolo della questione.
0: Oppure la chiave giusta, lettura,
1: esatto.
0: E una lettura l'ha data e ha dato pure dei risultati.
1: Sì.
0: Pensa un po'.
1: Non so poi cosa se ne faranno di questa formula risolta.
0: Vabbè.
1: Magari non servirà un bel fico secco di niente, però insomma i matematici avranno esultato, no?
0: Vero.
1: Un elemento in più.
0: È vero, però già il fatto che tu riesci a trovare la soluzione al problema,
1: esatto.
0: Il problema è risolto, anche se non è un problema vero, serio, no?
1: Però un po' mi fa paura. No, per noi non è serio, ma magari per la scienza è serissimo.
0: Ti fa paura ChatGPT che può arrivare dove tu o io non possiamo arrivare.
1: Hai capito? Vabbè, quello è sicuro, cioè, ma non c'è bisogno di andare a ChatGPT.
0: Mi puoi impostare per favore un comunicato stampa? Mi metti questi elementi, mi fai un PDF?
1: Sì, ma per fare quello non c'è problema, basta che esci, prendi 5 persone, almeno 4 sanno risolvere i problemi meglio di me.
0: Ok, non so perché, ma mi hai convinta subito, ma proprio subito.

0: di 5 in Ottamboli con Andrea Di Sabato con Vanessa Gray.
1: Allora, mandiamo dei saluti. Allora, qualcuno senza firmarsi, non capisco perché, a che serve mandare un messaggio se non vi firmate?
0: Non ci arrabbiare.
1: Però dice: volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia fidanzata Antonella e dirle che la amo tantissimo.
0: Ecco, e poi salutiamo anche gli amici che ci inviano i messaggi vocali. Mi raccomando, firmatevi, dite chi siete, da dove ci scrivete, da dove digitate.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati sempre.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again, su RTL 105 in Ottambuli Belli con Vanessa e Andrea. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, come il briosciaro di BBL per esempio, come il camionaro Speedy Gonzales a Rosario.
1: Magari va veloce, poi c'è gente sì. che ci scrive da Busto Arsizio, ad esempio Giovanni, e dice che è innamorato di Nigiotti. Ok, la sua dolce metà ama Nigiotti, e pensavo, no? Se
0: no, no, dolce metà si chiama Mabilita, non è che lui è innamorato di Nigiotti.
1: È la sua dolce metà.
0: Esatto. Vabbè.
1: Mabilita. Oh, è Belita, eh. Mabilita.

0: Velita.
1: Ma Velita. Va bene.
0: E se comunque viene la tua fidanzata, il tuo fidanzato dice: amore, guarda, io sono innamorato di... Tu come la prendi? Vorrei uscire, vorrei andare a cena con... Vorrei incontrarlo, vorrei incontrarla. Tu cosa diresti?
1: No, non mi non segue. Non so dove stai andando, cioè ho un po' paura. Io.
0: Allora, per gli amici della radiovisione che stanno guardando in questo momento il volto di Andrea Di Sabato che mi guarda e dice: ma che sta dicendo?
1: Sì, perché ogni tanto parte con i suoi voli pindarici, no? E viaggia. E lei volava, è presente il Novecento?
0: Sì, come 900, no, la leggenda del pianista come sull'oceano. No, bellissimo, peccato.
1: Quando a un certo
0: fine.
1: Punto il narratore dice lui volava,
0: lui volava. No?
1: Lui viaggiava mentre suonava il pianoforte, lui
0: ecco,
1: viaggiava.
0: Io pure mentre faccio la radio ecco. Viaggio, volo, è importante,
1: esatto.
0: No? Vabbè, io volo con le bambole di pezza, porno.

0: Walker, Wonderful Life. Ma non è meravigliosa la vita?
1: Molto, molto meravigliosa. Anche attraverso i nostri ascoltatori, tipo Alessandro da Padova, mi ha detto che stanotte mi hanno dedicato una poesia. Devo andare però da Claudio Bisio.
0: Sì, ma non capisco perché. Cioè, allora, uno ti vuole dedicare una poesia, invece di chiamare la radio, la manda un podcast da una. Cioè, una roba
1: ma
0: da
1: io dico una cosa, ma siete sicuri che ero io? Vanessa Gray, secondo me era Vanessa incontrata, però accettiamo. Vanessa in generale.
0: Ah,
1: Vanessa.
0: È vero, però Claudio Bisio,
1: scusa,
0: Vanessa.
1: Ora va bene.
0: Adesso mi è venuto in mente. Vabbè, comunque salutiamo anche Ana Claudia Sposito, che è brasiliana, ci chiede una canzone, però purtroppo noi non possiamo accontentare le richieste musicali, perché abbiamo già una nostra programmazione. Però se volete fare dei saluti, degli auguri,
1: fatelo 378-378-125 anche con un video messaggio. Intanto c'è un vocale.
2: RTL 11,
3: siamo sempre noi
2: e solo noi.
3: E un saluto da Woodstock,
2: da Woodstock di Corigliano.
3: Un bacio,
2: un bacione.
0: Woodstock di Corigliano, capito?
1: Ah, bravo Stefano Mungi, ha tagliato I love you Vanessa, bravo.
0: Perché?
1: Basta che tutta questa referenzialità, insomma,
0: esatto.
1: Basta,
0: qua ci autoincensiamo, cos'è allora?
1: Comunque dicevano I love you Vanessa, così
0: dicevano I love you Vanessa, non so se adesso in questo modo non l'abbiamo tagliato nel messaggio vocale,
1: ma l'abbiamo detto,
0: però l'abbiamo già detto quattro volte. Ha detto I love you Vanessa,
1: guarda,
0: ricordatevi.
1: Ma veramente non
0: Stefano, te l'hanno detto che dentro c'era I love you Vanessa, bisognava tagliare. Ok,
1: mannaggia, guarda, vuoi annunciarlo tu, vai, prego.
0: Mace, Cattive abitudini con
1: non ho
0: Salmo
1: capito.

0: sorriso. E non sono Mazzotti con la nostra vita su RTL 102.5 Ino Tamboli Belli.
1: Vogliamo fare gli auguri alla mia fidanzata Antonella e dirle che l'amo tantissimo.
0: Briosciaro di Biella. Adesso ci siamo, ecco, perché prima ha mandato la prima parte, poi ha scritto che era il briosciaro di Biella e adesso finalmente tutto insieme.
1: Sì, proprio stasera sentivo Alessandro Siani che parlava di questa cosa, che noi da quando oramai utilizziamo WhatsApp, anziché scrivere un solo messaggio, ne scriviamo 15.
0: Sì, che,
1: 15. Ciao, come stai?
0: Vabbè,
1: volevo dirti
0: che quello può funzionare, nel senso che io, sai, magari tu arriva un messaggio, non te ne accorgi, se io te ne mando 3-4 di fila, attiro molto la tua attenzione. Il problema è che funziona se tu, Vanessa, o io mando un messaggio a te e che hai memorizzato il numero, ok. Ma in una radio è un problema, perché arrivano decine, centinaia di messaggi e i vostri messaggi spezzettati finiscono nel nulla praticamente.
1: Questo non era una cazziata, no? Ma per dirvi, mi raccomando, mandate
0: no, proprio
1: un unico messaggio.
0: No, proprio una cazziata, perché altrimenti non riusciamo a darvi. E poi dopo si offendono perché tu non li saluti, no?
1: Vabbè.
0: Specie io nella discoteca nazionale ogni settimana c'ho qualcuno che mi insulta.
1: Perché
0: poi non leggo i suoi messaggi. Per forza, se lo spezzetti in 8 messaggi che finiscono uno a destra e uno a sinistra, come faccio a sapere,
1: sì,
0: no?
1: Si fa fatica, va bene, ma pian piano si migliora, no? Cioè,
0: sì.
1: Dai, sì, ce la possiamo fare.
0: Io
1: sono la prima che devo migliorare. Altrimenti, messaggi vocali, ragazzi, e abbiamo risolto ogni problema.
0: Esatto.
1: Non troppo lunghi, però.
0: No.
1: Non da 5 minuti, perché poi diventa sequestro di persona.
0: I romantici, Tommaso Paradiso.

0: Senti, più Whitney Houston per tutti. No, non si può. One moment in time. Cioè, unica e inimitabile.
1: Assolutamente. Vi abbiamo fatto venire la pelle d'oca. State con noi perché nella prossima ora avremo altri pezzi incredibili come quello che abbiamo appena sentito. Nel frattempo, già pronto quell'uomo lì. Lo vedi quell'uomo lì?
0: Lo vedo. Sergio Gadda. Sergio, tutto
2: Buonasera. Bene?
0: L'informazione
2: bene, sì.
0: Come va?
2: Il femore? Va bene.
0: Il femore sta... Vabbè.
1: Posso
0: questo
1: dirti
0: è importante.
1: Che non è un uomo.
0: Non è un
1: uomo. È due uomini lui.
0: In uno?
1: Nel senso che è proprio è talmente
0: avanti,
1: esagerato.
0: Va bene. L'informazione con Sergio Gadda. Anche a Masio, in provincia di Alessandria, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno. Lo sconto passa da 20 a 10 centesimi per il gasolio, resta di 5 centesimi per la benzina. Un accordo tra Stati Uniti ed Iran non è sembrato tanto vicino. A Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada ad ulteriori negoziati e a un accordo definitivo. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, però, starebbe meditando invece un ultimo grande attacco. L'Unione Europea e il Messico hanno rinnovato il loro partenariato con la firma dell'accordo globale modernizzato e quella dell'accordo commerciale. Ci saranno più cooperazione politica e garanzie per i prodotti agricoli europei. Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. L'obiettivo del test in questo volo suborbitale è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il calcio è nel primo anticipo di Serie A. Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1. La Formula 1, doppietta Mercedes nelle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio del Canada, miglior tempo per George Russell, seguito da Kimi Antonelli. Le Ferrari, quinto tempo per Hamilton, sesto per Leclerc. Il ciclismo, Alberto Bettiol vince in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, la Alessandria Verbania di 189 km. La maglia rosa resta sulle spalle di Alfonso Eulalio. È tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
2: Power Hits.
1: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
3: Ottamboli belli, siamo qua pronti per la seconda ora, impossessati dalla
4: musica,
3: dal demanio.
4: Sì, anch'io mi stava per venire questa bellissima battuta, ma che poi ho evitato.
3: Allora, ringraziamo e salutiamo Stefano Muggi e Cristian Alberton. Intanto è arrivato Leo Di Mauro con Manuel
4: David
3: Bella, quindi
4: Manuel
3: siamo
4: Bella,
3: coperti.
4: Manuel okay.
3: Bella.
4: Ok, Manuel. Siamo coperti, siamo in ottime mani e siamo con voi, Nottambuli belli, che non siete altro. Ecco. E c'è Elisa.

0: Back to Friends, Sombar, all'una e 11 su RTL 102.5, amici in ottambuli. Grazie per tutti i messaggi che ci state mandando. Siete in giro nel cuore della notte tra venerdì e sabato, perché è arrivato il weekend. Così, appena parla Andrea di sabato, capite che è il weekend.
1: Perché?
0: No, perché quando ci sei tu significa che è arrivato il weekend. Per tante persone, insomma, c'è felicità, per altre no, perché comunque sono dei giorni lavorativi. Ascoltiamo dei vocali?
1: Sì, dai.
2: Ciao Andrea, ciao Vanessa, ciao. Danda di Rizzano. Oggi è un giorno speciale, sono 17 anni di matrimonio e volevo fare tanti auguri anche a mia moglie Carmela, il mio tesoro, la mia ragione di vita, e dirgli semplicemente, ora sta dormendo chiaramente, glielo dirò domattina quando sveglia, che è la mia unica ragione di vita e il mio punto di riferimento in tutto e per tutto, soprattutto in questo periodo un po' complicato per me, per motivi di salute. E tesoro, ti amo da morire. Ciao ragazzi. Grazie.
0: Ciao. Posso dire che mi veniva da piangere, che sì, bella dedica, sì, sì. Andrea, sì, bellissima.
1: Un altro messaggio.
3: Ciao, sono Flora, volevo fare gli auguri a mio amico Salvatore perché oggi ha compiuto 34 anni e stiamo ritornando a casa direttamente alla sua festa di compleanno.
1: Ma non ci credo, non li dimostra per niente.
0: Io sto litigando con la cuffia.
1: Ne davo 15, almeno 15 meno. E poi è arrivato anche un telegramma. Sì.
4: Buonasera ragazzi, stop. Stop. Seguo sempre stop. Vi volevo mandare stop i saluti da stop Napoli by stop. Pablo
1: stop
4: scherzo. Buonanotte ragazzi,
1: buonanotte anche a te.
0: Stop. E beh, anche noi stoppiamo, ci siamo.
1: E intanto sapete che finalmente arriva Powerizz Estate, anche dito nella piaga.

0: Sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Day, Paradise. Mamma mia, che disco. Vedete che le emozioni non finiscono mai anche in questa nottata. Belli, qui in Ottamboli.
1: Sì, ragazzi, noi ci siamo, voi ci siete, ma secondo me qualcuno stasera...
0: Sta mancando visita, dici.
1: Sì, secondo me qualcuno sta mancando, ma vogliamo salutare Ettore, che sei arrivato,
0: Ettore,
1: hai trovato anche un bellissimo regalo per te.
0: Grazie, Ettore, sei troppo gentile. Salutiamo anche Elena, che ci segue sempre e domani ha un temporary con un laboratorio di impronte con i cani e i bimbi, divertimento assicurato in centro a Novate Milanese.
1: Dai, magari
0: Milano.
1: Ti chiamiamo, rispondici, così ci facciamo una chiacchiera e ci racconti meglio della tua vocina.
0: State con noi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Lo rifacciamo?

0: delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Katy Perry su RTL 105 di notte con Vanessa e Andrea, e abbiamo Elena, l'abbiamo citata, sì, prima, ce l'abbiamo al telefono. Ciao Elena.
1: Ciao, benvenuta.
2: Ciao ragazzi.
1: Allora, raccontaci un po' di questa esperienza.
2: Allora, questa esperienza è che mi sono inventata questa serata di impronte con bambini e cani, dove si divertono, insomma, a lasciare le impronte, si portano a casa sostanzialmente un quadro oppure una t-shirt, che creeranno proprio loro
0: con le mani,
1: con
0: le zampine dei loro animali, dei loro amici pelosi.
1: Ma che meraviglia, ma è la prima volta che lo fai domani o da diverso tempo?
2: Questo è il primo laboratorio che faccio di improntarte, poi di per sé espongo altre cose, diciamo, sempre realizzate a mano. Infatti adesso mentre vi ascolto sono qui che sto pitturando, che realizzo delle piccole statuine delle action figure, diciamo, sempre collegate al cane e al padrone.
0: Sì.
2: E sono sempre col vostro ascolto.
0: Posso dirti che è una bellissima idea. Io non sono molto vicino a Novate Milanese, altrimenti sarei passato volentieri, perché veramente sono iniziative molto belle. I bambini,
1: sì,
0: si divertono tantissimo, i cagnolini, sì, penso anche. E poi, sì, ti rimane questo ricordo, che sia la maglietta o il quadretto. È bellissimo, è una roba anche per socializzare.
1: Bravo, in modo
0: e staccarci,
1: no,
0: un po' da questi cacchio di telefonini e vivere.
1: Dici, Elena, che siamo troppo al telefono?
0: Sì.
1: Ma un pochino.
2: Ma un pochino. A volte.
1: Però brava, quindi tu dipingi anche, ma sei un artista, fai anche altro nella vita, cosa fai?
2: Sì, di per sé sono diciamo artista, creativa, grafica. Da sempre, e pitturo, perché arrivo comunque da una scuola d'arte e di grafica dei vecchi tempi, quindi dove le cose si facevano a mano. Poi col computer, insomma, mi ha aiutato molto per altre cose, ma le mani sono le mani. La parte artistica, visto che siamo il paese dove l'arte è la cosa principale, insomma, siamo riconosciuti in tutto il mondo per questo, quindi...
0: Io ho una domanda, una curiosità,
1: vai.
0: Nel senso che anch'io, per esempio, ogni tanto sento l'esigenza di dipingere, però
1: sì,
0: dentro di me sento una voce che mi dice: ma dai,
1: e poi hai
0: sono arrivato
1: che
0: a comprare
1: dice,
0: il cavalletto, tutto quanto, le pitture, i pennelli, ma non l'ho mai fatto.
1: Ma no,
0: no, perché io in realtà non ho studiato,
1: non vuol dire,
2: vabbè,
1: no, Elena, giusto? Cioè, a parte
2: infatti
1: studiare, però comunque la creatività bisogna sfogarla in qualche modo.
2: Assolutamente,
1: cioè, non è che devi fare,
2: sì,
1: cioè, dobbiamo avere il prossimo Picasso, però
0: chissà,
2: no,
0: boh,
1: io te lo auguro.
0: Picasso,
2: no, no, però è vero, se
1: sì,
2: senti questa cosa dentro, penso che sia proprio una cosa che devi ascoltarti, diciamo.
0: Sì,
2: io sono proprio sul sentire.
0: Prima o poi lo farò.
1: Guarda, Elena, dopo, quando chiudiamo, lascia Leo Di Mauro il tuo IBAN, che ti facciamo fare, insomma, un bonifico da Andrea del sabato per la seduta di arte.
0: Va bene, va bene.
2: Impronte, che semplice.
0: Ok.
1: Va bene, dai,
0: senti,
1: in bocca al lupo per la giornata di domani.
0: E complimenti,
1: allora,
0: complimenti per l'iniziativa.
2: Grazie mille.
0: Ciao Elena. Ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
0: Ciao.

0: È lui o non è lui? È Lenny Kravitz con I'll Be Waiting. Vabbè, facile riconoscerlo, dai, ma non dall'estetica, dalla voce. Appena parte un pezzo, capisci? È lui.
1: È lui.
0: È lui o non è lui?
1: Senti, un'altra delle notizie che mi hanno un po' sconvolto questa settimana è che Drake, sai, Drake,
0: come no, certo.
1: Ah, lo sai già questa?
0: No, dimmela.
1: Che ha acquistato un paio di mutande usate di Michael Jackson. Ha un'asta in Francia per circa $365,000.
0: Ah, niente male.
1: E aggiungerà questo feticcio, diciamo, questa roba imbarazzante alla sua collezione, che
0: di
1: già possiede a casa.
0: Anche di altre mutande o
1: no,
0: collezione in generale?
1: No, penso
0: di
1: collezione di cimeli appartenuti a Michael Jackson, ma un paio di mutande usate, cioè veramente una roba che, cioè, viene volta a stomaco.
0: Ma siamo sicuri?
1: Ma io capisco tutto, però veramente, cioè, non c'è mai un limite alla decenza.
0: Ma secondo voi sono usate? Magari sono solo usurate.
1: Ma dai, cioè, ma secondo te Michael Jackson è uno che usava le mutande come lo facciamo noi? Ma questi ne comprano stock ogni settimana, quelli importanti.
0: Però magari era una mutanda che aveva lasciato in lavanderia, ma è stata lavata.
1: Ma dai, ma cioè, però a parte che è tutto da dimostrare.
0: Per questo,
1: ma a parte
0: dico
1: quello, cioè, ma che schifo! Ma che schifo! Dai, ma c'è una roba imbarazzante. No?
0: Sì, vabbè, comunque ci sono, cioè, persone che collezionano di tutto.
1: Mi è venuta un po' di bausa. Non so.
0: Magnetic.

0: arriverà l'amore e lei è Emma. E sì, quando l'amore non c'è, prima o poi il campanello suonerà.
1: Suonerà. C'è un messaggio vocale che sta suonando. Forse
0: c'è Leo Di Mauro che sta suonando i vari
1: il
0: dischi.
1: Campanello.
0: Ecco.
1: Va bene, ma lo sentiamo dopo allora il messaggio vocale.
0: Sì, anche perché salutiamo Edoardo che vuole mandarci un bel messaggio dicendo che sta a Ravenna innanzitutto e vorrebbe parlare con una sua cara amica dicendole: anche se oggi le nostre strade sembrano distanti e silenziose, io non dubito sulla nostra amicizia, vorrei solo tornassimo a farci compagnia come allora.
1: Ecco, allora la domanda è: caro Edoardo, perché non le parli? Mandi il messaggio alla radio, cioè nel senso non... parlatevi, ormai sembra quasi che si abbia paura a parlare.
0: No, sembra
1: questa
0: quasi.
1: Cosa è molto bello se tu alzi il telefono, la chiami, dici ciao come stai e le dici questa cosa qua, ecco. Guarda che è una bomba atomica.
0: Oppure fai così, fai così, fai ascoltare il podcast dei Nottamboli su RTL 102.5 Play,
1: esatto,
0: e dici
1: sentire.
0: Guarda, io ti ho mandato un messaggio ed è quello che vorrei dirti, ci vediamo?
1: Ecco.
0: Ti è
1: potrebbe
0: piaciuta questa
1: un'idea.
0: Soluzione?
1: Messaggio vocale.
2: Buonanotte ragazzi da Gianni Call Position, ti raccomando Vanessa e Andrea, portiamo pure Leo domani, l'appuntamento di domenica, non mancate,
0: sabato.
2: La Fiumarella, ciao
1: Fiumarella.
2: Ragazzi.
1: La Fiumarella, ho cercato cos'è la Fiumarella,
0: è una
1: classica fiumara che parte dalla Sila e arriva insomma nel Golfo di Squillace, nel
0: e
1: Mar Ionio,
0: dobbiamo farci tutto,
1: Catanzaro.
0: Tutto il tratto?
1: Ma vai tu, poi...
0: No, vai prima tu.
1: Vai tu,
0: no,
1: ma
0: vai
1: no,
0: tu.
1: Lui preferisce che vai tu.
3: Io metto il costume.
0: Vai, ok.

0: Sarà per sempre, sì, Sal Da Vinci su RTL 102.5, ha vinto Sanremo 26, è
1: sì.
0: stato all'Eurofestival, è arrivato quinto, si è anche commosso. Brividi, avuto
1: no,
0: brividi.
1: No, ma comunque
0: proprio.
1: È così, ragazzi, perché la sua storia ormai riguarda tutti. Ce l'ha fatta e da tanto che Sal Da Vinci, no, fa questo per lavoro. Quindi, quando raggiungi un successo così grande, alla fine il successo diventa di tutti. E vi ricordiamo l'appuntamento, ragazzi, ci siamo, il 31 maggio, Powerizza Estate. Se non l'avete fatto, acquistate i biglietti.
0: Davide.

0: Rebel Rebel, David Bowie su RTL 102.5, la maniera migliore per chiudere questa nostra seconda ora insieme.
1: Io sono rimasta ancora al coro di Rebel Rebel. Sì, ragazzi, è così. Ho fatto anche da corista, ma non per David Bowie.
0: Perché hai fatto? Dai, qual è il cantante?
1: No, Andy dei Blue Vertigo.
0: Andy dei Blue Vertigo,
1: che praticamente ha un tributo molto bello a David Bowie, e io ero lì.
0: Tra l'altro, quella parte lì di quella canzone l'ho scritta io.
1: Veramente? Non ti ho visto.
0: C'era scritto tu.
1: Anche a Strangura Galli, in provincia di Frosinone, sono le 2 e buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Arriveranno nel primo pomeriggio a Malpensa i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Lunedì l'incarico per le autopsie. Proseguono le indagini, sentiti tra i docenti dell'Università di Genova. Programmato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 sulla benzina. Lo ha deciso in serata il Consiglio dei Ministri. Durante la riunione è stato deciso anche un contributo di 200 milioni per gli autotrasportatori che hanno sospeso lo sciopero previsto nei prossimi giorni. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Servirà per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Siamo al calcio. Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo di Serie A. Oggi si giocano Bologna-Inter alle 18, Lazio-Pisa alle 20.45. E George Russell su Mercedes partirà dalla pole nella gara sprint del Gran Premio del Canada di oggi. In prima fila anche Kimi Antonelli, le Ferrari quinta e sesta con Hamilton e Leclerc. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
6: Power Hits.
5: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Cica boom, non lo so.
1: Cica boom,
0: cica